al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhi

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale.

0: valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana. Top Week numero 18.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Top Week, numero 12.
1: E ciao, ho

Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10. 2016, Max Gazzè, ti sembra normale?

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

nata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

amore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lei, mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Come si fa a morire? Raccontamelo tu.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Cioè avevi ragione, avevo ragione.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti Iran, intesa lontana, Trump, il cessate il fuoco è moribondo, svolta a Bruxelles, cade il veto ungherese, arrivano le sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Antivirus, completato lo sbarco, la nave focolaio lascia Tenerife in quarantena, obbligatoria 2 italiani. Il ministro della salute Schillaci firma una circolare, massima attenzione ma nessun pericolo. 4 minorenni e un maggiorenne fermati a Taranto per l'uccisione di Bakary Sakho da un giovane di 15 anni, colpi mortali contro il bracciante del Mali, aggredito a calci e pugni mentre andava a lavoro. Tennis, agli internazionali fuori Cobolli, oggi gli ottavi per Musetti, Dardi e Sinner contro la sorpresa Pellegrino. Calcio, Napoli battuto in casa dal Bologna, ciclismo riparte da Catanzaro, il Giro. Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stallo dunque per la guerra in Medio Oriente, uno stallo diplomatico. Donald Trump spera che la Cina venga in suo soccorso durante la visita a Pechino. Intanto torna a valutare la ripresa dei bombardamenti e non risparmia critiche alla Repubblica Islamica.
2: La proposta iraniana per un accordo? Stupida, inaccettabile. La mia invece? Semplice. Basta che gli iraniani dicano no alla bomba atomica e accettino la rimozione dell'uranio arricchito. Sono i commenti di un Donald Trump sempre più frustrato per la mancanza di svolte con l'Iran, tanto che paragona il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva, moribondo, e torna a incontrare i generali del Pentagono per valutare se riprendere gli attacchi militari. Ma intanto il presidente americano prepara le valigie per Pechino, dove giovedì cercherà una sponda nel leader cinese Xi Jinping, alleato di Teheran. Non a caso la Repubblica Islamica tiene la porta socchiusa alla diplomazia e ribadisce: siamo aperti al piano di pace di Pechino. Quattro vaghi punti che richiamano al rispetto del diritto internazionale, e di fronte alle minacce bellicose di Trump l'Iran fa spallucce. In caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, replica il presidente del Parlamento Ghalibaf. Sulla questione dello stretto di Hormuz, che resta dunque bloccato, prevista oggi una riunione dei ministri della difesa presieduta da Francia e Gran Bretagna. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E sullo sfondo lo sentivamo, le ricadute economiche per il blocco proprio dello stretto di Hormuz, prezzo del petrolio saldamente sopra i $100 al barile, crollati quasi del tutto i transiti marittimi.
3: È una fotografia netta quella che viene fuori dal report di Assoporti. Nel Golfo Persico il transito dei cargo è crollato dell'89%, con circa 1000 navi ferme e merci bloccate per un valore di oltre 23 miliardi di dollari. Una paralisi del settore che tenta di ripartire, nonostante le incognite, ma che frena subito ogni qualvolta i toni tra Washington e Teheran diventano di sfida.

0: È successo ancora una volta. Il mancato accordo tra Iran e USA ha impennato subito i prezzi dell'energia, portando il petrolio sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $105. Ancora più marcato l'impatto sul gas naturale, che è stato quotato nell'ultima seduta 46 euro al megawattora. Una situazione delicatissima, tanto che Aramco, la compagnia saudita di idrocarburi, ipotizza il 2027 per un ritorno alla normalità dei traffici nello stretto di Hormuz. Lorenzo Opice, GR1.
1: E c'è poi il secondo fronte del conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah. L'ONU denuncia 87 persone uccise nel fine settimana, più di 100 attacchi nelle ultime 24 ore. Tensione anche in Cisgiordania, dove i coloni responsabili di violenze contro i palestinesi sono stati sanzionati da Bruxelles. Si tratta di una decina di soggetti tra individui e organizzazioni. I 27 hanno trovato l'accordo dopo che il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. Dura la reazione di Tel Aviv, sanzioni inaccettabili, dicono, mosse da idee politiche. Unione Europea antisemita per il ministro di estrema destra Ben-Gvir. E c'è anche l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, quello russo-ucraino. Scaduta la tregua, primo allarme aereo, droni russi hanno attaccato Kiev, nel mirino edifici residenziali. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Yermak è stato accusato di riciclaggio, e sul fronte diplomatico e gelo di Bruxelles, sulla proposta di Putin che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore per la pace. Gli Stati Uniti restano impegnati nel processo diplomatico, ha scritto Zelensky. E ha fatto un riferimento alla comunità internazionale, alla mancanza di dialogo e di ascolto il presidente Mattarella, che ieri a Milano ha incontrato i giovani alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico.
2: Ci sono arti che vanno coltivate, soprattutto quando si è giovani. Una di queste è l'ascolto, un'altra è sbagliare. Perché per il presidente Mattarella anche gli errori arricchiscono se si ha il coraggio del confronto.
3: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è la strada per la pace. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
2: Conversando con Renzo Piano, il capo dello Stato si rivolge agli studenti del Politecnico, ma in realtà parla a tutte le nuove generazioni, in cui vede capacità creativa e passione, ma anche il rischio di un isolamento dettato dai social.
3: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
2: Ascoltare e non ascoltarsi è l'invito, mentre il compito degli adulti resta quello di trasmettere i valori della convivenza, perché, conclude Mattarella, sono loro i giovani a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta. Valentino Russo, GR1.
1: Parliamo ora di antivirus. No allarmismi, dice il ministro della Salute Schillaci, che ha emanato una circolare con indicazioni operative. In quarantena obbligatoria 2 dei 4 italiani, tutti asintomatici. Crescono i casi positivi tra quanti erano a bordo della nave Ondius, che ha completato lo sbarco e lasciato Tenerife per l'Olanda.
4: Il nuovo caso positivo all'antivirus è uno spagnolo, uno dei 14 passeggeri della nave focolaio Ondius. L'uomo è asintomatico. È grave invece la crocierista francese, e negli Stati Uniti è in quarantena l'uomo che ha contratto l'infezione, asintomatico, mentre un altro risulta negativo ma ha i sintomi del virus. Sale dunque il numero dei contagi e anche delle persone sotto osservazione. Nei Paesi Bassi 12 dipendenti di un ospedale universitario saranno posti in quarantena preventiva dopo un errore nelle procedure di sicurezza con un paziente affetto da antivirus. In Italia il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato una circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio sull'antivirus. In un'intervista al TG1 rassicura:
5: oggi in Italia non c'è alcun pericolo, è un virus che ha una bassa contagiosità.
4: Intanto sono in quarantena obbligatoria, dopo un'ordinanza emanata dai sindaci, 2 dei 4 marittimi italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Ancora il ministro:
5: i risultati dei test ancora non li abbiamo, le 4 persone sono asintomatiche.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La politica, ora vertice di maggioranza ieri sera a Palazzo Chigi. Sul tavolo la nuova legge elettorale, stabilite le linee guida con l'obiettivo di garantire governabilità e stabilità, aprendo ad un tavolo di confronto con le opposizioni. La premier Meloni ha ricevuto anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, ribadito il cordiale e proficuo rapporto, riferisce Palazzo Chigi, dopo la revoca di due incarichi nel suo staff decisa dal ministro. Domani la presidente del Consiglio risponderà in Senato su crisi in Medio Oriente, stretto di Hormuz e temi di politica interna. E di legge elettorale, ma anche del caso Giulia e delle questioni economiche discutono i partiti. Sentiamo.
6: Sulla legge elettorale il centrodestra tira dritto con Fratelli d'Italia che rimarca ancora una volta la priorità rimane un sistema che permetta a chi vince di governare, ma apre la possibilità di dialogo con le opposizioni. Stessa linea da Forza Italia, Antonio Tajani.
7: Dovremo poi discutere anche con le opposizioni, vedremo quello che sarà da farsi.
6: Anche per Maurizio Lupino e Moderati bisogna aprirsi ad un dialogo politico con le opposizioni affinché dopo il voto si possa sapere chi vince e chi perde. Scetticismo delle opposizioni sulla legge elettorale per Carlo Calenda sono altre le priorità per il paese.
8: L'economia va malissimo, si parla di legge elettorale. O smettete di parlare di legge elettorale, vi date una calmata e parlate di cose serie, o è meglio andare a casa.
6: Riccardo Maggi, più Europa, invita il governo a ritirare il testo e ascoltare i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento nel quale si esprime forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa. Infine il caso Giuli, chiuso per la maggioranza, ma i 5 Stelle rilanciano. C'è una guerra fratricida in corso per il Partito Democratico, ma anche per Verdi Sinistra, il governo è in confusione. Alessandro Allegra, GR1.
1: La cronaca con la svolta nelle indagini sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne maliano ucciso sabato a Taranto mentre stava andando a prendere un caffè prima di recarsi al lavoro. Fermati 4 minori e un 20enne.
9: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi, poi l'aggressione. Sono 3 colpi fatali all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni. Attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare. Stava per diventare padre. Parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Caso Garlasco, in una delle intercettazioni contenute nell'inchiesta appena chiusa dalla procura di Pavia, Andrea Sempio sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima, Chiara Poggi, il 13 agosto del 2007, giorno dell'omicidio. Dalle perizie inoltre spuntano ancora dettagli sull'impronta 33 attribuita al 38enne. I difensori di Stasi, unico condannato in via definitiva, si preparano alla richiesta di revisione del processo, mentre l'avvocato della famiglia Poggi critica l'operato della procura. La famiglia, madre e 2 figli, scomparsa il 20 aprile dalla provincia di Piacenza. Trovate 2 lettere della donna, erano nella casa del padre, testi che sembrano delineare uno scenario di difficoltà e sofferenza. Le ricerche ora si estendono alla provincia di Udine, dove è stata rintracciata l'automobile sulla quale i 3 si erano allontanati. La morte 5 anni fa di Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni risucchiata da un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. La procura della città toscana ha riaperto le indagini con l'obiettivo di individuare altre eventuali responsabilità. 2 processi fino ad ora, i titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo, un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Non è mai troppo tardi per la verità, dice Emma Marrazzo, madre della giovane vittima. Ascoltiamola.
10: Che vengano fuori queste responsabilità e chi è stato a manomettere il macchinario. Mi rivolgo a loro che dicano veramente la verità, perché cioè lavorare lì in quella macchina dove è morta mia figlia, io non so ancora con che coraggio ci lavorano. Voglio che mia figlia sia simbolo della giustizia e che questa bandiera sia sventolata per tutta l'Italia.
1: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. I sindacati hanno dichiarato lo stato d'agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Chiesta al governo una convocazione urgente al Ministero delle Imprese, che ha assicurato la massima attenzione sull'avvertenza. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGIL.
11: porteranno produzione all'estero, lasceranno a casa le persone, svuoteranno un territorio come quello del Fabrianese che già oggi vive un dramma di disoccupazione. Occorre un intervento immediato del governo che fermi l'ennesima deindustrializzazione.
1: E siamo allo sport, tennis 4, gli italiani in campo negli ottavi degli internazionali, calcio, Napoli battuto in casa nel posticipo della 36ª giornata.
12: Al Maradona finisce 3-2 per il Bologna, il Napoli resta secondo e avrà bisogno di 3 punti nelle prossime sfide con Pisa e Udinese per la matematica qualificazione alla Champions League. Partita subito in salita per Conte che va sotto con l'1-2 firmato da Bernardeschi e Orsolini su rigore. Di Lorenzo riapre la gara alla fine del primo tempo in apertura di ripresa e Allison a pareggiare per i padroni di casa. I ritmi bassi favoriscono la formazione di Italiano che nel recupero è brava ad approfittarne con un gol in acrobazia di Rowe. Tennis agli internazionali, eliminato Flavio Cobolli. L'argentino tirante lo batte 6-3-6-4. Oggi negli ottavi il primo a scendere in campo alle 11 sarà Musetti contro Ruud, quindi non prima delle 14 toccherà a Dardari giocare contro Zverev, mentre non prima delle 15 Sinner, che ha liquidato Popirin 6-2-6-0, affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino, pugliese proveniente dalle qualificazioni, ha superato Tiafoe 7-6-6-1. Ciclismo, dopo il giorno di riposo, riparte il Giro d'Italia con la quarta tappa Catanzaro-Cosenza. In rosa c'è l'uruguaiano Silva, Francesco Albanese, GR1.
1: Al via viene la 70ª edizione di Eurovision, oggi i primi 15 paesi in gara, oltre Italia e Germania già qualificate per la finale, diretta su Rai 2 e Radio 2. E sempre questa sera, ma in Francia, al via il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, 22 i titoli in concorso, non ci sarà l'Italia, ma molto cinema d'autore. La musica è un messaggio d'amore, di unione e di pace per i bambini di tutto il mondo, nel nuovo singolo di un seguitissimo rapper napoletano. Children è il nuovo disco di Clementino, nato dalla collaborazione con l'artista senegalese Layeba, unisce hip hop, melodia napoletana e ritmi afrobeat. Prossimo il via al tour estivo di Clementino che toccherà oltre 40 piazze italiane. Sono le 7:15 minuti, prossimo GR alle 8.
13: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale, localmente agitato il Mar Ligure, mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria, massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie previdenza e assistenza sociale con l'audizione del Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza Assistita per i Psicologi. Buon ascolto.
1: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, del Presidente e di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP. Per l'ENPAP è oggi presente il Presidente Federico Conte, accompagnato dal Direttore Generale Stefano Cruciani e dal Direttore di Amministrazione Massimo Buzzini. L'ente ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che comunque è in distribuzione. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do quindi la parola al Presidente Conte per lo svolgimento della relazione, che raccomando di contenere in circa 20 minuti. Al termine della relazione potranno intervenire i commissari che lo richiedono. Prego, Presidente. Sì.
2: Grazie Presidente, grazie a tutti i membri della Commissione. Ok, perfetto. Allora, questi sono un po' gli elementi di distintivo, questa presentazione chiaramente l'abbiamo già inviata, insomma. E noi abbiamo una platea molto giovane e sostanzialmente in crescita. Il nostro è un sistema contributivo puro, e abbiamo entrate in aumento e un impatto demografico tutto sommato contenuto. C'è un equilibrio tra generazioni e come vedrete c'è una sostenibilità finanziaria di lungo periodo. E dunque, allora, nel quinquennio che ci avete chiesto di riportare, abbiamo una dinamica in crescita del numero di iscritti, passiamo da 68.000 unità a 87.000, quindi con un incremento di circa il 28%. La nostra è una categoria prevalentemente a prevalenza femminile e siamo intorno all'83%. Ed è distribuita sostanzialmente con la stessa, diciamo, logica della popolazione italiana, quindi nel nord ce n'è di più e sono più iscritti al sud, al centro insomma, un po' di meno, e al sud isole ancora di meno. Qui c'è una slide che le illustra, ma insomma, come vedete, Lombardia e Lazio la fanno da padrone con i vari colori, ma sono quelli più o meno rappresentativi della popolazione italiana. E quindi anche noi siamo distribuiti nella stessa modalità. Abbiamo una crescita di entrambi i generi, come dicevamo prima, e anche rispetto al reddito abbiamo un reddito che è aumentato negli ultimi anni. Voi ci avete chiesto un quinquennio, ma questa è una dinamica che va avanti da almeno 7-8 anni, molto aumentata durante il Covid, nel senso che da lì c'è stato un aumento rilevante del fatturato. E segno che insomma quello che stiamo vedendo è che nonostante i costi aumentino eccetera, le persone non rinunciano ad andare allo psicologo. E i corrispettivi sono passati da quasi 15.000 euro a 20.000 euro quelli reddito medio, e i lordi sono da 18 a 25. Chiaramente non sembrano importi molto alti, ma la nostra è una categoria particolare, nel senso che noi abbiamo spesso abbiamo quasi un terzo dei nostri iscritti che dichiara meno di 8.500 euro, e il motivo è legato sicuramente in parte a chi sta iniziando a lavorare, ma in parte anche al fatto che spesso la nostra professione, la nostra libera professione, viene esercitata in simultanea con un lavoro più, diciamo, stabile, come ad esempio insomma il dirigente nella ASL oppure dentro le cooperative. Quindi loro hanno un salario dove versano a INPS il grosso della loro pensione, e poi una parte marginale che, tolta appunto tutta questa platea di popolazione, il reddito aumenta sensibilmente, perché va intorno ai 38.000 euro, che è più o meno in linea con quella che è la media dei liberi professionisti. E un elemento secondo me particolare di rilievo è che in questo quinquennio si è ridotto il divario di reddito reddituale di genere, quindi da noi è passato dal 27% al 20%, quindi paradossalmente c'è una restrizione del gender gap. E qui avete i dati insomma dei corrispettivi e l'evoluzione. Le nostre entrate sono si dividono in contributo soggettivo e contributo integrativo. Il soggettivo ha un'aliquota compresa tra un minimo del 10 e un massimo del 30%, e poi chi sta, diciamo, i titolari di trattamento pensionistico invece hanno un'aliquota ridotta per via della normativa vigente, che prevede la possibilità di ridurre fino al massimo del 50%, e noi la applichiamo. E poi chiaramente c'è il contributo minimo, quello di cui vi parlavo: chi sta sotto gli 8.560 euro paga comunque 856 euro all'anno. Il contributo integrativo invece è pari al 2% ed è posto a carico della clientela e serve sostanzialmente per finanziare le spese dell'ente, ma anche le prestazioni assistenziali. E vedete, questa è l'evoluzione delle entrate da contributo soggettivo. Come vedete, è quasi raddoppiato dal 2020 al 2024, quindi siamo intorno ai 240 milioni più 47 di entrate di contributo integrativo. E il finanziamento, diciamo, del sistema assistenziale avviene attraverso le risorse a destinazione vincolate, e in parte c'è il contributo di maternità, che è quello che gli iscritti pagano, la quota poi di fiscalizzazione dell'indennità di maternità, che è quella per legge che lo, diciamo, a carico dello Stato, e poi appunto il contributo integrativo, per cui una parte viene destinata alle prestazioni assistenziali ed è il 60% dell'avanzo di gestione. Qui avete gli importi che sono suddivisi, per cui insomma, la parte di contributo di maternità, la fiscalizzazione e poi la quota a carico dell'integrativo per l'assistenza. E invece gli istituti relativi al riscatto, ricongiunzione, totalizzazione e cumuli sono, diciamo, c'è un utilizzo crescente prevalentemente per quanto riguarda le congiunzioni e i cumuli. E questi ovviamente servono per rafforzare il montante contributivo e per le prestazioni future. Vedete, qui c'è uno schema, ma insomma sono 238 richieste nell'anno 2024, quindi l'ultimo, che riguardano appunto i riscatti e le ricongiunzioni. Invece, per quanto riguarda le totalizzazioni e i cumuli, siamo 834 richieste, ovviamente il grosso sono i cumuli. E per quanto riguarda invece le prestazioni previdenziali, c'è una crescita costante delle prestazioni. Noi siamo passati da 5.181 persone, diciamo, che ricevono la pensione, a 7.376 nel 2024, quindi come vedete su 93.000 iscritti solo 7.000 percepiscono la pensione ad oggi. E c'è ovviamente una crescita, gli importi medi anche crescono, perché ovviamente cresce il numero degli anni a cui si, diciamo, da cui si accede alla pensione, per cui noi, essendo nati 30 anni fa, diciamo, ancora non si è maturati 35-40 anni. E gli importi però sono comunque bassi, quelli delle pensioni, nel senso che nonostante siamo una cassa virtuosa, sostenibile, eccetera, però poi alla fine eroghiamo pensioni per adesso 300 euro al mese, ma la proiezione ci dice, questa non l'abbiamo riportata nelle slide, ma insomma le proiezioni delle attuali ci dicono che più o meno arriveremo intorno ai 500 euro al mese di pensione, che quindi insomma è una pensione non direi adeguata. Però questo è anche frutto del fatto che versiamo, i minimi sono al 10%. E le prestazioni assistenziali invece vedono anche queste un incremento complessivo, e quindi il grosso è sostegno alla salute e, diciamo, la genitorialità. C'è un ampliamento della platea dei beneficiari e chiaramente un rafforzamento delle politiche legate al welfare. E qui vedete un po' la suddivisione per come ci è stata chiesta anche dal Ministero, quindi in aree c'è la parte del reddito, il sostegno al reddito, la salute, diciamo, le varie polizze, e poi la parte di famiglia e genitorialità con una specifica del contributo di maternità. Insomma, ritrovate un po' gli importi e il numero di prestazioni erogate. E per quanto riguarda la copertura della riserva legale minima, noi chiaramente è in crescita, perché sono in crescita le prestazioni pensionistiche, però appunto l'importo delle pensioni in essere è circa 12 milioni e quindi è passato da 12 milioni a 24 milioni, dicevo, e l'incremento ovviamente anche per quanto riguarda però il patrimonio netto, che passa da 150 a 234 milioni, quindi il rapporto è sempre molto al di sopra del 100%, vedete qui siamo al 100, intorno al, quasi al 200% nel 2024, ma insomma, se vedete, è sempre coperto annualmente molto oltre quella che è la riserva legale. E per quanto riguarda invece le sanzioni e gli interessi, abbiamo sanzioni che sono cresciute, passando da 1,4 milioni a circa 2 milioni e 9, e gli interessi anche da 2 milioni e 4 a 3 milioni e 4. Qui avete, diciamo, lo schema di come si sono evoluti nel corso del tempo. E il recupero mediante i procedimenti giudiziari, abbiamo all'incirca 165 procedimenti avviati e oltre 6 milioni e mezzo di valore del petitum complessivo, mentre quelli extragiudiziari, cioè le richieste di dilazioni e rateizzazioni, sono, diciamo, in crescita, perché sono circa 10.000 posizioni e il valore dell'incasso è circa 31 milioni e 6, quindi qui vedete. E in realtà questi procedimenti extragiudiziari, diciamo, fanno riferimento a tante persone, sono 10.800 persone che utilizzano la rateizzazione, abbiamo anche facilitato, diciamo, l'utilizzo, però devo dire, insomma, pagano, diciamo, riescono a mantenere, poi pur dilazionando il pagamento riescono poi a pagare. E gli elementi in genere di sostenibilità della gestione hanno a che fare con la struttura dell'età degli iscritti, il rapporto tra contributi e beneficiari, la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Nel caso nostro però la platea è ancora in una fase espansiva ed è relativamente giovane, abbiamo una media di 43 anni, gli iscritti hanno in media, insomma, e il sistema è totalmente contributivo, quindi questo chiaramente ci mette al riparo dalle problematiche tipiche delle altre gestioni ed ha una dinamica positiva degli ingressi. Questo sicuramente è anche aumentato nel corso degli ultimi anni con le lauree abilitanti, con l'ingresso, diciamo, la revisione dell'esame di Stato che facilita l'ingresso nel mercato del lavoro. E diciamo che le trasformazioni del mercato, che sono appunto caratterizzate da flessibilità, discontinuità delle carriere e segmentazione, sono, diciamo, tra le variabili più determinanti. Noi abbiamo adottato un insieme articolato di misure combinando da un lato gli strumenti previdenziali flessibili, quindi diciamo che l'aliquota minima può essere aumentata fino al 30% del reddito, e questo dà la possibilità alle persone di versare di più, anche magari di farlo in modo situazionale, l'anno in cui hanno guadagnato di più magari versano di più, e la valorizzazione dei montanti tramite l'extra rendimento, quindi riconosciamo di più di quello che è la rivalutazione del PIL negli ultimi 5 anni, e oramai in modo stabile lo facciamo grazie agli investimenti che vanno abbastanza bene, e il welfare integrativo che cresce, perché insomma siamo arrivati nel 2024 a 30 milioni di euro considerando, insomma, tutte le prestazioni e la maternità. E sono anche un po' orgoglioso e contento di annunciarvi che abbiamo fatto una riforma previdenziale, l'abbiamo approvata in CDA e in CIG in consiglio di indirizzo il 23 aprile, e quindi abbiamo aumentato il contributo minimo dal 10 al 15 in modo chiaramente graduale, adesso sta al vaglio dei ministeri, e il contributo integrativo siamo passati dal 2 al 4%, però con il vincolo che il 2% in più viene riversato sui montanti, quindi abbiamo quasi raddoppiato, diciamo, il gettito verso il contributo soggettivo, e questo ha portato, vi ricordate prima vi dicevo, 480 euro al mese di pensione a 40 anni, invece in questo modo qui arriviamo quasi a 1200 euro, che comincia a diventare, diciamo, una pensione. Con un tasso di sostituzione del 52% ci avviciniamo molto a quelli che sono i tassi di sostituzione anche dell'INPS. Questa è la gestione del rischio di crediti, il nostro è veramente molto basso, nel senso che abbiamo uno stock di 365 milioni, però 285 sono fisiologici, cioè sono crediti non scaduti, 80 che sono quelli in realtà scaduti, poi sono coperti da fondi, diciamo, quelli che riguardano i crediti soggettivi, mentre le altre componenti, il non coperto è intorno a 20 milioni, e quindi è un rischio molto contenuto perché attiene praticamente allo 0,72 della contribuzione totale. Quindi non ha alcun impatto sull'equilibrio della gestione. Questi sono un po' i dati del bilancio tecnico, abbiamo un rapporto attivi pensionati di 27,5, quindi ogni 27 attivi c'è un pensionato, E la platea, appunto, come vi dicevo, è molto giovane, l'età media è 43 anni, c'è una forte crescita degli iscritti, insomma il sistema demograficamente è molto favorevole. E, i contributi sono, diciamo, maggiori delle prestazioni per oltre i 30 anni e poi ci sarà, questo riguardo l'equilibrio previdenziale, un disavanzo temporaneo tra il 2056, cioè tra 30 anni fino al 2071 per poi rientrare in equilibrio, quindi insomma il saldo complessivo è comunque sempre positivo. Il patrimonio appunto è in crescita, la copertura, c'è cioè una copertura costante degli impegni e nessuna criticità rispetto alla solvibilità. E, ci avevate poi chiesto di fare un paio di proposte, l'ultima parte della slide, io ribadisco, non l'ho scritto, ma insomma il tema della tassazione, quello lo chiedono tutti, però insomma secondo me lì c'è un tema anche di insomma le integrative pagano il 20% sugli investimenti, noi che siamo di primo pilastro paghiamo il 26%, so che è un impegno importante, ma insomma questa è una premessa che insomma non l'abbiamo scritta, però la volevo fare. E, la prima proposta che vi facciamo è quella di insomma, aumentare gli investimenti qualificati passando dal 10% al 25% dell'attivo, quindi non solo inserendo non solo venture capital ma anche il welfare attivo, quindi gli interventi che facciamo di promozione professionale, sostegno al reddito, assistenza agli iscritti, sarebbe utile inserire anche quelli in modo da, diciamo, poter aumentare la parte di investimenti qualificati. E poi l'altro tema è la possibilità di aumentare ancora l'integrativo, perché il massimo è il 5%, portarlo al 6%, chiaramente con l'idea di restituirlo sui montanti individuali, perché poi quella è la cosa rilevante, e l'idea di un TFP, un trattamento di fine professione, nel senso che noi potremmo restituire il 50% del montante integrativo in un'unica soluzione. E questo dai calcoli delle attuarie porta alla possibilità di avere dopo 40 anni eccetera eccetera un trattamento di fine professione che equivale all'incirca a 1,6 a un'annualità e 6, diciamo un'annualità e mezzo di quello che spetta per la pensione, quindi insomma sarebbe un'iniziativa secondo me che verrebbe accolta in modo favorevole anche da tutti quanti i liberi professionisti. E io vi ringrazio, non so se ci sono domande.
1: Bene, grazie Presidente. Allora adesso chiedo ai colleghi commissari se ci sono richieste di intervento di approfondimento. Allora, onorevole Lovecchio, poi onorevole Cattoi, poi abbiamo molti colleghi che sono collegati e vedremo di raccogliere le loro richieste. Prego, onorevole Lovecchio.
3: Grazie Presidente, ringrazio il Presidente di EMPAP per la relazione molto dettagliata che ci ha sottoposto. Sono una riflessione, ma l'aumento degli iscritti nella prospettiva, cioè, c'è stato un aumento degli iscritti subito dopo il Covid, perché abbiamo avuto il Covid e quindi c'è stato un aumento anche di gente che ha bisogno, si è servita di professionisti e di psicologi. Ma voi pensate che questo aumento rimarrà oppure a un certo punto si bloccherà, perché comunque diciamo lo Stato, il governo ha dato diversi incentivi proprio per i bonus psicologi, e quindi io penso che a un certo punto si andrà a fermare. Detto questo, una riflessione invece sulla pensione media, che è pari, abbiamo visto, a 3.371 euro nel 2024 rispetto ai 2.391 nel 2020, a fronte di un reddito medio degli attivi pari a 20.082 euro annui sempre. La relazione evidenzia inoltre che i livelli contributivi non sempre risultano sufficienti a garantire prestazioni pienamente adeguate. In questo caso l'ente può indicare quale sia il tasso di sostituzione medio effettivo oggi osservato e quello atteso per le nuove generazioni, e se tale livello sia ritenuto adeguato o esponga al rischio di insufficienza previdenziale. Poi, per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, le entrate contributive destinate al finanziamento delle prestazioni assistenziali crescono da 19,7 milioni nel 2020 a 29,3 nel 2024, pari un incremento pari al 49% in più. Quindi le prestazioni assistenziali raggiungono poi 34,6 milioni nel 2025, sono andate man mano aumentando sempre in più, con incremento di circa il 15,5%. Quindi qual è l'incidenza percentuale della spesa assistenziale sul totale della spesa dell'ente e quale evoluzione è prevista nei prossimi anni? E in più, alla luce della crescita delle prestazioni assistenziali, l'ente ritiene che vi sia il rischio che l'assistenza diventi progressivamente uno strumento di compensazione dell'inadeguatezza previdenziale? Grazie.
4: Grazie, onorevole Lovecchio, prego. Prego Presidente.
2: Allora, parto dall'inizio. L'aumento degli iscritti, quello secondo me ha una dinamica sua, nel senso che la nostra è una professione che richiama molto, piace, non è collegata direttamente al Covid, nel senso che noi l'aumento lo vediamo perché le persone si erano iscritte 5 anni prima, quindi nel 2015 magari si sono iscritte e poi hanno, diciamo, si è iscritta all'università, parlo ovviamente, no? Quindi hanno fatto i 5 anni e poi, diciamo, sono entrati nel mondo del lavoro. Il Covid ha aiutato da questo punto di vista perché ha levato una parte che era quella dell'esame di Stato, nel senso che l'ha semplificata molto. Adesso ci sono le lauree abilitanti, quindi per immettere tutte le professioni sanitarie immediatamente nel mondo del lavoro credo che sia un dato che si rileva da tutte le parti, diciamo, tutte le professioni sanitarie, diciamo. E, rispetto però al reddito invece, forse quello un po' cambia, nel senso che sicuramente c'è stato un aumento dovuto al Covid e anche ai bonus, sicuramente quelli del governo eccetera, però fa anche parte secondo me di un'evoluzione, nel senso che non c'è più lo stigma, i giovani chiedono andare, se voi chiedete nelle scuole, se c'è dei ragazzi, la cosa più richiesta è lo psicologo, quindi c'è, come dire, un passaggio evolutivo di tutta la popolazione che va in una direzione in cui, diciamo, soddisfatti i bisogni primari e di base, la salute mentale diventa una richiesta importante che viene fatta al pari di altre richieste. E quindi adesso, diciamo, ovviamente fare proiezioni a 30 anni è difficile, però insomma non ci sembra che il trend stia calando, anzi, anche con l'apertura di molte università online, questo sicuramente facilita, quindi, e le università in genere online aprono perché c'è una forte domanda che le università magari in presenza non assorbono. Quindi dal punto di vista del numero di iscritti non crediamo che ci possa essere una grande riduzione. Il reddito secondo noi a un certo punto si stabilizzerà naturalmente, però diciamo ce lo aspettiamo che comunque continui in qualche modo a crescere. Per quanto riguarda il tasso di sostituzione, ad oggi siamo sotto al 20%, all'incirca il 20%, però tenete presente che noi abbiamo anche persone che magari sono entrate in pensione magari nel 2015 dopo aver versato solo 20 anni, perché all'epoca avevano 65 anni, cioè la cassa nasce a un certo punto fine anni 90 e da lì chi aveva 60 anni anche nei primi 2000 entra con 6 anni di versamenti pagati, quindi la media è dettata molto da queste pensioni, diciamo, che sono molto basse. Ad ogni modo gli attuari ci dicono che comunque il fatto di versare il 10%, perché la maggior parte versa il 10%, porta comunque a un tasso di sostituzione del 22%, quindi comunque basso, un quinto del reddito, un quarto del reddito di fine carriera. La riforma che abbiamo previsto invece porta a un tasso di sostituzione del 52%. Quindi un cambio radicale, diciamo, e tra l'altro questo al lordo, se andiamo al netto cioè è ancora più alta la differenza. Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali, me l'ho scritto il punto però.
5: Sì, grazie Presidente. Per quanto riguarda le entrate destinate alle prestazioni assistenziali, diciamo, anche qui non rileviamo particolari criticità anche per il futuro, perché possiamo destinare all'assistenza fino al 60% dell'avanzo del conto del contributo integrativo. Siccome più o meno l'ente negli ultimi 10 anni ha impiegato per le spese di gestione non più del 20% del contributo integrativo, il contributo integrativo, avete visto, è quasi raddoppiato anche solo negli ultimi 5 anni e continua a crescere e continuerà a crescere per la dinamica positiva degli iscritti, le risorse che potremo destinare comunque all'assistenza saranno sempre solide e permetteranno, insomma, di continuare a sostenere il sistema di welfare dell'ente. È chiaro che è da poco che le spese per le prestazioni previdenziali hanno quasi raggiunto le spese di welfare, ma fino a, per dire, questi anni, quindi nei primi 30 anni di vita dell'ente, sicuramente la spesa per il welfare è stata più alta della spesa per la previdenza, quindi diciamo l'osservazione che faceva è assolutamente corretta. Non so se abbiamo risposto a tutto.
2: Sì, aggiungo anche solo un'ultima cosa.
4: Scusi. Prego, Presidente.
2: No, che le nostre forme di assistenza sono, come vedevamo prima, molto orientate al tema della maternità, avendo una categoria prevalentemente al femminile e diciamo con una media di 43 anni, chiaramente tutto ruota intorno al supporto alla maternità, quindi per esempio la non autosufficienza, tutta quella parte lì che invece riguarda magari professioni più anziane, mature, ecco, scusami, più mature, sicuramente vanno più in un'altra direzione. Chiaramente anche a noi cambierà piano piano nell'evolvere degli anni e si sposteremo anche noi verso, però al momento questa è la richiesta maggiore.
4: Grazie Presidente. Onorevole Cattoi, prego.
6: Sì, grazie, buongiorno, ringrazio anch'io il Presidente e soprattutto per la specifica la relazione. Io partirei proprio da quest'ultimo riferimento puntuale sulle prestazioni di maternità, visto comunque che ci avete appena detto della dinamica positiva degli iscritti, il fatto che comunque sia viene garantito comunque sostegno al welfare grazie al fatto che abbiamo anche questa dinamica positiva che comunque di fatto adesso si concentra principalmente su quello, l'avete appena detto, però io vorrei ritornare sul punto in quanto nel 2025 dalla vostra relazione si registrano circa 2133 donne con un costo complessivo di circa 16,4 milioni di euro sulla prestazione di maternità. Io mi chiedevo quindi qual è la prestazione media per beneficiaria e quale trend soprattutto è previsto nei prossimi 5 anni in relazione sempre alla crescita della platea femminile e soprattutto in considerazione del fatto che ci avete appena detto appunto questa dinamica positiva, quanto ci sia l'incidenza soprattutto nell'ambito della gestione welfare. E poi un'altra domanda ce l'ho invece sulla questione relativa al sistema EMPAP che è considerato di fatto come contributivo con capitalizzazione individuale, ma presenta ovviamente quegli elementi di gestione collettiva che avete anche citato durante la vostra relazione. E abbiamo visto che quindi l'ente può attribuire fino al 100% dei risultati della gestione finanziaria, no? Di fatto incidendo anche però sulla dinamica di crescita del montante individuale, e quindi quando voi ci avete riportato in modo veloce il rendimento netto medio che viene riconosciuto negli ultimi 5 anni, che avete fatto un accenno prima mi pare all'interno della relazione, volevo chiedere un focus su questo e soprattutto in che misura l'attribuzione dell'extra rendimento incide in termini quantitativi sull'incremento del montante individuale e della prestazione rispetto a uno scenario di sola rivalutazione del PIL, che questo penso che sia determinante visto anche l'incidenza e l'impatto del PIL attuale anche su questi enti. Grazie.
4: Grazie onorevole Cattoi, chi risponde? Risponde il direttore, prego.
5: Grazie. Allora, per quanto riguarda l'importo medio della maternità, è di poco inferiore agli 8.000 euro. Quindi un importo comunque che è chiaramente commisurato comunque al reddito e al versamento delle iscritte, esatto. Oh, per quanto riguarda gli extra rendimenti, negli ultimi, noi abbiamo ottenuto la possibilità di riversare l'extra rendimento degli investimenti sui montanti circa una decina di anni fa. E da quel momento l'abbiamo fatto costantemente ogni anno. Quindi ogni anno siamo andati a riversare sul montante degli iscritti una somma aggiuntiva rispetto alla media quinquennale del PIL. Complessivamente, se non erro, negli ultimi 10 anni abbiamo riversato oltre 500 milioni di rendimenti, dei quali 220 credo siano l'extra rendimento, quindi quasi il 50% di quello che è stato riversato deriva comunque dall'extra rendimento degli investimenti. Esatto. E, per quanto poi riguarda nel calcolo sul montante, esatto, quindi alla fine ci abbiamo un rapporto di. Esatto. Ritorna anche lì lo stesso rapporto.
1: Grazie direttore, però abbiamo in connessione l'onorevole Dondi. Prego onorevole.
7: Buongiorno Presidente, grazie a EMPAP per la relazione. Io vorrei tornare su quanto avete detto in merito ai crediti contributivi. In questo senso, voi avete evidenziato che le chiamiamole morosità incidono marginalmente. Però io vedo, se non ho letto male, che il vostro fondo di svalutazione è di circa 88 milioni di euro. Per cui vorrei capire se di queste morosità per mancati pagamenti voi ritenete che siano, quale sia il margine poi di incasso effettivo o invece quelli che verranno dichiarati inesigibili, per cui messi a perdita, e in particolare nelle rateizzazioni in quanti anni voi avete concesso queste possibilità di pagamento. Ultima precisazione sulle attività legali che voi avete indicato anche in queste, che percentuale di incasso c'è stato o che voi presumete di avere. Grazie.
1: Grazie onorevole Dondi, interviene il direttore, prego.
5: Sì, allora, per quanto riguarda il tema chiaramente dei fondi, essendo noi una cassa a contributivo puro, è chiaramente molto particolare, perché il contributo soggettivo, se non incassato, è comunque coperto al 100% dal fondo contributo soggettivo. Quindi, a differenza comunque di una cassa 509, noi abbiamo appostato nel passivo un importo pari al credito che abbiamo nell'attivo. Chiaramente la parte effettivamente del recupero del credito riguarda più il tema del contributo integrativo e della maternità, piuttosto che delle interessi e sanzioni che sono maturate nel tempo. Quindi quello che possiamo dire è che a fronte, ecco, per dire, negli ultimi 5 anni di quasi un raddoppio della contribuzione, lo stock totale del credito si è comunque ridotto, il che vuol dire che, nonostante sia raddoppiato il montante su cui andare a calcolare eventualmente il credito non incassato, le politiche di gestione del credito adottate dall'ente hanno portato comunque a una riduzione effettiva di questo credito. Se uno va, diciamo, nel dettaglio, per esempio, della nota integrativa dei bilanci, lì si può vedere che comunque ogni anno l'ente continua a incassare anche e ancora crediti che riguardano il 1996, che è il primo anno di costituzione dell'ente. Quindi tuttora continuiamo a incassare crediti che, ad esempio, nel bilancio sono totalmente svalutati, perché chiaramente riguardano una data di 30 anni fa, che chiaramente per i quali è stata interrotta comunque la prescrizione, quindi comunque il credito è valido, e quindi, diciamo, il grado di realizzabilità dei crediti è sicuramente molto elevato, perché continuiamo comunque a incassare crediti anche, insomma, vecchi di oltre 30 anni. L'altra cosa... Sì, allora, la percentuale di incasso, diciamo, dei giudizi monitori invece è, diciamo, difficile, diciamo, dare un numero preciso, perché comunque l'attività legale di recupero del credito è iniziata relativamente da poco, quindi non abbiamo ancora la conclusione dei procedimenti di quei dati che avete visto nella relazione. Per quanto riguarda invece il discorso della rateizzazione, che è una facoltà che è stata concessa agli iscritti con la modifica del regolamento nel 2021, quindi quelli che vedete lì addirittura sono solo gli effetti dei primi 4 anni d'attività, permette comunque agli iscritti di rateizzare fino a 72 rate mensili il proprio mensili. 72 rate mensili, sì, il proprio credito totale. E come avete visto dai numeri, sta funzionando comunque molto bene, perché c'è una richiesta comunque importante, quindi oltre 10.000 iscritti hanno beneficiato di questa possibilità, e il grado di incasso lì è praticamente quasi il 100%, perché comunque le rateazioni si concludono tutte quante più o meno positivamente.
1: Grazie direttore, non registro altre... Ah, prego, onorevole Vecchio.
8: Era solo un chiarimento, perché nell'ultima slide che avete mostrato c'era una frase che diceva che date il 50% a chi va in pensione, date il 50%, non ho capito bene com'era il funzionamento.
2: Quella era una proposta che chiedeva, siccome ci avevate chiesto nella lettera di fare delle proposte, quello che vi chiedevamo era il trattamento di fine professione, quello di cui parlavamo prima. L'idea sarebbe di aumentare il contributo integrativo, che oggi è fino a un massimo del 5, noi l'abbiamo portato dal 2 al 4 e abbiamo detto questo 2 in più lo versiamo sul montante grazie alla legge Lopresti, che consente insomma di riversarlo. Quello che chiedevamo a voi era quello di dire, a fronte diciamo di un aumento dal 5 al 6 volendo, un ulteriore elemento è quello di dire di questa parte che noi versiamo sarebbe utile se il 50% potesse essere accumulata da parte per poi poter dare il trattamento di fine rapporto, che corrisponderebbe a circa un anno e mezzo di pensione. Quindi si tratterebbe di creare uno strumento per i liberi professionisti che al momento non c'è, e che invece c'è per i dipendenti pubblici, quindi secondo me sarebbe apprezzato da tutta la platea, ecco.
8: Certo. Ok, va bene, grazie.
1: Grazie. Presidente, mi limito a una considerazione finale: se i tassi di sostituzione ora sono sull'ordine del 20% e attendere del 50%, da un lato non ci stupiamo e ne siamo lieti che la cassa dia, diciamo così, sia virtuosa, ci sia una tenuta, perché evidentemente per qualsiasi istituzione finanziaria avere più incassi che pagamenti è, diciamo così, un buon viatico verso una sostenibilità, una solvibilità. Dall'altra, ricordando che nelle relazioni che accompagnarono il disegno di riforma Dini del 95 si indicava come 61% il tasso di sostituzione minimo socialmente accettabile, è evidente che dobbiamo porci una domanda su come questa riforma, non questa cassa che sta seguendo quelle regole, ma questa riforma abbia funzionato, perché praticamente tutte le casse che sono venute qui e hanno e sono nate con il sistema contributivo, lo stanno adottando, ci hanno dato dei tassi di sostituzione attuali o prospettici che sono molto al di sotto di quello che il padre della riforma riteneva socialmente sostenibile. Quindi da qualche parte qualcosa non ha funzionato. Penso che uno dei punti essenziali della relazione che dobbiamo stilare sia nell'individuare le cause del perché non sta funzionando come era stato pensato questo sistema. Non dipende necessariamente, sicuramente non in questo caso, dagli enti gestori, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Però non so se volete aggiungere considerazioni su questo, ma non credo, cioè è fattuale, diciamo. Voi dovete operare nel perimetro di regole che non avete tutte scritte voi, insomma, e state facendo anzi delle proposte per migliorare la situazione.
2: Che hanno un costo in termini politici.
1: Certo.
2: Cioè un costo in... no. Nel senso che quando si fa la riforma del genere non è che viene accolta positivamente, quindi serve un senso di responsabilità importante, che però ha un costo importante anche dal punto di vista politico, nel senso che poi chi sta lì viene eletto, quindi è impopolare.

0: perché diciamo il 52, ma lordo, se andiamo sui netti ci avviciniamo a quel 60, se andiamo a 58
1: ci avvicineremo.
0: Sì, ci avvicineremo poi, certo.
2: E questa è una buona notizia. Sì, la materia oggettivamente è complessa, tant'è che ho appena detto che c'è una cosa che non capisco, quindi bisognerà che ce la studiamo meglio. Vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità ad aver partecipato ai lavori della nostra commissione. Non essendoci altre richieste di approfondimento, l'audizione è conclusa e la seduta è tolta.
0: Grazie.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La tregua moribonda, Trump inaccettabile, il piano di Teheran attesa per la visita del capo della Casa Bianca in Cina, Bruxelles sanzione ai coloni violenti, Israele un oltraggio. La tregua finita, droni rossi su Kiev, l'Unione Europea frena sul negoziatore proposto da Putin. Giorgia Meloni riceve Giulia a Palazzo Chigi, rapporto proficuo, vertice di maggioranza sulla legge elettorale, le opposizioni governano nel caos mentre la povertà cresce. Allerta antivirus, aumentano i contagi, in quarantena obbligatoria due italiani, Schillaci firma una circolare, massima cautela ma nessun pericolo. Violenza inaudita a Taranto, 5 fermati per l'omicidio del bracciante Bakary Sakho, 4 sono minorenni, a sferrare il colpo mortale, un giovane di 15 anni. È successo qualcosa quel giorno, spunta un'altra intercettazione di Sempio. Secondo la procura di Pavia fa riferimento all'ora del delitto di Garlasco, la difesa non prova nulla. Electrolux si spegne, il colosso svedese degli elettrodomestici annuncia 1700 esuberi e la chiusura di uno stabilimento in provincia di Ancona, i sindacati sciopero nazionale di 8 ore. Mangiare con gli occhi, la pasticceria iperrealista diventa virale sui social, colori, forme, quando lo stupore visivo si unisce al sapore. Abiti iconici e glamour a Cannes, tutto pronto per la 79esima edizione del festival, palma d'onore al signore degli anelli, il regista Peter Jackson. Tennis in campo, il derby azzurro, Sinner affronta Pellegrino, fuori Cobolli, calcio Napoli KO con il Bologna, Atletica verso il Golden Gala, Algeria 1 i sogni di Mattia Furlani, campione del salto in lungo. Buongiorno da Salvatore Sabatini. Negoziati tra Stati Uniti e Iran dunque in un limbo diplomatico, dalla Repubblica Islamica nessun cedimento. Se ci attaccheranno daremo una lezione a Washington, hanno minacciato dopo che Donald Trump ha ventilato la ripresa degli attacchi militari. Dal presidente statunitense anche una metafora molto efficace per descrivere la situazione attuale. La corrispondente. I would say the ceasefire
2: is on massive life support. Il cessate il fuoco con l'Iran è come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere. Usa questa immagine Donald Trump nello studio Oval dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile.
3: It's a stupid proposal.
2: Da buttare nella spazzatura. Ma allo stesso tempo il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino. In primo piano terre rare e dazi, ma anche la guerra in Iran. Trump cercherà il sostegno di Xi Jinping per chiudere un conflitto che ha destabilizzato il Medio Oriente e ha messo in crisi le forniture globali di energia. Ma per assicurare curarselo, Trump dovrà probabilmente fare delle concessioni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Crisi delle forniture globali di energia, si diceva crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, uno dei principali snodi del commercio energetico mondiale. Secondo un report di Assoporti, circa 1000 navi risultano bloccate nel Golfo Persico.

0: Prima conseguenza pratica, il prezzo del petrolio saldamente sopra i $100 al barile. E il governo israeliano si dice attento agli sviluppi tra Stati Uniti e Iran, pronto a riprendere gli attacchi contro gli Ayatollah. Mai terminati invece quelli contro Hezbollah, siamo sul secondo fronte di questo conflitto. Nella notte almeno 6 persone sono morte, altre 7 sono rimaste ferite in un attacco aereo messo a segno nel sud del Libano. Si aggiungono alle 87 vittime del fine settimana, secondo l'ONU. Intanto monta la protesta contro l'Unione Europea, che ha varato sanzioni contro i coloni israeliani responsabili delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. La corrispondente.
1: Imporre sanzioni contro organizzazioni e cittadini israeliani sulla base delle loro idee politiche è una scelta arbitraria ed è poi scandaloso che questo venga fatto mettendoli sullo stesso piano di terroristi di Hamas. È nelle parole scritte dal ministro degli esteri Gideon Sar la dura presa di posizione di Israele per quanto deciso ieri dai ministri degli esteri dell'Unione Europea. Israele e gli Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco per conto anche dei paesi europei contro i movimenti jihadisti, ha aggiunto Sar. Ma ora Israele guarda anche a quali potranno essere gli sviluppi sul fronte Iran dopo la risposta di Teheran all'ennesima proposta di mediazione americana. Netanyahu tiene continue riunioni con gli apparati di sicurezza, ha chiarito in modo molto netto che solo quando l'uranio arricchito lascerà l'Iran si potrà parlare di fine delle operazioni. Mentre queste non si fermano, ormai da settimane in Libano altre 6 persone sono rimaste uccise nel sud del paese in un raid israeliano dopo diversi nuovi ordini di evacuazione. Hezbollah però resiste e continua a minacciare con il lancio di droni che colpiscono soprattutto militari israeliani e tengono sotto scacco tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Altro limbo, la guerra in Ucraina terminata, la tregua tra Mosca e Kiev tra le accuse reciproche di violazioni e nella notte allarme aereo a Kiev.
2: Droni russi lanciati contro la capitale ucraina e altre città. A Kiev, oltre a condomini, colpito anche un asilo, nessuna vittima. I detriti dei velivoli sono caduti sui palazzi, innescando incendi. Diversi feriti nelle incursioni su Kharkiv, Dnipro, Kherson. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente Zelensky, Yermak, è stato accusato di riciclaggio per la costruzione di un complesso immobiliare alle porte di Kiev. Un affare da quasi 9 milioni di euro, secondo l'agenzia anticorruzione ucraina NABU, citata dai media. Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti restano impegnati nel processo per la fine del conflitto, ha scritto Zelensky su un social. Per ora non ci sarebbero piani definiti per la visita dell'inviato americano Witkoff a Mosca, anche se i contatti proseguono, ha assicurato il portavoce di Putin, Peskov. Intanto resta il gelo di Bruxelles sulla proposta del leader del Cremlino, che come negoziatore per la pace tra Russia e Ucraina ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. Da Mosca nessuna buona fede, ha affermato la titolare della diplomazia europea, Callas. Claudia Stamerra, GR1.
0: E ha fatto un riferimento alla comunità internazionale, alla mancanza di dialogo e di ascolto il presidente Mattarella, che ieri a Milano ha incontrato i giovani alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico.
3: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
0: Prima il colloquio con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader alleati per la premier Giorgia Meloni, che sulla legge elettorale va avanti ed apre alle opposizioni.
4: Garantire governabilità e stabilità all'Italia grazie ad una nuova legge elettorale frutto di un confronto con le opposizioni. E questo è il senso del secondo vertice di maggioranza che Giorgia Meloni ha presieduto ieri sera a Palazzo Chigi, coinvolgendo anche gli esperti dei partiti. In queste ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contattano quelli dell'opposizione per verificare se preferiscono sistemi che, spiegano fonti di maggioranza, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggior parte dei cittadini, o se, invece, esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo essenziale questo per la Premier, che ieri ha ricevuto anche il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente in sintonia col governo, secondo fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di 2 incarichi decisi dal Ministro nel suo staff e su politica interna, crisi internazionali con gli sviluppi sullo Stretto di Hormuz, la Presidente del Consiglio riferirà domani pomeriggio in Senato nel Premier Time. Carla Macrellino, GR1.
0: Del caso Giuli, delle questioni economiche discutono e della legge elettorale discutono i partiti.
5: Per la maggioranza la priorità è una legge elettorale che permetta a chi vince di governare. Apertura al dialogo con le opposizioni da noi moderati e Forza Italia, che sul fronte economico rivendica il decreto carburanti. La Lega insiste sul confronto con Mosca per far fronte al caro energia e da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
6: La solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, ma Fratelli d'Italia ha scelto la strada opposta. Meno tasse, più lavoro e più soldi nelle tasche degli italiani.
5: Giuli, caso chiuso per il centrodestra. A Repubblica Elena Proietti, ex segretaria del ministro Di Chiara, licenziata con una PEC, non c'era stato alcuno scontro. Poi sulla vicinanza con Arianna Meloni spiega, il partito è casa. C'è una guerra fratricida in corso, si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier, la linea dei 5 Stelle, che con le altre opposizioni vanno all'attacco sulla legge elettorale, ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento con cui esprimono forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa, sollecita più Europa. E sulla stampa, per Ferdinando Casini avverte, serve un accordo tra i poli, Meloni eviti forzature e impari dalla lezione del referendum. PD che sull'economia con Marco Sarracino.
7: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi.
5: Filippo Amizzano, GR1.
0: A Londra ora, dove soffia sempre più forte il vento di crisi per il governo, mezzo partito laburista e quasi mezzo esecutivo contro il premier Starmer, travolto dalla disfatta elettorale alle amministrative. Sentiamo la corrispondente.
8: La slavina comincia col buio. Il numero di deputati Labour che chiede le dimissioni di Starmer supera il livello di guardia, oltre 70 firme raggiunte. L'allarme scatta quando ai parlamentari si aggiungono i ministri, come Yvette Cooper, esteri, o Shabana Mahmood, interni. Sono loro a chiedere a Starmer di supervisionare una transizione ordinata del potere. Resistono i lealisti. Un primo ministro dimissionario è un'anatra zoppa, avvertono. Così si mette a rischio la stabilità di un paese dove i mercati contano e decidono. Starmer, intanto, combatte per restare. Di notte l'ordine di servizio per la nomina dei nuovi assistenti parlamentari per rimpiazzare chi si è dimesso.
9: We will be better.
8: Il suo discorso per convincere il partito non è bastato. L'attacco duro contro Farage, leader dell'ultradestra, il riavvicinamento all'Europa, finalmente esplicito, i progetti, nazionalizzare le acciaierie, il piano per i giovani. La pesante sconfitta elettorale ha spaventato il Labour, che ora è nel caos. In pista, per subentrare subito a Starmer, il ministro della Sanità Wes Streeting, ma anche il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che prima però deve essere eletto in Parlamento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Questa è Rai Radio 1, siamo all'emergenza antivirus, no allarmismi, dice il ministro della salute Schillaci, che emana una circolare con le indicazioni operative, ma intanto tra quanti erano sulla nave Ondius, che ha terminato le operazioni di sbarco a Tenerife e si sta ora dirigendo verso i Paesi Bassi, crescono i casi positivi. Per i dettagli in diretta qui accanto a me c'è Maria Cristina Cusumano, a te.
10: Si aumenta, come appena anticipato, il numero dei contagi d'antivirus. È risultato positivo uno spagnolo, uno dei 14 passeggeri della nave focolaio Ondius. L'uomo è asintomatico, mentre invece è in terapia intensiva una crocierista francese. Negli Stati Uniti, nonostante lo scetticismo dell'amministrazione Trump sulla linea del massimo isolamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è in quarantena il passeggero che ha contratto il virus, asintomatico, mentre gli altri 16 sono monitorati. Ad aumentare sono anche le persone monitorate, appunto, dal punto di vista medico-sanitario. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale universitario saranno posti in quarantena preventiva dopo un errore nelle procedure di sicurezza con un paziente affetto da antivirus. In Italia il ministro della Salute Orazio Schillaci ha emanato un decreto che prevede isolamento fiduciario, quindi volontario, di 6 settimane per chi è ad alto rischio. E sull'antivirus è intervenuto così in un'intervista rilasciata al TG1.
11: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo. È un virus conosciuto da tanti anni che ha una bassa contagiosità. Siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
10: Intanto sono in quarantena obbligatoria in Italia su ordinanza emanata da 2 sindaci, 2 dei 4 marittimi italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta a causa del virus. C'è da specificare che sono tutti asintomatici. E sull'antivirus è già corsa al vaccino pronto in 100 giorni, un modello RNA come quelli usati per il coronavirus, ed è una delle priorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sempre sull'antivirus ascoltiamo il parere del virologo Fabrizio Pregliasco nell'intervista rilasciata a Federico Mello.
9: È un focolaio di un virus che conosciamo da anni, che ha caratteristiche di diffusività inferiori a quello che è stato il Covid. Abbiamo dei test specifici, purtroppo un tempo di incubazione lungo che mi fa temere qualche altro caso. La scommessa è quella di riuscire a fermare il focolaio finché è un focolaio.
12: Qual è la prospettiva adesso?
9: Purtroppo una nave sembrava una situazione protetta. In realtà vediamo che è una nave che aveva 23 cittadini di nazioni diverse, quindi lo sforzo sarà quello di un coordinamento a livello internazionale per tamponare la diffusione.
12: E i sintomi?
9: I sintomi iniziali di questa patologia sono specifici, un po' di febbre, dolori addominali, diarrea, e quindi magari non si è reagito abbastanza in una fase iniziale.
12: Esiste anche da noi un rischio contagio?
9: In Italia, in Europa questo antivirus non c'è, quindi non c'è questo rischio, e comunque ad oggi la via principale di contagio è quella del contatto diretto con gli animali infetti.
12: Federico Mello, GR1.
0: Alle 8:14 minuti la cronaca che ci porta a Taranto, dove sono state chiuse in appena 72 ore le indagini sull'omicidio del maliano ucciso mentre stava andando a prendere un caffè prima di recarsi al lavoro. Fermati 4 minori ed un 21enne.
13: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni, che ne compierà 16 tra pochi giorni, a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza a prendere un caffè prima del lavoro nei campi. Disposti 5 provvedimenti di fermo, 4 dalla procura per i minorenni e 1 dalla procura ordinaria. L'unico maggiorenne coinvolto è Fabio Sale, 20 anni. Gli altri 4 ragazzi hanno tra i 15 e i 16 anni. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente e il ruolo avuto da ciascuno. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato dai futili motivi. Simona Deci, GR1.
0: Il delitto di Garlasco, nuova intercettazione shock su Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta della Procura di Pavia.
14: Un nuovo soliloquio potrebbe aggravare la posizione di Andrea Sempio, anzi, vecchio. È della precedente inchiesta, infatti, del 2017, ma ora la Procura di Pavia vi legge un riferimento al giorno del delitto e addirittura all'ora. Parlando da solo, l'indagato dice: è successo qualcosa quel giorno? Era sempre lì a casa? Io non so se lei ha detto che lavorava. Alle 9:30 a casa. Audio che non provano nulla, dice la difesa, che ieri sera si è riunita a Roma per mettere a punto la strategia. Intanto però è arrivata la spiegazione del senso del biglietto ritrovato nella spazzatura in cui Sempio sembrava allora alludere al delitto. Era la scaletta di un messaggio audio che lui mandò a un giornalista TV il giorno in cui seppe di essere indagato. La conferma arriva dallo stesso conduttore. E intanto la famiglia di Chiarapoggi resta sulla sua posizione. Non vede possibile che si possa andare verso la revisione del processo ad Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni per l'omicidio della fidanzata, l'avvocato Gianluigi Tizzoni.
15: Rendiamoci conto di come non si possa oggettivamente immaginare una revisione semplicemente togliendo quello che non piace, quello che non torna, ma senza spiegarlo con elementi di novità.
14: Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso della madre dei due figli scomparsi dal 20 aprile dalla provincia di Piacenza, mentre proseguono senza sosta le ricerche, trovate due lettere della donna che potrebbero delineare uno scenario di difficoltà e sofferenza.
16: Erano nella casa del padre di Sonia Bottacchiari, nonno dei due ragazzi di 14 e 16 anni, due fogli scritti a mano fronte retro senza data, due lettere, una indirizzata ai figli della donna scomparsi nel nulla assieme alla 49enne e ai loro 4 cani da ormai 3 settimane, l'altra conterrebbe invece riflessioni personali della donna che descrivono uno stato di profonda sofferenza, inquietudine, sconforto. Le lettere sono state acquisite dagli inquirenti che intendono valutare questo nuovo elemento in una vicenda che per ora resta un mistero. La procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, parla di momento estremamente delicato. Le ricerche intanto vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli, che hanno staccato contemporaneamente i 4 cellulari che avevano, si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
17: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
0: La crisi alle Electrolux, stato di agitazione e 8 ore di sciopero. Questa la risposta dei sindacati all'annuncio del colosso svedese degli elettrodomestici, licenziamenti e chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona.
18: La forza lavoro di Electrolux in Italia sarà ridimensionata di oltre un terzo. Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerretodesi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e UILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
19: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
18: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise tra le parti, assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Alle 8 e 19 minuti parliamo dell'ultima tendenza dei reel social, la pasticceria iperrealista. Perfetto mix tra arte culinaria, inganno visivo e neuroscienza della sorpresa.
20: Guardate la cremosità. È impossibile trovare aggettivi per spiegarvi il gusto.
21: Il cibo pericoloso, si sa, e figuriamoci i dolci, si consuma con gli occhi e la mente prima ancora che con bocca e stomaco. Un fenomeno antico che oggi trova forme inedite attraverso una tendenza in voga nei reel delle reti sociali, in cui protagonista è la cosiddetta pasticceria iperrealista. Limoni, mango e fragole che sembrano appena raccolti e al taglio svelano invece mousse, gelé e creme sorprendenti. La più classica sinestesia, insomma, interazione sensoriale primigenia e fortissima che unisce alta tecnica, stupore visivo e viralità social. Guendalina Graffigna, direttrice del Centro di Ricerca Psicologia, Consumi e Salute dell'Università Cattolica.
22: Da un punto di vista neurocognitivo, il senso del gusto interagisce fortemente col senso della vista e quindi il colore, la forma vanno ad interferire con quella che è la percezione sensoriale. Oltre a questo c'è l'effetto della sorpresa ed è quello che poi decreta il successo di queste iniziative e le loro viralità.
21: Mauro Zanda, GR1.
0: E siamo al cinema, al via questa sera il 79esimo Festival di Cannes, cerimonia alle 19 con il film di apertura Fuori concorso e la consegna della prima palma d'onore di questa edizione a Peter Jackson. Italia grande assente, ne ha parlato in tono scherzoso lo stesso direttore della kermesse.
23: Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali. Sono doppiamente dispiaciuto. Thierry Frémaux scherza sull'assenza di film italiani nel concorso del Festival di Cannes. Non è uno scandalo, dice. Intanto stasera si parte. Tutte le proiezioni dei film del festival cominciano con queste note. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10:30, 22 i titoli in concorso per la Palma d'Oro.
24: Je pense qu'en termes d'émotion ça va être...
23: E in queste ore la più ricercata è lei, la conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura, l'attrice Eye Haidara, di origini maliane. Ma il cuore della cerimonia, prima del film d'apertura alla Venus Electric, sarà la consegna della palma d'onore a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Anna Marchesini, scomparsa 10 anni fa, torna protagonista in un libro firmato da Nicola Lucchi, un ritratto intenso e profondo anche grazie alle testimonianze di chi l'ha conosciuta.
25: Un'artista che ha segnato profondamente il panorama culturale italiano. La sorella Teresa ammette: senza di lei non rido più. In Anna Marchesini, la voce e l'arte, Nicola Lucchi. Qual è il ritratto ci restituisce di un personaggio ancora molto amato dal pubblico, ma soprattutto della persona che è stata?
26: Un'Anna per certi versi inedita, perché questo è un racconto a più voci dove io ho fatto, come dire, un po' da maestro d'orchestra, ma con Mariangela Galotto, la coautrice, abbiamo raccolto decine di interviste ad amici, colleghi, persone del mondo dello spettacolo che l'hanno conosciuta e che hanno lavorato con lei e che ci hanno restituito quindi una testimonianza preziosissima.
25: Alcuni dei suoi personaggi, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa, sono semplicemente indimenticabili.
1: Parleremo oggi del sesso maschile.
25: Era veramente un personaggio geniale.
26: Lo era e lo dimostra il fatto che è ancora amatissima, ha saputo lavorare su più toni e sfumature a teatro, in televisione.
25: Maurelia Carafa, GR1.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
3: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I principali quotidiani nazionali dedicano le aperture all'antivirus che si è diffuso tra i passeggeri di una crociera. Titoli anche per il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura e ovviamente la pagina estera in primo piano, le trattative Unione Europea, Putin e Trump. Andiamo ad approfondire subito con il Corriere della Sera che apre così: virus e la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca è più difficile da contrarre rispetto al Covid. L'esperto trasmissione e diffusione cosa sappiamo, ne scrive Cristina Ravanelli, mentre per quanto riguarda appunto la pagina di politica estera, Iran tregua vacilla, sanzioni UE ai coloni, Israele è inaccettabile, il leader USA prepara il viaggio da Xi. Londra, il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. E ancora geopolitica, l'editoriale di oggi della penna di Federico Fubini, Trump sempre più solo. Andiamo a centropagina, la legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni e apertura alle opposizioni. E ancora il buio oltre la sedia e il caffè, la rubrica Il caffè di Massimo Gramellini. Andiamo a leggere la Repubblica, antivirus, i nuovi casi, ecco il piano per l'Italia, positivi altri due passeggeri nella nave focolaio, Trump, la diffusione non è facile, la circolare del ministero, quarantena fiduciaria di 6 settimane per contratti stretti. Prime sanzioni dell'Unione contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele, vale la pena capitale, scrive Francesca Caferi, e poi in Iran la tregua appesa un filo, USA, riattiveremo il Project Freedom. La penna è di Colarusso, Manacorda e Mastrolilli. Ancora Tahar Ben-Ghul firma una guerra senza vincitori. Torniamo a parlare di casa nostra, cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni ora basta. Sta lungo colloquio a Palazzo Chigi, Proietti, io cacciata con una pecca. E poi l'anticipazione, la parabola della destra con Giorgia la sciamana, ne scrive Massimo Giannini nel suo commento. Ultimo titolo, Giancarlo De Cataldo scrive perché siamo tutti attratti dal mare. Così Repubblica, mentre la stampa apre in questo modo. Trump in Cina, la linea rossa di Xi, presidente USA ha cessato il fuoco con il Pasdaran in terapia intensiva, Putin, l'Unione apre al dialogo. Domani il Taikun arriva in Cina con Musk e Cook, per Pechino non è disponibile, a grandi aperture su Iran e dazi, il nodo Taiwan. Il commento della penna di Ettore Sequi, il dragone col coltello dalla parte del manico, poi geopolitica, Alan Friedman, lungo tramonto dell'America maga. Andiamo a centropagina, sbagliando si impara, l'elogio dell'errore, chiave della crescita. E questo riguarda l'incontro ieri di Mattarella e Renzo Piano. E ragazzi, createvi la vostra strada, la visita del presidente a Milano, andremo a leggere più avanti. La crisi piega Electrolux, in Italia 1700 esuberi, sindacati al governo, allarme per tutta l'industria. Ancora di nuovo sulla stampa in prima pagina, la legge elettorale, Letta puntiere tra Marina e PD, anche qui andremo a leggere cosa ci scrive Lario Lombardo. E Flavia Perina, il commento, il governo diviso, Meloni e Giulia, la stabilità zoppa. Andiamo ad Avvenire, tregua di carta, Trump difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio e l'Europa scioglie le riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, proteste in Israele. Le tenebre della Havana, il titolo dell'editoriale di oggi della penna di Lucia Capuzzi, Cuba stremata dalla fame energetica. Torniamo di spalla, cultura, destra, l'identità complessa, ora la prova dei fatti, scrive Danilo Paolini, e l'intervento che andremo a leggere di Pierangelo Buttafuoco sulla biennale Campo di Forze. A centropagina, quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso ancora per l'antivirus. Il Sole 24 Ore, super bonus, altri 4,1 miliardi di frodi. lotta all'evasione. Tra gennaio e marzo il fisco ha bloccato un terzo dei crediti per le spese 2025. E ancora nel piano casa, spazio a fondi e capitali privati, rilancio urbano, il presidente dell'ANCE Brancaccio: serve anche la leva fiscale. A centropagina, nel 2026 il gruppo Marcegaglia punta a 7 miliardi di ricavi e ci sarà all'interno l'intervista alla Marcegaglia e poi ad Emma e Antonio Marcegaglia, due fratelli industriali. Dunque, di spalla India ed austerity, appello di Modi a risparmiare la valuta estera. Ancora in mare nasce la zona contigua, più controllo e contrasto, spazi marittimi. Si ricorda in prima pagina sul Sole 24 Ore la vicenda Electrolux, 1700 esuberi e produzione dimezzata. E ancora un annuncio: su scuola e presidi aumenti medi di 500 euro al mese per i dirigenti scolastici. E si ricorda ancora in prima pagina sul Sole 24 Ore le violenze in Cisgiordania, l'Europa vara le sanzioni contro i coloni israeliani. Il giornale: contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci: in Italia nessun pericolo. L'editoriale, a firma del direttore Tommaso Cerno, a destra c'è sapore di sala. E a centropagina, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zan rilancia il testo e spacca i suoi, propaganda, riconosciuto il primo bambino di tre genitori, diritti e poltroni, mentre per guerra in Iran Trump valuta altri raid ma tratta con Putin. Ancora Meloni vede Giuli, piena sintonia, legge elettorale, il governo apre così sul giornale, mentre Domani dedica l'apertura all'esteri e l'Unione Europea e Kiev non credono a Putin, vuole solo prendere tempo. Verso il vertice tra il Taikon americano e Xi, più che di guerre si parlerà di economia. E ancora Nadia Urbinati titola: gli Stati Uniti e le condizioni minime delle democrazie, senza fiducia salta tutto, mentre la penna di Walter Siti scrive: difendere Manzoni da reazionari, il caso dei promessi sposi. Il Dubbio: il partitone del pareggio e a che ora boicotta la riforma, elettorale. E ancora pezzi di PD, Forza Italia e leghisti di Zaia cullano la grosse coalizione. Di retroscena la sfida di Giulia alla Premier che lo convoca a Palazzo Chigi, poi il corsivo di Davide Varì, il caso Minetti collassa, il fatto tira fuori i bunga bunga uruguayani. Il Foglio: andiamo a leggere il titolo del direttore Cerasa, il pacifismo nudo di fronte a Kiev, e le democrazie che si difendono con la forza possono vincere, perché è così doloroso per i professionisti della bandiera bianca raccontare nel dettaglio i successi dell'Ucraina e dell'Europa nella grande lotta contro il putinismo. E ancora, Kiev è il peccato originale di Trump, la reputazione di Al-Markaz si è rosa con Mosca, i danni in Iran. Altro titolo: il terremoto al MIC, Meloni incontra Giuli, ti ho sempre difeso, cultura sgovernata. Cadono ancora teste, il ministro Chigi dopo aver sullurato lo staff si difende, posso sempre andare via, e poi Merlino, diamo spettacolo. Andiamo a leggere due passaggi e del Foglio su questo argomento. Ancora in giro con Ellie, un altro titolo, Canada e non solo, Schlein viaggia in lungo e largo per accreditarsi ma i sondaggi non l'aiutano. Ultimo titolo sul Foglio: budget europeo, proseguono le negoziazioni per il bilancio 2028-34, rischio di un'Unione Europea più costosa che efficiente. Il Fatto Quotidiano, tradizionale appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio: niente fondi pubblici, leggiamo l'incipit. Cari lettori abbonati, la bella notizia è che anche quest'anno il Fatto rinuncia al finanziamento pubblico alla stampa, una rinuncia che non è mai stata così difficile, scrive. A dicembre la nostra azienda si trova in difficoltà finanziaria per l'aumento dei costi e gli scompensi del passaggio delle vendite in edicola a quelle digitali, che valgono circa un quarto di quelle cartacee. E chi volesse approfondire questo è in prima pagina sul Fatto, la firma è quella di Marco Travaglio. Titolo: no al dialogo con Mosca e finte sanzioni a Israele, il Consiglio UE, gli europei scavalcati persino da Trump. E ancora questo per quanto riguarda Minetti e Cipriani, il Pubblico è pronto a sentire la donna che accusa Minetti e Cipriani, l'interpure erogatoria sulla massaggiatrice. Ancora Borsellino era molto interessato alla pista nera, tesi sullo Cicero. E ultimo titolo, Giulio da Meloni, una pace armata sul MIC azzerato. E chiudiamo la carrellata delle letture delle prime pagine con il Manifesto, tradizionale foto di copertina, si vede un uomo con una mitra sulle spalle, campo libero, l'Unione Europea sarà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali, ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale, per Israele comunque troppo, prendiamo la Cisgiordania. E poi il fuoco amico della Libia sulle ONG, spari verso la Sea Watch, in acque internazionali, dai guardiacoste libici che l'Italia sostiene. Un titolo per la legge elettorale, la riforma targata Fratelli d'Italia blinda la Premier. Conflitto in Iran, petrolio in bilico dopo il niente di Stati Uniti. E andiamo agli approfondimenti, lo facciamo partendo dalla vicenda del Ministero della Cultura con il licenziamento di due personaggi importanti dello staff del Ministro Giugli. Tra gli altri abbiamo scelto il titolo, il pezzo sul Corriere della Sera. E leggiamo: i due decreti di revoca e cessazione dell'incarico firmati domenica da Alessandro Giugli sono arrivati ieri a destinazione. L'ormai ex segretaria particolare del ministro della cultura Elena Proietti Trotti l'hanno vista partire in macchina per la sua Terni, sventolando davanti agli occhi dei suoi amici la lettera del MIC: licenziata per una colica renale che non mi permise a marzo di accompagnarlo a New York, roba da giudice del lavoro. L'ormai ex capo della segreteria tecnica Emanuele Merlino, figlio di Mario il professore Nero, è passata invece al Collegio Romano e ha fatto il giro di saluti. Entrambi ora riceveranno dal governo una nuova collocazione. E Giugli? Il ministro, dopo aver deciso di decapitare il suo staff, ha chiesto e ottenuto udienza a Palazzo Chigi al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all'interno dell'azione di governo. Un'ora di colloquio fitto con la Premier Meloni per chiarire tutto e ripartire, magari con più slancio. E la nota finale, firmata da fonti della Presidenza del Consiglio, farebbe pensare che la missione sia riuscita. Negli ultimi giorni, si legge, si sono seguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell'operato dell'esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione. Tra il ministro Giugli, la Premier e altri esponenti del governo, in primis il vice premier leghista Salvini, secondo la nota di Palazzo Chigi, tutte le ricostruzioni prive di fondamento. Da parte di Meloni, anzi, è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione del MIC centrale per l'Italia e quanto ai rapporti personali emersa la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giugli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale. Il riferimento chiaro è al putiferio scoppiato intorno al padiglione russo a Venezia, lo scontro durissimo tra Giugli, contrario alla sua riapertura, e il presidente della Biennale Buttafuoco, sostenuto a scena aperta da Salvini. Altro che dimissioni, insomma, Giugli tira dritto confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di governo. Anche Arianna Meloni ieri ci ha tenuto a ridimensionare la gravità dei due licenziamenti al MIC. Si è creato un caso sul nulla, solo gossip, basso chiacchiericcio. E il sottosegretario della Salute Gemmato ha aggiunto: in Fratelli Italia nessun problema, solo sensibilità diverse. Ma l'opposizione va all'attacco: al MIC non è in corso un normale avvicendamento di funzionari, ma una lotta di potere in piena regola, secondo l'esponente Dem Verini. E la Piccolotti AVS rincara la dose, il ministero è nel caos mentre il settore della cultura arranca. E il leader di Azione Calenda non crede affatto alla pace ritrovata. Salvini polemizza con Tajani, Giugli e anche Meloni. O esiste un problema Salvini per il governo, o c'è un problema del governo nel suo complesso, decidete. Più avanti leggiamo: mercoledì prossimo a Venezia la visita di Giugli alla Biennale d'Arte delle Polemiche è confermata, solo che secondo indiscrezioni non è detto affatto che si vedrà finalmente con Buttafuoco. Il presidente della fondazione infatti avrebbe già programmato per quel giorno apposta due appuntamenti: al mattino la conferenza stampa alla Biennale Architettura 27 e nel pomeriggio accoglierà i giardini del suo amico Vittorio Sgarbi, che completerà così il viaggio tra i padiglioni iniziato sabato scorso a Caffa Canon in Calle delle Acque, dove ha illustrato il lavoro dell'artista vietnamita Yu Yu. E insomma, stavolta potrebbe essere proprio lui Buttafuoco a dare buca a Giugli, che il 9 maggio ha disertato l'inaugurazione. Altro che pace in laguna, termina Fabrizio Caccia. E vediamo però cosa scrive su questo argomento Repubblica, con un taglio leggermente diverso. L'indicazione arriva direttamente da Fazzolari, è lui il primo ad avere subito lo sfregio più evidente con la cacciata di Emanuele Merlino. Il sottosegretario non può subire un affronto del genere, tant'è che ha già dato mandato di trovare per il capo della segreteria tecnica dimissionato da Alessandro Giugli un incarico all'altezza per il peso politico e retribuzione. Da decreto guadagna 133.000 euro l'anno, non vogliono che scenda sotto quella soglia e così sarà. Chi sta a Palazzo Chigi non sarà lasciato indietro, dicono, semmai chi pagherà un prezzo è politico e Giugli. Si incontra con la Premier e, a dispetto di quanto si legge nelle note semiufficiali che traperono al termine del colloquio, il faccia a faccia va malissimo, lo sostengono quasi in coro da Fratelli d'Italia, non lo negano informalmente dalla Presidenza del Consiglio. Secondo queste fonti, Giorgia fa presente ad Alessandro che quanto accaduto non fa altro che destabilizzare l'esecutivo in una fase critica, ma c'è di peggio: il sospetto è che Giugli cerchi lo scontro, addirittura il licenziamento. Lo farebbe perché è convinto di essersi tagliato i punti alle spalle con Palazzo Chigi e di averlo fatto dopo il violentissimo diverbio di una settimana fa in Consiglio dei Ministri. Ne aveva scritto per Prima Repubblica sul sito un duello tra il titolare della cultura e Matteo Salvini su una norma legata al piano casa e ai poteri delle sovrintendenze. Quel che non è emerso sino in fondo è che in quella lite Giulia ha avuto un autentico frontale anche con Meloni. La Premier a un certo punto sarebbe intervenuta nella contesa, avverto, una punta di prosopopea. Chiosa evidentemente non gradita al ministro della cultura, che punto sul vivo avrebbe risposto: peccato, ti stai rivolgendo a me? Domanda ripetuta per due volte in tono di sfida. Vista la piega, la Premier avrebbe perciò preferito glissare, per evitare di arroventare un clima già surriscaldato con un altro battibecco, stavolta tra Lollobrigida e lo stesso Giuli, che aveva appena notificato il suo voto contrario al provvedimento. Quando il responsabile dell'agricoltura gli ha ricordato che in 3 anni e mezzo mai in un CDM è mancata l'unanimità, l'altro si è appellato al regolamento: siccome è previsto posso farlo. È il secondo sfregio politico di questa storia a danno della Presidente del Consiglio, inaccettabile per il cerchio magico meloniano, e dunque la strategia diventa quella di contenere il danno in attesa della resa dei conti. La capa del governo non può rinunciare a Giuli, il secondo della cultura dopo San Giuliano, perché cacciarlo significherebbe salire al colle e forse aprire la strada a un rimpasto. È proprio per questa ragione che a Palazzo Chigi considerano un tradimento quello del ministro giornalista, alza il tiro perché sa che non è possibile allontanarlo senza conseguenze. Tuttavia i piani alti di Fratelli d'Italia già guardano il futuro e assicurano dietro anonimato che ormai la prospettiva di candidato alle politiche si è fatta impraticabile. Ma torniamo a Berlino: quanto più monta la rabbia contro Giuli, tanto più bisogna salvare il suo ex capo segreteria, che potrebbe essere sostituito da Donato Luciano, giudice contabile alla guida del legislativo. Una mossa che consentirebbe al ministro della cultura di commissariare un'altra avversaria interna, la capo gabinetto Valentina Gimignani, con cui i rapporti sono sempre stati tesi. L'incarico più probabile, quello almeno valutato per primo, è un ruolo di coordinamento nel gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Ma siccome dopo una prima ricognizione sembra difficile liberare una casella con uno stipendio tanto pesante, le opzioni per Mellino diventano due. La prima, assicurargli anche un secondo incarico che integri l'appannaggio nel gruppo parlamentare. La seconda, piazzarlo ai vertici di un altro ministero. Resta un interrogativo a cui Palazzo Chigi non riesce a dare risposta: come si muoverà Giulia adesso, quali saranno le prossime mosse, perché quel che sospettano in tanti, lo strappo sembra talmente grave che nessuno può escludere che sia lui stesso a decidere nei prossimi giorni un clamoroso addio. E questo è il retroscena di Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale sulla Repubblica. Ne parla, ha anticipato, anche il Foglio. In vari approfondimenti noi leggiamo una parte di quello di Carmelo Caruso, le conclusioni finali. Dove finiranno Berlino e Proietti? Si dice a Chigi o al Ministero del Turismo di Mazzi, un altro che secondo Giulia aveva rapporti di prima mano con il suo staff. Quale ministero può reggere se il capo della segreteria tecnica Merlino sarebbe per il primo ministro un informatore di Mollicone e la sua capo di gabinetto Gimignani un'altra che lo sabota? Merlino confessa a Giuli di sapere che il documentario su Regeni era stato bocciato ed è già anomalo che un componente dello staff conosca il risultato di una commissione terza. Come lo sa? Lo ha informato Brugnoni? Gimignani pochi mesi fa prepara un piano di tagli al Ministero della Cultura senza dire nulla a Giuli, lo porta al MEF. Paradosso, è la stessa Gimignani che una sera nella stanza di Giuli mette in via voce l'amica della Ragioneria di Stato, Daria Perrotta, che non sa di esserlo e che si lascia andare: sono alla festa del cinema di Roma, non posso adesso. Ha torto Giuli a pensare che il Ministero sembra il salò di Pasolini? E Meloni a cercarlo ieri al telefono e poi a chiedere l'incontro. E qui riportano la nota ufficiale che abbiamo già letto. Andiamo avanti nell'articolo di Carmelo Caruso. Giuli mette in discussione la lealtà di Proietti, perfino i certificati medici, il rapporto troppo disinvolto con le pratiche del ministero, un ministero sgovernato. E più avanti leggiamo: tutte le spese previste per il Festival di Cannes devono ora passare da Chigi. Si teme che a ridosso della festa del cinema di Venezia ci possa essere un'altra indagine sulla tax credit sciagurato. Giuli deve partire per Bruxelles per discutere delle sanzioni sulla biennale del suo amico antico buttafuoco, ma la missione sarebbe saltata. Ecco come lo hanno ridotto. Pochi lo sanno, ma Meloni chiese a Buttafuoco di fare il ministro e Buttafuoco rispose: c'è chi meglio di me lo può fare, Alessandro. Lo hanno ridotto così, un ministro Macbeth che sente il suo titolo cascargli addosso come il vestito di un gigante sul nano che l'ha rubato, conclude Carmelo Caruso. E andiamo invece adesso su Avvenire, perché c'è un intervento di Pierangelo Buttafuoco Andiamo ad aprire, ricordiamo che il presidente della Biennale di Venezia, che è stato protagonista nelle settimane scorse appunto di uno scontro anche proprio con il ministro Giuli per quanto riguarda il padiglione Russia e non solo, e scrive Buttafuoco, un incipit che omettiamo e leggiamo qualche passaggio. Conclude infine con l'immagine emozionante e particolarmente attuale e palpitante di ciò che la curatrice Koito Kou, che ci ha lasciato un anno fa esatto, aveva pensato per la sua biennale: un giardino creolo, un luogo in cui le piante di provenienza diversa trovano un equilibrio improbabile ma reale. Ecco, il nodo è questo. Come spiega lo stesso Spadaro nella sua limpida analisi, la biennale non è una sintesi risolta, ma è un campo di forze fra due poli opposti, la mostra del curatore e i padiglioni. Occorre che ce lo ricordiamo tutti. Desidero sottolineare questo concetto perché negli ultimi due mesi di acceso dibattito intorno alla biennale sembra, e sottolineo sembra, aver prevalso quanto mai quell'interpretazione per cui esiste solo la biennale dei padiglioni. Più di una volta abbiamo letto o sentito appelli rivolti alla denazionalizzazione della mostra, auspicando l'abbandono della formula ottocentesca che prevede la partecipazione nazionale. Ma se la Biennale di Venezia, assunto nel tempo e ancora riveste, come clamorosamente in questi mesi si è visto, un valore simbolico riconosciuto nel mondo, ciò lo si deve proprio alla dialettica poc'anzi ricordata fra le sue due componenti originari, la mostra centrale e le mostre proposte dalle nazioni. Quale di queste due componenti è prevalsa nel tempo? Nessuna di entrambe. Riflettiamo sulle biennali del passato, talune a volte in un'aura quasi mitica, e prendiamo ispirazione da esse che pur con i loro conflitti e le loro muse inquiete ci hanno portato fino a qui. Se leggiamo i nomi delle curatrici e dei curatori, si ha un elenco che comprende in assoluto le migliori e più influenti personalità. E se leggiamo i nomi dei principali artisti espressi dai padiglioni segnalati a Venezia dai riconoscimenti o dal consenso critico internazionale, anche qui abbiamo un elenco rappresentativo della storia dell'arte contemporanea, ma soprattutto ognuno dei due ambiti stimola l'altro. E andiamo alle conclusioni. Tornando a oggi, questa feconda dialettica sta in queste ore confermandosi. Dopo settimane di polemiche sul tema delle nazionalità, un pubblico numeroso, oltre le attese, sta affollando la Biennale Arte 2026, che è insieme alla mostra dei padiglioni e quella di Koito Kou. Questo è l'intervento del presidente della Biennale di Venezia, Pierangelo Buttafuoco. Ancora su questo tema, un'intervista rilasciata da una delle due diretti interessati, ed è la segretaria particolare di Giuli, Elena Proietti, intervistata sulla Repubblica da Gabriella Cerami. Risponde al primo squillo, ora di pranzo, Elena Proietti, ormai ex segretaria particolare del ministro della cultura Alessandro Giuli, ripete più volte: non me ne faccio una ragione. È lei che è stata consigliera regionale in Umbria, assessore a Terni, dove tuttora è consigliera comunale, ma anche ricoperto l'incarico di consulente di sport e salute, adesso dovrà fare gli scatoloni in via del Collegio Romane. E dice: poco fa sono stata ufficialmente licenziata attraverso una PEC, tutto via email. Quindi il ministro Giuli l'ha mandata via così, dopo neanche un anno dalla firma dell'incarico? Eh già, era stata avvisata, sì, lo sapevo, stamattina è arrivata la PEC. Nei giorni scorsi ha parlato con il ministro dei motivi della cacciata e le ha rimproverato qualcosa? No, non me ne sono fatta una ragione. Si dice che lei non si sia presentata in aeroporto il giorno della partenza per una missione a New York e che Giuli non abbia preso bene questa diserzione. È stata accusata di questo? Replica Proietti. È l'oggettivo che io stavo male, sono stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito per una colica renale molto violenta. Ho le carte che possono dimostrare quanto è successo. Altra domanda. Circolano tante voci nelle stanze del Dicastero, anche che lei sia andata in conflitto con Chiara Sbocchi alla caposegreteria di Giuli, che ha portato al Dicastero dal Maxi. E così c'è stata una sovrapposizione di ruoli? Assolutamente no, replica Proietti. Il mio ruolo è politico, il suo è tecnico. E ancora. Emanuele Bernino pensa che Giuli in questi mesi abbia sentito l'influenza di Palazzo Chigi sul Ministero? Sinceramente non lo so, neanche io so il motivo. Io e Emanuele siamo usciti dal ministero e basta. Sia io che Emanuele siamo persone di partito e continueremo a sentire il partito come a casa nostra. E ancora, è impossibile che non ci siano stati momenti critici tra lei e Giuli, mentre negli ultimi tempi, considerato il modo in cui è stata allontanata dal Dicastero, conclude la Proietti. Non ho mai litigato con il ministro e con lui non litigherò mai, io sono una persona di partito e adesso vado a prendere il mio figlio a scuola, a 10 anni potrò dedicarmi a lui, presto andrò a fare gli scatoloni al ministero a portare via le mie cose. Dunque un'intervista, ma diciamo non si è sbottonata molto la diretta interessata di questo licenziamento. C'è un'altra intervista al punto di vista di Vittorio Feltri, il giornalista Vittorio Feltri, sul Corriere della Sera, intervistato da Giampiero Rossi, che dice: mi sembra tutto sommato un fatto che rientra nella normalità della vita politica italiana, però posso dire che in quell'ambiente le risse, che anche quelle più cretine, sono un fatto fisiologico, succedono anche fra compagni di partito, perché ai politici piace sentirsi dare ragione e se gli dai torto anche soltanto una volta se la prendono a morte, questa è la loro malattia. Andiamo un po' avanti in un'altra domanda. Ma secondo lei, nello specifico, il ministro della Cultura Giulia ha agito per affermare la propria autonomia o nell'ambito di un regolamento di conti politico interno? Chiede Rossi, replica Feltri. Secondo me in questa vicenda ci sono entrambi questi elementi. Io ho stima di Giuli, come ne avevo del suo predecessore San Giuliano. Li ho conosciuti entrambi come ottimi colleghi giornalisti, ma mi rendo conto che fare il ministro e in generale fare il politico è proprio un altro mestiere e non è scontato essere altrettanto bravi. E questi sono i due passaggi che abbiamo letto dell'intervista di Feltri. E invece interessante anche questa analisi di Flavia Perina sulla Stampa, anche qui leggiamo alcuni passaggi. Un tagliando di metà mandata forse avrebbe evitato una lunga catena di inciampi culminata nel repulirsi al Ministero della Cultura. Nessuno 2 anni fa avrebbe trovato niente di male nella sostituzione di ministri o staff zoppicanti. I medesimi, senza la certezza di essere inamovibili, forse avrebbero dato il miglior prova di sé o almeno limitato gli scivoloni. L'eccesso di sicurezza è il bonus che accompagna tutte le vicende più spinose attraversate dall'esecutivo. E anche nell'ultima traversia del Collegio Romano il principio di intoccabilità è quello che ha dato fuoco alle polveri in un mondo intellettuale ad alto tasso di individualismo e orgoglio. Intoccabile si è percepito buttafuoco, capo di un'istituzione indipendente e avvantaggiato da uno status di pensatore libero ed eclettico. Intoccabile Giulia, arrivato dopo le dimissioni di San Giuliano, è sicuro che Meloni non l'avrebbe messo a rischio il suo record di durata per rimpastare lui o altri. Intoccabili probabilmente si percepivano anche i 2 licenziati, Emanuele Merlino e Elena Proietti, che avevano in mano le chiavi dell'ufficio e godevano di un rapporto fiduciario solidissimo con i vertici di Palazzo Chigi. Il tema su cui molti stanno esercitando i dichiarati progetti di egemonia culturale della destra sfociati in una faida è assai nobile e alto, ma qui piuttosto si ha la sensazione che il tema di analizzare sia la destra ed esercizio del potere, destra e capacità di lavoro collettivo, destra e consapevolezza dei ruoli istituzionali, chissà che Meloni non rimpianga la frase «squadra che vince non si cambia» pronunciata prima delle elezioni europee nella primavera 2024, quando rifiutò il rimpasto interpretandolo come un possibile segnale di debolezza dannoso per un governo che sembrava avanzare a gonfie vele. 2 mesi dopo arriva il caso San Giuliano, 6 mesi dopo si costituisce la società Bisteccheria Italiana, 8 mesi dopo Daniela Santanchè sfida in Parlamento. Si poteva prevedere, evitare, rendendo meno corazzate certe opposizioni? Magari sì. L'altro top ten di fine legislatura, il bipolarismo, appare al momento più solido. E più avanti leggiamo: fornisce alla Premier un'arma micidiale perché lei è già leader designata del suo campo, mentre gli altri si scanneranno per decidere chi la sfiderà. Ma anche qui vai a vedere se Fratelli d'Italia, le nuove regole antipareggio sono indispensabili, ma il che vada tornerà al ruolo di opposizione che le è caro, tutti gli altri ne sono terrorizzati. Gli alleati di Meloni hanno fatto governi con tutti e sostenuto le più diverse esperienze. E ancora, e tuttavia il rafforzamento del modello bipolare con indicazione del Premier è troppo importante perché la destra ci rinuncia anche a costo dell'atto di forza verso i partner. È il modello che ha consentito all'Alleanza Nazionale di rientrare nel gioco democratico da cui la Prima Repubblica l'aveva esclusa, è lo schema che ha consegnato Palazzo Chigi a Meloni. Se il principio non viene blindato, Fratelli d'Italia rischia di ritrovarsi nella posizione di altre destre continentali, enormi, di gran successo popolare, con leader scintillanti ma tagliate fuori dalla possibilità di governare in prima persona. Il rilancio della riforma elettorale, certificato al vertice di ieri, non è un'opzione ma una necessità stringente. Quel totem resisterà, gli alleati dovranno farsi una ragione o accettare lo scontro frontale. E così Flavia Perina sulla Stampa, che ci ha introdotto in un altro argomento, che è proprio quello della legge elettorale. E andiamo a leggere cosa scrive sul Sole 24 Ore Emilia Patta. Avanti con la riforma elettorale fino in fondo, con la meta del via libera della Camera fissata entro la pausa estiva, in modo da avere la bollinatura del Senato e quindi la legge pronta all'uso già in autunno. Ma non senza prima aver approvato a coinvolgere le opposizioni, se non altro per una questione di metodo e per sottrarsi all'accusa di voler cambiare le regole del gioco a maggioranza. Dopo aver incassato solo 5 giorni fa il via libera politico dai leader della maggioranza, ossia i vicepremier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Lupi, Giorgia Meloni fa capire che non scherza e che sul superamento dei collegi uninominali del Rosatellum mette una sorta di fiducia politica. A Palazzo Chigi
4: Ieri sera attorno al tavolo erano nuovamente riuniti i leader, ma stavolta accompagnati dai parlamentari che hanno seguito il confronto del Melonellum. E ancora, sono necessarie modifiche al testo base? Allora facciamole le modifiche, cercando di coinvolgere l'opposizione, è stato l'input della Premier. Da qui il mandato ai capigruppo di avviare formalmente il tavolo del confronto con l'opposizione nelle prossime ore. Il nostro unico obiettivo è quello di dotare l'Italia di una riforma che garantisca governabilità e stabilità per l'intera legislatura, chiunque vinca le elezioni, si legge nella nota conclusiva del vertice durato poco più di un'ora. E ancora. Con questo spirito la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni per verificare se, come si auspica, ci sia una convergenza sull'obiettivo della stabilità o se piuttosto si preferiscono sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini. Mai più governi di larghe intese o tecnici, insomma, a ben vedere uno slogan che incrocia anche l'interesse della segreteria del PD Schlein, che pure continua a rigettare come ricevibile il proporzionale con il premio di maggioranza per chi supera il 40% dei voti messo in campo dal centrodestra. Come che sia, non c'è molta speranza nella maggioranza sulla possibilità di coinvolgere davvero le opposizioni, come si evince anche dai toni di sfida della nota finale all'accusa di volersi cambiare le regole su misura per vincere. Risponde allora: voi puntate l'inciucio a governare senza un mandato popolare. Ma un conto è una legge elettorale non votata dalla minoranza ma costruita, per così dire, anche sul rapporto. Un conto è anche andare in aula con tutti i muri alzati, visto che a Montecitorio in materia elettorale sono previsti voti segreti. Nel merito del mirino delle opposizioni e di parte dei costituzionalisti è finito, come noto, soprattutto il premio di maggioranza pensato in quota fissa di 70 deputati, la metà in Senato, fino a un tetto massimo di 230 su 400, quasi il 58%. Troppo, notano i critici, perché pur essendo il premio abbastanza contenuto nei vari scenari, si mantiene quasi sempre attorno al 10%. A determinare le condizioni potrebbe sfiorare il 60% e comunque superare la soglia costituzionale del 55%, mettendo i vincitori nelle condizioni di potersi eleggere in totale autonomia il capo dello Stato. Le soluzioni già sono sul tavolo, che sono due: optare per un premio a percentuale fissa del 55% preferita da Forza Italia, o ridurre il listone del 70-60 deputati, soluzione preferita dalla Lega, che così punta ad una compensazione interna per la perdita dei collegi uninominali al nord. C'è poi il nodo delle preferenze, assenti dal tesoro base per la contrarietà, dal testo base per la contrarietà della Lega, ma rilanciate da Fratelli d'Italia e teoricamente sostenute da Dem e Pentastellati. Sullo sfondo resta la possibilità che la fiducia politica diventi voto di fiducia reale, bypassando così anche i voti segreti. E questa era Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Leggiamo invece un passaggio di come ci racconta quello quanto avvenuto, quanto sta avvenendo sulla legge elettorale, la Repubblica, su un articolo di Tommaso Ciriaco. Le tappe sono quasi obbligate, le decide il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Pagano. A lui Gianni Letta e Antonio Tajani hanno chiesto di frenare per venire incontro ai dubbi della famiglia Berlusconi. Di fatto maggio-giugno serviranno a completare il lunghissimo ciclo di audizioni, non oltre, avrebbe chiesto Meloni. Prima dell'estate la legge va votata in commissione. Non è detto che il centrodestra ci riesca, però alcuni dubbi tecnici costituzionali vanno sciolti e pesa la possibile reazione dell'opposizione. Potrebbero gridare al colpo di mano che prova a stravolgere l'esito delle elezioni. Per questo la Premier avrebbe accettato di rimandare l'ultimo voto in aula a settembre. A quel punto però i tempi diventeranno stretti per davvero. Se il centro-sinistra alzasse la barricata, potrebbe costringere Montecitorio a occuparsene fino a ottobre. Al Senato quindi resterebbero solo poche settimane per esaminare la riforma prima della sessione di bilancio. La nuova legge, tra l'altro, va preferibilmente approvata entro 2026. Secondo fonti meloniane, infatti, il Colle preferirebbe evitare che si intervenga nell'anno elettorale. Ufficialmente Meloni proverà a intervenire il meno possibile sul dossier, ribadirà che è materia parlamentare. In realtà anche la Premier prende tempo, i prossimi mesi serviranno a capire se conviene davvero modificare il Rosatellum. La simulazione che circola al vertice del centrodestra proietta le attuali percentuali nazionali dei sondaggi, tenendo conto delle europee 24 e delle politiche 22. Se si votasse domani, comunque il campo largo prevarrebbe di pochi seggi alla Camera, 102-104, in maniera più solida al Senato, 210-215. Vincerebbe, ma non troppo, e nonostante le dichiarazioni ufficiali non è detto che questo scenario sia davvero così sgradito ai meloniani, conclude Tommaso Ciriaco su Repubblica. E dunque con questo noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio alle 9 al notiziario condotto oggi da Chiara Paolini.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Il nostro primo collegamento con le aule parlamentari sarà alle 14 per la seduta a Montecitorio. I deputati proseguiranno l'esame di una lunga serie di provvedimenti sui quali ieri è stato avviato l'esame. Tra questi la conversione in legge del decreto su prezzi petroliferi e crisi dei mercati internazionali, che ha già avuto il via libera del Senato, e la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. All'ordine del giorno anche il testo unificato delle proposte di legge su terapie digitali, la proposta di legge costituzionale sulla tutela delle vittime di reato e abbinate proposte di legge costituzionali e l'altra proposta di legge sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Nel pomeriggio, dopo la riunione della Capigruppo, tornano in emiciclo anche i senatori. L'Assemblea è convocata alle 16.30 per la conversione del cosiddetto decreto fiscale. Mercoledì, lo ricordiamo, in aula la Premier per rispondere a interrogazioni e risposte immediata su crisi internazionali e temi di politica interna. Intanto, seconda giornata del seminario del gruppo speciale Mediterraneo Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO in occasione del 30° anniversario della stessa. La delegazione italiana è presieduta da Lorenzo Cesa. Oggi nell'aula dei gruppi della Camera i lavori saranno aperti dal presidente Fontana. Temi al centro del seminario sono questioni legate alla sicurezza sul fianco meridionale della NATO, le interconnessioni tra il Mediterraneo allargato e il fronte orientale e la cooperazione nella regione del Sahel e ovviamente la crisi nel Golfo. Ieri l'intervento del ministro della difesa Crosetto, di cui sentiamo una parte.
3: La difesa da molte opinioni pubbliche è considerata qualcosa di brutto, perché è collegata mentalmente alla cosa più brutta che l'umanità abbia creato, che è la guerra. Però i tempi che stiamo vivendo ci hanno ricordato che non esistono scuole, non esistono asili, non esistono ospedali se non c'è la pace. Perché in Ucraina le scuole sono chiuse, gli ospedali sono stati abbattuti, l'energia non c'è più e la gente si è accorta quanto la difesa sia importante per una nazione. È lo stesso in altre parti del mondo.
2: Nella serata di ieri a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza per un confronto sulla nuova legge elettorale. Meloni ha incontrato anche il ministro della Cultura, Giuli, che dopo la revoca di due incarichi nel suo staff, decisa proprio dal ministro. E del caso Giuli, delle questioni economiche della legge elettorale, discutono i partiti. Sentiamo Filippo Amisano.
4: Per la maggioranza la priorità è una legge elettorale che permetta a chi vince di governare. Apertura al dialogo con le opposizioni da noi moderati e Forza Italia, che sul fronte economico rivendica il decreto carburanti. La Lega insiste sul confronto con Mosca per far fronte al caro energia e da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: La solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, ma Fratelli d'Italia ha scelto la strada opposta. Meno tasse, più lavoro e più soldi nelle tasche degli italiani.
4: Giuli, caso chiuso per il centrodestra. A Repubblica Elena Proietti, ex segretaria del ministro dichiara: licenziata con una PEC, non c'era stato alcuno scontro. Poi sulla vicinanza con Arianna Meloni spiega: il partito è casa. C'è una guerra fratricida in corso, si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier, la linea dei 5 Stelle, che con le altre opposizioni vanno all'attacco sulla legge elettorale, ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento con cui esprimono forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa, sollecita più Europa. E sulla stampa, per Ferdinando Casini avverte, serve un accordo tra i poli. Meloni eviti forzature e impari dalla lezione del referendum. PD che sull'economia con Marco Sarracino.
6: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi.
2: Torniamo sulla politica internazionale con lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump è atteso a Pechino. La Casa Bianca valuta intanto la ripresa dei bombardamenti.

0: e Teheran avverte: se gli americani ci attaccheranno gli daremo una lezione. Nel frattempo reagisce con rabbia alle sanzioni stabilite dall'Unione Europea, sanzioni nei confronti dei coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi nei territori occupati in Cisgiordania. Il ministro israeliano Ben Gvir, l'accusa è: siete antisemiti, non fermeremo l'espansione degli insegnamenti. Dure critiche di Israele anche contro il New York Times. Sul quotidiano il premio Pulitzer Nicholas Kristof ha sostenuto l'esistenza di un modello di violenza sessuale diffusa da parte di Israele ai danni dei palestinesi, compresi i minori. Violenza sessuale come procedura quindi operativa standard. Tali atti non sarebbero incidentali ma strutturali e sistematici. Questo anche secondo un rapporto pubblicato di recente da esperti dell'ONU. Dialogo e ascolto anche tra le nazioni, questo l'invito del presidente Mattarella che ieri a Milano ha incontrato ed è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano al Politecnico. Sentiamo Valentino Russo.
1: Ci sono arti che vanno coltivate, soprattutto quando si è giovani. Una di queste è l'ascolto, un'altra è sbagliare. Perché per il presidente Mattarella anche gli errori arricchiscono se si ha il coraggio del confronto.
2: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento. È la strada per la pace. In dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
1: Conversando con Renzo Piano, il capo dello Stato si rivolge agli studenti del Politecnico, ma in realtà parla a tutti. Tutte le nuove generazioni, in cui vede capacità creativa e passione, ma anche il rischio di un isolamento dettato dai social.
2: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
1: Ascoltare e non ascoltarsi è l'invito, mentre il compito degli adulti resta quello di trasmettere i valori della convivenza, perché, conclude Mattarella, sono loro i giovani a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
0: Ed è tutto per questa nostra prima edizione, curata in regia da Francesco e Pantaleo. Io vi lascio la seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: E riprendiamo la lettura dei giornali della legge elettorale, argomento che abbiamo trattato in conclusione della prima parte della nostra edicola. Lo facciamo con il retroscena di Ilario Lombardo sulla stampa. Leggiamo qualche passaggio a completamento di quanto letto prima negli altri articoli. E dunque, al vertice voluto ieri a Palazzo Chigi da Meloni nella delegazione di Forza Italia assieme al segretario Tajani, era presente anche Stefano Benigni, una delle leve più giovani su cui puntano i fratelli Berlusconi, anche il secondogenito Pier Silvo, amministratore delegato di Mediaset, per la svolta liberale del partito. La ricostruzione filtrata al termine del confronto contiene l'invito alle opposizioni a sedersi al tavolo della riforma in nome dell'obiettivo comune della stabilità. Un modo per sondare se invece il pensiero di Meloni e gli avversari del campo largo preferiscano sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini. Indirettamente un messaggio che la Premier manda anche a Marina Berlusconi, come chiunque era seduto in quella sala ha capito all'istante. La manager ha dato mandato di frenare sul modello proposto da Fratelli d'Italia, troppo alto il premio di maggioranza, troppo sbilanciato il risultato nella coalizione a favore di Meloni. Meglio, secondo Marina Berlusconi, ricalibrare la legge in senso proporzionale. È un terreno su cui si è naturalmente ritrovata con chi nel PD spinge per una soluzione che dia più libertà di giocarsela ai singoli partiti, valorizzando la propria identità durante la campagna elettorale. Il risultato finale di questi algoritmi è una scommessa politica, la possibilità di una non vittoria, un pareggio che scardini i poli e consenta maggioranze alternative per un governo che abbia una durata minima di 2 anni e tenga in cima al programma come primo punto il prossimo Presidente della Repubblica. E il retroscena di Ilario Lombardo è molto più nutrito e corposo, tratta anche appunto delle aspettative per il successore di Mattarella e le trattative interne, lo trovate sulla stampa. Andiamo a leggere ancora il retroscena di Paolo De Caro sul Corriere della Sera e leggiamo anche qui qualche passaggio. Noi andiamo avanti, questa legge serve al paese, dobbiamo approvarla anche con modifiche se servirà, ma con una cosa deve essere chiara: basta con maggioranze spurie, governi tecnici e inciuci, chi vince governa nella stabilità. Il messaggio lanciato agli alleati da Meloni, che sembrano non ammettere repliche. Certo, il testo è ancora da rivedere anche con le osservazioni dell'opposizione, la stessa maggioranza non è d'accordo su tutto, le preferenze sì o no per cominciare piacciono a Fratelli Italia, a Forza Italia, a noi moderati, ma per niente la Lega. Salvini ha bisogno di fare leggere i suoi o potrebbe perdere la guida del partito. C'è poi il premio di maggioranza, ad oggi è considerato non solo dall'opposizione ma anche dai partiti di maggioranza come Forza Italia, troppo alto, anche il rischio di incostituzionalità, ma appunto si può valutare, non sono comandamenti, e con un quadro che nello stesso vertice è stato definito assolutamente aperto, nel senso che può vincere il centrodestra come il centrosinistra, non va dato troppo potere a chi arriverà il primo. Pure ancora da mettere a punto è la possibile differenza di maggioranza tra Camera e Senato, eppure la soglia oltre la quale scatterebbe il premio 40% indicato nel testo permetterebbe di depotenziare l'effetto di un'eventuale corsa solitaria di Azione da una parte e dal partito di Vannacci dall'altra, più altre sigle sparse come il Centro Democristiano, che potrebbe decidere di correre per conto proprio se la soglia per l'ingresso in Parlamento rimanesse del 3% per i partiti non coalizzati come oggi, ma si vedrà, si potrebbe salire al 42%. In ogni caso è possibile anche che quella quota venga superata da un polo a prescindere. E poi ancora centrale il tema del listone dialettico, che con lo scattare del premio di maggioranza verrà direttamente portato in Parlamento. In quello, raccontano, il partito di maggioranza Fratelli d'Italia sarebbe sicuramente generoso con gli alleati, visto che con il proporzionale le attuali percentuali avrebbero comunque molti eletti più degli alleati. E così Paolo De Caro in questo passaggio del suo retroscena sul Corriere della Sera. Ed ora un'intervista, a rilasciarla è il senatore Casini, Pier Ferdinando Casini, che sulla stampa, intervistato da Alessandro Di Matteo, risponde a questa domanda: ma il premio di lo strumento giusto per dare stabilità o comprime troppo la rappresentanza? Risponde Casini: vediamo il testo che uscirà, per ora siamo al chiacchiericcio e le leggi elettorali vanno viste sui testi. Io dico questo: che vi sia un premio di maggioranza che consenta di dare un aiuto di governabilità per me è giusto, e questo può valere per la Meloni come per la Schlein. Se una coalizione prende il 45%, ritengo congruo che possa arrivare al 50%. Se poi il premio di maggioranza diventa abnorme, allora un'altra cosa, non è aiuto alla governabilità, si dà una maggioranza che non c'è. Per una proporzionalista come me è difficile accettare che chi prende il 40% si porta a casa il 60%. E più avanti leggiamo questa domanda. Per le opposizioni la Premier cerca di arrivare al premierato in modo surrettizio. Io sono contrario al premierato per come si stava delineando, ma non sarei contrario all'idea che ci debba essere un maggior potere al capo del governo. Sia Prodi che Berlusconi denunciavano il fatto che chi stava a Palazzo Chigi non aveva i comandi dell'auto. Sarebbe utile che il capo del governo avesse più poteri, ma altra cosa è stravolgere l'equilibrio costituzionale col premier che diventa il dominus della politica. Il gradualismo nel mangiare la Costituzione è importante e sostanza, dice Casini. Un'altra domanda. Quindi sarebbe giusto sedersi al tavolo della legge elettorale magari per modificare i punti critici? Ma io non credo che Meloni, Schlein, Conte non abbiano mai parlato di questo tema. Esistono canali che sono una consuetudine, non voglio pensare che la Presidente del Consiglio si imbarchi in questo senza avere fatto qualche telefonata. Mi auguro che questa telefonata ci sia stata almeno in forma. È saldamente auspicabile che ci sia un tavolo sulle regole del gioco. E ancora, ultima domanda, andrebbero reintrodotte le preferenze? Anche su questo caldamente incoraggio i due poli a trovare un accordo. Ci sono due meccanismi possibili per riconsegnare ai cittadini la possibilità di scegliersi i parlamentari. Un meccanismo sono le preferenze tanto biasimate, che sono un modo per restituire lo scettro ai cittadini, l'altro modo sono i collegi uninominali. Invece sento dire che si vogliono abolire i collegi e non si vogliono mettere le preferenze. Non si può pensare che la gente vada a votare se gli togli il potere di scegliere. Oggi nessuno sa chi è parlamentare del proprio collegio perché sono scelti dai capi partiti, e credo che ciascuno si debba assumere a scrutinio palese le proprie responsabilità, perché non vorrei che poi a scrutinio segreto la riforma del genere venisse affossata. Così il senatore Dempier Ferdinando Casini. E adesso cambiamo argomento e lo facciamo con un altro testo che fa discutere, che è trasversale, ma insomma crea anche delle difficoltà di realizzazione. Si tratta del testo Fine Vita, ne scrive tra gli altri Giovanna Vitale su Repubblica. In questo momento il fine vita non è il clima delle nostre priorità. A metà pomeriggio i vertici di Fratelli Italia offrono un'anticipazione di quel che potrebbe accadere o nulla di fatto alla conferenza dei capigruppo convocata stamattina in Senato per fissare il calendario delle prossime sedute. A fronte dello stallo che da anni tiene in ostaggio il testo in Commissione Giustizia, le opposizioni sono infatti decise a dare battaglia. Chiederanno di portare subito in aula il disegno di legge sulla morte medicalmente assistita, anche partendo dalla proposta della destra che ha pesantemente rimaneggiato quella presentata nella scorsa legislatura dal PD Bazoli, approvata alla Camera senza però concludere il suo iter naturale. Non servono ambiguità né rinvii, serve coraggio parlamentare, ha avvertito ieri il presidente del senatore Dan Boccia, dopo aver lanciato un appello con Chiara Braga perché si giunga entro questa legislatura a una legge sul fine vita. Tanto più alla luce della disponibilità manifestata dal capogruppo azzurro a Montecitorio Costa, se davvero anche Forza Italia vuole arrivare ad una legge, voti con l'opposizione la calendarizzazione, rilancia Boccia. Ma a sentire Stefania Craxi, presidente dei senatori forzisti, questo aiuto in conferenza dei capigruppo non ci sarà. La via maestra, secondo l'esponente della maggioranza, è chiedere la riapertura dell'iter in commissione. Il testo Zanettin-Zullo è un buon punto di partenza. Permetto di fare io un appello alle opposizioni, non è materia per fare propaganda, cerchiamo insieme un testo nazionale serio e responsabile. Toni diversi rispetto a quelli più aperturisti di Costa, come le opposizioni non mancano di rimarcare. Mi pare che i capigruppo di Forza Italia non la pensino alla stessa maniera, segnala Boccia. Il DDL Bazoli è in commissione da 2 anni e mezzo e da oltre un anno la proposta alternativa della destra giace lì ferma. Qui non si tratta di riaprire un iter, come sostiene Craxi, ma di assumersi le proprie responsabilità davanti alla sofferenza delle persone e a una richiesta chiara della Consulta. Una linea condivisa da tutta la minoranza, inclusa Azione, che giudica la proposta della maggioranza regressiva rispetto alla giurisprudenza costituzionale. Anche perché il rincaro al Movimento 5 Stelle stabilisce che l'accesso al suicidio assistito va limitato ai casi in cui il paziente è sottoposto a un trattamento sostitutivo di funzioni vitali ed espelle i percorsi di fine vita dal perimetro del Servizio Sanitario Nazionale. Concetto ripreso dall'area Cucchi, AVS, basta tergiversare, solo il Servizio Sanitario Nazionale può assicurare uniformità di trattamento, tutela della dignità e assistenza di discriminazione economico e territoriale. Guai a far approdare in aula un testo addirittura peggiorativo rispetto ai principi già stabiliti dalla Corte Costituzionale, come nel caso del DDL Zullo-Zanettin. Meglio nessuna legge, il senso che una cattiva legge, conclude Giovanna Vitale sulla Repubblica. E adesso cambiamo argomento e parliamo del decreto lavoro ribattezzato decreto primo maggio. E lo facciamo con un articolo su Repubblica di Valentina Conte. Allora, lo slogan della Premier Meloni era forte: niente incentivi pubblici a chi sottopaga i lavoratori, ma il decreto primo maggio rischia di non fermare i contratti pirata. Perché il legame tra bonus e salario giusto, presentato dal governo come leva antidumping, lascia aperte due strade. La prima è l'impresa che applica un contratto sottiglia, rinuncia all'incentivo e continua a competere al ribasso. La seconda prova a prendere il bonus aggiustando solo il trattamento del lavoratore assunto, senza riallineare tutti gli altri dipendenti, e questo grazie a una falla inserita nel decreto su cui anche il dossier della Camera ha espresso dubbi. Il primo caso è più immediato: il bonus più alto è quello per assumere a tempo indeterminato una donna al sud. 800 euro al mese e 10.400 euro l'anno su 13 mensilità per 2 anni. Gli altri, giovani e ZES, valgono 500-650 euro al mese, 650-8.450 euro l'anno. Ma nel commercio e nei servizi il divario tra un contratto pirata e un contratto leader può arrivare a 7-8.000 euro l'anno per lavoratore. Il bonus massimo può coprire il salto retributivo del neoassunto. Non certo quello degli altri dipendenti. Un bar con 2 addetti da riallineare può trovarsi con altri 14-16.000 euro l'anno il costo strutturale. Il bonus dura 2 anni e il nuovo costo resta. E ancora, poi c'è la seconda strada più scivolosa. Francesca Reddavid, segretaria confederale della CGIL con delegati alla contrattazione, invita a guardare l'articolo 7,5. Lì il decreto dice che l'accesso ai benefici è consentito se il trattamento economico individuale corrisposto non è inferiore al TEC, il trattamento economico complessivo dei contratti leader. Quell'aggettivo individuale apre la domanda vera: il datore deve alzare il trattamento di tutti o può limitarsi al solo assunto con il bonus? Il dossier della Camera intercetta lo stesso nodo e chiede di chiarire. In altre parole, il salario giusto riguarda l'impresa o il singolo rapporto agevolato? Per la CGIL è il rischio evidente: l'azienda potrebbe applicare un contratto debole e pareggiare il TEC solo sul neoassunto, magari con un super minimo individuale riassorbibile quando finisce l'incentivo, o con voci accessorie. E poi c'è l'altra domanda: chi stabilisce cosa entra davvero nel TEC? Lì dentro c'è chi sia la parte economica, cioè la retribuzione, che quella normativa, le ferie, permessi, welfare. Il decreto primo maggio di sicuro non chiude gli spazi ai contratti pirata, concludere Davide, temi che da domani saranno oggetto delle audizioni in commissione lavoro della Camera. Così Valentina Conte. E leggiamo su questo anche l'approfondimento del Sole 24 Ore, che è molto più tecnico, abbiamo scelto qualche passaggio. Nel dossier dato dal Servizio Studi Camera e Senato si sottolineano alcuni problemi interpretativi, sollecitando chiarimenti su una serie di misure, a partire dagli incentivi per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e nella ZES unica, che abrogano i precedenti bonus per le assunzioni effettuate entro il 30 aprile. Per le assunzioni effettuate nell'anno in corso, l'INPS non ha ancora definito i termini e le modalità per la domanda d'accesso all'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro che effettuano l'assunzione di giovani e nella ZES unica per il mezzogiorno. L'invito rivolto al legislatore dei tecnici è di valutare l'opportunità di chiarire se l'abrogazione abbia efficacia retroattiva per le assunzioni effettuate nei primi 4 mesi dell'anno. E ancora, la stessa richiesta di chiarimento sull'eventuale efficacia retroattiva viene avanzata anche in merito alla nuova disciplina del bonus donne, riconosciute dal decreto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio, ampliando attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento la platea dei beneficiari rispetto alla normativa precedente, anche questo in caso la disciplina viene abrogata. E ancora, in attesa che domani iniziano le audizioni al decreto, i relatori Tiziani, si ricordano qui, Nisini, Lega, Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro di Fratelli Italia, e Tenerini, Forza Italia. Un'altra possibile criticità del testo è rappresentata dalla definizione del giusto salario, che viene individuato nel trattamento economico complessivo TEC dei contratti leader, quelli sottoscritti dalle associazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, al cui rispetto si condiziona l'accesso ai bonus per le assunzioni. I tecnici del Servizio Studi chiedono di valutare l'opportunità di chiarire se dall'eventuale mancato rispetto delle condizioni derivi l'esclusione dei benefici con riferimento alle generalità dei lavoratori del datore di lavoro o solo con il riferimento ai lavoratori retribuiti con un trattamento economico inferiore, nonché se sia sufficiente che la condizione sia rispettata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Per dare una spinta alla chiusura dei negoziati contrattuali, inoltre, il decreto ha previsto che in caso di mancato rinnovo entro i primi 12 mesi successivi alla scadenza naturale, le retribuzioni vengono adeguate adeguate in automatico al 30% dell'IPCA, l'indice dei prezzi al consumo armonizzato calcolato dall'Istat, a titolo di anticipazione forfettaria dei futuri incrementi retributivi. E questi sono alcuni estratti dell'approfondimento del Sole 24 Ore su questo decreto. Adesso leggiamo sulla Stampa invece cosa ci dice la senatrice Dem Simona Malpezzi, e sul decreto Caivano e la violenza che ormai un po' molti giovani sembrano approcciarsi, e la violenza giovanile, è intervistata da Francesco Grignetti appunto sulla Stampa. Le ronde punitive dei giovanissimi che odiano gli stranieri sembrano solo l'ultima frontiera di un fenomeno in crescita, la violenza giovanile. Il governo Meloni ha usato la mano pesante col decreto Caivano, che ha avuto come effetto quasi immediato l'aumento di adolescenti negli istituti minorili. Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla giustizia, ieri rivendicava questo, c'è un'esigenza molto precisa, che è quella di tutelare i ragazzi, togliere dalla strada e dalle mani di quei criminali che li utilizzano per commettere reati. E la senatrice Dem Simona Malpezzi, ricordiamo vicepresidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e adolescenza, la vede in maniera diametralmente opposta. Credono solo nella punizione, non c'è alcun percorso educativo. Questo governo ha pensato di risolvere tutti i problemi attraverso elementi solo ed esclusivamente di natura punitiva. Di conseguenza abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle presenze di minori negli istituti di pena dopo il decreto Caivano. Quando leggo le parole del sottosegretario Ostellari, la cui soluzione è avere costruito 3 carceri in più e quindi possiamo essere soddisfatti, mi preoccupo. Penso a quanto ci dice sempre il cappellano del Beccaria, Don Claudio Burgio, che richiama sempre la politica alla necessità di investire in un esercito, ma che sia un esercito di educatori. Chiede Grignetti: il governo sostiene che sono istituti moderni? Sfido chiunque, replica la Simona Malpezzi, a dire che i ragazzi negli istituti minorili, così come sono, facciano percorsi educativi. La fotografia dell'esistente dice altro. Ancora, con il decreto Caivano è evidente che questo governo ha scelto una politica specifica di repressione, sottolinea il giornalista. Replica Malpezzi: infatti crescono i numeri della detenzione minorile, ma era ovvio, se si restringe la possibilità di messa in prova, se si ampliano i casi di custodia cautelare e di arresto per i minori, se si aumentano le pene per alcuni reati e di conseguenza si riduce l'accesso alle misure alternative, è un serpente che si morde la coda. E ancora, voi che proponete? Chiude la intervista così la senatrice Dem Simona Malpezzi. C'è un nostro DDL che pende al Senato per finanziare le comunità educanti. Serve un fondo da distribuire agli enti locali per unire tutte le agenzie educative del territorio. Serve la prevenzione di una comunità educante. Abbiamo qualche minuto ancora, vediamo se riusciamo a leggere cosa dell'appuntamento della visita di ieri del presidente Mattarella a Milano. Prendiamo il Sole 24 Ore. Prima dell'appuntamento al Politecnico, la sede della Fondazione Renzo Piano, per dialogare con il senatore a vita insieme a 90 di studenti, poi alla Scala per celebrare gli 80 anni della riapertura del teatro. La giornata milanese di Mattarella è cominciata con uno di quegli incontri che preferisce un confronto aperto con gli studenti, dove ha parlato del valore dell'ascolto. A maggior ragione, quando il mondo precipita in una dimensione di guerra, ascoltare tutti non è una cortesia ma un arricchimento indispensabile. Ascoltare la strada per la pace, anche nella dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più ne avremmo un grande vantaggio. Questo è il virgolettato del Capo dello Stato, che ha molto insistito su questo punto. L'ascolto è la chiave del progresso della vita, è strano che invece sia un'arte difficile. E poi, chiarendo di essere solo il Presidente della Repubblica e non un maestro, ha ricordato un romanzo francese, una frase di quel libro che lesse da ragazzo: l'orgoglio è il più nero dei peccati, la presunzione è la sua figlia prediletta, aggiungo io. Sia Mattarella che Piano sono seduti accanto e si danno del tu e parlano informalmente con i ragazzi. A voi si possono indicare i valori di convivenza, non modelli di comportamento, le strade solo vostre, non fatevele dire dai vecchi, dovete inventarle e costruirle, ha aggiunto il Capo dello Stato, che incalzato dal senatore a vita sul tema dell'errore ne ha rimarcato il valore, visto che tante volte le più grandi scoperte sono nate ad inciampi. E allora, allo stesso modo, ha lodato il dubbio, è un ingrediente fondamentale della democrazia, sottoporsi ad autoverifica è importante, il beneficio del dubbio aiuta a trovare la strada migliore, non c'è niente di peggio della presunzione. Ad accogliere Mattarella al Politecnico sono stati le rettrici Sciuto, il governatore Lombardo Fontana, il sindaco Sala e il prefetto Sgaraglia. Subito dopo c'è stato l'evento alla Scala per celebrare gli 80 anni della riapertura del teatro, il suo arrivo c'è stato un lunghissimo applauso, mentre prima il pubblico si era alzato per salutare la senatrice a vita Segre. E così il racconto sul Sole 24 Ore di Lina Palmerina. Noi abbiamo qualche minuto, segnalo appunto ancora un articolo su questa visita di Mattarella a Milano sulla Repubblica, e ancora invece ci sono anche degli altri argomenti interessanti ad attare che riguardano la politica estera, Europa-Russia, spiraglio di dialogo, il titolo sulla Stampa di Marco Bresolin. E poi Callas, colloqui con Mosca in agenda a Cipro, ma i russi devono voler negoziare davvero, è un altro articolo a firma di Antonella Scott, che ci dice qual è la proposta di Putin e come, quali sono le reazioni. Appunto, l'Europa frena Putin, non lascio credere, il nome lo scegliamo noi, ancora su Repubblica, a firma di Claudio Tito. E poi passiamo invece a Repubblica, che titola, segnaliamo questo articolo, L'Unione prime sanzioni contro Israele, pena capitale per il 7 ottobre. E in ultimo su Trump, il mondo in bilico, l'analisi di Ettore Sequi, molto interessante, vertice tra rivali per evitare lo strappo Cina col coltello dalla parte del manico, il prossimo incontro appunto tra i due presidenti, quello statunitense e quello cinese. E ancora Donald va in missione da Xi, indebolito da guerra e dazi, Mastrolilli su Repubblica. E queste sono le segnalazioni in chiusura di rassegna stampa. Adesso noi diamo naturalmente i ringraziamenti in regia a Francesco Pantaleo. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora la registrazione dell'evento che si è tenuto nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto il 14 aprile dal titolo Convegno Intelligenza Artificiale Agentica, attività investigativa verso un modello pubblico integrato di gestione delle intercettazioni, con il saluto al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Buon ascolto.
2: Buongiorno, sono tantissime le persone da salutare perché l'incontro, devo dire, è di grande livello e quindi saluto, anche se non lo vedo presente, ma arriverà, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il signor questore di Roma Roberto Massucci, Domenico Guarascio, procuratore presso il Tribunale di Crotone, dottor Piscitelli, procuratore aggiunto Tribunale di Napoli, Salvatore Dolce, procuratore aggiunto a Torino, la dottoressa Cristina Galoppi, The Institutional Relation Market Strategy di RCS, Maro Di Giacomo, Enrico Peruzzi, dottor Peruzzi che è presidente esecutivo di Cyforgate, e Barbara Carfagna che oggi modererà i lavori. Dicevo, è un piacere, saluto tutti voi perché è davvero un piacere rivolgervi un saluto che è istituzionale ovviamente della Camera dei Deputati, ma è anche di straordinario interesse personale rispetto a un tema di straordinaria attualità, di straordinaria rilevanza. L'intelligenza artificiale agentica, già il nome dovrebbe, la definizione ci farà riflettere sull'attività investigativa per trovare quello che è un modello pubblico integrato di gestione delle intercettazioni. Bisogna riconoscere il valore di questa iniziativa, ringraziare chi l'ha promossa perché ci offre una occasione concreta di confronto su questioni che incidono direttamente sulla qualità del nostro sistema e incidono direttamente sulla credibilità delle istituzioni. Il vero valore aggiunto, a mio avviso, dell'appuntamento di oggi risiede nella qualità, lo dicevo in apertura, dei contributi che saranno offerti, perché è presente un patrimonio di competenze, un patrimonio di esperienze che è chiamata a tradursi in una visione condivisa, soprattutto in capacità concreta di azione. Lo faranno i relatori, ma lo fanno anche chi, vedo in prima fila oggi, assiste all'incontro e che ha ruoli fondamentali nell'architettura istituzionale del nostro Paese, quindi ringrazio anche loro per essere presenti. L'obiettivo che anima questo confronto è particolarmente rilevante, cioè noi abbiamo l'idea di dover avviare un'interlocuzione che sia stabile e ricorrente. Guai se si tratta di una interlocuzione saltuaria e non ripetuta. Deve essere stabile e ricorrente perché deve avere un obiettivo, a mio giudizio, che è quello di orientare nella maniera più condivisa possibile, anche nello sviluppo del software, le migliori professionalità e gli investimenti necessari per realizzare una piattaforma che sia unica, che sia pubblica e che sia integrata. Si tratta di una piattaforma che dovrà essere in grado di rispondere in modo tempestivo, efficace, alle esigenze dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria, garantendo al contempo quello che a mio giudizio sono delle precondizioni di garanzia, cioè tracciabilità, auditabilità e piena tenuta processuale dei risultati. È noto come allo stato attuale le attività investigative si trovino ancora ad operare in un contesto che è caratterizzato da una significativa frammentazione tecnologica. Abbiamo dati che provengono da fonti eterogenee, audio, video, localizzazione, social media, Humint, Sogint, fonti aperte. Vengono tutti gestiti attraverso piattaforme che sono diverse. Sono piattaforme che molte volte non si parlano, non sono integrate tra di loro e quindi hanno un difetto all'origine, cioè sono prive di una governance che è uniforme, che è uniformata e che quindi in termini dovrà essere uniformata in termini di accessi, in termini di log, in termini di catena di custodia. La catena di custodia è fondamentale per dare quelle garanzie a tutti i cittadini. Allora, questa frammentazione non rappresenta soltanto un limite operativo, ma incide direttamente sull'efficacia e sulla tempestività dell'azione investigativa, che sono ancora una volta prodromiche rispetto al successo e alla prognosi investigativa che ha un'indagine. Manca, a mio giudizio, una reale capacità di analisi approfondita e integrata delle informazioni, così come manca un'intelligenza centralizzata che è in grado di raccogliere, classificare, correlare dati che oggi sono dispersi, dati che oggi sono troppo frammentati. La necessità è quella di restituire un quadro coerente, che sia allo stesso tempo verificabile, che sia utilizzabile anche e soprattutto in sede processuale. In questo scenario il tema dell'intelligenza artificiale agentica apre prospettive nuove, sconosciute, ancora o da conoscere, da affinare, ma soprattutto rilevanti. Si tratta cioè di immaginare sistemi capaci non solo di supportare, ma di affiancare in modo evoluto l'attività investigativa. Questo ha un riverbero immediato, che è quello di pianificare sequenze di analisi, aggiornando la memoria investigativa, collegando eventi nel tempo, suggerendo percorsi operativi, contribuendo all'individuazione di reti relazionali che sono inevitabilmente complesse, lasciatemi dire troppo complesse per essere gestite solo da una persona o da più persone. Questo però, le persone devono avere ovviamente un ruolo centrale, e quindi tutto ciò deve avvenire nel quadro di un principio fondamentale, che è quello dell'autonomia controllata. Noi parliamo spesso in Parlamento di autonomia differenziata. In questo caso abbiamo bisogno di un'autonomia controllata che si fonda immancabilmente sulla supervisione umana, sulla tracciabilità completa e i limiti operativi chiari. Sono tre presupposti banali: supervisione umana, tracciabilità completa, limiti operativi chiari. Parlare allora di modello integrato significa andare oltre quello che può essere l'interoperabilità tecnica, costruire piuttosto, avere la volontà di costruire una vera architettura unitaria che sia definita a livello centrale, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, fondata su una governance solida, ribadisco, condivisa. Significa introdurre standard comuni. Vedete, molte volte il limite è quello di utilizzare standard che sono diversi in questo tipologia di intervento. Abbiamo necessità di standard comuni, di garantire sicurezza e compliance normativa, definire ruoli e responsabilità, assicurare, e su questo lasciatemelo sottolineare con molte penne, con la penna blu, l'integrità delle prove e la piena ricostruibilità dei processi decisionali. La catena di comando deve essere chiara, deve essere definita e non deve sfuggire a nessun tipo di controllo esterno. Allora la sfida che abbiamo di fronte è chiara: passare da una logica frammentaria e di frammentazione a una visibilità, a una visione che sia sistemica, cioè capace di coniugare insieme innovazione tecnologica, efficienza operativa e tutela dei diritti fondamentali. Mi ripeto, è fondamentale che momenti come questo non restino isolati, ma si inseriscano in un percorso strutturato e continuo. Finisco come ho cominciato: che sia capace di valorizzare il contributo delle istituzioni, innanzitutto della magistratura, ma avendo la capacità di fondersi con il mondo accademico, con gli operatori della giustizia, anche attraverso forme efficaci di collaborazione pubblico-privato che siano fondate su tre principi: competenza, affidabilità e responsabilità. Per trasformare il confronto in risultati concreti saranno allora necessari responsabilità condivisa, coerenza negli indirizzi, capacità di tradurre le analisi in decisioni operative. Significa che il tempo che abbiamo davanti non è un tempo lungo, è un tempo che ci chiama oggi ad assumere un percorso condiviso, tracciare una timeline che sia chiara nel raggiungimento operativo del risultato, ognuno per sua parte, la compliance normativa, l'interoperabilità da superare, l'efficienza e la garanzia di tutto ciò che abbiamo detto, però con un percorso che preveda un punto di arrivo nel tempo che non può essere lontano, perché la pena di arrivare troppo tardi è la pena di essere ingoiati o peggio di subire dei processi che ci arrivano non da un'analisi che deve essere fatta all'interno di un quadro di riferimento solido, trasparente e, ribadisco, pienamente condiviso. Per questo ringrazio davvero chi ha avuto la sensibilità di metterci, di mettervi tutti intorno a un tavolo per ascoltare, programmare e definire quella timeline di cui, ripeto, c'è necessità assoluta ora e adesso. Grazie e buon lavoro.
3: Allora, le parole dell'onorevole Moulet sono state chiarissime. È fondamentale renderci conto di quanto sia importante costruire questa piattaforma e costruirla bene, e quanto quello che noi andiamo a discutere oggi e a costruire adesso sono le fondamenta di ciò che verrà per anni e anni e anni. Quello che appunto stiamo discutendo oggi non è un aggiornamento tecnologico, ma è veramente un cambio di paradigma, quindi interviene anche un fattore culturale. Per introdurre un po' questa giornata in un contesto un pochino più storico di come sta intervenendo la Agentic AI, che è quest'altro passo che dopo la Generative AI, che ci ha consentito in qualche modo di unificare memorie e linguaggi dei popoli e di riuscire ad avere delle risposte univoche da un agente artificiale, andiamo a vedere proprio come l'intelligenza artificiale entra nell'azione e quindi agisce, cioè il vero punto della rivoluzione che è partita con Internet. Il fatto che non è più solo l'uomo ad essere agentico, quindi ad agire, ma che ci sono agenti artificiali che in scala gerarchica, perché l'agente che hai è come un grande capo che istruisce degli agenti autonomi, dandogli, su base di un input dato ovviamente da un umano, dei compiti. E quindi l'agente che hai prende i diversi agenti e li istruisce con compiti separati e poi questi vanno ad agire. Per fare un brevissimo esempio di quanto sia importante la modalità in cui si costruisce una centralizzazione di agenti che hai, vi racconto un po' una cosa che ho fatto, un viaggio che ho fatto in Karabakh, nel Nagorno-Karabakh. Voi sapete, c'è stata la guerra per 30 anni, ha distrutto tutto il territorio, non c'è rimasto assolutamente niente, anche i piccoli pezzetti di mattone sono stati venduti all'Iran, quindi non c'è rimasto assolutamente niente se non le mine. In 2 anni sono nati già tantissimi villaggi. Allora io mi sono domandata come avessero utilizzato l'intelligenza artificiale per riuscire non solo a pianificarli ma anche a edificarli, e ho visto che hanno i funzionari di questo grande piano della ricostruzione hanno messo nel board anche l'intelligenza artificiale e le prime intelligenze artificiali agentiche. Questo cosa significa? Che questi villaggi e questi territori sono costruiti e disegnati con un progetto digitale che fa parte delle fondamenta del villaggio. La cyber security, che è integrata con l'intelligenza artificiale e che agisce nell'intelligenza artificiale agentica, è il basement, cioè proprio il fondamento su cui si costruisce tutto il villaggio, che si trovano questi villaggi ovviamente tra Azerbaigian, Armenia, Turchia, Iran, con la Russia a un passo, è una situazione anche abbastanza complessa dal punto di vista geopolitico. Ora, ci sono sensori ovunque, vengono monitorati anche i comportamenti dei cittadini, ma vengono anche organizzati, cioè l'agente che hai ha organizzato il grande ritorno, cioè chi doveva andare nei villaggi, chi doveva andare dove, l'agricoltura, studiando il terreno, come era possibile mandare delle persone per l'agricoltura, ha organizzato il basic income per i primi anni, ognuno ha preso un reddito di cittadinanza e ha fatto tutto l'agente che hai. Ecco, quando hanno finito però si sono resi conto che avendo usato dei sistemi non sovrani, quindi avendo usato cyber security israeliana, sensoristica cinese, piattaforme americane, nel futuro queste fondamenta ormai integrate con l'agente che hai nella costruzione sono quelle attraverso le quali chi ha aiutato una ricostruzione così veloce può farla saltare per aria di nuovo. E quindi si è dato un potere immenso comunque a piattaforme non sovrane. Non solo, ma voi vi potete rendere conto della pericolosità nel caso in cui, e qui torniamo a noi, ci fossero dei dati cosiddetti avvelenati, quindi diciamo che appunto non sono adatti a contribuire a questa ricostruzione, questi vengono agiti, cioè entrano nella parte dell'azione. Ora, tutto questo per dire quanto questi sistemi costruiscano non solo delle tecnologie abilitanti, ma costruiscano intere società e soprattutto il design della nostra società a venire. In un ambito, peraltro, come quello della giustizia, è veramente importante che ci siano giornate come questa in cui prendiamo consapevolezza che stiamo gettando delle fondamenta di qualcosa che deve essere fatto benissimo, perché non si può tornare indietro. L'avete visto anche con al Pentagono, è entrata Palantir come sistema nervoso, con Claude come cervello, poi li volevano staccare, non ci sono più riusciti. Cioè si creano delle chimere, delle centralizzazioni che sono integrate, che diventano veramente il sistema su cui si costruisce, in questo caso, parte importante, fondamentale della nostra giustizia. Allora, apriamo i nostri lavori con un video che ci arriva dal senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
4: Buongiorno a tutti, alle autorità presenti, ai colleghi senatori, deputati, ai membri del governo, a tutti i relatori. Ringrazio gli organizzatori per questo gradito invito a unirmi a voi. Pur nell'impossibilità di farlo personalmente, ho voluto registrare questo messaggio per condividere con voi il mio pensiero su un tema molto importante per il futuro della giustizia italiana. L'intelligenza artificiale pone una domanda molto chiara alle istituzioni: chi ne governa il potenziale? A questa domanda noi crediamo si debba offrire una risposta istituzionale, fondata cioè su regole, garanzie e responsabilità. Questo, a mio avviso, a nostro avviso, è il senso più profondo della riflessione odierna sull'integrazione tra una tecnologia dirompente da un lato e una funzione pubblica fondamentale, quella investigativa e giudiziaria, dall'altro. Sia chiaro che non è solamente una questione di maggior o minore efficienza, è una questione di qualità dell'innovazione, cioè del rapporto che vogliamo stabilire tra tecnologia e potere pubblico. Evidentemente, infatti, una giustizia più veloce ma meno affidabile non rappresenta un progresso, diventa un problema. Le condizioni per un utilizzo responsabile di questa tecnologia nel contesto della giustizia stessa sono le stesse che abbiamo definito e applicato a tutto il lavoro svolto sul fronte dell'intelligenza artificiale. Le voglio riassumere in tre punti, sinteticamente. Prima di tutto, governance tecnologica chiara. Significa sapere dove risiedono i dati, significa sapere chi vi accede, con quale titolo, per quale finalità, con quali limiti temporali, con quali controlli, con quale possibilità di verifica successiva, e potrei continuare. Utilizzo responsabile significa anche garanzie operative solide. Nel nostro caso, ogni funzione automatizzata che supporta il lavoro investigativo deve restare comprensibile, verificabile e contestabile. L'intelligenza artificiale può aiutare a leggere più rapidamente la complessità, ma la decisione che incide sui diritti delle persone deve restare ancorata ad una responsabilità umana piena, effettiva e immediatamente riconoscibile. Utilizzo responsabile, infine, significa sicurezza, significa sovranità. Proteggere una infrastruttura investigativa vuol dire proteggere la tenuta dello Stato e la dignità delle persone coinvolte. Significa reggere un sistema democratico. Personalmente, oltre che naturalmente come responsabile del Dipartimento per la trasformazione digitale di questo governo, guardo a questa trasformazione con una grande attenzione. Trovo sia uno snodo cruciale per dimostrare come l'innovazione possa essere governata con metodo. Questa in fondo è la vera sfida del nostro tempo. Per superarla ci serve una visione comune, ci serve un linguaggio comune, ci serve soprattutto la consapevolezza che le infrastrutture pubbliche più avanzate saranno anche quelle più responsabili. Non è banale. L'Italia ha bisogno di una trasformazione digitale capace di essere insieme efficace e garantista, in grado di sostenere quindi le esigenze investigative e al tempo stesso di custodire i principi dello Stato di diritto, e che usi l'intelligenza artificiale come leva di qualità pubblica, non come scorciatoia. La direzione è quella secondo cui la tecnologia è un supporto, il diritto una bussola, la responsabilità il centro della trasformazione. Grazie a tutti voi.
5: Grazie al senator Butti. Allora cominciamo la nostra tavola rotonda con il dottor Domenico Guarascio, procuratore della Repubblica di Crotone, il dottor Roberto Massucci, questore di Roma, il dottor Vincenzo Piscitelli, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, il dottor Mauro Di... Sì, lo volevo presentare le persone e poi chiamare, sì, non avevo fatto un errore. Il dottor Vincenzo Piscitelli, dicevo, sostituitore procuratore della Repubblica di Napoli, il dottor Mauro Di Giacomo, Public Sector Manager di DXC Technology, il dottor Salvatore Dolce, procuratore aggiunto della Repubblica di Torino. Ma naturalmente prima l'introduzione della dottoressa Cristina Galoppi, Institutional Relations and Market Strategy di RCS SI4Gate Company.
6: Grazie anzitutto. Signore e signori, autorità, è con grande onore che oggi apriamo i lavori dedicati ad uno dei temi più trasformativi del nostro tempo, l'intelligenza artificiale agentica. In un contesto in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando le vite di ciascuno di noi, sta rivoluzionando anche le attività operative. Le attività operative in cui RCS è coinvolta come azienda in prima persona. RCS punta sulla trasparenza, sulla sicurezza e sulla qualità dei contenuti. Una tecnologia evoluta sempre al servizio dell'uomo. Soprattutto una piattaforma innovativa da realizzare, una piattaforma unica da realizzare in sinergia con le istituzioni, la magistratura, la polizia giudiziaria, l'avvocatura e il mondo accademico. Questo è lo spirito che anima la nostra impresa e il nostro gruppo. L'avvento dell'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione epocale, soprattutto per l'attività investigativa. Infatti, oggi assistiamo a volte ad una trasposizione di contenuti, a volte ad una frammentazione di essi. Oggi il nostro passo è diverso. È una tecnologia in grado di creare nuovi contenuti. Questo è uno dei motivi che ha determinato però anche l'inizio di una certa divisione tra i fautori dell'intelligenza artificiale e i detrattori. Accanto quindi ai timori dell'intelligenza artificiale, il nostro gruppo sta ragionando, sta approfondendo e sta iniziando un percorso completamente diverso. Abbiamo colto immediatamente anche la grandissima opportunità rappresentata dall'intelligenza artificiale. Quei timori di non comprendere su che cosa si basino determinate risposte e di essere in qualche modo sostituiti nel proprio ruolo ci ha imposto una riflessione diversa. Vorremmo creare una soluzione in cui questi rischi vengano assolutamente mitigati e risolti. L'intelligenza artificiale oggi, nelle soluzioni disponibili, aiuta ad individuare velocemente i volti, a trascrivere, quindi ad un riconoscimento vocale. Tutti questi aspetti, certo, si traducono in un beneficio in termini di efficienza e paradossalmente il contenuto e la certezza delle fonti diventano centrali. È per questo motivo che l'ingegneria di RCS del gruppo Cyphergate deve lavorare a stretto contatto con le istituzioni, con la magistratura, la polizia giudiziaria e il mondo accademico. È un patrimonio di soluzioni che vogliamo mettere al servizio della giustizia per garantire a qualità ed affidabilità. Per questo però è fondamentale distinguere con chiarezza i contenuti dell'intelligenza artificiale e le fonti su cui essa si basa. Oggi quindi non possiamo più parlare solo di algoritmi o di automazione. È riduttivo. Dobbiamo parlare di un nuovo paradigma in cui l'intelligenza artificiale agentica diventi un partner operativo, capace di apprendere da un contesto di molteplici informazioni a disposizione oggi dal web, dalle tecnologie d'attacco, dalle fonti aperte, sotto però la supervisione e la responsabilità umana. Questo modello ci invita a ripensare completamente il concetto di impresa. Un concetto di impresa al servizio pubblico e che pone al centro l'orchestrazione intelligente tra le capacità umane e le capacità artificiali. Questo sistema impone un rigore progettuale, una trasparenza, la sicurezza e un'etica solida che fanno parte dell'anima del gruppo di Cyphergate e di RCS. Dobbiamo quindi garantire che queste tecnologie siano rispettose della privacy e orientate al bene comune. Oggi qui abbiamo l'opportunità di definire standard, di promuovere la formazione, di creare ecosistemi in cui l'innovazione sia sostenibile e sia condivisa. L'intelligenza artificiale agentica può diventare il motore di una nuova prospettiva se sapremo guidarla insieme con un partenariato pubblico e privato di cui questa è semplicemente una prima tappa. Vi invito quindi a vivere questa giornata con curiosità, spirito critico e apertura al dialogo. Il futuro è qualcosa che dobbiamo costruire insieme. Grazie.
5: Grazie. E allora c'è una parola che viene fuori proprio da quello che ha detto la dottoressa Galoppi, che è fiducia, cioè che è alla base, diciamo, di tutto quello che dobbiamo costruire. Allora io comincerei con il procuratore di Crotone, Domenico Gualascio. Noi abbiamo sempre avuto il problema di avere tante prove, diciamo, nel mondo novecentesco. Adesso abbiamo troppe prove e frammentate che non interagiscono tra loro. Quanto alla luce della frammentazione attuale delle piattaforme investigative, questa, diciamo, divisione, questa mancata integrazione incide concretamente sui tempi e sull'efficacia dell'azione giudiziaria nei territori, soprattutto in contesti complessi come quelli a forte presenza criminale come quello in cui lei opera.
7: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, saluto tutte le autorità politiche, civili, militari e grazie a Cristina Galoppi per aver organizzato questa giornata. E Diciamo, il tema è molto interessante, io cercherò di essere breve stante anche diciamo i parterre e i numerosi interventi da dover che seguiranno. Ora, l'intelligenza artificiale è un tema sicuramente molto affascinante, soprattutto perché coglie delle sfide che ancora dal punto di vista giudiziario sono totalmente non capite, non percepite. Voi immaginate che io dirigo una piccolissima procura con dei sistemi tanto gestionali antiquati che spesso hanno difficoltà a comunicare fra di loro, e poi esistono diverse piattaforme investigative, anche queste, che difficilmente riescono a dialogare fra di loro, polizia, finanza, carabinieri, e quindi noi ci troviamo spesso costretti a dover interagire con delle deleghe specifiche per costruire un

0: investigativa, quindi quella agentica per così dire, poi c'è quella gestionale e poi c'è quella ovviamente predittiva che inerisce al momento decisionale. Sono tre momenti importantissimi e ovviamente in questo, se ognuno guarda partiticamente tutti i tre momenti, devono necessariamente queste piattaforme dialogare e averne una che è capace, con dei protocolli evidentemente informatici ed evidentemente diciamo di controllo di qualità, capace di offrire al magistrato un'unica risposta, senza che ciò produca defatiganti interlocuzioni con la polizia giudiziaria o a livello gestionale, capire se la notizia di reato arriva tramite il portale o tramite la polizia giudiziaria o tramite, diciamo, richiesta scritta da parte del privato cittadino. Come vedete i problemi sono tantissimi e io ritengo importante in questo momento proprio il partenariato pubblico-privato. Probabilmente non tutti conoscono così a fondo il mondo, diciamo, della giustizia per quanto riguarda ad esempio le intercettazioni, ma noi in questi anni, e io parlo da anche ex sostituto antimafia, senza le società private che elaboravano i dati e che facevano dialogare attraverso per esempio incroci fra dati telefonici, banche dati eccetera, non avremmo potuto costruire alcuna attività investigativa seria. Considerate che ancora noi abbiamo ad esempio delle banche dati investigative, penso, cioè il collega Sandro Dolce potrà testimoniarlo, penso per esempio alla banca dati SIDA SIDNA in uso della Direzione Nazionale Antimafia, che anche le modalità di ricerca sono state sempre molto difficoltose perché appunto deprivate da un utilizzo intelligente, ecco, della capacità dello strumento. Ora è chiaro che tutte le esigenze che sono state doverosamente segnalate, per esempio parlo del vicepresidente Mulè piuttosto che del senatore Butti, sono giustissime, devono essere traguardate però attraverso una creazione di protocolli informatici verificabili, ma per far questo significa investire, per far questo significa dialogare, per far questo significa far comprendere a tutti gli operatori del diritto, non solo ai pubblici ministeri ma agli avvocati e ai giudici, cosa può significare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Perché io pensavo prima, insomma, e chiudo, a Cristina Galoppi che parlava della trascrizione automatica delle intercettazioni da parte dell'agente informatico, ma voi sapete quanti problemi questo produce in un'aula d'udienza dove ovviamente gli avvocati vogliono conoscere e verificare l'algoritmo che produce quella trascrizione oppure tal'altra trascrizione. Ma se noi non ci mettiamo d'accordo e utilizziamo evidentemente dei protocolli, diciamo, io parlo in maniera forse ascientifica, ma comunque di informatici capaci di essere verificati immediatamente dalle parti, noi staremo veramente parlando a vuoto. Quindi grazie per l'invito e complimenti per questa giornata e per lo spirito critico che spero di aver colto.
1: Grazie. Roberto Massucci, questione di Roma, dal punto di vista operativo, quanto pesa oggi questa necessità di utilizzare piattaforme diverse e non integrate, appunto per tutte le attività che la dottoressa Galoppi ha ben illustrato separatamente nelle attività della Polizia Giudiziaria?
2: Grazie, buongiorno e un saluto a tutti i presenti. Intanto io vorrei fare i complimenti agli organizzatori per aver avuto l'intuizione di mettere insieme una serie di soggetti che su questo tema possono dare un contributo che in questa fase riterrei importante soprattutto dal punto di vista metodologico, perché credo che in questo momento sia importante ragionare sul metodo. E partirei per questa riflessione da quello che ha detto in premessa il presidente Mulè, da quello che ha appena detto in maniera molto concreta il procuratore. Io credo che si debba innanzitutto ragionare alla luce di quelle che sono le evoluzioni tecnologiche legate all'intelligenza artificiale su un tema che va tenuto assolutamente fermo, che è l'etica dell'investigazione. Sia nell'intervento del presidente Mulè che nell'intervento del procuratore ricorre l'esigenza di mettere a sistema un qualcosa che vada inserito innanzitutto

0: in una catena di comando certa che fa capo all'autorità giudiziaria in quanto titolare e detentore della responsabilità della direzione della polizia giudiziaria, che include una serie di soggetti, no? È come avere un grande tavolo sul quale ci sono una serie di atti di polizia giudiziaria, una serie di operatori di polizia giudiziaria che hanno interagito, ci sono i riscontri investigativi, ci sono le convergenze investigative, cioè ci sono tutta una serie di cose che oggi fanno riferimento all'attività umana che come tale è suscettibile di errore. Però, ritornando al tema dell'etica dell'investigazione, non risente invece di quell'elemento che può rappresentare una criticità quando tutto questo lo fa una tecnologia, che è il cinismo, perché nell'indagine non può esserci in maniera non controllata questo elemento di cinismo che è tipico della tecnologia e che invece trova i limiti nella interpretazione umana, che non può mai mancare in un'attività di investigazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che stiamo parlando di un potere dello Stato che va a incidere per motivi di sicurezza sulla libertà delle persone. Ora, io credo che noi non dobbiamo rinunciare né alla sicurezza né alla libertà delle persone, ma le dobbiamo mettere insieme in maniera armonica, e per fare questo c'è bisogno della responsabilità umana. Quindi è evidente che quando si parla di modelli organizzativi come questi, tutto questo va inserito appunto in un modello organizzativo che va riflettuto a fondo e che deve avere, a mio modo di pensare, delle caratteristiche alle quali non possiamo rinunciare. Il primo è quello della proporzionalità, cioè la prima domanda è fin dove possiamo arrivare per mettere insieme in maniera armonica libertà e sicurezza. Non ci dobbiamo rinunciare, ma come le mettiamo insieme? La prima risposta che mi viene è quella che dicevo prima. Innanzitutto rafforziamo anche tecnologicamente la catena di comando, quindi il tutto va ricondotto all'autorità giudiziaria. Però su questo tema farei anche un'ulteriore riflessione, perché l'intuizione di mettere allo stesso tavolo da parte degli organizzatori chi rappresenta l'autorità giudiziaria e chi, come nel caso della funzione che ricopro, l'autorità di pubblica sicurezza, apre anche un altro tema, perché noi potremmo commettere l'errore di pensare a l'intercettazione come un atto di investigazione legata a un fatto reato che si è già verificato, ma esiste tutto un mondo della intercettazione in funzione preventiva anche ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che pone lo stesso tema. Cioè, per noi è uno strumento di previsione assolutamente fondamentale quello del mettere insieme i riscontri investigativi a carattere preventivo che ci vengono dalle preventive, che poi si vanno a matchare con le fonti aperte piuttosto che con l'attività informativa delle DIGOS o degli altri organi investigativi delle altre forze di polizia, che oggi richiedono una lettura umana e a volte sfuggono dei pezzi perché su quel famoso tavolo dove sono sparsi tutti gli altri non sempre è facile metterli insieme. E tutto questo poi va a incidere su un altro diritto fondamentale, che è la libertà di pensiero, perché la stragrande maggioranza delle intercettazioni preventive sono finalizzate alla gestione di pubbliche manifestazioni, che vanno a incidere su un altro diritto costituzionalmente garantito. E allora ancora una volta torna in evidenza e va portata certamente con grande attenzione avanti il tema dell'etica dell'investigazione, il tema dell'approfondimento, il tema di un modello organizzativo che deve guardare oltre alla proporzionalità la trasparenza. Cioè, trasparenza non può significare discovere delle indagini, perché questo ovviamente non è possibile, ma tracciabilità, controllabilità, percorso logico giuridico sì, quello lo deve avere. Deve significare trovare sempre quel momento di incontro della disarticolazione del cinismo tecnologico con l'intervento umano in via principale da parte di coloro i quali dirigono le indagini, in maniera incidentale da parte di coloro i quali le indagini le conducono, e via discorrendo. E tutto questo ovviamente richiede un approfondimento costante. Cioè, io credo che siamo veramente in una fase di affaccio su questi nuovi modelli, ma il modello organizzativo in cui lo Stato sta acquisendo potere sulla capacità di intervenire sulla libertà delle persone al fine di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ma questo deve incontrare i giusti limiti e le giuste garanzie, perché questo è quello che ci richiede la Costituzione.
1: Lei appunto ha detto siamo all'inizio, però è anche importante, diciamo, che i tempi siano abbastanza rapidi. Quali sono, secondo lei, sempre Roberto Masucci, le caratteristiche che lei può accostare a questa del cinismo tecnologico che possono determinare la fiducia alla base della costruzione di questa piattaforma necessaria?
0: Beh, direi che la risposta è abbastanza evidente e scontata: sono le regole. C'è bisogno delle regole. C'è bisogno delle regole per dare senso e congruità, ripeto, costituzionale, perché di questo stiamo parlando, ad un modello organizzativo nuovo che si rivolge alla tecnologia, che accorcerà i tempi, aumenterà la capacità di analisi, avrà quella capacità di far diventare degli algoritmi, degli strumenti di approfondimento investigativo che vanno ad incidere in maniera significativa sull'indagine, e quindi tutto questo si deve svolgere in maniera chiara e con la logica di preservare la catena di comando attraverso le regole.
1: Grazie. Sostituto procuratore aggiunto di Napoli, Vincenzo Piscitelli, se lei appunto ci dovesse in qualche modo quantificare anche come e quanto sarebbe strategico poter integrare in tempo reale i dati provenienti da fonti diverse sulla base di quanto invece tempo voi impiegate adesso, diciamo, a fare questo lavoro di integrazione, quale prospettiva ci potrebbe dare di accelerazione, di miglioramento di qualità in presenza invece di una piattaforma centralizzata?
2: Sì, tanto aggiungo il mio saluto e il mio ringraziamento agli organizzatori e agli intervenuti di questa mattinata, e vengo subito a rispondere alla sua domanda, che ha una componente di suggestione fortissima, perché è di palmare evidenza che la possibilità di disporre di uno strumento di ordine, di semplificazione, di raccolta e comparazione di migliaia di dati in tempi ridotti, dati di provenienza diversa, intercettazioni, verbali, video, fonti aperte, darebbe sicuramente uno strumento di per sé efficiente. Ma la domanda, mi scusi, andrebbe in qualche modo riformulata. Se l'obiettivo è quella di garantire maggiore efficienza alla macchina giudiziaria, allora probabilmente tra le risposte ci sarà anche quella di utilizzare al meglio lo strumento dell'intelligenza artificiale. Ma la risposta ad una domanda più articolata dovrebbe essere più articolata, nel senso che è uno strumento sulle cui potenzialità e i cui rischi si è detto molto, molto si dirà e molto si dirà ancora, appena avremo modo di approfondirlo, naturalmente, in quello che è un programma che è appena avviato. Però bisogna tener conto che non basta stabilire un percorso di regole senza preoccuparsi di una effettività della loro possibilità di rispetto. Mi spiego. L'intelligenza artificiale, così come oggi naturalmente utilizzata per provare ad affrontare in prospettiva i temi dell'investigazione, corriamo un doppio rischio, di cui naturalmente tanti altri dobbiamo farci carico. Un rischio è di sovrastimarne le potenzialità, immaginare che i problemi della giustizia siano in qualche modo miracolosamente risolti o risolvibili con l'intelligenza artificiale. E quindi questo è un rischio che nella modernità, ecco, è un rischio ricorrente, immaginare che ci sia una soluzione esterna, facile, semplice, soprattutto delegata a terzi, che possa risolvere gli annosi problemi della giustizia. Non è così, non sarà così, non sarebbe così. E il rischio opposto invece, che in qualche modo è connesso comunque al primo, pure su un altro versante, è quello di sottostimarne i rischi connessi naturalmente al suo utilizzo, che al di là del percorso naturalmente che è stato tracciato dal presidente Molè, adesso da ultimo anche dal dottor Masucci, delle regole, si deve interrogare sull'effettività. Come si garantisce effettività? Non basta stabilire le regole, bisogna preoccuparsi del modo con cui stabilirne effettività, e quindi la formazione degli operatori, chi dovrà gestire questo materiale dovrà essere personale altamente specializzato, ma questa non deve essere concentrata, deve essere una specializzazione il più possibile diffusa. Bisogna ragionare su un concetto come quello di alfabetizzazione digitale, soprattutto per quelli della mia generazione o di quelle delle generazioni, diciamo, non particolarmente giovani, che devono fare i conti con un nuovo linguaggio, e se non si diventa padroni del linguaggio, se non si diventa capaci di governare il linguaggio, rischiamo di essere governati noi naturalmente dalla specifica materia. Quindi alfabetizzazione digitale e formazione di operatori in ambito pubblico, per evitare quello che è un rischio molto concreto. Ecco, io mi occupo in particolare di criminalità informatica, coordino il gruppo che si occupa dei reati informatici, e naturalmente ci misuriamo ogni giorno, dottoressa Ciardi, che c'è qui, è uno dei nostri principali riferimenti naturalmente in questa attività di contrasto, ci occupiamo tutti i giorni della fragilità del nostro sistema, delle infrastrutture informatiche, e questo è uno dei rischi che secondo me, accanto a tutti quanti gli altri, noi dobbiamo tenere presente, in particolare in materia di giustizia, dove sono indagini anche degli ultimi periodi che hanno avuto un'evidenza pubblica, hanno parlato del procuratore, la rete informatica del Ministero della Giustizia è un colabrodo sostanzialmente, ha avuto una serie di attacchi dall'esterno negli anni scorsi, ripeto, ne hanno parlato i giornali, ma con una facilità, naturalmente con la competenza di chi operava, assolutamente estrema. Allora è inutile intanto preoccuparsi di gestire questo patrimonio di potenzialità enorme, se non ci preoccupiamo prima di garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone che dovranno operarvi. Allora, per fare una battuta, a me quello che spaventa è la possibile connessione tra intelligenza artificiale e stupidità naturale, intendendosi con questa espressione scherzosa, cioè tutte le forme di insufficienza umana che possono naturalmente poi partecipare a questo, e quindi i rischi concreti di una abdicazione al controllo reale della cosa. Dico questo perché poi la sintesi tra intelligenza artificiale e stupidità umana, intesa come insufficienza, è l'intelligenza criminale con la quale noi quotidianamente ci vediamo. La criminalità organizzata, che non è naturalmente la coppola e la doppietta dei tempi diciamo andati, è molto più avanti da questo punto di vista, quindi dobbiamo tener conto di questo. Naturalmente è un percorso che va avviato e va certamente seguito, ma con prudenza e senza troppo ottimismo.
1: Io lo volevo fare una domanda, però questi rischi, non è forse più rischioso, essendo in presenza di una criminalità organizzata che già utilizza questi sistemi e che adesso ha degli strumenti incredibili anche per utilizzarli? L'ultimo è uscito la settimana scorsa, questo Mythos, che ha questa capacità da solo di trovare i buchi, diciamo così, nella rete informatica, e quindi di dare la possibilità a chi volesse commettere un crimine di accedere molto rapidamente a questi buchi e agire, diciamo così, un attacco informatico in maniera assolutamente potenziata. In questo contesto, tenere conto sicuramente dei rischi che sono tanti, ma non c'è una necessità di accelerare un processo anche dalla parte della giustizia, visto che la criminalità è così avanti?
2: Sì, ma Certamente c'è la necessità di rendere più efficiente il processo, torno a dire, se la domanda è accelerare, è certamente accelerare, ma mi preoccupo del punto di partenza, cioè migliorare e implementare il processo, che è fatto non soltanto appunto di intelligenza artificiale, ma di uomini, di contesti anche logistici, di luoghi di formazione umana. Cioè mi preoccupo molto di più di provare a dare una risposta in termini di efficienza complessiva, che naturalmente significa garanzie, formazione, presenza, piuttosto che inseguire semplicemente l'intelligenza artificiale, che naturalmente ha una straordinaria potenzialità, voglio dire, è ovvio, e ce lo siamo detti, ce lo diremo, è straordinariamente ricca di possibili sviluppi, ma paradossalmente più sono quegli sviluppi importanti, maggiormente deve essere in grado l'operatore di poterli gestire. Mi spiego. Quando abbiamo detto che, naturalmente abbiamo detto, è il sistema di regole disegnato già a livello europeo, che l'uomo deve essere comunque al centro, il riferimento, ma deve essere un uomo che sia consapevole delle possibilità, perché altrimenti l'uomo in un contesto, diciamo, territoriale, logistico, professionale, immaginiamo una serie di uffici giudiziari, e la realtà italiana è variegata, che sono sottodimensionati in termini di organico, ma le risposte che offre l'intelligenza artificiale saranno un meccanismo, diciamo così, corruttivo interno, fortissimo. I colleghi gravati da migliaia di fascicoli troveranno molto più semplice la risposta, più facile. È un meccanismo umano, in questo senso, corruttivo. Allora mettiamo in condizione la struttura, prima dico, se devo guardare dal punto di vista ovviamente dello Stato, dell'organizzazione dello Stato, mettiamo prima la struttura in condizione di lavorare al meglio. Uomini, formazione, locali, disponibilità di tempo, dimensioni, diciamo, del personale, e poi naturalmente sfruttiamo, proviamo a immaginare anche parallelamente questo straordinario strumento che la tecnologia si offre. Grazie. Senza però, ripeto, troppo ottimismo e senza sottovalutarne i rischi.
1: Grazie. Allora, prima di andare a chiedere a Mauro Di Giacomo a che punto siamo dal punto di vista tecnologico, invito al podio il senatore avvocato Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia, per il suo keynote speech.
3: Ci vorrebbe intelligenza artificiale per poterlo vedere meglio. Molte volte, diciamo, le imperfezioni umane sono quelle che dovrebbero guidarci in questi percorsi, no? La meravigliosità dell'imperfezione umana, quanto esatto. È bello essere imperfetti, credo che sia, no, poi nella giustizia è la garanzia della certezza del diritto, la imperfezione dell'uno che può essere corretto dall'altro e può essere corretta ancora da un'altra. Ecco, e questo spirito, questo esprimo noi non dovremmo perderlo, perché nel momento in cui ci si accosta al tema dell'intelligenza artificiale, immediatamente il 102 della Costituzione ci ricorda che le sentenze sono scritte dai giudici. I giudici non sono artificiali, sono assolutamente naturali, sono quelli che in qualche modo devono avere la capacità e la possibilità di coniugare lo spirito, la voluntas legislatoris con la voluntas legis, e rendere la norma capace di intercettare e regolare fenomeni della quotidianità. È una operazione questa, direi, assolutamente irrinunciabile, questo lo dico subito con molta franchezza, che non riguarda soltanto la fase decisionale, riguarda anche la fase delle indagini, che oggi nel processo penale, per come è strutturata, è la fase più delicata, la fase più afflittiva, quella in cui avvengono le aggressioni consentite e legittime a beni fondamentali, quali la libertà personale, la riservatezza, l'articolo 15, c'è una bellissima sentenza del 98 della Corte Costituzionale, che dice con molta chiarezza, credo che il relatore fosse proprio Vassalli, no, Neppi Modona era il relatore, Vassalli la presiedeva, in cui si dice con molta chiarezza che l'articolo 15 è comprimibile solo e soltanto a condizioni di eccezionalità, è uno dei diritti fondamentali, quello della riservatezza. E questo è l'ambito in cui noi ci dobbiamo muovere per affrontare temi come l'intelligenza artificiale agentica, ed è l'ambito in cui non ci siamo mossi scrivendo questo articolo 15 della legge 132 del 2025, che la dice lunga su quello che il legislatore italiano pensa dell'intelligenza artificiale e quali sono gli ambiti in cui viene necessariamente ristretta, per evitare che qualcuno possa pensare al posto di un umano, perché questo poi è il problema, evitare che ha ragione il dottor Piscitelli, cioè c'è la possibilità che se qualcuno lavora al posto tuo lo si faccia lavorare molto volentieri, No, non c'è nulla di più bello di uno che lavora, anziché lavorare tu, lavora un altro. Quindi questo è un dato che, ahimè, affligge non soltanto ovviamente i magistrati, affligge anche gli avvocati. Se voi pensate che corriamo il rischio davvero, soprattutto col processo civile, che è un processo che è diventato essenzialmente scritto, cioè privo di umanizzazione, noi vediamo le aule giudiziarie del processo civile desolatamente vuote, e stiamo pensando anche di modificare i parametri dell'edilizia giudiziaria. Che serve avere grandi aule per i processi civili, quando in realtà il processo civile è soprattutto scritto, pneumatico? E questa mancanza di, anche, ripeto, vale anche per l'avvocatura, perché si corre il rischio di una standardizzazione verso l'alto della prestazione lavorativa. Cioè, in realtà basta avere la capacità di un prompt intelligente, saper fare bene le domande all'intelligenza artificiale, che addirittura si può pensare, anche qui il paradosso è di rigore, ad un avvocato che non abbia neanche la laurea per poter fare l'avvocato, perché basta rivolgere una domanda corretta all'intelligenza artificiale, riversare i dati nel calderone del pensiero ripetitivo, e in qualche modo tu hai una memoria, un'istanza, una richiesta che ha un certo livello, una certa qualità. Quindi una standardizzazione artificiale verso l'alto, un gesto pericolosissimo che a mio avviso può essere recuperato solo e soltanto ripristinando un vecchio, antico, caro principio a Chiovenda, il principio della oralità. Cioè riprendere anche nel processo civile la abitudine alla presenza fisica degli avvocati e dei magistrati, soprattutto nella fase finale. Si potrebbe pensare alla discussione orale di tutti i tipi di procedimento, in cui l'avvocato è obbligato in qualche modo a dire la sua e non a scrivere la sua, che cambia profondamente. Il gesto può essere uno necessariamente molto personale, l'altro ipoteticamente molto impersonale, addirittura artificiale. E se questo è l'ambito in cui noi ci muoviamo, nell'articolo 15 abbiamo detto con molta chiarezza che è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, anche nel caso di impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Quindi questo è un pilastro dal quale ovviamente non si può prescindere. Si tratta di una legge sulla valutazione dei fatti e delle prove, sull'adozione dei provvedimenti. Valutare fatti e prove, questo coinvolge anche l'attività dell'indagine preliminare. Io sono terrorizzato dal dato che una prova si possa costruire artificialmente. Si possono utilizzare strumenti per avere una migliore capacità di accesso alla prova, e su questo non c'è dubbio che si debbano avere strumenti ausiliari di migliore e maggiore tecnologia, lo si diceva anche prima. Non soltanto chi accusa e chi giudica o chi difende ha gli strumenti tecnologici, ma anche chi commette crimini. Quindi in qualche modo il check and balance fra le varie tecnologie va considerato anche in rapporto al fatto che i criminali possono godere di determinati strumenti che possono rendere più facile, più operativa, meno intercettabile, tra virgolette, la loro attività. E noi diciamo con molta chiarezza che è il Ministero della Giustizia che disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale. Anche qui il riferimento ad un sistema pubblico di controllo dell'intelligenza artificiale a me non sembra affatto sbagliato. C'è la necessità che il ricorso all'intelligenza artificiale sia controllato da un monitoraggio assolutamente pubblico, e che non ci sia una corsa alle micro piattaforme destra sinistra, soprattutto in tema di gestione delle intercettazioni telefoniche. Si pensi alla gestione dei database sulle intercettazioni, è utilissimo che tutto questo sia, diciamo così, controllato rigorosamente, proprio nel rispetto dell'articolo 15, da un interlocutore di carattere pubblico. E diciamo pure che l'intelligenza artificiale, e mi consentirete questa osservazione forse che può apparire banale, ma a me sembra decisiva, ha un altro pregio difetto: non cambia idea. L'intelligenza artificiale, quanti processi abbiamo risolto con l'ultima intuizione, l'ultimo testimone, l'ultimo documento, mentre discutevi ti è venuta l'idea giusta? Ma quante volte è successo? Moltissime. E allora tutto questo non è proprio del machine learning. Cioè, se io ripeto pensieri altrui, questa velocità di mutare gli atteggiamenti a seconda della intuizione, che altro non è che sublimazione della conoscenza, nessuno pensi alla folgorazione sulla via di Damasco, l'intuizione è semplicemente migliore conoscenza e maggiore rapidità di pensiero. E quante volte noi abbiamo risolto i processi, direi, con queste capacità? E allora noi non possiamo consentire che tutto questo possa essere non disperso, intaccato, e che si corra il rischio con soprattutto queste forme di intelligenza. Io ho preso, devo dire, con grande attenzione, ma consentitemi, con qualche preoccupazione, l'esigenza dell'intelligenza artificiale agentica, che in qualche maniera sovrasta l'umano, cioè quella che è capace addirittura di pensare emarginando quello che è la capacità di pensiero. Ecco, credo che sia un segnale che vada raccolto con grande attenzione e con grande cautela. Diciamolo subito, caratteristiche come l'autonomia, la proattività, la multifunzionalità, l'apprendimento adattivo, le applicazioni nella giustizia, secondo me, non possono e non debbono avere spazi, come posso dire, liberi. È necessario comunque avere ben presente il 102, ben presente l'articolo 15 e soprattutto ben presente il quadro europeo, perché oggi, parlavo l'altro giorno con giovani MOT, con giovani uditori giudiziari, e non basta avere una conoscenza della legislazione italiana. Noi abbiamo la necessità di una proiezione non soltanto, come posso dire, culturale, ma proprio gnoseologica. Il know-how deve essere formato anche sulle fonti europee, che sono così determinanti, non soltanto le direttive, anche le sentenze dei giudici europei sono capaci di incidere profondamente su quello che è il nostro assetto normativo e soprattutto interpretativo. Allora, se questo è vero, il regolamento 1689 del 2024, entrato in vigore il 1 agosto 2024, parla proprio della necessità di proteggere da queste forme di incidenza, come anche l'European Data Protection Board ha raccomandato un ruolo centrale delle autorità di protezione dati nella vigilanza dei sistemi ad alto rischio, impiegati tra l'altro, leggo testualmente, in ambito di law enforcement e di amministrazione della giustizia. Cioè, in altri termini, una sorta di arsenale di sicurezza nell'ambito di questo tipo di situazioni che trova nell'Europa un ottimo partner. Un'ultima considerazione è la invasività tecnica del mezzo di ricerca della prova nell'ambito delle indagini preliminari. Io penso che questo esiga un presidio di legalità rafforzato. Cioè, guardate, nel momento in cui si formano gli elementi di prova, che sono quelli che in qualche maniera poi consentono l'accesso a misure invasive, a essere sicuri che quegli elementi siano elementi davvero derivanti dai fatti, dalle osservazioni, dai pensieri, e che non siano in qualche modo condizionati, se non a livello meramente meccanico, da queste forme di intervento, e possono avere un loro limite. Io penso che da questo punto di vista sia necessaria una parola, un atto fortemente motivato, cioè rafforzare i presidi motivazionali. Questo può essere un modo per esorcizzare il rischio di invasioni barbariche nell'ambito del rapporto fra il cittadino e il diritto di difesa. E noi ci stiamo provando. Abbiamo un provvedimento, e chiudo molto rapidamente, scusatemi, ma il tema è tanto appassionante che molte volte il tempo non consente di dare alle parole un ritmo più lento, quindi si va veloce per guadagnare tempo, anche questa è una tecnica. E noi abbiamo un provvedimento in cantiere che io trovo molto importante, ed è quello sugli smartphone. E vedete, lo smartphone è un pezzo della nostra vita, cioè sugli smartphone c'è di tutto, non c'è soltanto la prova che hai avuto un contatto con un tizio, Caio e Mevio. Io credo che quello è un provvedimento che in qualche modo si colloca in questa scia, cioè che sia sempre il giudice ad autorizzare l'apprensione di quel pezzo della nostra vita importante in cui noi riversiamo le cose più riservate, le cose più ovvie, che può essere un certificato medico, può essere una conversazione con i genitori, cioè qualsiasi cosa che possa apparire come strettamente inclusa nel tema della riservatezza. Allora, dare al giudice la possibilità di decidere se l'apprensione dello smartphone è corretta e soprattutto la utilizzabilità dei dati smartphone, a me sembra una garanzia in perfetta linea col 102 e in perfetta linea con quello che è lo scopo del nostro essere nell'ambito dei principi costituzionali. E allora, bene, non ci si può fermare, non è possibile stoppare questi fenomeni. Chiunque dovesse pensare a una sorta di linea Maginot per evitare che l'intelligenza artificiale possa conquistare il mondo, lo ha già conquistato, ma possa progredire nella conquista del mondo, credo dica una cosa profondamente sbagliata, ma anche impossibile da realizzarsi. Però noi possiamo porre delle condizioni. Condizioni che, e chiudo davvero, non sono soltanto normative, non sono soltanto legislative, ma sono soprattutto di impegno di ciascuno. Io credo molto nel fatto che ciascuno possa avere, ciascun magistrato, anziché farsi tentare dal riversare i dati in intelligenza artificiale e farsi scrivere una misura cautelare per Pippo, Pluto, Paperino, facendo scegliere l'intelligenza artificiale chi eventualmente dovesse essere arrestato, o dare una informazione prima di conoscere gli atti, o un avvocato che scriva un provvedimento senza conoscere una carta del processo, ecco, qui dipende molto da un impegno anche deontologico. Perché guardate, la deontologia, a mio avviso, viene prima del dato normativo. Cioè un approccio etico, deontologico a questi temi, secondo me, è fondamentale. Cioè non si può prescindere dal fatto che ciascuno di noi debba avere la misura, la dignità, la capacità, l'intelligenza e comunque il rispetto di quelli che sono i ruoli. Vale per i magistrati, vale per gli avvocati, vale per ciascuno di noi. Vi chiedo scusa se vi ho, diciamo, tediato per troppo tempo, vi ringrazio.
1: Grazie. Allora, proprio a partire appunto dalle suggestioni che ci ha dato Sisto, io chiedo a Salvatore Dolce quanto è importante definire a questo punto degli standard comuni e una governance centrale per garantire uniformità tra diversi uffici giudiziari, ma anche per, diciamo così, sventare tutta una serie di rischi che sono già stati illustrati.
4: Parlare per ultimi è sempre difficile, sia perché l'uditorio, insomma, è un po' stanco, sia perché chi mi ha preceduto, diciamo, ha detto tante cose interessanti. Partirei da ciò che ha detto il Vice Ministro Sisto, stavo per dire, ma diciamo perché si vede quando parla un avvocato, l'avvocato Sisto, perché ci ha riportati sul terreno del processo, e questo credo che sia la prima cosa, perché noi siamo innanzitutto dei tecnici del diritto e non tanto di altro tipo, e allora secondo me non possiamo non partire, tenendo conto che parliamo dell'attività investigativa, della rivoluzione che c'è stata con la Cartabia rispetto alle indagini. Cioè oggi le indagini non devono più essere sufficienti solo a sostenere in maniera fondata un'accusa in giudizio. Oggi il legislatore impone al pubblico ministero prima e al giudice poi, al giudice dell'udienza preliminare, di fare una previsione di condanna. Cioè oggi l'articolo 408 prima e l'articolo il corrispondente articolo che riguarda il giudice dell'udienza preliminare impone al pubblico ministero di chiedersi: ma io sulla base di questi elementi posso, non io posso chiedere una sentenza di condanna, ma il giudice lo condannerebbe. E questo è importante per capire quanto l'attività, una completezza dell'attività investigativa oggi non solo è doverosa sul piano etico, ma ce la impone il legislatore. Perché faccio questa premessa? Perché, diciamo, la risposta alla domanda della giornalista Carfagna non può non tener conto di questa esigenza. Noi non dimentichiamo da dove siamo partiti tanti anni fa. Noi siamo partiti dai fornitori, a cui dobbiamo dire grazie, perché, come diceva prima il procuratore di Crotone, tante attività sono state fatte grazie all'apporto che è stato per noi indispensabile di tante aziende private. Avevamo le sale, i server nelle sale CIT, c'era, cioè, il problema della remotizzazione delle attività nelle sale, diciamo, della polizia giudiziaria, ma era tutto concentrato all'interno di ogni singola procura, quindi c'era una frammentazione piena di ogni tipo di attività. La governance, c'è una governance centrale, e avere degli standard comuni sono, secondo me, la base e l'architrave di ciò che deve essere oggi una intelligenza artificiale applicata, diciamo, all'attività investigativa. Perché innanzitutto, diciamo, la conseguenza dovrebbe essere quello dell'uniformità sia procedurale sia tecnica. Cioè noi abbiamo la necessità di sapere che un'attività di intercettazione fatta in un posto e in un altro, fatta a Milano e a Palermo, sia gestita allo stesso modo, il dato sia acquisito allo stesso modo e sia quindi poi anche in qualche modo analizzato diciamo in maniera uniforme. E ripeto, l'uniformità tecnica evita alcuni problemi che ci sono stati di riversamento del dato da un supporto a un altro, quindi avere una uniformità tecnica, diciamo così, è fondamentale sotto questo profilo e anche sul piano procedurale, perché se da un lato dobbiamo avere il parametro dell'efficienza e al contempo della sicurezza del dato, su questo ci arriveremo tra un momento, e il discorso delle garanzie costituzionali in genere, ma difensive della difesa in particolare, devono essere preservate sempre, e quindi avere una uniformità procedurale è fondamentale anche sotto questo profilo. La governance centrale avrebbe come effetto positivo anche la certificazione dei software, perché è chiaro che anche la sicurezza del dato, delle modalità di apprensione del dato sono fondamentali. Prima si parlava dell'esigenza del monitoraggio degli accessi. Io vengo dalla Direzione Nazionale Antimafia e sappiamo che il mio ufficio è al centro di un'attività importante che ha avuto appunto una che riguarda proprio il tema dell'accesso abusivo al dato. Allora avere un monitoraggio costante degli accessi è un'altra conseguenza, sarebbe un altro effetto positivo importante rispetto a questa governance centrale. E non ultimo, la possibilità di gestire in maniera più economicamente più vantaggiosa la cosa, perché è ovvio che avere la governance centrale vorrebbe dire avere la possibilità di standardizzare delle tariffe unitarie su tutto il territorio, e quindi questo comporterebbe sicuramente anche un risparmio di spese. Quindi il passaggio dalle sale server delle singole procure a quelle di distrettuali, o ancor meglio sarebbe a quelle con respiro nazionale, credo che avrebbe sicuramente una serie di conseguenze tutte positive, insomma.
1: Bene. Adesso andiamo un po' a vedere invece dal punto di vista tecnologico esattamente quanto siamo vicini alla costruzione di una piattaforma integrata e agentica per le attività investigative, quali sono i principali ostacoli da superare più rapidamente possibile, come si può costruire un'architettura coerente. Mauro Di Giacomo.
5: Grazie, intanto ringrazio gli organizzatori, buongiorno Vice Ministro Sisto, tutte le autorità, alle autorità rivolgo un saluto e anche a voi presenti. Dixit Technology, per chi non la conoscesse, è un'azienda multinazionale, globale, di servizi IT, supporta le grandi organizzazioni, sia pubbliche che private, nella modernizzazione dei processi e dei sistemi. Tra queste organizzazioni c'è anche il Ministero della Giustizia, dove sono in corso importanti progetti sia in ambito penale che nell'ambito della giustizia civile e dell'amministrazione centrale, con molta competenza di dominio. Per rispondere alla sua domanda, partirei e direi che tecnologicamente siamo pronti, sistemicamente forse un po' meno. Che significa questo? Significa che abbiamo gli strumenti, ma non siamo ancora organizzati per usarli per bene. Riprendo un po' anche gli interventi che ci sono stati e che mi hanno preceduto. Organizzazione, regole, processi, competenze, conoscenze delle persone non sono ancora completamente mature per davvero utilizzare questa tecnologia. Oggi i componenti, è inutile ritornare sui temi, ci sono già. Quindi riusciamo a analizzare automaticamente una grandissima quantità di dati. E attraverso l'intelligenza artificiale agentica che usa obiettivi e regole istruite dall'uomo. E riusciamo quindi attraverso questa analisi a creare prioritizzazioni delle informazioni, classificazioni. È tutto a supporto dell'attività investigativa. Ora, quindi, non sono prototipi di laboratorio, sono realtà, e allora il vero nodo da sciogliere, secondo direi, che è l'ecosistema e i suoi ostacoli. Che intendo per ecosistema? Ecco, innanzitutto il primo ostacolo è l'assenza di una visione comune, un'architettura degli standard condivisi. L'abbiamo già ripetuto con i miei predecessori, insomma, negli interventi. Cioè l'IA funziona bene solo dove c'è un contesto ordinato e dove i dati sono omogenei. Quindi, oltre questo, c'è un grande ostacolo che riguarda la frammentazione, ne abbiamo parlato, no? Ci sono piattaforme che sono eterogenee, che non si parlano, faticano a integrarsi. Tutto questo ovviamente rende difficoltoso quello scatto in avanti. E poi c'è il tema un po' più organizzativo e culturale, quello che riguarda le persone. Perché se è vero che l'intelligenza artificiale ha portato degli strumenti, è vero pure che ha cambiato i mestieri e le modalità di lavoro. Quindi laddove prima si faceva uso di strumenti passivi, oggi si deve fare uso di strumenti automatici. E questo non è automatico. Bisogna investire anche sulle persone e renderle anche, diciamo così, un po' più fiduciose nel cambiamento. Quindi per rispondere direi che non dobbiamo aspettare di sicuro la tecnologia, ma dobbiamo decidere come vogliamo insieme usarla.
1: Quindi che cosa serve concretamente per fare questo passo, diciamo, nella maniera più rapida ma anche sicura possibile?
5: Beh, oggi una visione d'insieme, direi, un disegno di sistema, quindi una architetture che siano non frammentate, standard ben definiti, linee guida a livello organizzativo, in modo tale che, come diceva il vice ministro Sisto, il dato sia di pieno controllo dell'amministrazione pubblica e che il privato possa contribuire con le sue capacità di innovazione, di velocità e di competenza.
1: Grazie, allora vi faccio un'ultimissima domanda per tutti a cui dovreste rispondere nella maniera più rapida possibile. Se si introducesse oggi un sistema agentico, sicuro, capace di correlare automaticamente i dati e suggerire le azioni investigative, quali sarebbero i vantaggi immediati che si potrebbero ottenere e in quale ambito di diciamo sicurezza del dato, di pulizia, di velocità, di efficienza? E quindi partiamo con il procuratore di Crotone Gualascio.
6: Sì, grazie. Allora, non so se la domanda è rivolta dal punto di vista investigativo o da
1: la interpreti come vuole, ognuno
6: guardi,
1: ha
6: dal
1: il
6: punto
1: suo
6: di vista io prima io prima ho diviso, insomma, secondo me l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in queste tre branche. Dal punto di vista gestionale sarebbe utilissimo, perché guardate, io dirigo, ripeto, una piccola procura, appena mi sono insediato la ricerca del precedente era un qualcosa di difficile conduzione, cioè basterebbe appunto integrare e far parlare e rendere un dato unico dal punto di vista, diciamo, dei dati in ingresso rispetto a un ufficio di procura che è utilissimo. Dal punto di vista investigativo avrei sempre molte perplessità, per quanto anche evidenziate dal collega Piscitelli. Insomma, poi io ritengo, allora, sicuramente restituisce un dato di comprensione del territorio, ma senza una capacità dell'investigato, quindi dell'elemento umano, di capire quel dato, credo che potrebbe essere anche fuorviante. Dal punto di vista invece decisionale, anche qui i limiti della giustizia predittiva sono noti. Senza un intendimento e una capacità di controllo da parte del giudice, per quanto devo dire può essere utile, perché a volte io dico anche una cosa, cioè, diciamo, ci sono interpretazioni normative spesso distoniche che in qualche modo non sono nemmeno controllate. Forse l'intelligenza artificiale potrebbe, dal punto di vista anche della fase decisionale, offrire un ulteriore metro di confronto rafforzativo, motivazionale rispetto al singolo giudice che intenda magari discostarsi rispetto alla serialità, alla corretta interpretazione o quantomeno vivente interpretazione di quella norma.
1: Grazie. Nella domanda è implicito quello che ha sottolineato molto bene il senatore Butti, cioè non c'è sostituzione, cioè c'è un no, perché si continua un po' questa cosa della sostituzione, continua a aleggiare, però c'è un supporto molto forte che però non è sostitutivo. Di Giacomo.
5: Ma allora, chiaramente la tecnologia esiste e dà un contributo all'indagine investigativa. Il beneficio che ne avremo sicuramente maggiore riguarda l'eliminazione del rumore, sicuramente, la velocità dell'azione investigativa, dove oggi il tempo è soprattutto molto più veloce rispetto al passato. Tempo breve per poter condurre indagini, ci sono poi delle modificazioni molto più veloci rispetto a precedente, e quindi si supporterebbe sicuramente l'attività giudiziaria e l'attività investigativa nel concentrarsi su tutte quelle informazioni che derivano dalla classificazione che le istruzioni fornite ai sistemi aiutano a recepire più velocemente. Quindi, come dire, la tecnologia non deve sostituirci, e questo l'abbiamo capito. Va aumentata la cultura e la capacità di governarla, ma soprattutto avere una fiducia, perché nel rapporto, ecco, pubblico-privato spesso è lì la lacuna, no? Dove, diciamo, una istituzione pubblica pensa che sta di fronte a un sistema a scatola nera, costruito da qualcun altro che non ne ha, diciamo così, cognizione, e quindi non ha cognizione di quello che può essere l'input di questa scatola nera, ma soprattutto l'output. Quindi l'importante è che l'amministrazione pubblica governi questi processi e che venga utilizzato questa informazione con gli scopi previsti.
1: Grazie. Dolce.
4: Sì, allora, oggi siamo di fronte ad una criminalità organizzata che ha raggiunto, dal suo punto di vista, dei livelli di efficienza e di pericolosità che forse non si erano mai visti. Oggi vediamo che le organizzazioni mafiose tipiche del nostro territorio, 'Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra, mafie pugliesi, interagiscono in maniera sinergica e quotidiana con organizzazioni albanesi per il traffico della cocaina, con organizzazioni cinesi per il riciclaggio dell'enorme mole di denaro che deriva dal traffico degli stupefacenti. E allora, se riuscissimo ad avere, ma qui, diciamo, è necessario che ci siano degli investimenti seri, un'intelligenza artificiale che deve rimanere strumento, perché non può non rimanere strumento nelle mani di uomini che pensano e che poi assumono le decisioni, ma sicuramente un'intelligenza artificiale che è in grado di mettere, di darci una fotografia in tempi brevi, di mettere in relazione dati spesso non strutturati e diversi in natura, parliamo appunto di conversazioni intercettate, ma anche di videoriprese, parliamo di chat criptate, parliamo di società di cui è importante sapere se, quali sede ha, mettere insieme gli amministratori di alcune società rispetto ad alcune transazioni finanziarie. Cioè, oggi abbiamo la necessità di avere una visione di insieme in tempi possibilmente brevi di una serie di dati, e su questo sicuramente diciamo un'intelligenza artificiale anche agentica sarebbe sicuramente utile. Ribadisco due cose però: la strumentalità e la necessità di avere sempre come paradigma la trasparenza ed il rispetto delle garanzie. La trasparenza ci vuol dire garantire sempre, anche se l'atto non è garantito, nel senso che non è necessario far intervenire subito il difensore, ma garantire la possibilità di un controllo ex post, cioè diciamo il giudice e il difensore dunque devono avere sempre la possibilità di avere chiaro il percorso con cui si è giunti ad una conclusione, e quindi avere la possibilità di conoscere il dato di partenza e di contrastare quella conclusione, così come si fa con una perizia. Cioè, quindi questo è una cosa dalla quale non si può prescindere.
1: Infatti è importante essere qui oggi proprio per cercare di mettere insieme le basi, le fondamenta, tornando all'esempio del Karabakh, insieme di quello che poi può essere una piattaforma che poi viene avviata già con questi, diciamo, presupposti. Piscitelli?
2: Ma torno a dire, appunto, se la domanda è: vi può essere utile l'intelligenza artificiale in questo momento in qualche modo, come si può rispondere no in assoluto? Però tornerei alla necessità di rivedere la stessa domanda: quali sono gli interventi che potrebbero migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia? Ripeto, questa è una domanda che viene dal mercato. L'intelligenza artificiale vi serve, questo prodotto vi può servire, c'è uno spazio in cui potete utilizzarlo? Certamente sì, ma preferirei, ecco, che la domanda fosse più ampia ed articolata. Riprendendo poi una delle considerazioni che faceva il viceministro Sisto, noi dobbiamo paradossalmente anche provare a immaginare dei processi di maggiore umanizzazione del diritto e della giustizia, ma non solo e non tanto per il rispetto delle persone in quanto tali coinvolte, ma perché sono dei processi che favoriscono molto la conoscenza. Un maresciallo dei carabinieri dell'epoca diciamo andata non disponeva dell'intelligenza artificiale, naturalmente disponeva anche di una moderata misura di intelligenza personale, ma sapeva, in termini di sapere, diciamo di conoscenza del territorio, delle persone, molto di più di quello che sanno mediamente oggi delle persone. Oggi abbiamo perso il contatto con un sapere umano che nasce anche dalla presenza degli uomini sul territorio, dalla capacità di raccogliere informazioni, di guadagnarsi quella, diceva prima il collega Guarascio, la fiducia è importante, il rapporto di fiducia. Quindi ben vengano, diciamo così, i percorsi di attenzione e di valorizzazione anche dell'intelligenza artificiale, ma non facciamoci troppe illusioni.
1: Bene, grazie, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa nostra mattinata. Chiaramente questo è un avvio, diciamo, di un processo di studio insieme di questa eventuale, ma sicuramente sarà attiva, piattaforma, e ricordo soltanto giornalisticamente che veramente siamo in un tempo di tale accelerazione dei processi e dei sistemi e anche delle informazioni che la parte di intelligence sempre più si sta spostando addirittura nella fase antecedente l'accadimento dei fatti, come ci insegnano queste piattaforme di scommesse, per esempio come Polymarket, cioè Dentro la scommessa già ci sono tutti elementi che sono elementi di intelligence che possono arrivare a cambiare addirittura il fatto e l'accadimento nel futuro, pertanto diciamo avere dei sistemi forti, agentici, di intelligenza artificiale sicuri che si basano, ripeto, sulla fiducia è importante, è urgente e forse dovrebbe avvenire anche in tempi più rapidi di quello che possiamo immaginare. Grazie a tutti, grazie soprattutto appunto agli organizzatori dell'evento, alla dottoressa Galoppi, perché è molto importante per tutti noi, diciamo, confrontarci su questi temi.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Ancora una volta ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. È in corso nell'aula

0: camera a Fontana. Temi al centro dell'evento sono le questioni legate alla sicurezza sul fianco meridionale della NATO, le interconnessioni tra Mediterraneo allargato e fronte orientale, la cooperazione nella regione del Sahel e poi la crisi del Golfo. Il nostro primo collegamento con le aule parlamentari sarà alle 14 a Montecitorio. I deputati proseguiranno i lavori su una lunga serie di provvedimenti sui quali già è stato avviato l'esame. In apertura la pregiudiziale presentata al disegno di legge di conversione del decreto sul salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Poi la conversione in legge di un altro decreto, il cosiddetto decreto carburanti del 18 marzo, che ha già avuto il via libera dal Senato e la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense. All'ordine del giorno anche le mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne e due proposte di legge, quella costituzionale sulla tutela delle vittime di reato e l'altra sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Nel pomeriggio, dopo la riunione della Capigruppo, tornano in emiciclo anche i senatori. L'assemblea è convocata alle 16:30 per la conversione del cosiddetto decreto fiscale. L'approdo in aula del provvedimento però rischia di slittare nel caso in cui la Commissione non riuscisse a concludere il voto sugli emendamenti presentati. Domani, lo ricordiamo, sarà in aula la Premier per rispondere a interrogazioni a risposta immediata su crisi internazionali e anche temi di politica interna. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato per il 25 maggio sindacati e rappresentanti dell'azienda delle realtà locali coinvolte nella vertenza Electrolux. La riunione per discutere l'annuncio della multinazionale svedese degli elettrodomestici sul dimezzamento della produzione, quindi 1700 licenziamenti e chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. È tutto per questa edizione, la prossima, lo ricordiamo, sarà anticipata di qualche minuto e andrà in onda alle 13:50 circa. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: In attesa di collegarci, come abbiamo detto, con l'aula di Montecitorio intorno alle 14, la nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto del convegno che si è svolto il 28 aprile nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera. Il titolo: Accoglienza della fragilità, realtà, testimonianze e prospettive. Buon ascolto.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di questa vostra visita, spero che potrete uscire di qui soddisfatti e arricchiti. Grazie per essere qui in questo vero e proprio tempio della democrazia italiana, in una delle aule di Palazzo Montecitorio più suggestive, appunto la cosiddetta sala dei gruppi. Autorità, signore e signori, confermo il mio benvenuto presso questa sede per confrontarci nel dibattito dal titolo L'accoglienza delle fragilità, che è un titolo che contiene in sé due termini che soltanto se messi in relazione attraverso azioni politiche, amministrative e associative riescono a sintonizzarsi sulle esigenze di chi vive in condizioni di disagio, che sia fisico, economico, familiare o sociale. Un ringraziamento speciale all'organizzatrice, l'ingegnere Adriana Elna, con cui da anni ormai ci confrontiamo attraverso incontri e convegni praticamente a cadenza trimestrale. Abbiamo trattato temi legati alle grandi direttrici palesi o nascoste della complessità sociale, spaziando dalla difesa della vita messa a repentaglio da comportamenti scorretti sulla strada che producono una vera e propria ecatombe, specialmente di ragazzi, alla promozione tra le famiglie e i giovani di valori sani, di comportamenti responsabili e di cittadinanza attiva. La fragilità non è un tema astratto, né lontano dalla vita di ciascuno di noi. È al contrario uno degli snodi più profondi e urgenti della nostra società contemporanea. Non riguarda gli altri, riguarda chiunque in momenti diversi della propria esistenza bussa alla porta ed entra spesso senza chiedere permesso. Si declina in molte forme: fisica,

0: cognitiva, emotiva, relazionale, generazionale e attraversa trasversalmente ogni fascia d'età, ogni contesto familiare, ogni ambiente scolastico e lavorativo. La fragilità spesso ci spaventa, mette a nudo le nostre debolezze e paure, ma può diventare anche il potenziale riflesso delle nostre capacità. Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'inclusione di chi è in difficoltà è un moltiplicatore di forza sociale. Ed è con questa consapevolezza che dobbiamo agire. I dati che ci restituisce l'Istat ci raccontano di un'Italia che invecchia, che si isola, che fatica. Ci parlano di milioni di persone sole, di famiglie sempre più fragili, di giovani che crescono in un mondo ad alta complessità, esposti, e voi ne siete testimonianza, sempre a nuove sfide. Dal disagio emotivo alle dipendenze digitali, dal cyberbullismo ai disturbi dello sviluppo, spesso senza strumenti adeguati per affrontarle. Di fronte a questo scenario, la risposta delle istituzioni non può essere solo normativa o assistenziale. La nostra risposta deve essere innanzitutto culturale. Dobbiamo costruire comunità capaci di riconoscere la fragilità, di darle ascolto, di trasformarla da limite a risorsa condivisa, soprattutto in un mondo che tende a valorizzare la forza, l'autosufficienza, il darwinismo sociale. Incontrare i giovani di alcuni licei romani permette di aprire lo sguardo sulle molteplici sfaccettature della fragilità, sia attraverso testimonianze dirette che attraverso testimonianze indirette. Occorre rafforzare il dialogo e il confronto tra i vari strati della società, lavorando sulla consapevolezza affinché ciascuno di noi comprenda il proprio ruolo, ma anche le proprie competenze, per lavorare insieme secondo quella unicità che spesso trascuriamo e che resta invece il miracolo perenne della vita umana. L'obiettivo non è solo comprendere, ma agire. Rafforzare quella rete di relazioni e responsabilità condivise che sola può garantire a ogni persona, qualunque sia la sua condizione, di sentirsi accolta, valorizzata, parte integrante di una comunità. Una parola desueta che dovrebbe tornar di moda perché dà il senso alla vita di ciascuno di noi. Se da una parte siamo travolti da notizie che scaricano sulla nostra esistenza la brutalità e la violenza di una società spesso troppo indifferente, dall'altra abbiamo il dovere di sottolineare la grandezza e la consistenza di realtà diffuse che agiscono per rimuovere le scogliere dell'egoismo sociale. Quelle che il sociologo e filosofo francese Émile Durkheim aveva individuato come due delle caratteristiche più evidenti delle società contemporanee, l'anomia e l'atomismo, la mancanza di regole, o meglio l'assenza di interiorizzazione delle regole morali, etiche e sociali capaci di armonizzare il comportamento delle persone, induce a un progressivo isolamento, l'atomismo. La società diventa una semplice somma di individui isolati, spesso in lotta gli uni contro gli altri, in un processo di sopraffazione dove il più forte va avanti e il più debole è costretto a fermarsi, a chiudersi in sé, limitandosi a sopravvivere senza avere la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Già, ma chi è il più forte e chi è il più debole? Una tendenza che possiamo constatare ogni giorno. In Italia, questa è l'altra faccia della medaglia, essa è provvidenzialmente stemperata dal ruolo svolto dalla dottrina sociale della Chiesa, che nella società contemporanea si manifesta con l'associazionismo e il cosiddetto terzo settore. Non è una parolaccia, è un mondo straordinario di persone che si mettono a disposizione degli altri, che si mettono in gioco, pilastri che incarnano, forse addirittura precedono quanto prevede la nostra Costituzione. Il primo fra tutti, l'articolo 3, recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. la Costituzione italiana aveva previsto già tutto tanti decenni fa. A raccontarci quanto questi principi si incarnino nella società italiana sono i dati dell'Istat. L'Italia conta 4 milioni e 600 mila persone che quotidianamente, senza tornaconto economico, si impegnano per fare qualcosa per gli altri attraverso 360 mila associazioni no profit, dalla cultura alla sanità, dalla difesa dell'ambiente allo sport, dal turismo sociale alla disabilità. Un vero e proprio esercito del bene si prodiga per chi ne ha bisogno. E l'auspicio è che buona parte dei presenti un giorno inciampino in questo mondo per esserne affascinati e reclutati. Anche se si registra purtroppo una flessione di volontari in questi tempi, forse figlia anche di una ancora non completa ripresa dopo gli anni terribili della pandemia, e cioè del Covid-19. In questo scenario la scuola riveste un ruolo insostituibile, non può essere solo il luogo della trasmissione nozionistica o del mero adempimento sociale. La scuola è prima di tutto il laboratorio in cui si coltiva la speranza e si sperimenta la vera e propria architettura della democrazia. È tra i banchi che si scopre la fragilità dell'altro e si scopre che non è una minaccia, ma una chiamata alla responsabilità condivisa. E per paradosso, nella fragilità si riconosce un arricchimento. Ridare speranza significa acquisire gli strumenti critici per non subire passivamente la complessità del presente. Trasformare gli istituti scolastici in palestre di cittadinanza attiva, dove l'educazione civica non sia una materia tra le tante, ma un'esperienza vissuta di partecipazione, di rispetto delle regole, di loro vera e propria interiorizzazione e di cura del bene comune. È l'amore che costruisce il caposaldo per sviluppare la sensibilità verso il bene comune. Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza. Non è una frase mia, è Seneca, antico saggio, che la recita. Ed è questo il motivo dell'incontro di oggi. Scegliere sempre e comunque, davanti a ogni difficoltà, la via della speranza. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, ascolterò a fianco all'amica Anna Teresa Formisano, che ha un ruolo importante in questo campo e che sono sicuro che nella Regione Lazio, dove ci rappresenta, riuscirà a dare gambe solide a questo nostro percorso per includere la fragilità. Grazie, a presto.
1: Grazie all'onorevole Fabio Rampelli per le parole, ma soprattutto per aver ancora una volta creduto in questa iniziativa e promosso questa iniziativa, consentendo a tutti noi di essere qui. Grazie, si sente? Si sente. Grazie anche a tutti i dirigenti scolastici e soprattutto a voi ragazzi che siete qui con noi. E ovviamente grazie ai relatori che hanno messo a disposizione il loro tempo e ai testimoni, ci saranno diversi testimonianze che sono esempi intensi di vita vissuta e che con eroismo racconteranno tensioni morali ed esistenziali che hanno vissuto o che stanno vivendo. Grazie infine al Ministro delle Disabilità, onorevole Alessandra Locatelli, che purtroppo non è potuta venire, ma che ha mandato un breve messaggio per voi e che chiedo di poter proiettare.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'occasione che mi date di essere presente, seppur in modo virtuale, a questo importante momento di incontro e di approfondimento sul tema anche dell'inclusione. Voglio ringraziare in particolare il vicepresidente, l'onorevole Rampelli, grazie per aver pensato a questo evento e aver coinvolto tanti studenti e tante persone e parecchi illustri relatori che ho visto che si avvicenderanno nel corso della mattinata per parlare appunto di tante dimensioni della vita quotidiana. quotidiana. Come sapete, noi stiamo portando avanti un'importante riforma sulla disabilità che rimette al centro la persona e spinge in un'ottica diversa il nostro sguardo per vedere in ogni persona le potenzialità e non fermarci ai limiti. Questa è una grande sfida, lo abbiamo visto anche durante le Paralimpiadi, quanto il valore, il talento, le competenze di ogni persona possono emergere sempre. E allora noi dobbiamo pensare che questo non vale solo per lo sport, ma vale in tante altre attività della vita quotidiana, nello studio, nella formazione, nel lavoro, nel tempo ricreativo, nel tempo di vita e relazionale, ricordandoci che siamo tutti persone, tutti parte di questo mondo e dovremmo avere tutti gli stessi diritti, sempre, ma per farlo dobbiamo impegnarci tutti, le istituzioni, il mondo del terzo settore e delle associazioni, come già fanno anche molto bene, il mondo anche del privato che deve investire su queste capacità e far crescere anche dal punto di vista economico il nostro paese e poi come singoli cittadini, perché se vogliamo cambiare le cose dobbiamo impegnarci tutti, nessuno escluso. Quindi grazie per essere qui oggi e spero di incontrarvi presto anche di persona.
1: Grazie mille. Probabilmente molti di voi hanno visto in questi giorni queste immagini. Giocherò ogni palla pensando a te. Una mano indica il cielo e poi le lacrime. Flavio Coboli, al termine della semifinale a Monaco di Baviera, piange e dedica la sua vittoria su Zverev a Mattia Maselli, studente con la passione del tennis, la cui vita si è spezzata tragicamente poco più di una settimana fa. Aveva solo 13 anni. Io volevo dedicare questa mattinata a Mattia perché sono amica della famiglia da 40 anni, la nonna è una cara amica e tutti i figli e i nipoti. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un adolescente sempre sorridente, capace di farsi voler bene con semplicità e con dolcezza e sensibilità. Bene, perché Mattia oggi era... incredibile che avessimo programmato questo incontro su questo tema e questa cosa è accaduta, come vi ho detto, poco più di una settimana fa. Mattia ha lasciato la sua famiglia nella disperazione, tutti noi amici in un dolore sgomento e un inspiegabile interrogativo. Perché? Mattia lo ricordiamo così, come vittima di un'insormontabile fragilità nascosta. E io volevo semplicemente dire che Mattia non sarà mai dimenticato. E in questo senso, parlando di fragilità, chiedo all'onorevole Formisano se può intervenire, come ha già anticipato l'onorevole Rampelli, l'onorevole Formisano è garante della disabilità presso la Regione Lazio, una carica recente e quindi un buon lavoro per il prossimo futuro.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Quanto tempo ho? Perché io posso fare anche un'ora.
1: Una dozzina di minuti.
3: Vabbè, cercherò di esserci. Allora, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Ringrazio il mio amico presidente Fabio Rampelli, con lui ci lega una lunghissima storia. Dal 95 abbiamo fatto tutte le tappe insieme, regione, camera e... Ma a parte questo, una profonda amicizia vera legata su principi e valori che condividiamo. Allora, fatta questa premessa, io voglio fare una serie di riflessioni. Intanto voglio dirvi, ragazzi, voi siete una generazione sulla quale si dice di tutto e di più dalle vecchie generazioni. Noi siamo i boomer, dico bene? Correggetemi se sbaglio. Voi dovete essere felici e sorridenti, perché avete davanti una vita. Avete davanti tutte le potenzialità e tutte le circostanze che la società vi mette a disposizione e potete costruirne e realizzarne altre. Oggi parliamo di fragilità. Chi conosce un po' il mondo della disabilità sa che quando ci si incontra con questa signora non ci si incontra singolarmente, ma la famiglia, gli amici sono tutti coinvolti, perché ti cambia la vita, sia se è una disabilità congenita, quindi dalla nascita, sia se è una disabilità avvenuta per una causa diversa, un incidente, una malattia intervenuta, mille cose. Allora Fabio, io mi rivolgo anche a te perché tu oggi hai un ruolo e ti chiedo una mano in questa direzione. Io sono stata eletta prima garante dei disabili della Regione Lazio a fine gennaio. I primi giorni mi arrivavano due mail. Mano a mano che passava il tempo e la voce si spargeva, siamo arrivati a oggi che mi arrivano 15 mail di media. E non sono mail per incontrarmi, anche, ma soprattutto mail di denuncia di alcune situazioni che pensarle oggi nel 2026 non è più accettabile. Farò dei flash, perciò ho chiesto quanto posso parlare, perché potremmo stare ore a parlare. Allora, 4 anni fa la Comunità Europea diede vita alla Disability Card, che è una carta che ogni disabile ha diritto ad avere, in cui è raccolta tutta la sua storia dal punto di vista cartelle cliniche, burocrazia, perché il più grande ostacolo, la più grande barriera ancora oggi per i disabili è questo mostro che si chiama burocrazia, perché noi possiamo abbattere tutte le barriere che vogliamo, le dobbiamo abbattere, ma questa burocrazia resiste come non mai. Allora mi arrivano delle mail in cui mamme o titolari di Disability Card vanno agli sportelli, vuoi dell'ASL, vuoi dell'INPS, vuoi qualsiasi sportello per aver diritto a una documentazione, e si sentono rispondere: e che cos'è la Disability Card? Parliamo di dipendenti pubblici. Allora io mi domando, ma se un dipendente pubblico non sa cosa sia la Disability Card, ma pensiamo alle strutture private, men che meno. Allora questa è una delle battaglie che io sto cominciando a fare e scriverò al Ministro della Funzione Pubblica, alla Ministra Locatelli, perché se non parte dalle istituzioni, ma come possiamo chiedere e pretendere che qualcosa si risolva? Un'altra cosa sulla quale io non mi fermo, vi dico che ho già chiesto appuntamento al ministro Abodi, al presidente di Sport e Salute e al ministro Valditara della Pubblica Istruzione. Io credo che proprio dalla scuola, come diceva Fabio prima, debba partire un segnale forte, che però io oggi ancora non vedo. Scusate la franchezza, ma io sono abituata a parlare molto chiaro da sempre, anche in politica. Mi è costato tanto questo modo di fare, ma sono serena e orgogliosa di averlo fatto. Io non posso accettare che nel 2026 si spalanchino le porte di Palazzo Chigi, le porte del Quirinale per gli atleti paralimpici medagliati. Chapeau, onore a tutti, ma io non voglio tutti i campioni, voglio che tutti, articolo 3 della Costituzione, abbiano diritto a fare tutti. Allora poi vai in una scuola durante l'ora di educazione fisica e vedi in un angolo un ragazzo sulla sedia a rotelle che guarda con tanta tristezza i compagni di scuola che o giocano a pallavolo o giocano a basket o fanno attività motorie che lui non le può fare. È capitato a me. Sono andata nel mio ex liceo per altre cose, passando dalla palestra, e ho visto questa scena. Non mi sono potuta trattenere, sono andata vicino all'insegnante che conoscevo, Ho detto, scusa, ma ti pare giusto che quel ragazzo sia così lì? E ma io che posso fare? Ho detto, io che non sono laureata in scienze motorie, te lo dico io che puoi fare. Almeno dagli un pallone da basket, mettilo sotto al canestro e fagli provare a fare dei tiri. Ma lo sai che esiste il basket su carrozzina? Che siamo campioni europei, siamo campioni italiani in questo senso? Cioè nel 2026 io debba assistere ancora a queste cose? Io non lo posso accettare. Oppure, e questo è veramente una cosa che a me fa male, a parte la situazione delle palestre, delle scuole, ma questo è un altro capitolo, quando io sento declinare la parola sport e salute, vorrei capirne il significato. Perché tutti siamo pronti a dire che lo sport fa bene, che aiuta a vivere meglio, aiuta a prevenire. Di fatto però la conosciamo tutti la situazione, no? Allora, quante strutture, quante circoli privati, quante palestre private hanno pensato a qualcosa che riguardi questi ragazzi? Vi assicuro, molto poche. Molto poche. E poi ancora, io credo che sia ora di mettere un punto alla buona volontà di tanti genitori. Calcolate che il 90% di quel famoso terzo settore a cui faceva riferimento Fabio parte dall'associazionismo fatto tra genitori che hanno quotidianamente questo problema. E poi pensano al dopo di noi. Pensano, chi si occuperà di mio figlio o di mia figlia quando noi non ci saremo più? Questo è il tarlo che questi genitori hanno dal momento in cui devono affrontare questa realtà all'ultimo istante della loro vita. E noi in Italia e anche nella regione Lazio purtroppo siamo in ritardo rispetto a questo tema. Perché? Perché la vita media si è allungata. Siamo il primo paese d'Europa, fortunatamente, per longevità, ma contemporaneamente, grazie alle nuove tecnologie, alle nuove cure, si è allungata anche la vita media dei disabili. Io l'altro giorno ho avuto una telefonata straziante da un uomo di 90 anni, che ha detto, mi aiuti, io non ce la faccio più ad assistere mio figlio che ha 65 anni e che è un disabile grave. Io sono arrivato. Ci rendiamo conto, un uomo di 90 anni che avrebbe bisogno di essere assistito. Fortunatamente sono riuscito a trovare una soluzione per questa persona disabile in una struttura, ma questa non deve essere un'eccezionalità. Questo dovrebbe essere un percorso logico, stabilito per tutti. A me non interessa l'eccezione, a me interessa la normalità. Allora, detto questo, io vi dico che mi sto adoperando al massimo. Io ho una lunga esperienza politica e una lunga esperienza in questo settore, perché nel 2000 sono stata eletta assessore della Regione Lazio al welfare e dal 2000 al 2005, vi do solo questo dato, noi eravamo 13esimi nella graduatoria nazionale. Alla fine del mio mandato arrivavamo sul podio, eravamo terzi. Per dieci anni ho lavorato, finita l'esperienza politica, come responsabile dei rapporti istituzionali della Fondazione Santa Lucia, che credo chi è di Roma sappia che cos'è la Fondazione Santa Lucia. È un IRCCS, una piccola cittadella nella città di Roma, dove la parola disabilità è uguale normalità. Quando è venuto il presidente Mattarella a scoprire questa realtà, pensate, il protocollo non prevedeva un suo intervento, ma lui non ce l'ha fatta, è dovuto intervenire perché lui non immaginava quanto fosse quella realtà e che cosa valesse quella realtà per i disabili. Ecco, tutto questo bagaglio mi porta a dire che questo mio impegno di 5 anni per me significherà lasciare un segno Io sono la prima che fa questo ruolo, che copre questo ruolo nella Regione Lazio. Mi è capitato tante volte nella mia vita, prima donna a fare questo, prima donna a fare quest'altro. Ecco, io intendo lasciare un segno, tracciare un solco che chi verrà dopo di me dovrà assolutamente seguire. Vi lascio leggendovi una poesia che mi ha mandato una mamma, e da mamma e da nonna mi ha profondamente toccato. Ve la voglio leggere perché credo che questa poesia riassuma lo stato di un genitore che ha un figlio o una figlia disabile. Mi metto gli occhiali, se no non la vedo. Allora, questa poesia si intitola, e già il titolo la dice tutta, Ali diverse. Quando ti si spezza il cuore, all'inizio fa rumore, un rumore sordo, violento, come qualcosa che cede di colpo. Poi smette, non perché smetta di rompersi, ma perché si è già incrinato tutto. E allora continua a spezzarsi piano piano, in silenzio, in miliardi di minuscoli movimenti che nessuno vede. Una frana, ma senza polvere, senza grida, solo dentro. Il primo grande dolore non è quello che pensano gli altri, non è la parola che non arriva, il passo incerto, non è lo sguardo diverso, è quando capisci che tuo figlio potrà soffrire più degli altri. E lì il buio, un buio che non sai nominare, che ti entra nelle ossa, eppure proprio da lì, dal punto più basso, succede qualcosa. Non subito, non come nei racconti belli, succede piano. Impari a guardarlo davvero, non come dovrebbe essere, come ti avevano detto, non come avevi immaginato, ma così com'è. E allora succede una cosa incredibile. Lo ami, non nonostante, ma esattamente per quello che è. Ogni sua caratteristica, ogni suo modo, ogni sua stranezza, che a un certo punto non è più una stranezza, è lui. Poi il cuore si rompe ancora, mille volte. Ogni volta che lo guardi uscire nel mondo, ogni volta che immagini gli sguardi, le risate trattenute, le parole non dette, o peggio dette, la cattiveria, lo scherno, l'esclusione. Ma sai qual è la cosa peggiore? L'indifferenza. Quella che non urla, quella che non colpisce, quella che non vede. Perché l'indifferenza isola, ti lascia solo anche in mezzo agli altri. Spegne i sogni, senza nemmeno toccarli. Ti fa credere che non valga la pena. E invece Raul, così si chiama mio figlio, le ali ce le ha. Ali diversi, per cieli diversi. Forse proprio per questi più grandi, più leggere, più gentili. Ali che non chiedono permesso. Raul vuole fare da grande il commesso in un negozio di frutta. La consistenza, i colori, conosce le varietà meglio di me. Io passo veloce, lui si ferma. Io vedo una mela, lui vede mille mele diverse. E allora penso che chi è che vede davvero? Io sogno insieme a lui, non sogni enormi, perfetti, irraggiungibili, sogni veri, concreti, pieni di mani, di odori, di colori, e provo ogni giorno a costruire un mondo che possa contenerli. Non un mondo perfetto, ma un mondo che non respinga, un mondo che non misuri in valore con un solo metro, un mondo che sappia fermarsi, guardare, riconoscere. Un mondo che impari, perché forse non è lui che deve diventare come il mondo. Forse è il mondo che deve allargarsi abbastanza da farlo entrare. E allora il cuore non smette di rompersi, no, ma impara anche a ricomporsi in forme nuove, più fragili forse, ma più vere. E dentro fa spazio per lui, per il suo volo, per il suo cielo. Io sogno con lui e costruisco una società che sogni insieme a noi. Grazie.
1: Grazie onorevole, e adesso passiamo al, diciamo, l'idea è darvi una sfaccettatura delle fragilità. Ovviamente sono di tante forme diverse, come abbiamo visto anche nel ricordo di Mattia. E passo la parola al neurologo psicoterapeuta Pierluigi Bustrenghi. Sotto la superficie è il titolo del suo intervento, Viaggio nelle fragilità nascoste delle generazioni Z ed Alfa.
4: Buongiorno a lei, Presidente. È sempre un piacere sapere che lei è dalla parte dei giovani. Siamo stati qui altre volte perché lei ha voluto promuovere questa iniziativa e quando l'ingegnere me l'ha proposto ho accettato veramente con grande gioia. Un saluto all'onorevole Formisano, a tutte le figure istituzionali, ai discenti e ai tanti docenti che vedo, i discenti attenti, e permettetemi anche un saluto a Mattia. È un viaggio leggero quello che io vi farò, riassunto in pochi minuti, il tema sarebbe molto più esteso. Questa abitudine di catalogare le generazioni vi devo dire che non mi è molto simpatica, perché poi siamo stati tutti giovani e ai miei tempi non ci etichettavamo. Eravamo ragazzi e ragazze, stavamo insieme, facevamo la scuola, giocavamo insieme, un gioco prettamente fisico e non virtuale, che ci dava molto chiaramente e che ancora oggi rimpiangiamo. Cercate sempre...
1: Sì. Scusate, non si sente bene la regia, come si accendono questi?
4: Si sente? Sì, forse sì, ora sì. Stavo dicendo, promuovete sempre il gioco fisico e non quello virtuale, perché è lì che vi rispecchierete e troverete voi stessi. Attenzione, ma poi ci sarà chi meglio di me ne parlerà, a quello che è il mondo narcotizzante del web. Anche quello crea delle fragilità, talora anche molto pericolose. C'è questo lavoro che è recente del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Padova, è un'indagine su 6 licei, hanno fatto delle interviste, i ragazzi, voi rispondete in questa maniera: noi viviamo con la paura del giudizio esterno, abbiamo la sensazione di essere sbagliati, ci si chiede di essere sempre perfetti, mi sento di vivere in una simulazione, come se molte cose fossero finite troppo presto. Abbiamo un progetto con il quale i ragazzi delle ultime classi fanno i tutor per quelli delle prime. Ci aiutiamo a crescere insieme. Ci vengono venduti modelli di vita, ma sono omologanti. Ci viene negata la varietà del mondo. Dovremmo avere uguali diritti tutti per poter essere diversi gli uni gli altri. I sentimenti di solitudine e incomprensione sono percepiti dal 63% del campione. Il 60% parla di difficoltà di concentrazione, di pensiero critico, di pensiero profondo. Il 78% ha una bassa autostima. Cari ragazzi, senza autostima non si va da nessuna parte. Un minimo riconoscimento di autostima è il motore di partenza per ogni viaggio nella vita. Il 57% fa uso patologico dei social e dei videogiochi, ma soprattutto il 91% dichiara di non saper gestire le emozioni forti, le emozioni intense. Allora, io voglio dirvi innanzitutto che la fragilità non è una malattia, non sta in nessun libro di medicina che la fragilità debba essere curata con esami specifici o con farmaci. Chi riconosce e accetta la propria fragilità sviluppa una resilienza, e questo è un altro motore, perché la resilienza vi fa resistere alle perturbazioni della vita che, ragazzi, arriveranno a tutti. Le abbiamo avute noi, le avrete voi, le avranno le generazioni future. La fragilità dei giovani quindi non è una debolezza da curare, ma è il segnale di una intelligenza che cerca di trovare un suo spazio, un suo ascolto, a volte in maniera troppo veloce, troppo rapida. Oggi sta dilagando il pensiero rapido, ragazzi, che è molto pericoloso. Dovete affidarvi al pensiero lento, che ha un basso o nullo tasso di errore. Rallentate i ritmi della vostra vita. Riprendete la frase di Svetonio, che ha ripreso anche Calvino: festina lente, affrettati lentamente. Questa è una via sicura per abbattere la fragilità. La demoralizzazione che a volte abbiamo, avete tutti, abbiamo noi, non è solo una nebbia sul sentiero nostro, non cancella la strada, non te l'annulla, la rende solo più difficile da vedere. Quindi non fermarti perché non vedi il traguardo, continua a camminare e sarà il movimento stesso che diraderà quei cumuli di nebbia. Noi spesso chiediamo ai nostri giovani di essere perfetti. Ci sono genitori che chiedono le performance, attenzione, performanti, connessi con il mondo, multitasking, non è questo un modo sicuro. Dimentichiamo di insegnare, di insegnarvi come si gestisce e si abita un fallimento. E c'è una poesia, a proposito di poesie, che di Diletta Giaquinto, che dice, molto breve: iniziai a sentir freddo in mezzo ai rimpianti, e così, per riscaldarmi, accesi un nuovo inizio. Davanti a una sconfitta, alzatevi e riprendete il cammino. Ricominciate un'altra cosa. Ne avete tante da fare, tante potenzialità. Voi siete dei diamanti, i diamanti vi somigliano. La grafite e il diamante sono fatti di carbonio, entrambi. Il diamante però è diventato ciò che è solo perché ha subito e ha resistito a una forte pressione. La fragilità quindi è una fase di trasformazione, una forma di intelligenza che sta cercando la sua dimensione definitiva. È come si dice quando la conchiglia subisce l'ingresso del granello di sabbia. Comincia a essere... no, a piangere, eccetera, a essere irritata, poi però l'apriamo e vediamo il gioiello più bello. Queste sfide dovete tenervele nei vostri simboli, ragazzi e ragazze. I simboli servono a vivere. Chi uccide i simboli uccide la vita. Noi nasciamo con la capacità di gestire sia l'ansia che il fallimento, ma a volte non ci riusciamo, non siamo già precablati su questo. Alcuni sono più forti, ma in genere non nasciamo con questa capacità. La scuola e la famiglia sono le palestre della consapevolezza, lo specchio che vi dicono chi sei, cosa vuoi fare, cosa potrai fare. Cadere fa parte del processo di crescita. Nessuno di noi ha fatto sempre le cose giuste, siamo caduti, ma ci siamo anche rialzati e qualcuno ci ha dato una mano per rialzarci. Date sempre una mano anche fra voi quando vedete qualcuno in difficoltà. Impariamo a dare un nome a ciò che proviamo quando le luci della ribalta si spengono, quando non siamo più al centro, no? Della nostra di cinema, di film, di intrattenimento. Ha un valore umano la fragilità. È il segnale, come ripeto, di un'intelligenza che non si accontenta di risposte banali. A volte non siamo stati capaci di darvi risposte giuste alle vostre variegate domande. Sono le vostre feritoie attraverso le cui fessure entra la luce più importante. Il consiglio per noi adulti: ascoltiamo i silenzi più difficili e nascosti dei giovani. Oggi i nostri giovani sono prevalentemente silenti. I silenzi vanno decriptati. Hanno varie forme e tra l'altro, questo lo dico a noi adulti, dobbiamo intraprendere un'analisi del movimento del ragazzo e della ragazza, della postura, della prosodia, dello sguardo, della sua gestualità. Le neuroscienze, io da neurologo qualcosa velocemente vi dico: il cervello in età evolutiva è un cantiere aperto dove le emozioni corrono più veloci della ragione. 100 miliardi di neuroni, 200.000 miliardi di sinapsi. I collegamenti fra i neuroni sono 160.000 chilometri, un terzo della distanza dalla Terra alla Luna. voi state creando il vostro connettoma, le connessioni cerebrali. Ma dovete fare attenzione a una cosa, ragazzi. La parte più importante per vivere del cervello è quella prefrontale, che è l'area del senno e l'area etica. Quella matura a 32 anni. Fidatevi del vostro cervello, ma tenete sempre aperta questa finestrella. Può farvi brutti scherzi. Per cui il pensare e il contare fino a 10, come i nostri nonni ci dicevano, rimane un consiglio sacro. Chiaramente vanno fornite le impalcature emotive affinché il cantiere diventi una struttura solida. La mente giovanile deve imparare anche a navigare nelle tempeste con il supporto del faro orientativo degli adulti. Oggi a voi vi viene offerto un faro orientativo che vi ricorderete per tutta la vita. E questa resilienza, guardate l'immagine, rende molto l'idea, perché essere resilienti non significa evitare che la barca si ribalti, ma saper usare il proprio peso per raddrizzarla. Una vela che tocca l'acqua non è la fine di un viaggio. È solo il momento in cui tu impari a governare il vento più forte. E una volta che l'hai raddrizzata, tu sai che è pronta per ripartire per nuove avventure e tu sarai più capace per gestire anche le tempeste improvvise e saprai affrontare anche l'imprevisto. Imprevisto che nella vita c'è sempre. Voi siete questo. Le vostre crepe non vi rendono rotti, ma unici. Quindi non le nascondete, parlatene, comunicate, disegnatele, suonatele, corretele. Sono i punti in cui avete resistito, no? E il kintsugi, no? Questa arte giapponese, ci insegna che una ferita guarita con cura non è un difetto, ma è una venatura d'oro che racconta quanto siete diventati preziosi. Questa è un'immagine che riassume l'intelligenza nella vita. È una macchina, la parte più intelligente della macchina è il motore. Ma il motore, se non ha il carburante della istruzione, dell'emozione, della competenza e dell'esperienza, non funziona. Può essere anche potente al massimo, ma rimane fermo. E quindi vi saluto con questa frase, che è di Victor Hugo, non è mia. È un invito: fate come gli alberi, cambiate le foglie, ma conservate le radici. Portate con onore le radici dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei vostri bisnonni. Senza di loro voi non sareste qui. Sappiate ricordarli, sappiate anche tracciarne l'insegnamento che attraverso la storia della vostra famiglia vi hanno tramandato. Non si vive di impulsi, ma si vive di storia, anche della storia dei nostri antenati, la storia dei latini, la storia dei greci, e anche se una versione di latino greco è un po' ostica, sappiate che è in quel momento che il vostro cervello mette le gemmazioni più fertili. Grazie.
1: Grazie infinite, parole veramente molto significative. E io chiedo al Nazaro Pagano, che è professore, presidente nazionale sia di ANMIC, che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che di FAND, che è la federazione tra le associazioni nazionali disabili, di portarci la sua parola sul welfare di inclusione, bisogni e diritti delle persone con disabilità. La disabilità intesa come handicap psicofisico, visivo, uditivo e appunto questo tipo di forme di disabilità, di fragilità.
5: Grazie dell'invito. Un saluto al presidente onorevole Rampelli e all'onorevole Teresa Formisano, garante dei diritti sulle persone con disabilità della Regione Lazio. Non abbiamo avuto modo di poterci incontrare in questi primi mesi, ma sicuramente nei prossimi avremo modo di confrontarci per quanto riguarda gli aspetti del Lazio. Naturalmente io il mio intervento sarà brevissimo, non perché altrimenti qui ci sarebbe da parlare per diversi giorni. Sono perfettamente d'accordo con quanto diceva il professor Brustenghi e quindi anche la disabilità non è una malattia. La disabilità è una condizione, come ce ne sono tante nel nostro paese di condizioni. Possiamo essere biondi, possiamo essere alti, possiamo essere meno alti, ma la disabilità non è una malattia. E quindi il cambiamento che sta avvenendo oggi nel nostro paese, che sta facendo valutare la disabilità non soltanto più da un punto di vista medico, ma soprattutto da un punto di vista biopsicosociale, è di fondamentale importanza per continuare a sviluppare nel nostro paese un processo pienamente inclusivo, ma che sia un welfare di inclusione, non un welfare protettivo, perché il welfare protettivo purtroppo ha dimostrato delle lacune evidenti proprio nel momento in cui vi è stata la più grande emergenza sanitaria nel nostro paese, e mi riferisco appunto al Covid. Quindi, quando però si parla di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione a 360 gradi e di inclusione come piena partecipazione delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie, a realizzare, a redigere, ad implementare un progetto di vita pienamente partecipato. Perché fino a questo momento noi oggi nel nostro paese stiamo vivendo una trasformazione epocale. Ci sono due riforme importantissime che questa legislatura sta portando avanti e che naturalmente il governo sta portando avanti, e noi apprezziamo molto, soprattutto per quanto riguarda la riforma della disabilità, che ha visto figlia della legge delega 227 del 2021, ma ancor più figlia della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ecco, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che ha lo scopo effettivamente di eliminare tutte quelle barriere che possono creare ostacolo al pieno sviluppo della persona con disabilità, ma che purtroppo se ne parla poco. Per esempio nelle scuole dovrebbe essere fatto, in molte è stato fatto, ma in tante altre dovrebbe essere fatto, una azione di divulgazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, altrimenti rischiamo effettivamente di rimanere soltanto ancorati ad un quadro normativo che il nostro paese può rappresentare in modo significativo all'estero, un quadro normativo di primissimo piano. Anche quando c'è stato il G7 sulla disabilità, primo G7 sulla disabilità nell'anno 2024, ho avuto modo di potermi confrontare con tante realtà associative degli altri paesi partecipanti e anche degli invitati, e abbiamo potuto constatare che il nostro quadro normativo è forse uno dei più avanzati a livello internazionale, anche rispetto a quelle nazioni dove vi è una visione sociale tra virgolette più avanzata, ma così non è. Il problema però è questo, e qui i ragazzi dovrebbero capirlo e dovremmo spiegarli, perché un quadro normativo così significativo diventa così difficilmente esigibile dalle persone, dai cittadini e dalle persone con disabilità e delle loro famiglie? Altrimenti rischiamo effettivamente, ci troviamo nel cuore della democrazia del nostro paese, dove si sviluppano, si implementano riforme, dove si implementano norme, altrimenti rischiamo effettivamente di creare un grosso distacco tra la cittadinanza e il mondo politico, Il nostro quadro di riferimento normativo è di primissimo livello. La difficoltà è nell'esigibilità. Il fatto che la dottoressa Formisano rappresentava prima che non si conosce o negli ambienti pubblici non conoscono la disability card, e qui però una domanda ce la dobbiamo fare: come mai questa disability card non è conosciuta? Come mai questa disability card incontra ancora tantissime difficoltà da parte delle famiglie ad essere richiesta? Forse dovremmo snellire tanti passaggi di burocrazia che esistono nel nostro paese. Non è pensabile che io debba fare la domanda all'INPS, l'INPS deve mandare all'Istituto Poligrafico di Stato la stampa della card, poi deve ritornare. E poi ci dovrebbe essere qualcuno che dovrebbe rendere ricco di contenuti quella disability card. Purtroppo la disability card è uno strumento importantissimo, fondamentale, dobbiamo riempirlo di contenuti, altrimenti resterà soltanto una semplice card dove chi la possiede non sa quali diritti può, diciamo così, esigere, e chi la deve guardare, chi la deve vedere, non sa quali sono i contenuti di quei diritti. Quindi su questo bisogna sviluppare una fortissima azione di, diciamo così, di divulgazione. Ecco perché ritengo che nella scuola, principalmente nella scuola, si debba e si deve portare l'attenzione della disabilità. Ragazzi, io so bene che siamo stati tutti ragazzi, lo abbiamo detto fino a questo momento, ormai siamo diversamente giovani, ecco, adesso non si dice più diversamente abili perché la legge lo ha abolito, anche il nostro acronimo, quando l'ingegnere Elena ha, diciamo così, voluto rappresentare la nostra associazione, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, la nostra associazione è nata nel 1956, quei termini andavano bene, oggi è un ente del terzo settore, è un ex ente di diritto pubblico, oggi di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità e delle famiglie. E quindi da questo punto di vista, diciamo, il nostro punto di riferimento, il nostro punto di partenza resta sempre il mondo della scuola. Noi stiamo attuando una riforma importantissima, che è la riforma della disabilità, no? Che si compone di due parti, la valutazione di base e la valutazione multidimensionale, che è poi proiettata al progetto di vita personalizzato e individualizzato. Io personalmente mi permetto però di dire una cosa molto più semplice: la nostra struttura, la nostra connotazione si basa, secondo me, ecco, noi non dobbiamo inventarci troppa l'acqua calda, troppa acqua calda, perché altrimenti significa dare un'immagine diversa. Io ritengo che il progetto di vita di qualsiasi cittadino, con o senza disabilità, sia ancorato a tre pilastri fondamentali: l'inclusione scolastica, l'inclusione lavorativa, l'inclusione sociale. In tutto questo, se noi inseriamo la piena partecipazione di ogni cittadino, con particolare riferimento alle persone con disabilità, io credo che il progetto di vita lo abbiamo realizzato. Altrimenti avremo sempre dei progetti di vita personalizzati su qualcuno o su qualche cosa, e avremo sempre la distinzione e la differenziazione tra persona con disabilità, persona senza disabilità. Ci sono tante disabilità che non sono visive e non lo sappiamo, non ce lo poniamo neanche il problema. Per noi la disabilità è soltanto quella che si vede da un punto di vista, diciamo così, o fisico o sensoriale o del neurosviluppo. E invece non è così, ci sono tante disabilità. E non è assolutamente una fragilità. Ecco perché io ritengo che noi dobbiamo continuare a sviluppare un'azione piena all'interno del nostro sistema scolastico. Una delle primissime nazioni ad abolire le classi differenziate è stata l'Italia. Oggi però dobbiamo certamente migliorare qualitativamente l'inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità nel nostro paese, non dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo, che è completamente diverso. E su questo non possiamo certamente attribuire solo ed esclusivamente al legislatore l'individuazione delle linee per sviluppare questa piena inclusione, ma è necessario coinvolgere gli attori, perché se noi facciamo calare dall'alto, solo ed esclusivamente dall'alto, tutto quello che può e deve andare nella direzione delle famiglie e delle persone con disabilità diventa un problema serio, perché molto spesso dobbiamo fare i conti con la diversità dei territori, con la diversità degli interventi che vengono attuati su quei territori, perché è la nostra democrazia che prevede vari livelli di legislazione, vari livelli di intervento. Prima dicevo ai ragazzi, ma lo dico veramente con grandissima serenità, siamo stati tutti ragazzi e abbiamo avuto le nostre contraddizioni, abbiamo avuto le nostre fragilità, se vogliamo essere così. E io so che nel gergo molti ragazzi, quando devono prendere in giro un amico che forse è un po' più timido, usano la parola 104, no? E la 104 è una delle più grandi conquiste sociali che è stata fatta nel nostro paese. Questo qualcuno lo dovrebbe spiegare ai ragazzi. Non è assolutamente motivo di, diciamo così, di riduzione rispetto alla persona che hai di fronte, men che mai di offesa. Perché quella 104 non dà diritto, anzi, dà diritto a tanti benefici, ma soprattutto mette al centro la persona. Noi speriamo che con questa nuova riforma la persona effettivamente sia messa al centro. In Italia è in fase di sperimentazione questa riforma che, diciamo, si coinvolge in questo momento 60 province, altre dal prossimo 1 gennaio 2027, e naturalmente vi è anche un'altra importantissima riforma in Italia e nel nostro paese, che è la riforma della non autosufficienza. Quindi alla politica e

0: Come mondo associazionistico delle persone con disabilità chiediamo effettivamente ogni sforzo possibile per migliorare la condizione di tutte le persone con disabilità, delle loro famiglie. La legge 112 del 2016, la legge sul dopo di noi, è stata una legge fondamentale che è stata introdotta sulla spinta di tante emozioni, ma noi non possiamo avere un dopo di noi se non abbiamo un durante noi. Il durante noi ci consente di avere dopo un dopo di noi, andando anche ad incidere sulle autonomie delle persone con disabilità. E chiudo semplicemente dicendo che il nostro punto di riferimento, la nostra riflessione deve partire assolutamente nel mondo della scuola. Ecco, è una proposta che io faccio, sviluppare assolutamente quella che è la divulgazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nella scuola italiana. Grazie a tutti e tanti auguri ragazzi.
1: Grazie. L'intervento che segue è sempre per mostrarvi con una delle varie forme di fragilità nelle quali viviamo. Se avete tutti trovato sul vostro posto il programma, nella parte posteriore del programma ci sono un po' di numeri, ma dei numeri utili per capire quanto intorno a noi il fenomeno delle diverse fragilità ci sia. E tra questi il primo, proprio dai dati Istat, è il discorso legato all'anzianità, perché viviamo in una popolazione che invecchia. Troverete numeri qui, non sto a ripeterveli, e passo subito la parola invece al prossimo relatore, che è il medico geriatra Carmine Cafariello, presidente dell'AGE Lazio, associazione geriatria extra ospedaliera. Grazie professore.
2: Buongiorno a tutti e grazie all'onorevole Vampelli, grazie all'onorevole Formisano, grazie all'ingegnere Elena per l'invito. Quando mi è arrivato ho risposto con grande entusiasmo, perché non capita tutti i giorni a un boomer come me, che peraltro si occupa di anziani, di parlare a una platea così ampia di giovani. Perché dicevo questo? Perché è un'esperienza stimolante, ma allo stesso tempo estremamente rischiosa, perché mi sono chiesto, se voi vi foste chiesti, e mi continuo a chiedere, se voi vi stiate chiedendo, ma perché oggi parlano alla nostra età di un'altra età? Potrebbe sembrare una cosa, come dire, ridondante, inutile, eppure io, prima di darvi degli elementi e di darvi dei fatti, sperando di non essere troppo noioso e cercando di farlo nei 10 minuti che mi sono stati richiesti, spero di darvi alcune indicazioni. La prima: non è un mondo lontano, perché per quello che quello degli anziani non è un mondo lontano, perché per quello che è stato detto finora, ognuno di voi sta sperimentando o sperimenterà nella propria quotidianità sia gli aspetti positivi, piacevoli, che quelli dolorosi della gestione di una persona in età avanzata. Però nel fare questo bisogna ricordarsi una cosa, che voi sarete, per come diceva l'onorevole Ampelli prima, parteciperete in maniera determinante sul piano politico, sul piano sociale, sul piano relazionale, su quello familiare, alle scelte decisive dei prossimi anni. Voi deciderete quale sarà la vecchiaia della mia generazione, ma con quali informazioni, con quale substrato valoriale, teoretico, scusate il termine magari impegnativo, la deriva ageistica, per cui a una certa età non vale più la pena, le vecchie generazioni rubano il futuro alle nuove generazioni, l'Italia non è più un paese per giovani, tutta una serie di cose che spesso si sentono, oppure quella di una invece longevità esasperata, prestazionale, darwiniana. Ecco, prima di perdersi in queste due opposte visioni, credo che sia meglio darvi degli elementi per fare chiarezza. Allora, se capisco.

0: Come funziona per andare avanti?
1: Freccia
0: Questa
1: destra. Freccia destra.
0: qui?
1: Avete montato le slide del professor Cafariello?
0: Lì. Allora, tab, no.
2: No, questa destra.
0: Questa qua, no?
2: Questa qua sì, ma forse
1: No, è
2: non
1: che
2: hanno montato questo slide.
1: probabilmente.
0: Bene, questo è. Non ce la farò nei 10 minuti previsti.
1: Avete la regia che probabilmente non ha.
0: Eccole. Allora, quindi la fragilità della terza età è un viaggio tra i dati, le sfide e le prospettive per capire qual è la situazione nel nostro paese. Ripeterò alcune cose che sono state già dette, spero di darvi dei messaggi, che alla fine di questi 10 minuti sia trasferito il senso di questo intervento. Questa è stata una cosa alla quale si è già accennato in precedenza. L'Italia è tra i paesi con la maggiore aspettativa di vita in Europa, cioè in Italia una persona campa in media più di 83 anni. Il problema è che vivere a lungo non significa vivere bene, perché se l'Italia è il paese con la più alta aspettativa di vita media, è anche il paese con la più alta aspettativa di vita affetta da disabilità. Cioè esiste una. È aumentata l'aspettativa di vita, le persone campano di più, ma vivono di più anche le persone affette da disabilità e non autosufficienza. Gli anziani italiani trascorrono in media più anni in condizioni di disabilità o malattia cronica rispetto alla media europea.
1: No,
0: Basta, in sintesi, in Italia abbiamo 83,6 anni di
1: non ho
0: aspettativa
1: saputo
0: di
1: prima.
0: vita media, mentre la media europea è di 81,5 anni, quindi noi viviamo 2 anni in più. Ma gli anni in buona salute sono in media circa 62 anni, quindi in alcuni casi si assiste anche a un periodo lungo di vita, quasi 20 anni, di condizioni di non totale autosufficienza. Quindi se in Svezia o Danimarca si invecchia con maggiore autonomia grazie a politiche di prevenzione attiva, in Italia l'invecchiamento è spesso segnato purtroppo da solitudine, cronicità e dipendenza. Questi sono i numeri, non ci devono spaventare, però la realtà. In Italia ci stanno 4 milioni e mezzo di ultraottantenni che aumenteranno ancora, è una fascia in forte crescita, alcune volte abbiamo detto spesso non autosufficiente. Immaginatevi una città, un numero di persone pari agli abitanti di Roma, 1,5 di Roma. L'età media in Italia è quella mia, intorno ai 50 anni, quindi è tra le più alte d'Europa. Voi rappresentate il percentile più basso, perché solo il 15% ha meno di 14 anni. Ma la cosa importante è che se 8 milioni sono le persone con disabilità e gravi limitazioni certificate, oggi si sta drammaticamente invertendo l'aspetto, diciamo, socio-familiare. Questo è un paese dove si riusciva a gestire le persone anziane grazie al supporto familiare e sociale. Oggi il 36,2% delle famiglie sono solitarie, cioè più di un terzo degli italiani vive da solo. E poi dopo vi farò vedere quanto è importante questo, quasi quanto una malattia, se non addirittura di più. Queste sono le patologie croniche, vado molto rapido perché non è questo il luogo della trattazione delle patologie croniche all'anziano, cioè ricordatevi questa cosa, le persone avanti con gli anni hanno una caratteristica, quando sono malati non hanno una sola malattia ma ce n'hanno più di una. In genere sono malattie cardiovascolari che aumentano con l'età perché l'insufficienza cardiaca e l'ictus colpiscono il 60% degli ultra 65 anni, il diabete rimane ancora combinato spesso con obesità e problemi renali, presente nel 20% dell'Alzheimer. Conoscete tutti, perché ne avete sentito parlare qualche volta, il ruolo drammatico dal punto di vista sociale, familiare, oltre che sanitario, del decadimento cognitivo associato alle demenze degenerative, alla demenza in generale, oltre al ruolo che le cadute hanno negli over 75 anni nel determinarne la qualità di vita e la prognosi. No, sono tornato indietro. Allora, ecco qua. Parliamo quindi del primo peso. Il primo peso è quello sul sistema sanitario nazionale, perché ovviamente con tutte queste malattie gli anziani fragili sono i maggiori utilizzatori del sistema sanitario nazionale. Un paziente anziano che ha tre o più patologie croniche costa mediamente 4-5 volte di più di un paziente adulto sano. Vi dirò un'altra cosa, nell'ultimo anno di vita un paziente anziano costa al sistema sanitario quanto è costato negli anni precedenti, in tutti gli anni precedenti. E quanto costa? Per gli over 65 si spende, lo Stato spende 80 miliardi di euro l'anno, il 25% quindi della popolazione prende il 60% delle risorse del sistema sanitario, tutto con una difficoltà sempre maggiore a causa delle situazioni che poi peraltro la pandemia ha svelato, cioè esistono meno medici e più pazienti complessi. Poi esiste anche l'aspetto economico. Adesso, senza fare un discorso di natura politica o meno, la riforma pensionistica ha spostato i parametri di riferimento, perché di fatto i nuovi metodi il nuovo metodo di contribuzione rispetto a quello retributivo e l'aumento dell'età pensionabile ha fatto sì che le persone anziane sono costrette a lavorare più a lungo. E per chi ha avuto delle carriere altalenanti o non sempre ha lavorato oppure ha avuto dei periodi di lontananza dal lavoro, ci si aspetta un pensionamento con livelli di reddituali decisamente bassi rispetto al passato. Quindi alla difficoltà fisica, relazionale, si aggiunge anche quella economica, per cui sono categorie di persone che stanno diventando i nuovi poveri, nonostante abbiamo lavorato per 40 anni. Veniamo al dunque. Il modello di famiglia tradizionale si sta sgretolando. Secondo l'Istat 9 milioni e mezzo di famiglie sono composte, come vi dicevo prima, da una sola persona, il 36% del totale. Le coppie con figli sono scese al 28%, quindi gli anziani sono sempre più soli, i figli vivono lontani, non esistono reti di prossimità, esistono in questo paese solamente nelle zone di provincia o nei piccoli centri. Ma la solitudine cronica non è solamente un disagio emotivo, oramai, vi dico, in ambito geriatrico, da un punto di vista scientifico, si fa sempre più attenzione alla variabile solitudine, come se fosse paragonabile al fumo, a una malattia, al diabete, all'ipertensione. La solitudine aumenta il rischio di demenza, depressione e mortalità precoce ed è riconosciuta dall'OMS, quindi non da Carmine Caffarello ma dall'Organizzazione Mondiale della Salute, come un rischio per la salute paragonabile al fumo di 15 sigarette al giorno. Quindi intervenire su questa dinamica equivale a intervenire su una dinamica di natura più strettamente sanitaria. Cosa si può fare insieme? Quello che concludo con quello che è stato detto fino adesso. Comprendere la fragilità è il primo passo, il secondo è agire, e quindi la prima cosa che bisogna fare è quella che vi ho detto inizialmente. Voi siete quelli che andrete formati, andrete educati, vi dovete capire come darci delle indicazioni, le decisioni che dovete prendere. Il dialogo e favorire il dialogo tra le istituzioni e la società civile, perché ogni fragilità riconosciuta e accolta è un passo verso una società più umana, e quindi inizia da noi e da voi tutti. Grazie a tutti.
1: Grazie. Dunque, volevo dire questo: se un paio di ragazzi, qualcuno di voi vuole al termine del prossimo intervento fare una domanda a uno dei relatori, è possibile. Anzi, tra l'altro volevo anche dire quali sono le scuole presenti, perché il Giulio Cesare, cioè ci sono una classe in rappresentanza di queste scuole: il Giulio Cesare, il Vittorio Colonna, il Gaetano De Santis, il Niccolò Machiavelli, il Cornelio Tacito, il Marymount High School e poi due istituti alberghieri, Alessandro Narducci e Amerigo Vespucci. Grazie di essere qui. E se un paio di ragazzi vogliono fare una domanda, al termine possono farla. Dunque io passo la parola a un altro grande psichiatra che vi parla delle nuove fragilità, quelle diciamo portate dallo smartphone e dei social. Antonio Picano, professor sì. Antonio Picano.
3: Allora sì, io sono Antonio Picano, sono uno psichiatra. Funziona il microfono?
4: Devi avvicinarlo.
3: Allora, io sono, dicevo, uno psichiatra clinico che si interessa però di tecnologia, di intelligenza artificiale, di nuove risorse applicate a questo spazio, a questo concetto. I miei pazienti sono per la maggior parte giovani della vostra età, quindi conosco bene il mondo a cui sto parlando e vi ringrazio di ascoltarmi. Ringrazio l'amica Adriana Elena per questo invito che è veramente importante, ringrazio l'onorevole Rampelli e volevo prima di cominciare fare una citazione di quanto ha detto l'onorevole Farmisano che mi sembra estremamente interessante, cioè scindere il concetto della colpa dal concetto della disabilità, della differenza o difficoltà. Questo è molto importante perché se noi introduciamo il concetto della colpa non usciamo più da questa situazione. Allora, come vedete, la mia relazione inizia dicendo: ti stanno rubando il cervello, lo stanno rubando a tutti voi, direi a tutti noi, siamo coinvolti in questo meccanismo e noi stiamo a guardare, voi state a guardare. Il problema è il danno neurologico determinato dagli algoritmi nelle nuove generazioni. Che cos'è il danno neurologico, il danno algoritmico? L'algoritmo, voi sapete, è legato a ogni funzione che noi utilizziamo nello smartphone. Qualsiasi terminale ha un algoritmo in sé che gestisce la nostra relazione e questo è un cambiamento sociale straordinario che ci ha portato questa società e che in qualche maniera dipende anche da noi adulti che vi abbiamo fornito questo strumento. Oggi ci sono quattro domande qui e ciascuno di voi può rispondere. Quante volte oggi hai aperto il telefono senza motivo? Riesci a leggere 3 pagine di fila senza distrarti? Io ho molta difficoltà, vi garantisco che non è una cosa facile. L'ultima volta che ti sei annoiato davvero, quando è stata? Noi non permettiamo più al nostro cervello di annoiarsi, noi dobbiamo trovare una soluzione che ci dia una ricompensa dopaminergica, cioè un piacere, e facciamo di tutto per trovare questo piacere, in qualche maniera lo dobbiamo trovare. Primo, per 2 motivi fondamentalmente: uno, perché non possiamo fare a meno di provare piacere; secondo, perché non vogliamo essere diversi dagli altri che provano piacere. Questi sono i due meccanismi fondamentali che oggi regolano la vita dei ragazzi, di voi ragazzi, ma anche degli adulti. Dovete pensare che questi sono problemi anche per gli anziani, cioè anche gli anziani entrano in questo meccanismo terribile. Riusciamo ad aspettare qualcosa senza controllare il telefono? Quanti di voi hanno controllato il telefono negli ultimi 10 secondi? Alzate la mano. Ecco, questi sono gli ultimi 10 secondi. E se noi consideriamo l'ultimo minuto, probabilmente saremmo tutti ad alzare la mano. Quindi voi sapete di che cosa stiamo parlando. Il nostro cervello è un sistema di controllo. Noi abbiamo una capacità di elaborazione enorme, straordinaria, come diceva il professor Brustenghi prima, ma finita, limitata, non è infinita. Quindi abbiamo una certa capacità di attenzione, una certa capacità di decisione e una certa capacità di empatia. Qui sono sintetizzate 3 condizioni, perché queste sono le più facili anche da misurare, almeno in parte. Cioè non posso pensare di avere la stessa capacità di attenzione la mattina al risveglio o la sera dopo una giornata pesante. La stessa capacità decisionale cambia nel corso della giornata in funzione dello stress, ma soprattutto quello che è importante è quella funzione della corteccia prefrontale di cui accennava il professore prima, cioè la nostra capacità di simulare dentro di noi il mondo dell'altro, quindi capire che cosa sta succedendo intorno a me, che cosa sta pensando la persona intorno a me, cosa vuole dirmi, raffigurarmi il suo pensiero e avere un'idea di quello che succederà nel futuro. Questa funzione è la funzione cerebrale più complessa in assoluto, richiede un sacco di energia. Dovete pensare che il cervello da solo consuma il 20% dell'energia di tutto il corpo. Consuma molto più di un muscolo, molto più del cuore. Cioè, può sembrare strano, ma il cuore non è assetato di energia come il nostro cervello, e quindi è un equilibrio assolutamente da mantenere. Ci sono tantissimi sistemi di regolazione che funzionano in questa maniera, ma il sistema può andare in sovraccarico. Noi possiamo non avere più la capacità di svolgere queste funzioni normalmente. Se questa è una cosa transitoria, cioè abbiamo un disturbo dell'attenzione, ci distraiamo o non riusciamo a portare a termine quello che facciamo, possiamo avere difficoltà a prendere decisioni o possiamo avere difficoltà a capire le intenzioni di quello che sta accanto a noi, ma noi dobbiamo considerare che gli algoritmi che noi usiamo per una quantità di tempo, vedremo, enorme durante il giorno, tutto quello che è modulato da un sistema elettronico non è neutrale, sono progettati per tenerci dentro. Ogni momento che noi passiamo attaccati al cellulare è un profitto per chi ha generato gli algoritmi. Non c'è niente da fare. Noi dobbiamo distinguere nettamente quello che è il rapporto con il denaro attraverso questo tipo di relazione da quello che è il rapporto esente dal corrispettivo, i tecnici del diritto direbbero non sinallagmatico, che possiamo avere dove? Nella famiglia. Nell'amicizia, dove non c'è un corrispettivo da pagare per la relazione. Qui sempre l'algoritmo vuole, esige un prezzo. Ogni notifica, ogni like, ogni scroll è una piccola dose di dopamina che noi dobbiamo pagare. E chi si abitua ne chiede sempre di più. C'è una responsabilità della nostra generazione che ha messo nelle mani dei ragazzi questo sistema di gratificazione come delega, come mancanza di responsabilità. Noi dobbiamo, come generazione degli adulti o degli anziani, prendere una posizione chiara di aiuto verso i ragazzi che non hanno colpa, come dicevo prima. Ma io vi chiedo, chi di noi riesce a mantenere l'attenzione su un foglio per più di 15 secondi o l'attenzione su un programma o su un TikTok per più di 15 secondi? Se il TikTok dura più di 15 secondi, noi scrolliamo, anche se la cosa è interessante. Vi sarà capitato a voi di avere questa sensazione di dover scrollare anche se la cosa ci piace? A chi non è capitato? Abbiamo un altro problema, che questi algoritmi ci devono catturare attraverso sensazioni forti, e cioè tutto quello che genera rabbia o paura tiene incollato allo schermo di più e si sostituisce sempre di più alla relazione reale. Ma i numeri sono chiari, qui dice 4-7 ore, noi abbiamo dei dati ancora più specifici e vi dico che il 50% sta più di 6 ore, il 20% sta più di fra 3 e 6 ore, il 20% sta più di 6 ore, il restante parte sta meno di 6 ore. In realtà quindi esiste un grande sbilanciamento verso l'alto. Le difficoltà di concentrazione sono un aumento, disturbi d'ansia nei giovani sappiamo benissimo quanto sono gravi. Noi abbiamo messo a punto un sistema che si chiama NeuroShield, che misura questi cambiamenti in tempo reale. Abbiamo messo a punto un'app che, eseguita giornalmente, ci permette di sapere come sta funzionando il nostro cervello, se sta funzionando verso un mantenimento delle nostre prestazioni, oppure se va peggiorando giorno per giorno, oppure se va migliorando. Questo è un sistema che è molto innovativo, che ci permette di capire quali sono le prestazioni neurologiche del cervello. Qui non stiamo parlando di un problema psichiatrico, non è che le persone che affrontano questo problema sono malate, siamo tutti noi, cioè il nostro cervello in quanto tale, che è sottoposto a un carico assolutamente eccessivo e che ci fa funzionare male, e dobbiamo sapere come stiamo andando avanti misurando prima e dopo l'uso dell'algoritmo questa funzione. Ma c'è un enorme altro problema che voglio portare alla vostra attenzione, su cui abbiamo posto veramente tanta importanza per la nostra ricerca, perché i social generano odio. Noi pensiamo che l'odio sia un meccanismo in qualche maniera legato alla volontà, legato alla libertà. C'è una persona che un nemico, una persona da contrastare, una persona che ha qualche valore contro di noi. No, non è così. Non è questo il problema, non è questo il meccanismo, è quello che stiamo studiando. Il sovraccarico algoritmico, cioè il far funzionare meno il cervello, ci porta a non far funzionare più quel lobo prefrontale, funziona di meno. Noi non abbiamo più la capacità di capire quello che pensa l'altro. Entriamo in una situazione di sospensione in cui le intenzioni dell'altro possono essere ostili e noi non lo sappiamo. Cominciamo a ragionare in maniera confusa su quello che pensa l'altro. Cosa facciamo? Cosa fa l'organismo? Cosa fa il cervello per proteggersi da questo? Scende di funzionamento a un livello primitivo e quindi entra in una situazione da uomo delle caverne, come se non fosse esistito l'evoluzione dell'uomo, come se non avessimo acquisito la cultura, la conoscenza, la relazione o la capacità di stare con gli altri. Andiamo in un sistema primitivo dove c'è l'aggressività, dove c'è la difesa, dove c'è l'attacco, dove questo è l'unica soluzione che abbiamo per poter vivere senza conoscere veramente le intenzioni dell'altro. E quindi l'odio che vediamo tutti i giorni nella tastiera, no? L'odio da tastiera. Chi di voi non ha avuto esperienza di questo, quando ci stanno queste situazioni di umiliazione pubblica fatta anche in gruppo? Sono situazioni terribili. Io ho avuto occasione di aiutare, di valutare persone che sono state oggetto di odio pubblico, e vi assicuro è un trauma terribile, e questo diventa la normalità. Io vivo per odiare, odio per vivere, cioè la mia unica identità in un sistema degradato è odiare. E quindi questa è una risposta automatica, è il segnale che il cervello non sta funzionando bene, non che io sono cattivo o che ho una colpa. Questo è veramente fondamentale capirlo, perché se noi scindiamo il funzionamento neurologico da quello morale, riusciamo a capire quello che sta succedendo dentro di noi. Allora, In realtà, questo è molto interessante, questo danno algoritmico, questa alterazione del funzionamento colpisce la coscienza, uno strumento, ma non la nostra identità. La nostra identità ha un valore superiore alla coscienza. Diciamo che la coscienza è l'espressione di questa identità. Lo strumento può essere riparato, può essere allenato, può essere protetto, ma solo se sai quello che sta succedendo. Dobbiamo imparare, ecco perché il nostro progetto è importante, misurare quanto tempo passiamo, la consapevolezza è il primo passo, alternare consumo digitale con attività che richiedono attenzione, coltivare relazioni reali, l'appartenenza biologica non si scarica su un'app, anche perché la generazione vostra è la prima a crescere dentro gli algoritmi, sarà anche la prima a capire cosa sta succedendo. Se conosci il danno puoi difenderti. Noi siamo un gruppo, non sono solo, c'è un gruppo di tanti professionisti che lavorano con me, NeuroShield è un progetto interdisciplinare e ha bisogno di te, ha bisogno di voi. Ho piacere di collaborare con i ragazzi, di collaborare con i giovani professionisti, di collaborare con chi ha responsabilità per aiutarci a portare avanti questo che è un progetto del futuro, perché se noi non garantiremo questa protezione, il quoziente intellettivo dell'intera popolazione decadrà. Noi andiamo verso una ritorno ad uno stato primordiale. Veramente è un'emergenza, è un'urgenza dove la nostra generazione deve aiutare la generazione dei giovani, ma senza il concetto di colpa. Grazie.
1: Grazie, grazie. Sentivo il mio vicino che che diceva purtroppo siamo già in una situazione di decadenza, però non è mai troppo tardi, ci siete voi per risolvere e superare questi momenti così difficili di fronte a queste nuove fragilità. Io chiedo ai ragazzi se qualcuno vuole venire a fare una domanda a uno dei relatori, se c'è qualcuno di voi che desidera farla. Se non c'è nessuno, sicuro?
5: E qualcuno c'è, deve solo
1: vincere la timidezza. No, sembra proprio che la timidezza impera. E quindi
6: potrebbero rivolgere il smartphone, sarebbe più facile.
1: No, vabbè. E dunque, allora io ringrazio tutti i relatori di questo tavolo e chiedo ai relatori testimoni che di venire per il prossimo tavolo. La Polizia di Stato, Massimo Improta, è stato chiamato con urgenza stamattina per impegni lavorativi, ma arriva in mattinata e interverrà nel momento in cui arriva. Grazie, arrivederci. Allora, grazie molto. Se venite, la Eugenia Lugari. Ah, sta arrivando. Vabbè, però io direi intanto venite al tavolo. Se sta arrivando, bene. E intanto farà a questo punto l'intervento dal podio. E Eugenia Lugari, Stefania Pellizzari, Elena Patrizia Improta e Claudia Toti Lombardozzi. Sì, io resto allora. Ok, allora se ma
7: conviene che fai parlare.
1: Faccio parlare prima
7: le altre fragilità, poi parla
1: okay. Allora, cambiamo un po' gli ordini degli interventi. E se siamo già tutte sedute, pronte, inizierei da Stefania Pellizzari. Sono testimonianze di tipo diverso, ognuna è una realtà diversa. Quindi Stefania, Stefania, preferisci dal podio o da qui? Come vuoi. Ok. E Stefania vi racconterà quale è la sua testimonianza.
8: Buongiorno a tutti, sono Stefania Pellizzari e sono la mamma di tre ragazze, a due delle quali è stata diagnosticata una malattia rara, una malattia che è genetica ed è neurodegenerativa. Questa malattia provoca distonie, provoca spasticità e porterà alla perdita di tutte le abilità, dalla vista alla respirazione autonoma, all'alimentazione autonoma, al camminare. Quindi ogni autonomia e abilità progressivamente verrà a mancare. Sono loro caregiver, quindi mi occupo di loro a 360 gradi e quindi sono impegnata quotidianamente ad affrontare questa realtà che prova molto sia fisicamente che psicologicamente. Allora è una malattia genetica, quindi generalmente sono colpiti i bambini, ma loro hanno avuto un esordio tardivo e quindi intorno un po' prima dei 20 anni, e pertanto si rendono quotidianamente conto che stanno piano piano perdendo, peggiorano sempre di più. Sulle malattie rare, chiaramente considerate che non tutti abbiamo la conoscenza, no? Per cui prima sembrava che tutto per loro fosse normale, poi una delle due ha cominciato a perdere l'equilibrio con troppa facilità e ad avere uno strano atteggiamento nel masticare, e da lì è iniziato tutto. Ho imparato che nella vita tutto può cambiare in un attimo. E quindi questo fa sì che tutte le tue certezze, i tuoi progetti soprattutto, li devi tutti rivedere, adeguare, modificare, tutto quello che sembrava normale non lo è più. Sono accadimenti che arrivano all'improvviso e condizionano non solo la persona che sta male, ma tutte le persone intorno, tutta la famiglia, le tue conoscenze. Dopo un primo momento, chiaramente di incredulità, di smarrimento, di scoramento, ti devi fare forza, devi fare appello a tutte le tue forze. E chiaramente questo porta sì che fa sì anche che non hai una conoscenza di queste cose, quindi rimani sbigottito di fronte a questa cosa e loro le vedi tutti i giorni peggiorare con tutto quello che ne consegue. Tutto però si deve fare, lo dobbiamo a noi, ma lo dobbiamo ancora di più alla persona che sta, che ha una disabilità, soprattutto quando tu non hai nessun caso in famiglia, non è tra le tue conoscenze, quindi rimani sei assolutamente impreparato di fronte a questa cosa. La ricerca è fondamentale sulle malattie rare, però purtroppo è destinata a poche persone. Quando è destinato a poche persone c'è anche una scarsa redditività per chi se ne occupa, ma soprattutto c'è uno scarso interesse da parte delle grandi industrie farmaceutiche. Su questa loro malattia non c'è cura. Una delle preoccupazioni più grandi è il futuro, il loro futuro. E sono stati fatti passi avanti, c'è la legge dopo di noi, per esempio, ma ho sentito anche delle cose estremamente interessanti che mi hanno preceduto, negli interventi che mi hanno preceduto. E perché la legge dopo di noi è un po' ancora troppo poco conosciuta, a volte non è neanche facile realizzazione, quindi io spero che si continui su questa strada e che insomma possa darci un po' più di serenità, perché una delle preoccupazioni più grandi di queste famiglie, di noi famiglie, è il loro futuro, una volta che noi verremo a mancare. Purtroppo io capisco che queste sono cose che, come è successo a me, cioè ti capita all'improvviso, quindi ci sentiamo fino ad allora assolutamente di fronte a una materia sconosciuta, ma anche che non ti riguarderà, perché, come ripeto, nessuno ci ha mai detto nulla, non abbiamo avuto testimonianze, non abbiamo avuto esempi. Le persone disabili però continueranno molte dopo di noi continueranno ad avere necessità anche quando noi verremo a mancare. E io mi auspico anche che si facciano maggiori controlli anche sulle strutture di accoglienza, perché attualmente vengono effettuate dai carabinieri NAS e dalle ASL, però purtroppo ci sono tante notizie che sono estremamente preoccupanti a volte su come vengono, sia sul comportamento del personale addetto che su come vengono gestite queste strutture. Io penso che sia importante che tutti ci rendiamo conto che a volte la vita sicuramente ci riserva sorprese bellissime, però purtroppo qualche volta possono capitare anche quelle spiacevoli. E noi abbiamo tutti un ruolo su questo. Abbiamo un ruolo quando siamo giovani, come nel vostro caso, che a volte basta un sorriso, un vostro sorriso per una persona che sta soffrendo, perché per loro può essere di grande aiuto, davvero un conforto importante. Agli insegnanti, perché gli insegnanti possono prevenire, a volte anche correggere dei comportamenti che possono far male a questi ragazzi che non hanno strumenti per difendersi. E poi chiaramente alle istituzioni si chiede di darci più serenità, soprattutto, ripeto, non solo oggi, che noi famiglie veniamo davvero chiamati non solo ad un impegno fisico, morale, ma anche sicuramente anche economico, nel senso che sono ragazzi che costano molto, sono spese quotidiane che affrontiamo e hanno costi altissimi. Il mio vuole essere però un messaggio di speranza, di speranza, perché comunque queste fragilità segnano, ma ci portano anche ad essere a volte persone migliori. Io credo che sono cose che toccano davvero tanto il cuore, che si diventa davvero anche più sensibili a tante cose, come lo sono d'altra parte loro, le persone che soffrono. Io concludo davvero ringraziando di cuore chi ha organizzato questo convegno, perché per noi è un argomento estremamente importante. Quindi ringrazio chi l'ha organizzato, ma anche tutti voi che avete partecipato. Grazie.
1: Cara Stefania, davvero, anzi qui c'è anche il papà e suo marito e una delle figlie di Stefania che sono presenti e che vivono ogni giorno questa realtà. E, mi dicevi che forse, sebbene incomprensibile, perché questa cosa è arrivata in tarda età, cioè non ragazze normali che si sono trovate invece di colpo ad affrontare una realtà tragica, e che però forse su una delle figlie poteva esserci qualche segnale su alcune difficoltà scolastiche,
8: sì,
1: che c'erano state, e qui né i genitori né la scuola in qualche modo avevano potuto capire.
8: Assolutamente, addirittura sì, diciamo che soprattutto l'ultimo anno di liceo classico, Giulio Cesare, di una delle due, sono intervenuti questi atteggiamenti, e addirittura un insegnante una volta mi disse, quando ancora neanche a noi era stata diagnosticata, perché abbiamo chiaramente fatto un esame genetico poi, che forse non era del tutto vero il suo comportamento. Quindi ecco perché a volte penso che bisogna fermarsi un attimo a pensare, un attimo a riflettere, questo nei riguardi un po' di tutti, ecco, senza additare nessuno chiaramente, ma penso che sia importante che avere questa consapevolezza.
1: Questo per tutti voi ragazzi che a volte avete vicino, anche inconsapevolmente, persone che sono con grandi difficoltà o che hanno una fragilità vicina, in casa, magari con una persona anziana che ha bisogno di assistenza o altre forme di fragilità. Quindi l'attenzione a questo problema, che a questo punto ci racconterà anche l'intervento successivo, che è quello di Elena Improta, anche lei mamma caregiver. C'è vita oltre il caregiver, è il titolo del suo intervento. È presidente di una fondazione, La Casa di Mario, Oltre lo Sguardo.
9: Allora, eccomi qua, sarà difficile attirare tutta la vostra attenzione, è sempre una grande emozione per me parlare davanti a dei giovani, a degli studenti, anche un orgoglio. Sì, un orgoglio, perché vi trovate di fronte a una caregiver. Che cosa vuol dire caregiver? C'è qualcuno di voi che lo sa? No, i ragazzi, gli studenti. Qualcuno di voi sa cos'è una caregiver? Allora, semplicemente... Prego. Alzati. Attivate il microfono, ragazzi. In realtà oggi parliamo non di lavoratori dipendenti, ma parliamo in realtà di familiari. Il caregiver principalmente è il familiare che si prende cura. Quindi oggi io sono qui per dirvi e per raccontarvi una storia, cercando di evitare il più possibile. Cioè, quello che desideriamo noi quando andiamo ai convegni non è quello di stimolare pietismo o qualche maniera così intenerire il cuore di qualche politico. Cerchiamo di essere testimonianza attiva di quello che significa fare politica, la vera politica civica dal basso. e nonostante comunque nella mia vita io ho ricoperto, ormai sono nell'area dove è il mio dottore, il mio professore che si occupa di anziani, sono nella fase discendente, no? Sto andando verso i diversamente giovani, ma nonostante questo ci tengo a portare ancora la testimonianza del mio ruolo di donna, ex lavoratrice e di madre. Sono mamma di un uomo di 36 anni con una gravissima disabilità motoria, cognitiva, comportamentale. Sono qui oggi e ho faticato, vi dico la sincerità, perché lasciarlo non era il momento giusto perché non stava molto bene, ma ci tenevo tantissimo a parlare con voi e a raccontarvi questa storia. Allora, proviamo a vedere se riesco a far funzionare queste slide. Ok. Rosalind Carter, che in veste di First Lady si adoperò in favore dei disabili mentali ed emotivi, facendo sì che molte sue proposte divenissero leggi dello Stato, diceva che ci sono quattro tipologie di persone in questo mondo. Quelli che sono stati caregiver, quelli che attualmente sono caregiver, quelli che lo saranno e infine quelli che ne avranno bisogno. Ecco chi è il caregiver. Oggi io sono attualmente caregiver, anche se mi piace parlare sempre di me come persona, come donna. Non dimenticare mai che prima di essere caregiver e madre sono una donna che porta un cognome peraltro importante, di cui sono molto orgogliosa. Mio padre è stato un servitore dello Stato, ha servito lo Stato fino all'ultimo giorno della sua vita, sconfiggendo le Brigate Rosse, che qualcuno di voi saprà che cosa sono. I miei fratelli sono impegnati nella Polizia di Stato e io da 36 anni ho portato avanti quelli che sono stati i valori che il mio padre, la mia famiglia mi hanno trasmesso, che sono i valori del rispetto per gli altri, di dedicarmi e di aiutare gli altri, di avere un impegno civile, civico, quotidiano e di fare anch'io qualcosa per lo Stato, di mettermi anch'io al servizio dello Stato, perché c'è stato un momento in cui lo Stato non mi è venuto incontro. E oggi ho dovuto, ormai da 6 anni, anche lasciare il Lazio, perché ho dovuto mettere mano io a un futuro, a quel durante noi e dopo di noi di cui tanto si parla, ma che ad oggi è ancora finanziato in qualche maniera, come dire, non in maniera corretta, giusta, e ha creato anche delle diseguaglianze. E quindi la mia testimonianza è quella di una madre, ma come caregiver ci sono sicuramente anche delle figlie, delle sorelle, dei fratelli, probabilmente anche qui in mezzo a voi. Ci sono dei padri, sì, perché ci sono anche dei padri che resistono, che non scappano, mogli, mariti, compagne e compagni. Io sono al secondo matrimonio perché il padre biologico di mio figlio mi ha lasciato che avevo 26 anni, con mio figlio ricoverato al Bambin Gesù, dicendo che lui non mi considerava una madre e una moglie all'altezza, perché avevo messo al mondo un figlio con una grave disabilità. Ma ho incontrato un uomo e difficilmente, con tanta fatica, stiamo ricostruendo un nucleo familiare, una famiglia, e mi avvicino nella costruzione di questo progetto. Il progetto proprio di lasciare un segno, una traccia e di accogliere nuove persone con disabilità all'interno della nostra casa che si chiama oggi la Casa di Mario. Siamo il vero welfare vivente, sì, perché siamo un ammortizzatore sociale non indifferente. Le famiglie rappresentano colmano quel vuoto che spesso le istituzioni non riescono a rispondere. Le nostre giornate, io vengo da una settimana praticamente di insonne per una semplice bronchite, perché una persona che non parla, che ha una tetraplegia grave, che soffre di epilessia, non è facile da gestire anche con una semplice bronchite. Nel nostro paese il caregiver familiare dedica in media 7 ore al giorno all'assistenza diretta. Preparare il cibo, alimentare, lavare, cambiare l'assistito, a cui vanno ad aggiungersi 11 ore di sorveglianza. Quando il malato non è a letto o è a letto, dorme, ma va controllato. Io sono 36 anni che ho una sorta di sveglia, per cui devo essere sempre lì con l'orecchio pronto. Iniziamo presto la mattina. Il mio risveglio, che sia festa, che siano sabati, domenica, è sempre tra le 5:30 e le 6. Da 36 anni senza mai una pausa. E se si finisce di lavorare quando vanno a dormire, di lavorare, di impegnarsi all'assistenza, finiamo non prima delle 22, delle 23. Alcune notti non ci è consentito di dormire. Di giorno siamo badanti, cuoche, infermiere, autiste, insegnanti, psicologhe e tutto quanto serve all'occorrenza. Mi sono dovuta reinventare. Avevo tante speranze anche in campo lavorativo, lavoravo all'Istituto per la ricostruzione industriale. Poi nell'89 è nato mio figlio, ma la legge, la 104, non era stata ancora applicata nelle grandi aziende e quindi mi obbligarono a mettermi in malattia. Finalmente, dopo tante battaglie, riuscii a tornare a lavorare in un'azienda importante, che però vendette il mio contratto. È una storia che molti di voi siete molto giovani, ma c'è stato un periodo che ci sono state le cessioni dei piani d'azienda e con la cessione sono stati venduti i contratti di molti lavoratori e lavoratrici con la 104. Trasportiamo pesi, organizziamo, ci arrabbiamo, risolviamo problemi, tappiamo i buchi, sopperiamo alla mancanza dei servizi, alle carenze dello Stato, alla burocrazia che nega, blocca, rallenta e discrimina chi è più lieve, ha qualche possibilità in più, ma quando la disabilità è molto complessa, il tema diventa solo ed unicamente un tema familiare. Non possiamo andare in vacanza, non abbiamo giorni liberi, non possiamo prenderci cura di noi, non possiamo passare una serata o un pomeriggio con gli amici, non possiamo assumere ruoli apicali nel lavoro. Mi dissero in un'azienda molto nota, ma lei ha un figlio disabile, non può mica fare carriera, perché non si mette in malattia e non se ne resta a casa? Ho dimostrato di potermi reinventare, non ho raggiunto ruoli apicali, ma sicuramente dei riconoscimenti. Mi sono reinventata come counselor professionale, sono presidente di una fondazione e di un'associazione. Sono stata chiamata dalla Regione Lazio all'interno dei progetti per la vita indipendente a rendere la mia disponibilità nell'aiutare altre famiglie. Ho dovuto lasciare il lavoro, sì, mi sono dovuta licenziare e adesso sono una caregiver non retribuita, una lavoratrice non retribuita. Non possiamo essere frivoli, fare sciocchezze. Non possiamo neanche innamorarci, forse sì, ma a quale costo? Ecco, qui sono riassunte alcuni dei rischi salute per un caregiver familiare. Diciamo che io più o meno ho tutto quello che è qui descritto. Mi dicono che ho ancora poco tempo e quindi parliamo delle mie notti in bianco e delle nostre notti in bianco. Demenza precoce, disturbi psichiatrici, aumento tendenze suicide. Ho scritto 2 libri, in uno parlo proprio di questo, di quante volte la morte ha significato, il pensiero della morte ha significato quasi una salvezza. e ringrazio le scuole, le insegnanti, alcuni studenti delle scuole che ha frequentato mio figlio e anche le associazioni e l'associazionismo per essere stato al mio fianco. Sforzi, movimenti da carico, dolori cronici, muscoloscheletrici, sono già stata operata 4 volte di formazioni tumorali, patologie non curate, polmoniti, infezioni cerebrali. Non dovete, non voglio, cioè mi sento benissimo, sto benissimo e sono orgogliosa di quello che sono, ma non dimentichiamoci che un giorno saremo anziani e tante di queste patologie, per chi fa questo tipo di lavoro, intervengono molto prima. Chi si prende cura di noi? Al momento nessuno. L'onorevole Locatelli è stata alla casa di Mario, ci è venuta a trovare in un momento difficile e sicuramente ha riconosciuto che era importante un disegno di legge per il riconoscimento dei caregiver, ma è ancora troppo poco secondo me, perché servono più servizi, sicuramente riconoscimenti in denaro, ma 1 euro al giorno non è quello che valiamo e quindi 400 euro di rimborso spese per andare avanti non è facile. Lo Stato, che dovrebbe garantire i servizi essenziali, assistenziali ed economici e residenziali degni di un paese civile, è spesso assente. Le risorse messe a disposizione sono totalmente insufficienti e le pratiche burocratiche estenuanti, a volte anche punitive. Ma noi andiamo avanti a testa alta e ci mettiamo al servizio della politica, del governo, di qualsiasi colore, di qualsiasi appartenenza, perché la disabilità non è una questione ideologica. Eccoci, siamo noi. Questi siamo noi alla casa di Mario. Io sono orgogliosa oggi di dire che da poco abbiamo avuto un riconoscimento dal MIM come struttura che accoglie gli studenti in progetti e attività sociali anche per recuperare a volte delle sanzioni o delle sospensioni. Quindi vi ringrazio tantissimo per questa opportunità. Mi scuso se ho rubato tempo, però vengo dalla Toscana, mi sono fatta il viaggio. Una legge importante, ma è solo l'inizio. Speriamo che al tavolo della ministra Locatelli si possa ancora approfondire e portare e sviluppare qualcosa che sia veramente idoneo e soddisfi tutti i caregiver e non solo una parte. Una vita anche per noi. Ricordatevi che prima di essere mamme, di essere genitori, siamo persone, siamo donne e abbiamo una dignità da difendere e vogliamo riprenderci la nostra identità per raggiungere quel benessere psicosociale che è fondamentale per curare gli altri. Grazie.
1: Che è arrivato adesso e se può venire. Dunque Massimo se può intervenire adesso, è arrivato diciamo abbiamo chiesto alla Polizia di Stato se poteva venire un loro rappresentante proprio per parlare del ruolo della Polizia come impegno a 360 gradi su tutte le diverse forme di fragilità e chiaramente avendo Elena, che è la sorella di Massimo, presente, il suo capo ha mandato lui e noi siamo molto felici di averti qui. Massimo è un dirigente Grazie. Superiore della Polizia di Stato, responsabile delle ferrovie, della parte ferroviaria.
10: Della Polizia Ferroviaria. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, buongiorno alla Presidenza. Onorevole, buongiorno. Io oggi parlo come funzionario di polizia, parlo come dirigente superiore della Polizia di Stato. Una volta si andava di padre in figlio, oggi invece si va di fratello in fratello. Quindi mi dispiace che ci sia stata questa concomitanza e chiedo scusa di ritardo perché sono stato in altre faccende impegnato nel mio settore. Dunque, perché la Polizia di Stato? Perché il pubblico? Perché l'attenzione non è soltanto quella del pronto intervento, del 113, non è soltanto quella di intervenire nella prevenzione e nella repressione dei reati, ma è anche quella di fare prevenzione a tutto campo, quindi una prevenzione che si sviluppa su tutte quelle che sono le componenti sociali con progetti di polizia di prossimità. È un ruolo abbastanza impegnativo per tutte le forze di polizia, non è soltanto un progetto della Polizia di Stato, che ha a che fare, diciamo, con più articolazioni nell'ambito del proprio ruolo istituzionale. Allora, le tre categorie fondamentali sono quelle di prevenire, di proteggere e di sostenere, così come questa slide ci indica. Come facciamo a prevenire? Facciamo dei progetti all'interno delle scuole. Ci sono tante associazioni di stampo anche privatistico che fanno altrettanto, come associazioni Onlus, la Casa di Mario, come tante altre istituzioni a livello privato. Nel pubblico la Polizia di Stato entra nelle scuole perché ritiene appunto che intervenire laddove

0: di un cittadino, tra virgolette, modello, cosa che non sempre avviene, anche perché il tessuto sociale sappiamo perfettamente che è variegato, cioè abbiamo delle zone ad altissimo rischio criminalità, famiglie dove praticamente il più sano dei familiari è un pregiudicato, o comunque l'ambiente proprio dove si vive, il contesto sociale dove si vive, è incentrato non alla legalità. Quindi i primi progetti sono progetti formativi di cultura della legalità. La protezione avviene in più, diciamo, con più elementi, perché si devono mettere in atto non solo gli strumenti di informazione, ma anche poi gli assetti operativi. Quindi c'è qualcuno che risponderà all'112, che è il numero unico dell'emergenza. Io ricordo a tutti quanti, è il numero unico che risponde ovviamente in tutta Italia, è un numero laico, che ormai in funzione da parecchi anni qui anche su Roma e Lazio. È un numero che mette in contatto le forze di polizia o gli altri organi istituzionali preposti al pronto intervento e alla difesa del cittadino, quindi ai vigili del fuoco, ambulanze e quant'altro, o polizia locale, ed è un numero che comunque risponderà sempre, quindi ci darà sempre una risposta, anche tardiva, ma comunque risponde. Questo numero poi è corredato di altre numerazioni, è corredato dal numero del pronto intervento della Polizia di Stato, che rimane e resterà sempre il 113 nella sua composizione. Ovviamente prima dell'arrivo del numero unico europeo il 113 faceva lui da numero unico, quindi al 113 arrivavano 8.000 telefonate al giorno presso la Questura di Roma. Con l'avvento del NUE abbiamo 800 telefonate al giorno, quindi una particolarità è quella di aver diminuito drasticamente un traffico telefonico che poteva far sì che ci fossero dei ritardi sostanziali in quella che era una risposta dello Stato a tutto campo. Il codice rosso, per esempio, il codice rosso è un'iniziativa, è una legge, parte da un'iniziativa di tutela per la fragilità e per ovviamente i disastri familiari in quelle famiglie dove ci sono dei dissidi, ci sono delle diciamo particolari situazioni di dramma. E poi c'è una novità in assoluto, nasce qualche anno fa contro il bullismo e contro il traffico di stupefacenti, dedicato proprio ai più giovani, perché la pubblica sicurezza si rende conto che questo uniforme che porta addosso a volte rappresenta un po' lo sportello della macchina della volante, cioè una separazione tra quello che è il poliziotto e il cittadino. Quindi serviva qualcosa che potesse entrare più facilmente e di più fruizione per il più giovane. Quale? Un cellulare, un'app da cellulare, Youpol. Quanti di voi, ragazzi, vi vedo molto giovani qui dentro, mi fa molto piacere questa cosa. Quanti di voi conoscono che esiste quest'app Youpol? Quasi uno,
1: Guarda.
0: due, tre, quattro, cinque, ok. Allora io invito tutti quanti voi sul vostro iPhone, sul vostro Android a cercare l'app Youpol, perché è una cosa molto interessante, non è l'alternativa al numero del pronto intervento, attenzione, eh? Non è l'alternativa, anche perché nell'app, quando l'andrete ad aprire, troverete lo spazio per l'emergenza, si fa ricorso comunque all'112, ma l'app Youpol ti consente di fare una segnalazione mantenendo per esempio l'anonimato, mandando una fotografia, raccontando qual è la vostra difficoltà. E per quanto riguarda la violenza di genere o la violenza domestica, perché quest'app Youpol ha preso piede durante il Covid? Perché durante il Covid c'era il problema che dovevamo stare tutti quanti chiusi in casa, i nuclei familiari erano costretti a stare insieme e c'erano proprio lì l'insorgere di situazioni conflittuali all'interno della famiglia. E a un certo punto qualcuno, qualche mamma in difficoltà, si rese conto attraverso appunto i ragazzi che venivano da scuola, dove c'erano stati poliziotti a scuola a spiegare cosa fosse questa applicazione, cominciò a mandare qualche messaggio perché ritenne quello l'unico modo per non farsi sentire parlare al telefono con un numero di emergenza, non farsi sentire dal fidanzato, coniuge, marito, compagno, quello che volete voi, da un figlio che magari era diciamo in difficoltà e contro i genitori, per cui cominciarono a mandare questi messaggi che erano di grande allarme sociale. Per cui si è esteso da possibilità non solo ai più giovani di utilizzare YouPol per il bullismo, per i fatti.

0: fatti di bullismo e per le questioni di traffico di droga, ma si è esteso anche alla violenza di genere. A un certo punto la polizia si è resa conto che non basta, non bastava, perché poi alcune situazioni avvengono nei microcosmi, quale potrebbe essere per esempio una stazione ferroviaria o un treno. Immaginatevi che un pendolare che viaggia in treno da una cittadina limitrofa a quella dove ha degli interessi primari, la sua giornata la inizia alla stazione, la inizia alla fermata del treno, la inizia sul treno, poi dopo 2 ore e mezza inizia a lavorare. Quindi per quelle 2 ore e mezza che cosa ha fatto? Ha vissuto in un contesto sociale dove comunque può capitare la qualsiasi, anche il disturbo, anche la molestia, anche il palpeggiamento, anche qualche cosa che magari è storta, ma non proprio direttamente alla sua persona, ma che c'è qualcuno che lo sta per fare o lo sta facendo nei confronti di altri. Un conto è telefonare a voce e dire c'è uno che mi sta disturbando, un conto è mandare un messaggio tramite un'app di polizia dove io posso raccontare, inviare una fotografia e alla prima stazione utile sale la pattuglia della polizia ferroviaria e quindi, diciamo, intervenire, fare un intervento mirato, anche se il log è fatto in forma anonima. È chiaro che poi la polizia ha i suoi sistemi per andare a scavare, ovviamente, però riguarda un livello di accesso alla banca dati che è di natura superiore, non quella dell'operatore singolo di sala operativa. Sosteniamo in che modo? Ascoltiamo le esigenze del pubblico, ascoltiamo le esigenze dei più giovani, ascoltiamo le fonti aperte, i giornali, i fatti di cronaca. Ascoltiamo quelle che sono le istanze delle persone, cioè le esigenze di protezione e di sicurezza. Oggi si fa tanto clamore che tutti quanti vorrebbero un poliziotto dietro ogni angolo di casa, purtroppo questo non è una cosa possibile, non è una cosa possibile neanche farla nei punti più grandi della città, ma ci proviamo, ce la mettiamo tutta costantemente. Intanto le articolazioni della polizia che sovrintendono a queste attività di avvicinamento alle persone che possono essere potenzialmente vittime di qualche cosa, quindi dalla persona più giovane al disabile alla persona anziana, ma anche quelli meno anziani, e adesso vi spiego per quale motivo, abbiamo più canali di comunicazione per prevenire, per informare il pubblico di quello che noi facciamo. Per esempio, nelle questure, quartier generale della pubblica sicurezza all'interno delle città, c'è un percorso di legalità che si intitola Scegli la strada giusta. Agenti di polizia che sono stati formati appositamente per avere incontri con i più giovani entrano nelle scuole, dalle scuole elementari ai licei, per fare un'attività di propaganda della cultura della legalità. Il progetto Icaro della polizia stradale, tutto ciò che avviene in un altro microcosmo che è quello della viabilità ordinaria, motorini, ciclomotori, macchinette, autovetture, tossicodipendenza applicata alla guida o alcolismo applicato alla guida, cioè tutti i pericoli in cui può incorrere un giovane. Tanto il giovane, ma anche quelli più grandi, penseranno sempre a me non capita, non è vero, nel modo più assoluto, perché poi quando meno te lo aspetti il colpo di sonno ti prende, quando meno te lo aspetti stai a cena con gli amici e magari hai fatto festa e quindi sei goliardicamente invogliato, anche se non sei un assuntore abituale di alcol, a bere un bicchiere di vino in più per farti una risata in più, ci sta tutto, però con moderazione e con ovviamente l'oculatezza di seguire le regole che questo progetto Icaro ci insegna. Una vita da social, per esempio la polizia postale, e qui c'è una cosa molto bella che fa la polizia postale, che è quella di informare soprattutto le categorie delle persone più grandi, non solo i più giovani che si approcciano a un mondo del computer e della navigazione, una navigazione consapevole, per non incorrere in tante difficoltà, in tante cose che magari sono negative. Una per tutte, pedopornografia per esempio, oppure un revenge porn, oppure un qualche cosa che ha a che fare con il phishing. Queste parole che sto pronunciando, tutti quanti le capite? O c'è qualche cosa che devo spiegare in modo più approfondito? Penso che insomma sia alla portata di tutti quanti sapere cos'è il phishing. Ma il phishing vero, quello che ci preoccupa maggiormente, è quello che è indirizzato alle persone più grandi, alle persone che in solitudine stanno a casa e che hanno come interlocutore l'intelligenza artificiale, per esempio. L'altro giorno mia madre, di anni 94, ha detto, dice, sai, ho sentito un'amica ha chiesto consiglio all'intelligenza artificiale. Dico, siamo a posto così. Dico, quindi è una intelligenza artificiale che si basa su che cosa? Su una ricerca, ma non si basa sull'esperienza umana né di vita vissuta. E lì praticamente questa intelligenza artificiale le ha dato dei consigli che erano totalmente sballati per l'occhio di chi invece ne ha viste di cotte e di crude, come nei miei appena 38 anni di servizio. Trento Bicol, la polizia ferroviaria, sui treni, ma non facciamo lezione sui treni, facciamo lezione anche noi nelle scuole, per un'attività presso le stazioni ferroviarie consapevole dei rischi che si possono correre all'interno dei treni o delle stazioni ferroviarie, dall'uso delle cuffiette improprio, dal sedersi a cavalcioni vicino a un binario, dall'attraversare un passaggio a livello, dal tirare un freno di emergenza a bordo di un convoglio, dal non rispettare quello che un capotreno ti indica. E con questo io volevo soltanto concludere dandovi una pillola di esperienza. Abbiamo anche degli organismi che hanno a che fare con la disabilità, l'OSCAD, che è l'Osservatorio contro gli atti discriminatori, i reati d'odio e verso le persone disabili. Tutti quanti i nostri operatori che fanno parte di questo servizio ovviamente hanno una formazione, perché non sono formazioni che noi impartiamo ai nostri uomini fondati solo sull'esperienza, ma sulla condivisione con psicologi, con docenti universitari, con chi, medici, con chi fa di questa attività uno studio analitico, scientifico, e quindi non abbiamo personale che è impreparato. E se ci dovesse essere qualcuno impreparato, purtroppo è perché questa preparazione è difficile da portare a 110.000 uomini che sono completamente tutti quanti in attività operativa sul territorio nazionale. Io vi ringrazio.
1: Grazie a te. Grazie. E io faccio una mozione necessaria, perché siamo molto in ritardo e abbiamo iniziato con un quarto d'ora di ritardo, purtroppo, e quindi io vorrei abolire l'intervallo, ma in questo modo, raccomandando a tutte le insegnanti, e se a gruppi, per le necessità necessarie e biologiche, potete uscire magari a gruppetti di 4-5. Scusate, ma purtroppo ho visto che il tempo non consente. Quindi passo subito la parola a Eugenia Grassi, la quale proprio a chiusura dell'intervento di Massimo Improta, che ha parlato dell'anziano, di una delle esperienze che ha vissuto l'amica della mamma, e parla di una sua esperienza diretta di quello che è le truffe sugli anziani. Gli anziani sono i nostri nonni, sono i vostri nonni, siamo anche noi, però indubbiamente è una cosa su cui ormai tenere attenzione, perché questi fragili sono sempre più numerosi e sempre più vicini. Passi da qui?
2: Sì, da qui. Buongiorno a tutti. Innanzitutto mi scuso, è la prima volta nella mia vita che parlo in pubblico, quindi sono anche un po' emozionata. Quello che vi racconterò dopo queste storie vi sembrerà gossip, ma vi assicuro che per una famiglia è una cosa devastante quello che è capitato a noi. Voi avrete riguarda mia madre, come vi ha detto Adriana, avete sentito la storia della Patrizia Cucci, c'è anche un film su di lei, che ha forse ammazzato il marito, dato incarico, è stata in carcere, poi uscita dal carcere è finita in mano alla sua ex compagna di carcere e ha cominciato una guerra contro le figlie. Oppure la storia di Gina Lollobrigida, questa l'avrete sentita di sicuro, perché sai, Gina Lollobrigida stava un giorno sì, un giorno no in televisione a parlare male del figlio. E mia madre ha conosciuto una persona dell'entourage di Gina Lollobrigida, aveva più di 80 anni, mia madre conosce questa persona e si convince che sia un suo parente, perché ci sarebbe stato 100 anni fa un figlio illegittimo da cui discendeva questo tizio. Guardate, e ce lo mette anche per iscritto, quindi ho anche le prove di quello che dico. Una cosa che grida vendetta, anche perché mia madre era una persona con un'esperienza giuridica, aveva avuto un lavoro molto importante in campo giuridico, quindi credere a queste cose, insomma, sembrava, e sia per noi che per le altre persone che la conoscono, sembra tuttora impossibile che abbia creduto a queste cose. Comunque, insomma, mia madre diventa praticamente legata a questa persona, poi si inseriscono altre persone, si isola completamente. Questa persona molto più giovane di mia madre, con uno stile di vita completamente diverso da quello di mia madre, poi si inseriscono altre persone, una addirittura ne ha fatte più di Carlo in Francia, ci sono articoli di giornale reperibili su internet delle malefatte di questa persona, e comunque e comincia una battaglia, credete, una cosa penosissima. Io sono stata figlia e so che i rapporti genitori-figli non sono facili, immagino per voi adolescenti, poi sono mamma, nonna, eccetera. Però che una madre diventata anziana comincia una guerra contro le figlie per distruggerle, tutte figlie poi, noi senza problemi, sposate, tutte laureate, professioniste. Però ecco, vedevo Gina Lollobrigida che andava in televisione a parlare male del figlio in continuazione, e quindi mi identificavo, capivo che è un meccanismo che si ripete. Poi ho letto l'articolo sulla Gucci, lei la stessa cosa. Io in quel periodo sono andata avanti a tranquillanti, mi dovrete credere, perché è iniziata un'azione giudiziaria contro di noi figlie, e io a un certo momento ho dovuto presentare una denuncia per stalking giudiziario, che era andata in porto, tant'è vero che mia madre, in concorso con queste persone che c'erano intorno, era stata rinviata a giudizio. Però queste altre persone sapevano i trucchetti per portarla avanti la storia, e quindi quando ci doveva essere la prima udienza in cui io avrei potuto raccontare tutto a un magistrato quello che mi stavano facendo, di come era manipolata mia madre, era morta un paio di mesi prima, quindi tutto è finito lì e si è estinto il procedimento. Quindi questa guerra contro di noi, e intanto mia madre dava a queste persone soldi. Ora potrete pensare, questo è gossip, è solo una questione di soldi, ma guardate, non è così. Dopo tante storie tristi che abbiamo sentito, vi può sembrare questo, non è così, perché ci sono delle persone che si insinuano nella mente degli anziani, ma non soltanto negli anziani, anche in televisione se ne parla in continuazione di quante signore, anche signori giovani, danno soldi a persone mai viste, conosciute online, vanno avanti per anni, perché si crea, queste persone sono abilissime. Vi ho detto, finisce sempre una questione di soldi. Questi non lo fanno per affetto, perché se lo facessero per affetto si metterebbero anche appresso al pensionato che appena ha la pensione sociale, no, lo fanno sempre dove c'è comunque un riscontro economico, c'è da prendere. E quindi queste persone si isolano completamente, gli si brucia il cervello, non so spiegarlo. Prima ne ho parlato un pochino col dottor Picano, che mi ha dato la spiegazione medica. Io non sono un medico e non ho questa spiegazione medica, però quello che posso dire è che secondo me mia madre aveva perso la capacità di giudizio, perché la capacità di giudizio è quella che ci guida. Ha detto prima il neuropsichiatra che è in evoluzione, no? Fino a 32 anni il nostro cervello, la parte reazionale. La nostra capacità di giudizio è quella che ci guida in tutte le questioni della vita, dalla più banale alla più importante. Se noi andiamo al mercato a comprare la frutta, dico un esempio stupidissimo, e ci vogliono propinare come prodotto fresco ciò che vediamo che non è fresco, noi elaboriamo, facciamo la nostra analisi e arriviamo alla conclusione. E invece gli anziani, no, questo non, secondo me non succede. succede, e quindi finiscono in balia di persone che se ne approfittano. Poi non vi dico la storia come è continuata, queste persone hanno anche fatto delle cose sgradevolissime contro me e le mie sorelle, abbiamo subito intimidazioni, io sono stata aggredita da uno degli avvocati di una di queste persone, sono stata portata in ospedale con l'autoambulanza, in quanto essendo cardiopatica avevo parametri vitali alle stelle, tutta una serie di cose, hanno occupato una casa nostra, stanno tentando di portarci via quello che era di mio padre, che noi abbiamo avuto da nostro padre, eccetera. Quindi ecco, siccome siete giovani, ci sarà il tempo, purtroppo succederà anche a me, in cui la capacità di giudizio non saremo più in grado di esercitarla, perché il nostro cervello non sarà più quello della gioventù, ma finché siete giovani esercitate la vostra capacità di giudizio, anche perché ecco, il phishing succede anche nei giovani, per esempio, e elaborate, studiate, non credete a quello che vi propinano. E purtroppo ecco, con quello che ho visto, che col passare del tempo purtroppo non si riesce più a gestire bene la propria vita, e ci sono tante persone che se ne approfittano. Tutto qua, grazie.
1: E ragazzi, ovviamente questo è stare vicino anche ai propri amici, ai propri anziani, ai propri parenti. E io passo la parola all'ultimo intervento di testimonianza, una testimonianza un po' indiretta, però in questo caso è una testimonianza di un esempio attivo, un esempio vivo di come di fronte a una difficoltà, di fronte a una fragilità come una disabilità che potrebbe fermare invece, la forza interiore di una persona può costituire una reazione importante e una forza importante. La signora Claudia Toti Lombardozzi, che è presidente dell'associazione Enrico Toti, è pronipote di un eroe italiano che appunto era disabile da un incidente sul lavoro, un ciclo viaggiatore con una gamba sola, e un eroe, la capacità di non arrendersi, ecco un esempio positivo per tutti quanti.
3: Buongiorno a tutti e grazie di questo invito all'onorevole Rampelli e ad Adriana Elena, che mi ha chiamato per essere qui oggi. Io oggi sono qui per raccontare una storia, la storia di un membro della mia famiglia, un membro molto antico, Enrico Toti, è stato un personaggio molto particolare. Fa parte della mia famiglia, ma fa parte anche del tessuto della nostra collettività. Ed è un esempio di come la fragilità, visto che parliamo di fragilità oggi, non esiste. Toti era il fratello della mia bisnonna. Lui è nato come un ragazzo come voi, un ragazzo normalissimo, un ragazzo pieno di vita, pieno di voglia di scoprire. Lui divorava i libri di Jules Verne e Emilio Salgari, sognava di fare viaggi intorno al mondo, sognava di una vita avventurosa. Era un grande sportivo, aveva una forza fisica straordinaria, riusciva in imprese incredibili ancora quando aveva due gambe. Allora io devo muovere questo affare che non... ecco qui, questo è il primo suo la prima immagine, no, non è vero niente, è questa qui, Enrico Toti ragazzo. Quindi lui è un ragazzo che appunto ama leggere, ama informarsi e sogna moltissimo e desidera avventure straordinarie per la sua vita. Allora, lui appunto ha una forza incredibile, fuori dal comune, e inizia le sue avventure imbarcandosi su una nave. Si imbarca su una nave e no, questo prima, scusate, queste cose qui non le conosco molto bene, quindi sono. Però prima di dire tutto questo, mi stavo informando perché abbiamo parlato di boomer, di generazione X, e io mi sono andata a vedere un uomo nato nel 1882, come può venire considerato? Ok? Che nome gli possiamo dare oggi? E qui mi dicono old school patriot based, non so, forse voi capite meglio questi termini, praticamente se si ammira la forza di volontà, o un cringe boomer storico addirittura lo definiscono, un eroe del genere, perché adesso cominciamo a vedere perché. Allora, lui quindi si imbarca, viaggia sulle navi, combatte contro i pirati sul Mar Rosso, vince anche una medaglia d'argento per questa sua lotta ai pirati, e però a un certo punto è costretto a tornare in famiglia perché muore suo fratello Ernesto, e lui, diciamo, rientra per sostenere, aiutare la famiglia, diciamo, dando proprio una mano per sostenerli. Quindi che fa? Fa un concorso alle Ferrovie dello Stato e lo vince come fuochista, cioè i fuochisti erano gli addetti a mantenere acceso il fuoco nelle locomotive, nei vecchi treni, e quindi una vita normalissima, una vita tranquilla, una vita stabile. Nel 1908 accade che ha un incidente molto grave. Ha un incidente molto grave che gli cambia completamente la vita. Parliamo del 1908, quindi primi del Novecento. Immaginate il mondo in quell'epoca com'era, no? Le mentalità delle persone dell'epoca, le strade. Una persona che ha un incidente perché ha un incidente sul lavoro, gli finisce la gamba tra una locomotiva e un'altra e gliela amputano. Ok? Inizia ovviamente con un grande dolore, una grande depressione, un grande scoramento, ma lui, dato che era un grande sportivo, uno abituato a faticare, non si scoraggia, cioè riprende in mano la sua vita e diciamo questa fragilità che lui accoglie inizialmente vedendo il suo corpo cambiare, vedendo le sue possibilità cambiare, vedendo anche lo sguardo degli altri che cambia nei suoi confronti, no? Quindi lui che cosa fa? Lui costruisce una nuova versione di se stesso. Apre una falegnameria, il padre era un ebanista, lui apre una falegnameria e costruisce giocattoli per bambini, cornici, pubblica un racconto sulla rivista La Farfalla, brevetta diverse invenzioni, tra le quali questo ciclomotore, per esempio, con un'elica, una benda di sicurezza per non far imbizzarrire i cavalli, un apparecchio da applicarsi ai bicchieri per evitare il pericolo di malattie contagiose e perfino un detersivo disinfettante sia per i pavimenti che per gli indumenti. Quindi lui dà proprio fondo a tutto ciò che poteva fare e non aveva più questa gamba. Allora che fa? Non solamente questo, ma lui riprende ad allenarsi, intensifica i suoi allenamenti e il suo sogno di sempre vuole realizzarlo a tutti i costi. Lui vuole fare il giro del mondo in bicicletta. Lui c'ha questa idea in testa, anche se non ha una gamba. Allora che fa? Prende una bicicletta, dato che era ingegnoso, le toglie un pedale e si prepara per partire senza una gamba. Ok? Nel 1911 comincia il viaggio. Questo viaggio lo porta in tutta Europa, lo porta, avete visto nel video, no? Tutto il giro che ha fatto in Svezia, attraversa tutta l'Europa, quindi arriva fino in Svezia, in Lapponia, in Russia e ritorna indietro. Ma cioè vogliamo parlare del mondo dell'epoca, ragazzi, non c'erano telefonini, non c'erano telefoni, non c'erano strade asfaltate, c'erano persone che non sapevano, non si conoscevano le une con le altre. Lui è andato con gli eschimesi, ha vissuto con gli eschimesi per un certo periodo. Immaginate gli eschimesi che vedono questo pazzo con la bicicletta senza una gamba che arriva in quelle zone. Quindi insomma, veramente un eroe ante litteram dal punto di vista anche paralimpico ante litteram, no? È un europeista, perché comunque voleva conoscere il mondo, voleva girare e conoscere il mondo. Quindi lui che fa? Continua e che fa? Si mantiene da solo. Come fa a mantenersi da solo uno senza una gamba che gira il mondo? Che fa? Vende le sue fotografie con la sua firma si esibisce nei teatri come acrobata, come atleta, e impara a fare i ritratti anche al contrario, e insegna l'italiano. Quindi queste risorse, no, che uno del genere, che poteva solamente ambire a mettersi in pensione, farsi dare una pensione, stare tranquillamente a casa, fa tutte queste cose, cioè trova delle risorse dentro di sé per continuare a mordere la vita, continuare a vivere la vita con passione, rincorrendo il suo sogno. Ok, quindi andiamo avanti. Scoppia la prima guerra mondiale. Ah, questo è il giro del mondo che ha fatto, quindi guardate, quindi parte da Roma, ovviamente lui era romanissimo e adorava la sua città, parte da Roma e fa tutto questo giro, no? Vedete, no? Poi andrà anche in Africa, ma non c'è tempo per parlare dell'Africa. Quindi andiamo avanti, si autofinanzia, l'abbiamo già detto, scoppia la guerra e uno così... Che fa? Vuole partecipare, vuole combattere anche lui. All'epoca c'era un grande spirito di patria, si voleva liberarsi dell'invasore, e lui moriva proprio a livello proprio di animo per poter dare le sue capacità, le sue abilità in guerra. Manda numerose lettere a tutte le autorità militari, al Comando Supremo del Regio Esercito Italiano e al Ministero della Guerra. E lui che fa in queste lettere? Ovviamente, cioè, immaginate uno senza una gamba che vuole partire in guerra. Come viene preso? Come un pazzo, nessuno gli dà retta, no? Allora lui che fa? Ne manda tanti, non si perde d'animo, continua, insiste, finché a un certo punto manda una supplica al Duca d'Aosta, una supplica, dicendo: io sono in grado di sopportare la fame e la sete, sono in grado di stare al caldo e al freddo, posso dormire in mezzo al niente, sono in grado di affrontare le difficoltà di una guerra. Alla fine il Duca d'Aosta accetta e lo fanno arruolare nei bersaglieri ciclisti, e lui... Che fa? Lui si rende utile in tutti i modi. Lui fa il barbiere, fa il calzolaio, porta le lettere, realizza i gioielli con i bossoli dei proiettili, fa tutto ciò che una persona è in grado di poter fare con quello che ha e quello che è. Quindi, questo è come lui stava. Cioè, non so se avete fatto caso nelle foto. Ma lui, quando lo vediamo in piedi, sì, ok, finisco. Quando lui lo vediamo in piedi, vabbè, durante il video si vede bene questa cosa. Non sembra che non abbia una gamba, non sembra, perché è dritto, perché ha allenato il suo corpo, perché è rimasto fermo nella sua convinzione di poter farcela in tutti i modi. Allora, lui è celebre soprattutto per questa immagine, un'immagine della Domenica del Corriere in cui lancia la stampella. Lancia la stampella perché lancia la stampella? Perché lui vuole combattere addirittura, prima stava nelle retrovie, quindi aiutava, teneva alto il morale dei suoi commilitoni, scriveva e leggeva le lettere per loro, perché molti erano ancora analfabeti, quindi si rendeva utile anche in questo modo. Combatte nella battaglia di Gorizia, e viene colpito ben 3 volte prima di morire, e l'ultima frase che ha detto lanciando questa stampella, che era l'ultima cosa che gli era rimasta perché aveva finito le bombe a mano, ha detto: non moro io, romano, lui era romano, non moro io. Infatti non muore, ragazzi, perché non muore il coraggio delle persone che sanno reinventarsi, che sanno tirare fuori tutte le risorse che hanno. E voglio leggere la motivazione della medaglia d'oro che gli è stata conferita motu proprio dal re. Volontario quantunque privo della gamba sinistra, dopo aver reso importanti servizi nei fatti d'arme dell'aprile a quota 70 a est di Sels, il 6 agosto nel combattimento per la presa di quota 85 a est di Monfalcone, con alto sprezzo del pericolo si slanciò 2 volte ad assalire le trincee nemiche, ritornandone ferito. La terza volta, rimasto senza bombe a mano e ferito di nuovo da 2 pallottole nel lanciare la sua stampella contro il nemico, moriva col grido di "non moro io", esempio fulgido di patriottismo e di valor militare. Enrico Toti non è diventato forte nonostante la sua fragilità, è diventato forte attraverso la sua fragilità. E perché la società civile è davvero forte quando integra queste persone, perché dobbiamo far sì che queste persone non siano degli esempi assoluti, singoli, così ogni tanto, devono essere integrati e in modo che non servano le storie come lui per essere parte della società, ma che la vera sfida è di trasformare l'inclusione da evento eccezionale a fondamento silenzioso e fondante della nostra società, e così quel grido "non moro io" continuerà a vivere e a vibrare in ognuno di noi. E se andate al Pincio, andatevi a vedere questa statua che sta alla fine di Via degli Orologi, che dà sul Muro Torto. Grazie.
1: Davvero un esempio importante per dire che anche con una disabilità si può essere forti ed incisivi nella società e tutta la vita quotidiana di tutti. E io chiedo di venire alle persone del prossimo tavolo, e quindi a Elena Zacchigli e Francesco Curini, al dottor Giancarlo Elena, al dottor Andreana e a Giuseppe Zagami con Cadei. Come per Cadei io me ne vado. No, sorella Elena Zacchigli vi parlerà di un'esperienza diretta, quella scolastica, per una didattica inclusiva. È preside dell'Istituto Machiavelli, direttrice scolastica dell'Istituto Machiavelli, e viene accompagnata con un suo ex studente che è Francesco. Allora.
4: Buongiorno a tutti. Questo è il microfono?
1: Sì.
4: Buongiorno a tutti, io vorrei iniziare con questa immagine che abbiamo trasferito appunto sulle nostre slide, che è diventata un po' il logo della nostra idea di inclusione e che sottolinea la differenza tra l'uguaglianza e l'equità. Uguaglianza, matematicamente parlando, significa dare lo stesso, quindi la stessa misura. Come vedete, la stessa misura per la differenziazione delle persone non è sufficiente, e quindi il principio di equità significa invece dare a ciascuno esattamente quello che gli serve, l'altezza dello sgabello che vediamo nell'immagine, per stare allo stesso livello degli altri, ovviamente a livello di opportunità, nel rispetto della peculiarità di ciascuno. Allora, prima di parlare un po' più in senso teorico di quello che significa fare accoglienza e inclusione a scuola, io voglio dare la parola appunto a Francesco, che è un nostro studente che si è diplomato nell'anno scolastico 24-25 con il diploma di scienze umane. E Francesco ha avuto un percorso scolastico reso anche travagliato dalle circostanze, nel senso che, come molti suoi coetanei, si è trovato a fare il primo anno di scuola completamente in DAD, e quindi capite che cosa vuol dire per uno studente che comunque ha bisogno di un accompagnamento. Lui ha sempre avuto almeno due figure oltre ai docenti curricolari, ovvero le sue docenti di sostegno e un'assistente specialistica che lo ha accompagnato per tutto il quinquennio. Giusto, Maria Grazia è stata con te per 5 anni. Primo anno in DAD, secondo anno metà e metà, e quindi con un percorso che è partito con un piano educativo individualizzato di carattere differenziato, cioè costruito su di lui, il che significava però fare un percorso che poteva non portare al diploma. Al terzo anno, in cui la situazione si è un po' stabilizzata, il consiglio di classe, viste le peculiarità appunto di Francesco, ha deciso di proporre invece un percorso personalizzato con prove equipollenti. Quindi lui ha affrontato poi tutto il triennio prendendo il diploma di scienze umane lo scorso anno, ma soprattutto partecipando a tutte le esperienze che la scuola proponeva e che la sua classe affrontava. Ricordavamo prima di essere stati insieme proprio a un evento organizzato dalla vicepresidenza della Camera, quella volta a Montecitorio, che riguardava proprio i giovani. Quindi queste attività sono per noi abituali. Quindi io adesso do la parola a Francesco e poi dirò due cose più teoriche.
5: Molte grazie, professoressa. Ditele. Buongiorno, sono Francesco Quini e sono qui per raccontarvi che io ho frequentato il liceo Niccolò Machiavelli e poi mi sono diplomato l'anno scorso a giugno 2025. L'esame di maturità è stato molto, molto emozionante e sono molto lieto di essere soddisfatto. Durante il percorso scolastico abbiamo fatto lezioni normali, ma abbiamo fatto anche altre attività e progetti con i miei compagni. I miei compagni e i professori e gli insegnanti sono stati tutti carini con me. E poi sono stati anche accoglienti. Abbiamo fatto tante attività, ma vi racconto quello che riesco a ricordarmi per bene, le mie parti preferite. Il progetto Televergata, l'educazione stradale e poi il progetto della giusta frequenza Giovani Radio Report della Memoria, organizzata dalla Fondazione Media Literacy. Durante il progetto del Vergata organizzato dall'Associazione Culturale Archecaios, tenuto da bravi e simpatici archeologi, mi ha insegnato a comprendere l'importanza dell'archeologia e dei beni culturali. Durante questo progetto ho visitato il Parco Archeologico dell'Appia Antica, il Complesso Capo di Bove, il Museo Nazionale Romano Museo Palazzo e infine il Museo della Centrale Montemartini. Nel Parco Archeologico dell'Appia Antica e il Complesso Capo di Bove ho visitato con la nostra guida il mausoleo di Cecilia Metella, la nobil donna. E nel Museo Romano Nazionale, Palazzo di Massimo, ho visto tantissime statue. Quelle che mi sono piaciute di più sono i pugili seduto creato da Lisippo, il più importante scultore dell'antica Grecia, e la grande testa di pietra dove ho infilato il mio indice nella radice, cioè narice. E nel museo della centrale Montemartini è una vecchia centrale elettrica del 1912 che è diventata museo. In questo museo c'è l'archeologia classica e l'archeologia industriale. L'archeologia classica parla di sculture e statue, mentre quella industriale parla di macchinari, delle macchine che possono produrre energia elettrica. C'è anche il treno del 1858, creato da Papa Pio IX. Con il progetto del Vergata abbiamo fatto anche un laboratorio per migliorare l'uso del computer e di internet. Per questo abbiamo deciso di fare il gioco di Cluedo. C'è anche che abbiamo ambientato nell'antica Roma. E nel progetto di educazione stradale è stata molto emozionante e anche interessante perché mi ha insegnato che ci sono numerosissimi incidenti sulle strade, soprattutto quando si fa uso della droga e dell'alcol. Abbiamo fatto anche il laboratorio di simulatore di guida presso l'Università di Roma 3. In macchina con me c'era la mia amica Martina. Abbiamo avuto l'impressione di aver guidato veramente una macchina ad alta velocità. Era stato emozionante e anche divertente. E il progetto di giusta frequenza di Giovani Radio Reporter della Memoria, organizzato dalla Fondazione Media Literacy, ha trattato la legalità, la mafia e l'importanza dell'informazione. Con questo progetto abbiamo fatto degli interventi in diretta nazionale su Radio Zainet. In diretta, alla radio, io ho raccontato la storia mafiosa di un famoso cantautore italiano, Antonino Colombo. O meglio detto anche Tony Colombo. Parlare alla radio è stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto nascere un profondo interesse per il microfono. No, cioè, scusi signor Francesco Speaker, che cosa dicevo? Anche durante la scuola, dopo la scuola e durante l'estate, vedete, ho intrapreso il mio podcast su Dante Alighieri. Però ho anche scoperto che mi piace anche fare il doppiaggio. Il percorso al liceo di Machiavelli mi è piaciuto moltissimo e mi ha fatto sentire accolto e voluto bene. Ho anche festeggiato il mio compleanno in classe con tutti i miei compagni. Il mio più importante compleanno di 18 anni. E poi abbiamo poi festeggiato i 100 giorni all'esame e siamo andati anche ad un ristorante alla chiusura delle scuole. Cioè, scusi, ma signor Franci non mi direbbe una bella figura? Cioè, una spettacolarissima figura! Il percorso a scuola però era stato a volte anche molto impegnativo e ad alcune volte difficile. Ma alla fine ce l'ho fatta e sono lieto di esserci riuscito. Ed ora, se volete, se permettete, vorrei esprimere la mia gratitudine su tutti i professori e le professoresse che sono stati tutti carini e disponibili e accoglienti con me. Le professoresse che mi hanno aiutato di più con il percorso sono state la professoressa Mariangela, la professoressa Gianna e la professoressa Maria Cirincione. Il preziosissimo è stato quello di Maria Grazia. E ringrazio tutti voi, professoresse e la dirigente scolastica, professoressa Elena Zacchilli, alla quale do un grande abbraccio e grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Ma grazie, che gentili!

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 13.50, una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. Notiziario anticipato perché il via alle attività delle aule sarà tra pochi minuti, alle 14. A Montecitorio i deputati proseguiranno i lavori su una lunga serie di provvedimenti sui quali già è stato avviato l'esame. In apertura la pregiudiziale presentata al disegno di legge di conversione del decreto sul salario giusto, gli incentivi all'occupazione e il contrasto del caporalato digitale. Poi la conversione in legge del decreto carburanti del 18 marzo, che ha già avuto il via libera dal Senato. Poi la delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, le mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne e la proposta di legge costituzionale sulla tutela delle vittime di reato. Infine un'altra proposta di legge sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Nel pomeriggio, dopo la riunione della capigruppo alle 15, previsto il ritorno in aula anche per i senatori. Assemblea convocata alle 16.30 per la conversione del decreto fiscale, ma la Commissione Finanze non ha concluso l'esame degli emendamenti ed è riconvocata alle 18 per riprendere l'esame degli accantonati. L'approdo in aula potrebbe quindi slittare a giovedì. È in corso nell'aula dei gruppi della Camera la seconda giornata del seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. Temi al centro dell'evento sono le questioni legate alla sicurezza sul fianco meridionale della NATO, le interconnessioni tra Mediterraneo allargato e fronte orientale, la cooperazione nella regione del Sahel e la crisi nel Golfo. Oggi i lavori sono stati aperti dal presidente della Camera Fontana.
2: Il Mediterraneo allargato comprende i paesi che si affacciano sulle sue coste, si estende a est, sino al Caucaso, e a sud, verso il Sahel, l'Africa subsahariana e il Golfo Persico. In quest'area si concentrano alcune tra le più grandi sfide del nostro tempo: le questioni legate ai noi al terrorismo, alla gestione dei flussi migratori, alla questione energetica, ai problemi legati alla desertificazione, alle carenze di acqua e alle infrastrutture. Queste sfide devono essere affrontate attraverso il dialogo e la cooperazione multilaterale. Occorre creare un clima di reciproca fiducia. Dobbiamo cercare di lavorare uniti per consolidare i rapporti e costruire una prospettiva condivisa nel Mediterraneo. E questa è una necessità fondamentale in un mondo che è ormai interconnesso.
1: Domani in Senato il Premier Time con Giorgia Meloni, impegnata con interrogazione e risposta immediata su crisi internazionali e temi di politica interna. Ieri a Palazzo Chigi riunione di maggioranza sulla legge elettorale. Sentiamo Carla Macrellino.
3: Arrivare ad una legge elettorale confrontandosi con le opposizioni che garantisca stabilità e governabilità all'Italia. Queste le intenzioni della Presidente del Consiglio, condivise con i leader di centrodestra nel secondo vertice a Palazzo Chigi, esteso anche agli esperti di partito che hanno contribuito a scrivere il testo ora all'esame del Parlamento. Si prosegue con determinazione su questa strada, spiegano fonti di maggioranza, per verificare se vi siano convergenze per dare solidità e durevolezza politica a chi esce vincitore dalle urne. Obiettivo perseguito da sempre da Giorgia Meloni, che domani pomeriggio risponderà nell'aula del Senato alle interrogazioni parlamentari su dossier interni e internazionali. Economia, con un focus sul lavoro e salari, ma anche fisco e nuovo piano casa, approvato in Consiglio dei Ministri, tra i temi interni del Premier Time. Sul fronte esteri, invece, in primo piano, la crisi in Medio Oriente, la situazione in Libano, gli sviluppi sullo stretto di Hormuz, con le sfide che il governo dovrà affrontare nei prossimi mesi.
1: E dalla riforma della legge elettorale riparte il dibattito politico. Alessandro Allegra.
4: Pronti al confronto con le opposizioni, così il centrodestra sul tema della legge elettorale. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani invita il centrosinistra ad evitare i no pretestuosi. Anche da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli si augura un tavolo con le opposizioni e dice: siamo pronti a qualsiasi cambiamento. Partito della Premier che poi torna a sottolineare le molte truffe del superbonus, uno sperpero costato troppo devastante per Fratelli d'Italia. Superbonus invece da sempre difeso dai 5 Stelle, che sulla legge elettorale chiudono al dialogo. Tempo scaduto per Giuseppe Conte, vogliono cambiare per provare a vincere dopo la batosta del referendum. La legge elettorale è interesse del governo, non nostro, sostiene il PD. I problemi degli italiani sono altri. PD che poi, dopo l'annuncio dell'Albania del mancato rinnovo dell'accordo sui migranti, accusa, si conferma il fallimento di Meloni. I centri non funzionano e non funzioneranno. Rincara Italia Viva.
1: Continua a crescere la produzione industriale nel nostro paese, fa sapere l'Istat, prosegue l'espansione del PIL italiano, ma le prospettive restano incerte a causa della guerra. Giuseppe Di Marco.
5: Segnali positivi per l'economia italiana. La produzione industriale a marzo è aumentata dell'1,5% su base annuale e dello 0,7% sul mese. Vanno bene in particolare i mezzi di trasporto più 11% e i prodotti elettronici più 6%. Lieve calo invece per il dato trimestrale. L'Istituto di Statistica ha anche diffuso la nota sull'andamento dell'economia italiana. Il PIL nel primo trimestre aumenta dello 0,2% sui tre mesi precedenti, proseguendo il percorso di crescita iniziato nell'ultima parte del 2025. L'economia italiana è cresciuta più di quella francese, ma meno di quella spagnola e tedesca. Le prospettive, afferma l'Istat, restano incerte e sono legate alla durata della guerra e ai suoi effetti sul mercato energetico. Intanto rialza la testa anche il mercato immobiliare. Le compravendite l'anno scorso sono aumentate del 6,6%, un'ascesa trainata dal boom delle richieste di mutuo.
1: Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato per il 25 maggio sindacati e rappresentanti delle aziende e delle realtà locali coinvolte nella vertenza Electrolux. La riunione per discutere l'annuncio della multinazionale svedese degli elettrodomestici sul dimezzamento della produzione su 1700 licenziamenti con la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Lorenzo Opice.
6: Secondo l'azienda ci sarebbe una crisi strutturale del settore degli elettrodomestici in Europa, domanda debole, costi di produzione elevata, concorrenza sempre più forte coi paesi asiatici. Il piano rientra in una strategia globale di riorganizzazione. Immediate le reazioni dei sindacati. La UIL Emilia Romagna dice è inammissibile, anche un solo esubero. La Confartigianato Veneto esprime forte preoccupazione e parla di rischio per l'intera filiera. Sentiamo Ferdinando Uliano, segretario generale FIMACISL.
7: Un'altra drammatica situazione industriale nel nostro paese. Per noi diventa centrale che il governo prenda in mano la politica industriale di questo paese e affronti in maniera seria queste situazioni che stiamo denunciando da tempo.
6: Sulla vicenda Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle regioni a un tavolo di crisi fissato al ministero il prossimo 25 maggio.
1: Il presidente Mattarella è intervenuto a Roma alla celebrazione della giornata internazionale dell'infermiere. Valentino Russo.
8: Ringrazia il presidente Mattarella quello che definisce l'esercito del bene. Sono infermiere e infermieri che ogni giorno mettono al centro la persona in nome del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Un impegno che non conosce confini. Il diritto umanitario, osserva il capo dello Stato, meriterebbe ben altro rispetto.
9: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile, è stato demolito, distrutto.
8: E gli atti di eroismo non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
9: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
8: Il pensiero di Mattarella va quindi al diritto universale alla salute, pilastro, dice, della nostra democrazia e della nostra stessa libertà.
9: Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. Tra poco ci collegheremo con l'aula della Camera, dove è previsto l'inizio dei lavori per le 14. Grazie a Stefano Velli alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: utile.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Sono le 14:04, di nuovo una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento. Noi adesso ci colleghiamo con l'aula della Camera, dove sta avendo il via la seduta. Il vicepresidente di turno Sergio Costa ha appena dato la parola al deputato segretario, che sta leggendo il processo verbale, il resoconto sommario dell'ultima seduta, quella che si è svolta ieri. Dopodiché il primo punto all'ordine del giorno è l'esame e la votazione della questione pregiudiziale presentata al disegno di legge di conversione del decreto del 30 aprile sul salario giusto, gli incentivi all'occupazione e il contrasto al caporalato digitale. Buon ascolto.
3: Nella precedente seduta, sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo 1 di disegno di legge di conversione numero 2910, intervengono i deputati Cavo, Zanello, Pastorella, Morfino, Patriarca, Montemanni, Curti e Milani. Dopo una sospensione dalle 18:21 alle 18:30, la Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Cafiero De Rao, Borrelli, Gianassi, Pitalis, Pellegrini, Grimaldi, Ghio, Marattini e De Maria. Il vice ministro Rixi esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione 2910. La seduta, sospesa alle 20:05, è ripresa alle 20:15. Il presidente dà conto ulteriore delle missioni. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla successiva seduta. Nel corso dell'esame sono intervenuti, nelle fasi successive al voto di fiducia, il vice ministro Rixi e i deputati Ghio, Simiano, Evi, Iacono, Berrutto, Marianna Ricciardi, Quartini, Baldino, Iaria, Caso, Ferrari, Pastorino, Ruffino, Pandolfo e Gnassi. La seduta termina alle 21:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 7 maggio 26.
4: Grazie onorevole Zucconi. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale lo si intende approvato. Aspetta. Grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Davide Aiello. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere che il Governo venga urgentemente a riferire in Aula, nella persona del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, su quanto sta accadendo in queste ore e in queste settimane a Palermo, la mia città. Presidente, non siamo di fronte a singoli episodi isolati, siamo di fronte a una sequenza gravissima

0: pochissima di fatti di sangue, parliamo di intimidazioni, sparatorie, colpi di arma da fuoco contro attività commerciali, raffiche di Kalashnikov contro ristoranti, richieste di pizzo e addirittura omicidi. A Palermo, tra Sferracavallo, San Lorenzo, lo Zen, il CEP, Villaggio Santa Rosalia, si sta respirando un clima pesantissimo. Appena due notti fa ci sono stati colpi di pistola contro un panificio e una macelleria nel quartiere Zen. Nelle settimane scorse raffiche di Kalashnikov avevano colpito e terrorizzato commercianti e cittadini nella zona occidentale della città. Sabato si sono registrati due omicidi, uno al Villaggio Santa Rosalia e uno al CEP. A tutto questo si aggiunge un elemento ancora più inquietante, Presidente, il ritorno della paura del pizzo. Secondo quanto riportato dalla stampa, dopo i colpi di Kalashnikov, alcuni commercianti di Sferracavallo avrebbero ricevuto richieste estorsive. A un operatore economico sarebbe stato richiesto un pensiero per la Pasqua dei carcerati e a un altro addirittura il pagamento di 10.000 euro. Presidente, questo significa che la violenza non è soltanto violenza, è un messaggio, è una forma di comunicazione criminale, è il tentativo di riaffermare il controllo mafioso sul territorio. Quando si spara contro un'attività commerciale, quando si colpiscono panifici, macellerie, ristoranti, imprese, non si sta colpendo solo il singolo esercente, si sta dicendo a un intero quartiere: qui comandiamo noi. E questo Parlamento non può restare in silenzio di fronte a questi fatti. Il prefetto di Palermo ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, è un passaggio importante, ma non è sufficiente. Ora serve che il Governo venga qui in aula a dire con chiarezza quali misure intende adottare. Chiediamo urgentemente al Ministro Piantedosi di riferire su almeno quattro punti che sono fondamentali. Il primo: quale sia la reale valutazione del Ministero dell'Interno sull'escalation criminale in corso a Palermo. Secondo: quali interventi immediati si intendano disporre per rafforzare il presidio del territorio, a partire dai quei quartieri più esposti. Il terzo: se il Governo intenda potenziare uomini, mezzi, risorse per le forze dell'ordine, per gli investigatori, per i presidi antimafia nella città di Palermo. E quarto, Presidente, quali strumenti concreti si vogliono mettere in campo per proteggere i commercianti, gli imprenditori, i cittadini, che oggi hanno paura di denunciare. Perché questo è il punto politico fondamentale, Presidente, il punto più serio. Se i commercianti hanno paura di denunciare, lo Stato deve creare le condizioni perché non si sentano soli questi commercianti. Non bastano gli appelli al coraggio individuale, serve una risposta collettiva delle istituzioni, serve una presenza visibile, costante, credibile dello Stato, serve far capire a chi vive, a chi lavora in quei quartieri che denunciare è possibile, che denunciare è sicuro, che denunciare non significa essere abbandonati il giorno dopo. Palermo, la mia città, ha conosciuto il sangue della mafia, ma ha conosciuto anche il coraggio della ribellione civile, delle associazioni, dei commercianti, dei magistrati, delle forze dell'ordine, dei cittadini che non si sono mai piegati. Non possiamo consentire che oggi torni l'idea che ci si debba mettere a posto per stare tranquilli. Non possiamo consentire che una nuova generazione criminale pensi di riconquistare pezzi della città con le armi, con il racket, con il terrore. Per questo chiediamo formalmente che il Ministro dell'Interno venga in aula con urgenza a riferire. Palermo non può essere lasciata sola. Lo Stato deve esserci e deve esserci adesso.
1: Grazie, onorevole Aiello. Sul medesimo argomento, l'onorevole Barbagallo. Prego.
2: Grazie, signor Presidente. Anche il Partito Democratico chiede informativa urgente del Governo, in particolare del Ministro Piantedosi, sui fatti gravi che hanno riguardato Palermo, ma tutta la Sicilia in particolare. Io voglio dirlo con grande chiarezza: in questa legislatura più volte abbiamo evidenziato, con dati alla mano, come il governo abbia progressivamente tagliato il numero dei componenti della direzione investigativa antimafia in Sicilia. A fronte delle nostre contestazioni precise, il governo si è sottratto al confronto sia sull'attività ispettiva sia nel merito dei provvedimenti. In tutti i decreti e le misure sulla sicurezza non abbiamo mai sentito parlare e non abbiamo mai visto, letto la parola mafia. Serve un intervento straordinario e soprattutto serve che il governo si confronti con il Parlamento a partire dalla richiesta di informativa urgente su cui insistiamo oggi. La sicurezza certo non si può fare con i continui tagli, sia per quanto riguarda il comparto dei carabinieri che per quanto riguarda quello della Polizia di Stato. Negli scorsi mesi il comandante generale dei carabinieri ha lamentato tagli per circa 10.000 unità nel paese e che si riverberano in modo specifico anche in Sicilia. Serve un'azione decisa, ferma da parte dell'esecutivo che in questo momento non vediamo. Quindi l'informativa urgente può essere il modo per confrontarsi con il Parlamento e intervenire per quella che è una situazione che ormai è fuori controllo.
1: Grazie onorevole Barbagallo, mi pare che nessun altro si voglia abbinare e quindi passiamo all'ordine del giorno che reca la questione pregiudiziale. Caro tenuto Scotto Mari ed altri numero 1 presentata al disegno di legge numero 2911 conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. A norma del comma 3 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96 bis del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di 10 minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Illustra la questione pregiudiziale Carotenuto Scotto Mari ed altri numero 1 l'onorevole Dario Carotenuto. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, facciamo un gioco di immaginazione. Cosa sarebbe accaduto se la notte del 30 aprile un'improvvisa catastrofe, un cataclisma, avesse travolto il mercato del lavoro? Qualcosa di così urgente che non si potesse aspettare l'alba, il dibattito politico, il paese, diciamo così. Ve lo dico io, non sarebbe successo assolutamente nulla. Il 30 aprile il mercato del lavoro era esattamente come il 29 aprile, esattamente come il 28 aprile, esattamente come il mese precedente. Ma voi avevate un'ansia diversa. Non la fame dei lavoratori, ma l'urgenza di riempire una data simbolica, come è quella del primo maggio, direi anche sacra, come quella del primo maggio, con un bel post sui social. Allora, avete preso la decretazione d'urgenza, uno strumento costituzionale solenne, e l'avete trasformato in uno strumento di comunicazione politica. Questo, Presidente, è il peccato originale di questo atto. È nato per una data nel calendario, non per un diritto quanto mai sacrosanto, a dire il vero. Poi il secondo problema è al cuore del provvedimento. Il governo chiama questo decreto salario giusto, che è una scelta semantica, non giuridica. Anche qui siamo usciti dall'ufficio marketing, dall'ufficio di comunicazione. La Costituzione, l'articolo 36, non usa però la parola giusto. Dice sufficiente. E poi dice anche proporzionata. Parla di una vita libera e dignitosa. Un diritto quindi immediatamente esigibile. Non un'aspirazione a cui, diciamo, da inseguire. Ecco. Allora, tra ciò che la Costituzione pretende e ciò che questo decreto offre c'è un vero e proprio abisso. Poi c'è un terzo problema, ancora più grave, e riguarda il disegno complessivo, quello che vediamo dall'inizio di questa legislatura. Bene, questo decreto non rafforza affatto i diritti dei lavoratori, li svuota semmai, li trasforma in etichette e dietro ogni formula burocratica però c'è una famiglia in difficoltà, una busta paga insufficiente, un carrello della spesa sempre più vuoto. Ma ripartiamo dall'inizio, dal primo problema, l'articolo, quello legato all'articolo 77 della Costituzione che voi continuate a tradire. Quello non è un suggerimento che sta scritto per caso lì su quella carta, no, è proprio una linea di confine netta. Il decreto legge è ammesso solo in casi di straordinaria necessità e urgenza. La giurisprudenza costituzionale da questo punto di vista è granitica. Il vizio di necessità non si sana in sede di conversione, d'altra parte. Nasce con il decreto e lì resta. Quindi l'urgenza qui non nasce da una crisi del mercato del lavoro, da un cataclisma, ma nasce dal fatto che era il 30 aprile, avevate necessità di fare un post il 1 maggio, che Giorgia Meloni aveva questa insanabile necessità di fare un bel video nel quale annunciare un decreto per aiutare i lavoratori. Ma chi aiuta questo? Al massimo qualche impresa, ma lo vedremo poi. Il governo, d'altra parte, evita il confronto sul salario minimo legale, sostituendo la sostanza che c'è in quel nostra proposta con questo nome. Ma il problema qua non è neanche troppo il nome, ma è quello che c'è sotto. Perché, vedete, l'articolo 36 della Costituzione, ve ne dovete fare carico prima o poi di questa cosa, garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Quella parola ha un peso specifico enorme, vuol dire bastante a vivere per il lavoratore e la sua famiglia. Questo ve lo dovete mettere bene chiaro in testa. La Costituzione non parla di salario giusto, parla di salario sufficiente per una vita libera e dignitosa. Il parametro che avete scelto dell'IQI, che c'è questo, il trucco, perché voi questo fate, truccate le carte e lo fate contro i lavoratori poveri. Il parametro scelto dal decreto è il TEC, sarebbe il trattamento economico complessivo. E qui c'è il vulnus, non il TEM, che sarebbe il trattamento economico minimo, che è la soglia certa, verificabile, immediatamente leggibile in busta paga. Il TEC è un minestrone, ci sta dentro la paga base, l'indennità, premi eventuali, welfare aziendale, mensilità aggiuntive, voci eterogenee per natura. E allora non c'è nessuna certezza. Il welfare aziendale, guardate, che non paga l'affitto degli italiani. I premi eventuali non riempiono il carrello della spesa. Le voci variabili non garantiscono nulla. Nulla di certo. La scelta del TEC al posto del TEM però non è neutrale, è funzionale a permettere l'applicazione dei contratti con minimi tabellari bassi, compensati formalmente da voci accessorie o variabili. Quindi il rispetto del parametro normativo diventa meramente apparente, mentre la sostanza della tutela retributiva è compromessa. Decidere come pesa un buono pasto rispetto allo stipendio base non è un'operazione tecnica, è un'operazione altamente discrezionale e l'avete delegata al CNEL, investito di un potere paralegislativo che non gli appartiene. Il governo cita l'Europa, ma ne ignora il cuore, perché la direttiva UE 2022-2041 non si limita a valorizzare la contrattazione collettiva, impone agli Stati di dotarsi di criteri propri, chiari e trasparenti per verificare l'adeguatezza salariale. In questo decreto non c'è nulla di tutto questo, non c'è nemmeno un solo criterio. L'Europa chiede convergenza verso l'alto, questo decreto costruisce una blindatura verso il basso. Non è un'attuazione della direttiva, è un tradimento della direttiva, un tradimento che configura una violazione dell'articolo 117, primo comma della Costituzione. E poi ultimo pilastro, la compressione concreta dei diritti, perché questo decreto non rafforza i diritti dei lavoratori, non entrerà un solo centesimo nelle buste paga dei lavoratori con questo decreto, rafforza l'insindacabilità dei salari bassi. Oggi il giudice del lavoro può verificare se un salario è insufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. La Cassazione, in funzione nomofilattica, ha consolidato l'orientamento per cui il giudice può discostarsi dai minimi contrattuali quando inadeguati. È un presidio fondamentale perché impedisce che la contrattazione collettiva si trasformi in uno strumento di compressione dei diritti. Voi con questo decreto rendete il contratto collettivo automaticamente giusto, si vuole trasformare una presunzione relativa in una verità assoluta, si vuole sottrarre al giudice il potere di verificare se quel salario consenta davvero una vita dignitosa. È una compressione diretta dell'articolo 36 della Costituzione sotto il profilo della tutela giurisdizionale ed è irragionevole, ai sensi dell'articolo 3, equiparare senza verifica qualitativa tutti i trattamenti economici, perché produce effetti sostanzialmente discriminatori. E poi sui rinnovi contrattuali, Presidente, il decreto raggiunge vette di ingiustizie davvero inesplorate prima. Per i contratti scaduti si prevede un'anticipazione del 30% della variazione IPCA dopo 12 mesi. Cioè, facciamo il conto. Con l'inflazione al 5%, questo decreto garantisce l'1,5%. Il restante, cioè il 70% della perdita di potere degli acquisti, viene scaricato sulle famiglie. Non è una norma contro il carovita, è una norma che certifica per legge l'impoverimento dei cittadini, l'impoverimento dei lavoratori. E per i contratti già scaduti, che sono la stragrande maggioranza, milioni di lavoratori che aspettano da anni, la norma si applica solo dal 1 gennaio del 2027. C'è un'immunità di fatto garantita per i ritardi attuali. Il meccanismo non accelera per niente i rinnovi, li rende più convenienti da rinviare. Avete creato un incentivo legale al non rinnovo. I lavoratori stagionali, parliamo di turismo, agricoltura, servizi, vengono addirittura esclusi da questo meccanismo. Chi è già storicamente sottopagato, chi vive di precarietà strutturale, non ha bisogno, evidentemente, viene lasciato fuori da questa protezione. Dove lo sfruttamento è più forte, la tutela è più debole. Altro che salario giusto. Il governo poi parla di 1 miliardo stanziato per questa cosa, ma non è così, è un'altra truffa. In larga parte si tratta di risorse già destinate alle stesse finalità da provvedimenti precedenti, e sui 7 milioni di esoneri contributivi sulle imprese quelle risorse vengono sottratte al bonus nascita. Voi che parlate di crisi demografica, si tolgono soldi alle famiglie per darle alle imprese. Questo è il vostro salario giusto. Sulle piattaforme digitali, infine, fate tautologia giuridica, scrivete che conta la concreta modalità di svolgimento del lavoro. Lo sanno gli studenti al primo anno di giurisprudenza da 70 anni. È il principio di effettività, non è una riforma, è un esercizio retorico. E poi lasciate l'onere della prova al rider contro la multinazionale, Davide contro Golia, senza la fionda però, perché anche quella gli avete tolto. Allora c'è un filo rosso, Presidente, che unisce questo decreto alle scelte degli scorsi mesi. Un disegno che ha una scelta, una sua coerenza quasi feroce. Perché il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, l'organo del Consiglio d'Europa, che ha adottato il 10 settembre 2025 la decisione sul reclamo numero 208/2022, che ha condannato l'Italia per 3 violazioni della Carta Sociale Europea sul diritto di sciopero. 2 violazioni con 13 voti su 15, una addirittura all'unanimità. E questo governo non ha corretto la deriva, anzi ha risposto aggiungendo un altro mattone. Da una parte, con questo provvedimento svuotate l'articolo 36, dite al lavoratore che il suo salario è giusto per legge, anche se non ci vive, e gli togliete persino la possibilità di fare ricorso al giudice. Dall'altra, mentre gli togliete il pane, gli avete tolto anche l'unica arma che avevano per difendersi, il diritto allo sciopero. È un attacco a tenaglia il vostro. Lo volete sottopagato e impossibilitato a incrociare le braccia. 2 strumenti, un unico disegno: rendere i lavoratori ricattabili. Allora, Presidente, con questo provvedimento viola l'articolo 3 della Costituzione per irragionevolezza, viola l'articolo 36 della Costituzione svuotandolo di effettività, viola l'articolo 77 della Costituzione per carenza dei presupposti e viola l'articolo 117 della Costituzione per contrasto con la direttiva 2022-2041. Non aumenta i salari, non rafforza i diritti, sostituisce le garanzie costituzionali con automatismi burocratici e sostituisce il salario minimo con un'etichetta, con uno slogan. Sostituisce la tutela con la propaganda. E chiudo. Con questo decreto avete fondato una repubblica non più sul lavoro, ma sul silenzio di lavori sottopagati. Il Movimento 5 Stelle non può che votare sì a questa pregiudiziale. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caro Tenuto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole D'Alessio. Prego.
4: Grazie, Presidente. Noi voteremo contro le pregiudiziali perché, a nostro avviso, il piano del merito va sempre distinto da quelle che sono le vicende sollevate attraverso le pregiudiziali di costituzionalità. Quindi è evidente che, a differenza di chi ritiene, questo è il nostro giudizio, di utilizzare questo spazio per affrontare già le questioni di merito, quelle noi ce le riserviamo per il prosieguo, per il dibattito, per la sede secondo noi idonea a dibattere le questioni, sulle questioni di merito. Noi abbiamo votato tante volte a favore delle questioni pregiudiziali quando sono state sollevate, ma quando abbiamo sempre immaginato di aprire delle valutazioni, delle riflessioni circa effettivamente la legittimità di un provvedimento e la possibilità che potessero cozzare quei provvedimenti con le norme costituzionali. Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle nostre posizioni, abbiamo ritenuto in quei casi che la questione di legittimità costituzionale potesse essere affrontata effettivamente. E invece in questo caso ascolto più valutazioni di merito. È chiaro che si fa riferimento e si richiamano articoli della Costituzione, ma quelli sempre, cioè in ogni dibattito parlamentare esistono le norme costituzionali sullo sfondo, ma la valutazione sulla idoneità di un provvedimento a scontrarsi con i principi costituzionali è altro, e noi questo strumento secondo me non lo possiamo utilizzare tutte le volte o quasi per aprire un cosiddetto predibattito. Alla fine noi in questa sede facciamo un'operazione di routine dicendo c'è anche la questione di pregiudizialità, aprendoci a dei minuti di predibattito rispetto a quelle che sono le valutazioni di merito. Ripeto, questa è la nostra opinione, per cui invece finiamo con lo svilire quello che è uno strumento molto molto importante. Parliamo spesso e accusiamo il governo di abusare dello strumento della decretazione di urgenza, ma alla fine sulle pregiudiziali rischiamo anche come partiti di opposizione di fare di cadere nello stesso abuso. Cioè noi utilizziamo lo strumento di solleviamo la questione di costituzionalità anche quando tutte le lamentele, tutti i rilevi che vengono fatti sono poi sostanzialmente rilevi di merito sui quali noi ci riserviamo, ripeto, ogni valutazione nella sede propria, proprio per non svilire lo strumento della pregiudiziale di costituzionalità. Secondo noi questo è uno di quei casi nei quali bisogna votare no. Ripeto, spesso ho fatto questa considerazione, ma visto che questo è un esercizio di routine, questo delle pregiudiziali di costituzionalità, ripeto anche in questa circostanza la stessa valutazione. Probabilmente, cioè sicuramente, nella mente dei costituenti, nella mente del legislatore che ha introdotto questo strumento, non c'era un'utilizzazione così automatica, così meccanica dello strumento della pregiudiziale di costituzionalità. E io immagino che invece, ripeto, il legislatore quando l'ha introdotta poteva prevedere che in una legislatura 3, 4, 5 volte si potesse dibattere della potenzialità di un provvedimento a cozzare contro una norma costituzionale. E probabilmente se noi l'avessimo utilizzato molto meno, quest'Aula sarebbe stata oggi piena, perché c'era un dibattito reale sulla potenzialità di questo provvedimento a cozzare contro i principi costituzionali. E invece che cosa si verifica? Che tutti aspettano questo primo giro di valutazioni di merito, stancamente, per poi valutare il voto a favore della maggioranza, il no delle opposizioni, o meglio tutto al contrario, perché stiamo parlando di pregiudiziali di costituzionalità, ma è un voto meccanico perché è un dibattito meccanico. In questo caso questa è la nostra opinione, le valutazioni di merito le faremo più in là, lo spazio per una valutazione di costituzionalità non c'è, voteremo contro, grazie.
1: Grazie onorevole D'Alessio. Deputata Tenerini, prego.
5: Colleghi, consentitemi di iniziare questo intervento in maniera inusuale, esprimendo solidarietà alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, perché il poderoso documento presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra non è, nella sostanza politica, una pregiudiziale di costituzionalità, è una vera e propria mozione di sfiducia nei confronti della triplice confederale. Anzi, diciamolo meglio, è una mozione di sfiducia nei confronti della CGIL, della CISL Sigle della UIL, cioè di quelle organizzazioni che da decenni firmano contratti, rappresentano milioni di lavoratori e danno sostanza al sistema italiano della contrattazione collettiva. E rispetto a questa mozione di sfiducia mascherata da pregiudiziale, il gruppo di Forza Italia voterà convintamente contro. Non posso però nascondere lo stupore con cui lo scorso venerdì ho appreso del deposito di questa pregiudiziale su questo decreto. Mai mi sarei aspettata di dover discutere una pregiudiziale costruita quasi interamente sull'articolo che riconosce e valorizza ancora di più la contrattazione collettiva svolta non dai sindacati gialli, non da sigle di comodo, non da contratti pirati, ma dalla CGIL, dalla CISL e dalla UIL. È evidente che siamo davanti a un enorme fatto politico che meriterebbe una discussione molto ampia. Se guardo le firme in calcio al documento, la prima considerazione inevitabile è che il Partito Democratico, dopo aver buttato a mare la riforma su Roma Capitale, oggi abbandona anche il sindacato e la contrattazione collettiva nazionale pur di inseguire l'unità con il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni. Altro tema politico che appare di assoluta evidenza è che il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanze Verdi e Sinistra si oppongono in radice al salario giusto, chiedendo addirittura che non venga neppure esaminato, perché il salario giusto, per come è disegnato dal decreto, sterilizza completamente il cavallo di battaglia del salario minimo. E non credo sia un caso che, se sulla famosa proposta di salario minimo vi erano anche le firme del gruppo di Azione, su questa pregiudiziale quelle firme manchino, così come mancano quelle di Italia Viva, che pure il salario minimo lo aveva sostenuto. Colleghi, in questo caso bisogna riconoscere al governo e alla maggioranza di essere stati duttili e di aver saputo fare politica. Siamo passati dall'impostazione iniziale della delega approvata, che individuava come parametro di riferimento i contratti maggiormente applicati, all'impostazione attuale, che guarda invece alle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. Con questo cambio di paradigma, il salario minimo legale non rappresenta più una posizione politica né valida né efficace. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è la poderosità abbastanza inusuale della pregiudiziale. Avete riempito ben 6 cartelle di Word per ripetere sostanzialmente sempre 3 cose. La prima l'ho già detta: non vi fidate dei sindacati, non vi fidate della triplice confederale, non vi fidate di CGIL, CISL e UIL. Lo scrivete quando parlate del concreto rischio di favorire la diffusione di contratti collettivi a ribasso e di legittimare pratiche elusive. Ma se il decreto richiama i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, allora quel sospetto non cade su qualche sigla fantasma, cade direttamente sulle grandi organizzazioni sindacali e datoriali del Paese. E allora bisogna avere il coraggio politico di dirla. Questa pregiudiziale, nel tentativo di colpire il governo, finisce per colpire la credibilità della contrattazione collettiva nazionale. Il secondo tema riguarda il fatto che, secondo voi, potrebbero non essere più i giudici e i tribunali a decidere sui contratti e salari, ma le parti sociali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro. Ebbene, Forza Italia non ha alcun dubbio. Noi stiamo con la contrattazione collettiva nazionale. Stiamo con un modello in cui la legge indica il quadro, ma sono le parti sociali rappresentative, non il contenzioso permanente, a dare concretezza agli equilibri del lavoro. Il terzo tema riguarda quella che definite operazione semantica fuorviante. Detto in parole più semplici, avete riempito 6 cartelle per contestare da un punto di vista lessicale la definizione di salario giusto. Davanti a questa monumentale operazione dialettica, 2 sono le considerazioni. La prima è che probabilmente il ghostwriter di questo documento è il Conte Mascetti. La seconda è che chi ha varato provvedimenti con nomi impegnativi come decreto dignità, oppure chi ha dato vita a una storica marcia di 300 metri da Montecitorio a Palazzo Chigi, annunciando l'abolizione della povertà semplicemente perché il governo, come ogni anno, aveva approvato il DEF, forse dovrebbe usare un po' più di misura in quello che scrive e un po' più di memoria per ricordare quello che ha fatto appena una legislatura fa. Si può legittimamente non condividere il salario giusto per come è configurato del decreto, si può discutere il parametro del trattamento economico complessivo, si può discutere il meccanismo di rinnovo e la decorrenza degli aumenti, si può discutere l'acconto automatico del 30% che scatta dopo un anno di vacanza contrattuale, ma per questo esistono gli emendamenti in commissione. Con questa pregiudiziale, se fosse approvata, non entrerebbe in vigore il salario minimo, non si avrebbe un sistema migliore, non si rafforzerebbe alcuna tutela, tutto rimarrebbe esattamente come oggi. E allora il punto è semplice: qui siamo davanti a una scelta politica. Da una parte c'è chi vuole discutere, migliorare e rafforzare un decreto che mette al centro il salario giusto e la contrattazione collettiva rappresentativa, dall'altra c'è chi, pur di non vedere superata la propria bandiera ideologica sul salario minimo, preferisce fermare tutto. Per questi motivi, Forza Italia voterà convintamente contro la pregiudiziale presentata, perché perché noi non sfiduciamo la contrattazione collettiva nazionale, noi non sfiduciamo le parti sociali, non sfiduciamo CGIL, CISL e UIL quando sottoscrivono contratti nazionali rappresentativi e soprattutto, e concludo, non accettiamo che dietro una pregiudiziale di costituzionalità si nasconda una pregiudiziale politica contro il salario giusto e contro il ruolo della contrattazione collettiva nel nostro Paese. Grazie.
1: Grazie deputata Tenerini. Deputata Nisini, prego.
6: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Durigon. Oggi siamo qui a discutere sulla questione pregiudiziale contro il decreto primo maggio. E allora diciamolo con chiarezza, qui siamo davanti all'ennesima prova di ipocrisia politica. A Roma si attacca un provvedimento che introduce misure contro i contratti pirata, contro il dumping salariale, per rafforzare il principio dei contratti collettivi firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. In Toscana le stesse forze politiche che sostengono la Giunta Giani sostengono un aumento della pressione fiscale proprio sui lavoratori, sui pensionati, sulle famiglie, sul ceto medio. Questa è oggi la contraddizione che non potete nascondere. E la contraddizione non riguarda solamente la politica, riguarda anche il modo in cui una parte del sindacato ha scelto di leggere questo provvedimento. Mentre CISL e UIL riconoscono che il decreto primo maggio compie un passo in avanti contro i contratti pirata, Landini sceglie di perdersi nei giochi di parole. Prima denuncia i contratti pirata, poi attacca un decreto che prova a colpirli. Prima chiede di valorizzare i contratti firmati dalle organizzazioni rappresentative, poi contesta una norma che lega il salario giusto proprio a questi contratti. Prima dice che il salario giusto non è una parola, ma una quantità. Poi trasforma tutto in una polemica semantica che piace tanto alla sinistra in questa pregiudiziale. Questa è la contraddizione. Se il problema sono i contratti pirata, allora bisogna sostenere chi li contrasta. Se il problema è il dumping salariale, allora bisogna impedire che chi paga meno e tutela meno possa ricevere incentivi pubblici. E se il salario deve essere davvero giusto, allora deve poggiare su contratti veri. Persino Bombardieri, segretario generale della UIL, ha riconosciuto che il decreto primo maggio rappresenta un passo avanti importante nella battaglia contro i contratti pirata. Ha detto che è positivo aver scelto di identificare il salario giusto con quello previsto dai contratti comparativamente più rappresentativi. Ha detto che bisogna fermare i contratti che servono solo ad abbassare salari e diritti. E allora vi chiedo, perché oggi votate contro un provvedimento che va esattamente in questa direzione? E qui c'è anche un altro punto che emerge chiaramente dalla pregiudiziale di PD e Movimento 5 Stelle, la cosiddetta questione semantica. Voi contestate l'espressione salario giusto sostenendo che sarebbe una formula ambigua, propagandistica, quasi un modo per evitare, come ha detto il collega Carotenuto, un confronto sul salario minimo legale. Ma attenzione colleghi, se il problema diventa la parola giusto, allora vuol dire che state spostando il confronto del merito alla semantica, perché il decreto non si limita ad usare un'espressione, il decreto interviene su un punto concreto: contrastare, come ho già detto più volte, i contratti pirata, il dumping salariale e quei contratti sottoscritti da sigle poco rappresentative che servono solo ad abbassare salari e diritti. E allora la domanda è semplice: vi dà fastidio la parola giusta o vi dà fastidio che si dica finalmente che non tutti i contratti sono uguali? Perché il punto politico è questo. Presidente, io non riesco a parlare.
1: Sì, ha ragione. Colleghi, per favore, se no non si riesce a sentire.
6: Un salario non
1: nulla.
6: È giusto perché lo decide uno slogan, è giusto se è legato a contratti seri, capaci di garantire tutele vere ai lavoratori. Voi dite che il governo fa propaganda terminologica, ma qui la vera operazione semantica la state facendo voi. Trasformate un decreto che prova a colpire i contratti pirata in un attacco ai lavoratori. Chiamate ambiguità quello che invece è un tentativo di mettere ordine in un mercato del lavoro dove troppi contratti servono solo a comprimere salari, diritti e dignità. La verità è che questa pregiudiziale non nasce per difendere i lavoratori, nasce per fare propaganda contro il governo. Ma la propaganda si schianta contro i fatti, perché mentre qui si fanno lezioni sul lavoro povero, in Toscana il presidente Giani ha aumentato l'addizionale IRPEF regionale sui redditi sopra i 28.000 euro, cioè su lavoratori dipendenti, pensionati, famiglie e ceto medio produttivo. Prima si dice che bisogna aumentare i salari, poi si mette la mano nelle tasche di chi quei salari li guadagna ogni mese. E oggi la maggioranza che sostiene Giani viene qui a spiegarci come si difendono i lavoratori. No, colleghi, i lavoratori non si difendono con le pregiudiziali ideologiche. I lavoratori si difendono contrastando i contratti pirata, difendendo e premiando i contratti seri. Si difendono evitando di colpire con nuove tasse i redditi da lavoro e da pensione. E c'è un punto politico enorme. In Toscana dite una cosa, a Roma ne dite un'altra. In aula vi schierate contro il governo, ma nel governo regionale sostenete chi ha aumentato le tasse ai toscani. Questa non è coerenza, è semplicemente doppia morale. Per questo noi respingiamo questa pregiudiziale, non perché pensiamo che il decreto sia perfetto, che basti da solo, ma perché va nella direzione giusta. Più legalità nei contratti, più tutela del lavoro, più contrasto al dumping.
1: Concluda.
6: Perché oggi la domanda è semplice: da che parte state? Dalla parte dei lavoratori o dalla parte di chi li tassa di più? La Lega sta dalla parte del lavoro, dei salari veri, dei contratti seri, e per questo voteremo contro questa pregiudiziale ideologica e profondamente contraddittoria.
1: Grazie, deputata Nisini. Onorevole Vinci, prego.
7: Grazie Presidente. Diciamo che siamo abituati a leggere delle pregiudiziali di costituzionalità dell'opposizione, questa volta particolarmente infondate, perché sempre così sono manifestate, ma quello che contraddistingo è che questa volta le opposizioni sono riuscite addirittura a firmare un documento unico tra di loro, a firma di tutti i rappresentanti dell'opposizione, un documento lungo, ridondante, che cita l'articolo 36 della Costituzione in modo improprio, parlando di diritto al lavoro, quando voglio semplicemente ricordare il titolo di questo decreto, che reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale. Bene, le opposizioni riescono a dire che non vi è urgenza nel nostro paese, e possiamo anche apprezzare, perché dicono che non vi è urgenza perché ammettono che non vi è una crisi del mercato del lavoro. Questo è testualmente riportato all'interno di questa pregiudiziale. Ma soprattutto contrastano e contestano l'operato delle associazioni sindacali, perché dicono che quando vi è un contratto collettivo di lavoro, il giudice deve poter comunque contestare e poter sindacare quel contratto. Beh, nessuno ha intenzione con questo decreto, con questa norma, di rendere qualcosa di un contratto collettivo incontestabile. Vi sono e sono citate delle sentenze della Corte Costituzionale, ma tutto questo viene citato solo per dare forza a una mozione, a una eccezione di costituzionalità che non ha nessun vero contenuto all'interno. Invece nel decreto vi è un piano di decontribuzione per favorire appunto i lavoratori, e di questo non si parla. Si parla sempre di contestare, di dire che non c'è urgenza, di dire che non vi è la necessità di introdurre un nuovo vocabolo, che è quello del salario giusto. Perché? Perché dall'altra parte ci si sente quasi attaccati, probabilmente perché si voleva fare una battaglia sul salario minimo, una battaglia che quando si è stati per lunghi anni al governo a sinistra non ha mai fatto, e adesso si sente attaccata perché questo governo riesce ad introdurre un concetto giusto di salario giusto, che aiuti i lavoratori che già si affidano anche ai sindacati, quindi lavoratori spesso anche della sinistra, e che con questa eccezione di costituzionalità le stesse opposizioni mettono in guardia e dicono: guardate che le associazioni sindacali potrebbero non fare i vostri interessi. Beh, questo non sta a questo Parlamento dirlo, non sta a questa maggioranza dirlo, lo leggiamo in questa pregiudiziale scritto da voi e sinceramente ci lascia tutto ciò abbastanza allibiti. Sicuramente con questo decreto vengono erogati dei fondi, di questo siamo felici, si parla di decontribuzione, vengono fissati giustamente e doverosamente dei parametri, di questo quasi nulla si parla in queste eccezioni perché è qualcosa di assolutamente positivo, quindi figuriamoci se ne parlate. Si parla di lotta al caporalato digitale e sinceramente riteniamo che di questo il nostro Paese abbia assoluto bisogno e per questo respingeremo con forza queste eccezioni pretestuose di costituzionalità. Grazie.
1: Grazie onorevole Vinci, sono così esauriti gli interventi sulla questione pregiudiziale e passiamo dunque al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali caro tenuto Scott Mari ed altri numero 1, la votazione è aperta. Guarda un po', vedi un po' chi principalmente chi ha capito. Colleghi, attendiamo un attimo che il primo voto. Un attimo.
8: Giglio Vigna sta.
1: Chi abbiamo ancora?
8: Giglio Vigna.
1: Un attimo ancora, colleghi.
8: Squeri anche per la destra.
1: Sì. Vedi se c'è dopo Squeri qualcun altro.
8: Lai?
1: Dov'è?
8: Vaccari.
1: Ah. Ancora abbiamo qualche collega, Lai e Vaccari mi pare. Aiello, vai.
8: Gruppioni anche sta prendendo la destra.
1: Dov'è? Abbiate pazienza sempre, ma stanno entrando alla spicciolata i colleghi, la Gruppioni sta entrando. Lai e cosa hanno votato?
8: Mancini.
1: Mancini.
8: E anche Bergamini d'Italia.
1: Ho capito.
9: Bergamini dovremmo la
1: testa. Ci siamo colleghi?
8: Bergamini d'Italia.
1: Allora, Mancini. Sì, sì, lo aspettiamo un attimo.
8: Sottanelli. Anche sta prendendo la testa. Chi è il presidente?
1: Ho capito, ma tutti quanti. Candiani, vai, veloce. Furgioele, vai.
9: Quando vota Pierro possiamo provare a chiudere. Stanno entrando anche qua.
1: Vabbè, allora. Ci siamo colleghi? Che siamo. Stiamo aspettando da parecchio tempo, ok? Colleghi, colleghi, ci siamo, Pella al volo, vai.
9: Bagnasco.
1: Onorevole Bagnasco, ci riusciamo? Ce la famo, come diceva qualcuno?
9: Gli affamo,
1: no, non lo dico. Allora, ce l'abbiamo fatta. La votazione è chiusa. Presenti 238, contrari 142, la Camera respinge. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Colucci, Alfonso Colucci, prego.
10: Presidente, sono ad intervenire per chiedere un'informativa urgente da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri, perché il Ministro degli Esteri dell'Albania ha appena dichiarato che il protocollo Albania verosimilmente non sarà rinnovato. Ha detto: noi nel 2030, quindi tra qualche anno, saremo membri dell'Unione Europea e il nostro territorio non sarà più un territorio extraterritoriale UE. E cosicché noi non andremo verosimilmente a rinnovarlo, del resto ne abbiamo la facoltà. Abbiamo la facoltà di non disporne il rinnovo. Per cui, se noi stiamo a queste dichiarazioni rese dal Ministro degli Esteri albanese, nel 2030 il protocollo Italia-Albania verrà a scadere. E con questa dichiarazione da parte del ministro degli esteri albanese si mette una pietra tombale con lo spot pubblicitario del governo Meloni in Albania. Voglio ricordare che questo spot pubblicitario costa ai cittadini italiani centinaia di migliaia di euro, verosimilmente in 5 anni una cifra che rasenta il miliardo di euro. Si tratta di soldi che sono sottratti alla sicurezza degli italiani, sono sottratti alla sanità, sono sottratti all'istruzione, sono sottratti ai trasporti ed è gravissimo che questo avvenga in questo momento storico nel quale gli italiani sono alle prese con il caro della benzina, con il caro delle bollette, non riescono a pagare le bollette, con 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale. Proprio ieri Electrolux ha dichiarato ben oltre 1700 esuberi e sono molteplici i tavoli di crisi industriale che questo governo non riesce a risolvere, con migliaia di lavoratori che andranno in cassa integrazione o dovranno rimanere a casa. Registriamo il calo del potere di acquisto degli stipendi di circa l'8%. E allora noi del Movimento 5 Stelle abbiamo detto che occorrerebbe un grande piano industriale di investimenti che possa riportare, dare prospettiva alla nostra economia. Ma il governo Meloni butta 1 miliardo di euro in questi centri fallimentari in Albania. E ricordiamo che questi centri per migranti nella prima fase erano costruiti come hub di frontiera, servivano per portare lì i migranti salvati in mare al fine delle procedure accelerate di convalida del rimpatrio. Un fallimento totale. Poche pochissime unità che sono state mandate in Albania a fronte di costi enormi di andata e di ritorno, a fronte di una bocciatura definitiva da parte dei giudici, nonostante la modifica della competenza che questo governo ha voluto disporre dal Tribunale di primo grado alla Corte di Appello. In una seconda fase, proprio per riparare a questo fallimento totale, il CPR, questi centri sono stati modificati in CPR, una ulteriore misura per mascherare il fallimento. Ed è assurdo, come abbiamo sempre detto, portare lì persone che sono già accolte in Italia per poi doverle riportare in Italia ai fini dell'improbabile loro rimpatrio. Tutto questo serve solo per mascherare, per occultare il fatto che i centri sono e sono sempre stati vuoti. E io stesso personalmente ho presentato un esposto alla Corte dei Conti per denunciare il grave danno erariale. E questa, Presidente, è un'offesa, una vera offesa ai cittadini italiani che pagano le tasse e che non vogliono vedere i propri soldi sperperati in questo modo. Questa è la propaganda del governo Meloni che è posta a carico dei cittadini italiani ed è un fallimento ulteriore, un fallimento dopo l'altro, il fallimento economico del governo Meloni, il fallimento sulla sicurezza, il fallimento di politica estera, il fallimento delle politiche migratorie. Presidente, noi chiediamo che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, venga in aula proprio ora che è in corso all'esame la ratifica dell'accordo Italia-Albania che comprende anche il tema dei flussi migratori e ci chiediamo se Giorgia Meloni vuole fuggire ancora dal confronto così come fugge dai giornalisti, se intenda fuggire anche dal Parlamento. Presidente, venga in aula a riferire, grazie.
1: Grazie onorevole Alfonso Colucci. Onorevole Maggi, medesimo argomento, prego.
11: La ringrazio, Presidente, per chiedere anche noi che ci sia un'informativa urgente della Presidente del Consiglio Meloni, perché vede, il Parlamento non può non sapere che cosa sta accadendo tra i due paesi, perché le parole del Ministro degli Esteri albanese di oggi vanno chiarite alla luce del fatto che questo Parlamento ha all'esame la ratifica di un altro accordo siglato, stipulato e firmato dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Presidente albanese Edi Rama nel novembre scorso. che viene presentato e descritto dal documento come un'implementazione del precedente accordo, quello del novembre del 2023. E nell'accordo che attualmente è all'esame della Commissione Esteri e che ha ricevuto i pareri delle altre commissioni, quasi di tutte, c'è una parte che riguarda di nuovo la cooperazione migratoria. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nell'affrontare le cause profonde delle migrazioni irregolari e poi di nuovo cooperazioni su soluzioni innovative per la gestione della migrazione, dove le parti convengono di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo sulle migrazioni e l'asilo nel giugno del 2026. Ora, il Parlamento ha necessità con urgenza di conoscere come si conciliano le dichiarazioni pubbliche del Ministro degli Esteri albanese di oggi con l'atto che è all'esame e poi sarà sottoposto alla ratifica di quest'Aula. Non è possibile accettare che vi sia questa opacità, questa mancanza di trasparenza. A nostro avviso si tratta del tentativo di un ennesimo maquillage, di un fallimento madornale del governo Meloni, fallimento in termini di costi, fallimento in termini di legittimità rispetto al diritto europeo e anche di politiche disumane nei confronti dei migranti, oltre che inefficaci. Ma chiediamo con urgenza che in quest'Aula la Presidente Meloni venga a metterci la faccia.
1: Grazie onorevole Maggi. Sempre medesimo argomento, la deputata Scarpa, prego.
12: Grazie Presidente, anche noi ci associamo alla richiesta di avere qui in informativa urgente la Presidente del Consiglio Meloni sulle dichiarazioni di questa mattina del Ministro degli Esteri albanese, per chiedere appunto come queste dichiarazioni si conciliano con il DDL di ratifica in esame in Commissione Esteri sulla cooperazione strategica tra Italia e Albania, che comprende anche il tema migratorio. Anche per sottolineare una cosa, Presidente, noi abbiamo visto nascere e sorgere come funghi questi mostruosi centri in Albania, non uno ma due, ricordo, senza che ci fosse un lineare processo di discussione, di anche attesa e maturazione dei tempi giusti di entrata in vigore delle norme di riferimento. E questa modalità di procedere ha fatto sì che venissero costruiti questi giganteschi centri oltre Adriatico in fretta e furia, che venissero spese ingenti risorse pagate dai contribuenti, dai cittadini italiani, e che a pochi mesi dall'inizio di una sperimentazione che non appoggiava su nessuna direttiva europea in quel momento in vigore cominciassero gli imprevisti. Gli imprevisti perché la giustizia italiana riscontrava che non c'era corrispondenza con il diritto dell'Unione Europea e le modalità in cui questi centri venivano effettivamente gestiti. Tutto questo perché si è voluto procedere nella fretta e nell'opacità. E ci siamo ritrovati ad aprile del 2025 a cambiare in corsa, in fretta e furia, a suon di forzature parlamentari, voglio ricordarlo, il protocollo, a snaturarlo completamente, e abbiamo assistito negli ultimi mesi, da aprile 2025 fino ad oggi, ad una gestione come dire provvisoria, una toppa che veniva messa, per cui il centro diventava improvvisamente un CPR italiano, il CPR italiano più costoso d'Italia, e ha visto la presenza di 20 persone al suo interno che continuamente in un ciclo infernale venivano rimandate in Italia perché non c'erano le basi normative per tenerle trattenute, fino al referendum, quando il governo ha pensato bene, per fare la mossa elettorale, di riempirlo e di portare le presenze a un'ottantina. Stanno comunque ancora tutti ogni tot giorni ritornando in Italia perché il loro trattenimento non viene convalidato, perché al momento ancora nulla normativamente è cambiato rispetto ad aprile scorso. Nel frattempo un sacco di soldi dei cittadini italiani sono stati sprecati, un sacco di spostamenti inutili di queste persone che sono state trattate come dei pacchi si sono verificati, i loro diritti fondamentali si sono persi per strada, e adesso si vuole continuare con questa modalità, no? In attesa che entri in vigore il patto asilo e migrazione di giugno e che siano chiare in un futuro comunque non immediatissimo le nuove regole di ingaggio, si continua con due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea, con il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite che ha espresso preoccupazioni rispetto alla gestione e alla tutela dei diritti umani fondamentali all'interno di quei centri in Albania, e adesso pure con il Ministro degli Esteri albanese che dice che non crede che questo accordo verrà rinnovato perché l'Albania probabilmente entrerà nell'Unione Europea. Allora la domanda è alla Presidente del Consiglio: vogliamo continuare in questo modo che ci ha portato a sprecare un sacco di risorse, a fare una pessima figura anche a livello internazionale su questa questione? Siamo o non siamo nelle condizioni di continuare in questo modo? Io non credo. Serve un'inversione di tendenza innanzitutto nel metodo di lavoro, Presidente, perché non è rispettoso di questo Parlamento, non è rispettoso dell'opinione pubblica italiana che si aspetta qualcosa di più della propaganda oltre Adriatico sulla gestione dei flussi migratori, e non è rispettoso della democrazia e delle sue dinamiche. Quindi chiediamo che la Presidente venga più presto.
1: Grazie, deputata Scarpa. Deputata Ghirra, prego, medesimo argomento.
13: Sì, grazie Presidente. Ci associamo a questa richiesta di informativa urgente della Presidente Meloni, perché la vicenda albanese sta assumendo veramente dei caratteri scabrosi, li ha sempre avuti, però davvero ci troviamo in un

0: ministro degli affari esteri albanesi, che dice che appunto loro nel 2030 faranno parte dell'Unione Europea e quindi non hanno alcuna intenzione di rinnovare questo patto. È necessario che la Presidente venga in quest'Aula perché la situazione, la gestione dei rapporti con l'Albania è sempre stata caratterizzata da una totale assenza di trasparenza. Siamo partiti all'inizio, quando appunto si è tentato di bypassare il Parlamento, non si voleva far ratificare alle Camere il primo accordo, poi il governo è stato costretto a quel passaggio. Non si è mai chiarito quanto sia costato realizzare l'hotspot di Shenzhen né la struttura di Jader, perché appunto quegli accordi che vengono come dire, camuffati come strutture di carattere quasi militare vengono realizzate nella più totale opacità. Noi abbiamo ipotizzato 1 miliardo di euro e la maggioranza ci ha sempre accusato di sparare i numeri, ma sta di fatto che non abbiamo mai avuto la possibilità di verificare quanto sia costato realizzare quei centri che non hanno mai funzionato, se non appunto negli ultimi mesi per la propaganda referendaria, dopo che sono stati trasformati in CPR, perché sappiamo bene che quando invece avevano la funzione che state cercando di ripristinare, ovvero di trattenere le persone recuperate in mare, non c'è stato un giudice che abbia confermato il trattenimento di quelle persone che, dopo aver trascorso mesi e anni nelle prigioni libiche, aver affrontato il mare, sono state poi prelevate e deportate in quei luoghi senza neanche sapere dove stessero andando. Ma l'Italia non poteva rimpatriarli dal territorio albanese, quindi è sempre stata costretta a riportarli in Italia. Allora lo stratagemma di trasformarli in CPR, quando sappiamo benissimo che i CPR italiani sono per fortuna direi pieni solo per il 50%, non c'era nessuna necessità di costruire una nuova struttura che avesse quel fine, visto che non funzionano neanche quelli che sono sui nostri territori, sulle nostre regioni e che dovrebbero essere chiusi perché sono dei buchi neri del diritto, e voi avete cercato di utilizzare quelle strutture albanesi per sostituire il fallimento italiano, sempre nella logica di trovare un nemico, sempre nella logica di individuare nei migranti il problema della sicurezza delle nostre città. Noi vogliamo sapere dalla Presidente quali sono gli intendimenti, qual è il senso di proseguire in questo progetto fallimentare che vede il nostro Paese buttare centinaia di milioni in un progetto che crea solo sofferenza ai migranti e che comporta una spesa insostenibile per l'Italia, che avrebbe bisogno di ben altro, avrebbe bisogno di infrastrutture che funzionano, avrebbe bisogno di ospedali che funzionano, avrebbe bisogno di scuole dove vengano portati avanti programmi che garantiscano l'inclusione sociale e la crescita anche della cittadinanza dei nostri ragazzi, avrebbe bisogno di politiche industriali che vediamo crollare a picco costantemente. Invece vediamo un governo impegnato esclusivamente in politiche fallimentari che servono solo ad alimentare la sua propaganda. Quindi chiediamo che la Presidente venga qua, ci dica qual è il progetto rispetto all'Albania, quali sono gli accordi con Rama e cosa intende fare sulle politiche migratorie, ma anche più in generale su come pensa di rilanciare l'economia del nostro Paese, che è una cosa di cui purtroppo non si sta occupando. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. Onorevole Giachetti, prego.
2: Grazie Presidente, brevemente anche noi ci associamo alla richiesta. Paradossalmente, se fosse possibile, riteniamo che sarebbe interessantissimo poter arrivare ad ascoltare il Presidente Rama dopo le parole del Ministro degli Esteri su cosa pensa effettivamente, perché noi ricordiamo in televisione gli inginocchiamenti, i baci, gli abbracci, un amore che sarebbe dovuto durare per tutta la vita. E già capiamo, ed è inevitabilmente così, che i nodi vengono al pettine, o per dirlo in un altro modo, signor Presidente, il tempo è galantuomo. E noi lo avevamo chiaramente detto che questa iniziativa albanese era una sola, si chiama così dalle nostre parti qui a Roma, una fregatura, una presa in giro, la traduco per gli altri cittadini delle altre città, ma la cosa migliore, proprio è difficile che ci sia un significato che la possa descrivere meglio, è una sola, cioè una cosa che è stata fatta esclusivamente per motivi propagandistici, che c'è costato

0: stata l'ira di Dio, perché comunque è un'operazione che costa 1 miliardo. Segnalo che questa vicenda stride ancora di più oggi, mentre discutiamo un decreto legge che deve racimolare e rastrellare qualche euro per cercare di venire incontro alla crisi nella quale si trovano gli italiani, quelli sicuramente che nelle famiglie devono sostenere i costi derivanti da quello che accade a livello geopolitico, ma anche i lavoratori, pensiamo all'autotrasporto, pensiamo a tutti quelli che sono coinvolti, e con questo provvedimentino che ha la durata di 20 giorni, ci torneremo, lo affrontiamo oggi quando praticamente è già finito, è già scaduto, ci mancano i soldi per poter dare una risposta più concreta. Pensate cosa sarebbe stato avere 1 miliardo a disposizione in più per venire incontro alle difficoltà. E no, perché bisognava fare la propaganda, ovviamente la propaganda a carico del pubblico, di tutti i cittadini. Basta andare a vedere la Sola come si sta realizzando nella Albania, attraverso un luogo praticamente abbandonato nel quale ogni tanto deportano qualche decina di persone per far finta che abbia un senso, nella quale ci sono tantissimo personale delle forze dell'ordine che potrebbe molto meglio essere impiegato, come abbiamo già spiegato, in Italia, per curare quelli che sono i mali della insicurezza del nostro paese. E insomma, ci troviamo in una situazione ridicola e paradossale. Tutti hanno messo in evidenza che sarebbe curioso almeno che ci si spiegasse che senso ha adesso l'esame della ratifica, del disegno di legge di ratifica che abbiamo in corso, rispetto a queste dichiarazioni che di fatto sanciscono il fallimento di quell'operazione. Non vorremmo che per portare avanti una causa persa si facessero perdere ulteriormente quattrini agli italiani e si lasciasse le famiglie piegate sulle ginocchia piuttosto di venire incontro alle loro esigenze. Ci vengano a dire, magari, ripeto, se ci porta anche un pezzo di carta firmato da Eddie Rama insieme a una fotografia dei baci e degli inginocchiamenti, ci vengano a dire che cosa effettivamente hanno intenzione di fare. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Salutiamo la delegazione del Bundestag tedesco guidata dal presidente del gruppo parlamentare Germania-Italia Alexander Wolf, che oggi è in visita alla Camera dei Deputati. Grazie e benvenuto a Montecitorio. Grazie di essere con noi.
2: Grazie.
1: Grazie ancora. E comunico adesso che purtroppo è deceduto l'onorevole Giovanni Cervetti, detto Gianni, già membro della Camera dei Deputati nella 10ª e 11ª legislatura. La Presidenza della Camera ha già formulato ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome di tutta l'Assemblea. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 2890, conversione in legge con modificazione del decreto legge 18 marzo 2026 numero 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto legge. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Dove sta? Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti la deputata Angela Raffa. Prego.
3: Allora, aspetta. Ok, grazie Presidente. Colleghi, ma soprattutto cittadini italiani che ci seguite e ci ascoltate da casa, e mi rivolgo in particolare ai cittadini siciliani, a chi mi ascolta da Messina, da Milazzo, dalle Eolie. Apro questo intervento parlando direttamente a voi. È di voi che stiamo discutendo oggi, è di voi che ogni mattina vi fermate al distributore col fiato sospeso, controllando se nella notte il prezzo è salito di altri 2, 3 o 5 centesimi. È di voi che prima di mettere in moto la macchina fate il calcolo se conviene davvero, perché un pieno ormai equivale a una bolletta. È di voi che ascoltare questo dibattito chiedendovi se chi vi rappresenta si rende conto di cosa significhi oggi mettere benzina in Italia. E la risposta che il governo Meloni vi sta dando con questo decreto è una sola: no, non se ne rende conto, o peggio, finge di non rendersene conto. Cittadini, ricordiamoci come ci siamo arrivati a questo punto. Ricordiamoci di un video del 2019, in piena campagna elettorale per le europee. C'è una signora, la stessa signora che oggi si era a Palazzo Chigi davanti a un distributore di carburante. Sta facendo benzina e dice testualmente: non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Parole sue, potete verificare, sono nel video che lo trovate ancora online. Pretendiamo l'abolizione progressiva delle accise. E ancora, il 15 marzo 2022, in piena crisi energetica, la stessa Meloni scriveva al governo Draghi testuale: il governo riduca subito accise IVA e tenetevi forte, diceva pure che, e colpisca chi specula sul caro benzina. Parole sue. 3 anni e mezzo fa, quando stava all'opposizione. E sapete cosa ha fatto la stessa signora Meloni una volta arrivata a Palazzo Chigi? Nel novembre 2022 ha ridotto il taglio Draghi da 25 a 15 centesimi, a gennaio 2023 lo ha eliminato del tutto. I prezzi alla pompa da quel giorno hanno cominciato a galoppare e oggi, di fronte all'ennesima impennata, ci portano in aula questo decretino, un pannicello caldo, un placebo per i cittadini che avrebbero bisogno di una cura vera. Cittadini, ricordatevelo sempre, quando vi promettono qualcosa in campagna elettorale, andate a verificare, a vedere cosa fanno quando arrivano al potere. Il via di Giorgia Meloni al distributore del 2019 e il decreto che discutiamo oggi sono la stessa persona, la stessa firma. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo provato a fare sul serio, ad esempio attraverso la trasparenza. I prezzi alla pompa sono una giungla, stesso comune, stessa via, 10 centesimi di differenza. Con gli emendamenti Pavanelli e Lomuti chiediamo che i prezzi siano trasmessi all'osservatorio del Ministero e pubblicati in formato aperto, con aggiornamento settimanale, così ogni cittadino con uno smartphone può verificare in tempo reale. Questa è trasparenza vera. Quella del governo sono adempimenti formali che nessun consumatore reale potrà mai verificare. Prezzo. Con l'emendamento Alifano proponiamo un tetto. Il prezzo finale non può superare quello del 27 febbraio 2026. Punto. Si chiama protezione del consumatore. E riproponiamo l'accisa mobile. Quando il petrolio sale, lo Stato incassa più IVA. È matematica e quel maggior incasso deve essere restituito automaticamente ai cittadini attraverso la riduzione delle accise. Non è una rivoluzione, è giustizia tributaria. E con un terzo emendamento Alifano chiediamo l'IVA al 5% sul gas naturale per autotrazione. Chi ha investito in una macchina pulita oggi viene punito due volte, dai prezzi e da un governo che parla di transizione ma colpisce chi la transizione l'ha fatta. Il governo ha previsto un credito d'imposta per l'autotrasporto merci. Va bene, va benissimo, ma poi si è fermato lì. Si è dimenticato di tutti gli altri, come i tassisti, gli NCC, aziende di trasporto pubblico locale, sì, proprio quel trasporto pubblico locale che porta i bambini a scuola e gli anziani dal medico per farsi curare. Ha dimenticato gli agenti rappresentanti del commercio, imprese manufatturiere, imprese ferroviarie, mitilicoltori, piccole partite IVA, artigiani, lavoratori autonomi, che pagano il pieno del furgone proprio come pagano l'affitto. Noi, con gli emendamenti a mia prima firma, a firma Cubitosa, Alifano e Carmina, abbiamo riparato a queste dimenticanze una per una. E con l'emendamento Alifano 3.05 abbiamo proposto un fondo da 800 milioni di euro per estendere il credito d'imposta a tutte le imprese e a tutti i lavoratori autonomi. Perché un paese serio aiuta chi ha bisogno, non sceglie a seconda delle simpatie delle lobby. E mi consenta, Presidente, una parentesi sulla mia terra. Messina è la provincia di Milazzo, dove sorge una delle più grandi raffinerie d'Europa. Una raffineria che produce carburante per tutta Italia. E indovinate cosa succede ai siciliani? Che quel carburante ci hanno prodotto proprio sotto casa? I siciliani lo pagano fra i più cari d'Italia. I dati Codacons su rivelazioni Mimit del 23 aprile 2026 dicono: benzina self in Sicilia 1,75 euro al litro, gasolio oltre i 2 euro al litro, quinta regione più cara d'Italia. E nelle isole minori, colleghi, la situazione è drammatica. A Panarea, isole della Eolia e della mia provincia, la benzina ha raggiunto 2 euro e 10 centesimi al litro, a Filicudi 1,99, a Vulcano 1,78, a Lipari 1,73. Questi non sono numeri, questi sono i cittadini di serie B, isolani che pagano la propria insularità su ogni litro di benzina. Per questo l'emendamento Carmina propone 40 milioni dedicati alle imprese insulari, perché in Sicilia, in Sardegna, nelle isole minori, il carburante non è una voce di spesa, è una questione costituzionale. L'articolo 119 della Costituzione, sesto comma, parla chiaro: lo Stato deve rimuovere gli svantaggi dell'insularità. E invece cosa ha fatto questo governo? Niente, 0 euro per le isole. E sapete già cosa ci risponderanno? Manca la copertura. La stessa che salta magicamente fuori quando si tratta invece di altre priorità come le armi. E qui arriviamo al cuore di questo decreto. La domanda vera è una sola: chi paga? Il governo, per coprire questo decreto, va a tagliare sapete dove? Sull'università, sull'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui conservatori, sulle accademie di belle arti, e lo trovate scritto nero su bianco nell'allegato 1 alle voci 2.6 e 2.8, andatele a leggere. E questa è la priorità di questo governo: prendere i soldi dal violino di un sedicenne, dal pianoforte di una ragazza che vuole entrare in conservatorio, dal corso di laurea di vostro figlio, per dare un contentino di qualche centesimo sul gasolio. Con gli emendamenti Alifano 5.4 e 5.5 abbiamo proposto di fermare questo scempio, perché un'alternativa c'è da sempre un'alternativa, e si chiama tassiamo gli extra profitti. I cittadini italiani fanno la fila al distributore, le grandi compagnie petrolifere fanno utili miliardari, e lo dicono i loro bilanci. Con l'emendamento Alifano 5.2 proponiamo che il conto di questa crisi lo paghino loro, non gli studenti dei conservatori, non i pensionati, non gli artigiani. Loro, chi ha guadagnato dalla crisi, paghi la crisi. Una proposta che questo governo ostinatamente respinge, e lo chiediamo a voi cittadini: secondo voi perché? Perché un governo che dice di stare alla parte degli italiani sceglie sistematicamente di stare alla parte delle multinazionali del petrolio? Lo chiediamo soprattutto a voi siciliani, perché chi specula sulla raffineria di Milazzo non paga, e chi paga il pieno a Milazzo paga il doppio. E con l'emendamento Lomuti abbiamo aggiunto: trovare i fondi tagliando alcune spese di armamento, perché si trovano sempre i soldi per i carri armati e mai per il piano della famiglia di Barcellona, di Bozzo di Cotto, di Vasto, di Lecce, di Cuneo. E un'ultima cosa prima di chiudere: con gli emendamenti a mia prima firma e di altri chiediamo eliminate il click day, quel meccanismo per cui un'impresa, per ricevere un contributo che spetta per legge, deve cliccare un'ora precisa più veloce degli altri, come una lotteria, una roulette burocratica. Chi ha diritto deve ricevere, non vincere una lotteria. E concludo, Presidente. Cittadini, oggi in quest'Aula si sceglie da che parte stare, si sceglie se stare dalla parte di chi paga il pieno o di chi sul pieno ne specula, si sceglie se chiedere il conto a chi ha guadagnato miliardi o a chi guadagna 1.200 euro al mese, si sceglie se tagliare alle compagnie petrolifere o ai conservatori dei nostri ragazzi, si sceglie se trattare i siciliani, i sardi, gli abitanti delle Eolie come cittadini italiani a pieno titolo oppure come cittadini di serie B. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo fatto la nostra scelta, l'abbiamo messa nera su bianco in ogni singolo emendamento. Ora tocca alla maggioranza e a questo governo dire da che parte stanno. E voi, cari cittadini da casa, prendete nota. Tornate a guardarvi quel video del 2019, quello al distributore, quello in cui Giorgia Meloni pretendeva l'abolizione delle accise. E poi guardate cosa non stanno facendo oggi. Alla prossima campagna elettorale, quando torneranno a promettervi che taglieranno le accise, vi dovrete ricordare di oggi, non fatevi più prendere in giro di chi oggi in quest'Aula ha avuto la possibilità di cambiare le cose davvero e non l'ha fatto. Grazie, Presidente.
1: Grazie, deputata Raffa. Se nessun altro intende intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e la rappresentante del governo a esprimere i relativi pareri. Prego. Ma il relatore.
2: Grazie, signor Centenero. Presidente. Centenero, Centenero. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, i pareri sono contrari.
1: Su tutti. No, le chiedo la cortesia su tutti, così siamo anche più operativi.
2: Emendamenti. Sul complesso, tutti. Sul complesso degli emendamenti i pareri sono contrari.
1: Perfetto. E allora chiedo anche al governo, prego.
4: Conforme, grazie.
1: Grazie. E passiamo dunque ai voti. Allora, abbiamo l'emendamento 010.000 Merola, parere contrario Commissione e Governo. Prego, onorevole Merola.
5: Grazie, Presidente. Evidentemente non ci aspettavamo dei pareri articolati da parte del Governo. È molto più semplice dire, come appena stato detto dal collega, parere contrario a tutti gli emendamenti. Intervengo su questo primo emendamento proprio per sottolineare questo fatto. Siamo di fronte all'ennesimo decreto, cui ne sono succeduti e ne succederanno degli altri. Si interviene in una logica di emergenza senza la volontà di mettere un punto fermo, cioè di dare una prospettiva e su questa prospettiva anche di medio periodo lavorare. Il nostro intervento con questo emendamento indicava la necessità di far valere sul meccanismo della CISA mobile il meccanismo della proroga fino a fine anno attraverso l'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi energetici. È sicuramente una presa di posizione più chiara, che rincorre meno quanto non è nelle nostre mani, cioè capire quando finirà questa crisi internazionale aperta con la guerra dell'Iran, ma questo voto contrario dimostra che il governo continua a procedere a tentoni, volta per volta, non curandosi del fatto che proprio questa crisi internazionale ci dice, oltre a quello che sapevamo già prima sulla necessità di una politica energetica del nostro paese, che sarebbe invece proprio necessario, più che rincorrere l'emergenza con provvedimenti come questo, che sono anche stati fatti, come vedremo, in modo ingiusto rispetto al trattamento dei cittadini italiani, dando una prospettiva più certa di intervento.
1: Grazie onorevole Merola. Pongo in votazione l'emendamento 010.1000 Merola, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. È il primo voto, aspettiamo qualche attimo in più. Vabbè, è primo di questo, dai. Ci siamo colleghi, chi altro deve votare? Eccoli qua lassù, Aiello. Chi ancora deve votare? Dove stanno? Longi sta salendo. Chi altro manca? Vaccari deve votare. No, Vaccari ha votato. Chi altro deve votare? Alzi il braccio. Non ci sta. Votazione chiusa. Presenti 243, contrari 135. La Camera respinge. 1.3 Merola. Prego, onorevole. È andata indicazione di voto. Ok, allora pongo in votazione l'1.3 Merola, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, mi pare. Votazione chiusa. Presenti 239, contrari 133. La Camera respinge. 1.4 Merola. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Un attimo, perfetto. Votazione chiusa. Presenti 241, contrari 134. La Camera respinge. 1.5 Pavanelli. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 239, contrari 132. La Camera respinge. 1.1001 Grimaldi. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 243, contrari 136, la Camera respinge. 1.1000 Grimaldi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 242, contrari 136, la Camera respinge. 1.1002 Grimaldi.
4: L'abbate per sottoscriverlo,
1: ok? Allora, ripeto, 1.1002 Grimaldi, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo e parere contrario Quinta Commissione, senza l'articolo 81 Carta Costituzionale. La votazione è aperta.
6: Mauro, però almeno guardate, se no è inutile.
1: Collega Cattaneo, ci siamo.
7: Quartapelle e Madia,
1: un attimo, li attendiamo. Quartapelle ha votato, no? Collega Madia, ci siamo. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 246, contrari 136, la Camera respinge. 1.1003 Grimaldi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Onorevole Gentile, ci siamo? Un attimo colleghi, che l'onorevole Gentile deve votare. Perfetto, votazione chiusa, presenti 245, contrari 140, la Camera respinge. 1.1004 Grimaldi, per sottoscriverlo l'abbate, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 243, contrari 135, la Camera respinge. 1.6 Lomuti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 247, contrari 146, la Camera respinge. 1.7 Lomuti. L'abbate per sottoscrivere, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Un attimo la collega Bergamini. Chi è? Ah, sì. Un attimo ancora, colleghi, sta salendo la Bergamini, ci siamo, ha votato, votazione chiusa, presenti 250, contrari 140, la Camera respinge. 2.1 Alifano, prego, prego deputata Alifano.
8: Grazie Presidente. Sappiamo tutti in quest'Aula che la legge di bilancio 2026 ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina a quella sul gasolio usato come carburante, portandole entrambe, leggo i numeri, non li riuscirei a rammentare a memoria, Presidente, portandole entrambe a 672,90 euro per 1000 litri. Questo provvedimento, quello che stiamo analizzando ora e che è all'attenzione della Camera, taglia ulteriormente le accise di 200 euro per 1000 litri, il che equivale a un taglio di 20 centesimi al litro. La riduzione dell'accisa sul GPL è invece pari a 100 euro per 1000 chilogrammi, il che significa un taglio di 10 centesimi al litro. Do un po' questi numeri per avere anche il quadro della situazione, perché molto spesso si tralasciano le cifre che poi in effetti hanno un'importanza determinante anche per capire il senso del provvedimento. È una misura che sicuramente ha dato un po' di respiro a cittadini, a imprese, ma che è assolutamente insufficiente. 20 giorni, taglio delle accise previste per meno di 3 settimane, e di questa cosa se ne è accorta anche il governo, tant'è vero che ci sarà un nuovo provvedimento che riconosce peraltro il gasolio come il sorvegliato speciale, così è stato definito da alcuni articoli, vista l'impennata che c'è stata del suo prezzo. Tuttavia, questa vicenda, il fatto che il governo è dovuto intervenire nuovamente a distanza di poche settimane, alla fine dà atto di quanto sia stato improvvido l'intervento del 2023, il decreto del 2023, che tagliava il sistema dell'accisa mobile, di cui tra l'altro parlava il collega Merola prima. E l'accisa mobile era un sistema molto efficace perché legava la rimodulazione della sua aliquota a un parametro automatico, cioè l'aumento del prezzo del greggio, Presidente, qui c'è un po' complicato parlare, comunque l'aumento del prezzo del greggio, tra l'altro è una cosa che interessa anche noi che siamo qui seduti, perché anche noi andiamo a fare benzina o gasolio, quindi voglio dire, credo che sia interesse comune di tutti. Come funzionava il meccanismo dell'accisa mobile? C'era automaticamente il taglio della stessa quando il prezzo del greggio superava del 2% la stima anteriore. Adesso invece nel 2023 c'è stato un intervento che ha legato il taglio delle accise a complesse medie bimestrali, quadrimestrali dell'aumento del prezzo del petrolio in rapporto a quanto stabilito nel DEF. È un sistema ovviamente del tutto inadeguato e di questo si è reso conto anche il governo, che vediamo che è costretto a intervenire in modo alluvionale di settimana in settimana quasi. E ovviamente questo determina anche un clima di incertezza per imprese, cittadini che non conoscono quale sarà il prossimo testo, il prossimo intervento del governo sulla materia. Sicuramente sappiamo che la fibrillazione del prezzo del petrolio sta mandando un po' in tilt i mercati. Voglio ricordare che lo stesso amministratore delegato di BlackRock, l'ho ricordato anche in discussione generale, Larry Fink, sottolineava che qualora dovessero protrarsi le ostilità in Medio Oriente, ebbene, noi siamo all'inizio di una recessione mondiale, globale, che interesserà tutte le economie. E il Fondo Monetario Internazionale stima, tra l'altro, che un aumento del prezzo del 10% del greggio si traduce in un incremento dello 0,4% dell'inflazione e una riduzione dello 0,15% della crescita economica. E allora noi con questo emendamento che cosa chiediamo? Chiediamo che l'accisa venga rimodulata in modo da riportare il prezzo, è una pia intenzione, voglio dire, non voglio dire illusione perché noi speriamo sempre in un ripensamento del governo, diciamo che è un'intenzione, e dicevo, in modo da riportare il prezzo dei prodotti energetici a livello stabilito il 27 febbraio 2026, prima che ovviamente fosse sconquassato il mondo da questi interventi bellici che stanno danneggiando l'economia di tutti i sistemi, del sistema industriale, di tutti i comparti e delle economie mondiali.
1: Grazie, deputata Alifano. Pongo in votazione il 2.1 Alifano, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, senza l'articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 250, contrari 141, la Camera respinge. 2.3 Alifano. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, sensi 81 Costituzione, la votazione aperta.
9: Dara sta perdendo la tessera.
1: Un attimo il colleghi. Chi?
9: Dara sta...
1: Chi è?
9: In alto sta prendendo la tessera.
1: Ah, Dara. Sì, Dara. Ecco qua. Ci siamo, collega? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 249, contrari 140, la Camera respinge. 2.1000 Alifano. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Maullo, un attimo il collega Maullo, ci siamo, perfetto. Votazione chiusa, presenti 248, contrari 140, la Camera respinge. 2.01 Alifano. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo e quinta Commissione senza 81 Costituzione, la votazione è aperta. Chiamo scioglilingua. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 248, contrari 139, la Camera respinge. 3.1 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 248, contrari 141, la Camera respinge. 3.2 Gubitosa, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo e quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 249, contrari 141, la Camera respinge. 3.3 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, Presenti 251, contrari 142, la Camera respinge. 3.4 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 142, la Camera respinge. 3.5 Gubitosa, per sottoscrivere l'abate. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 141, la Camera respinge. 3.6 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 143, la Camera respinge. 3.1000 Grimaldi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 143, la Camera respinge. 3.8 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 141, la Camera respinge. 3.9 Carmina. Prego, prego onorevole Carmina.
10: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, questo emendamento vuole rappresentare una prima istanza di giustizia e di rispetto di quello che è il dettato costituzionale dell'insularità, che prevede che la Repubblica si muova e garantisca i cittadini delle isole, le isole maggiori, siciliani, sardi, ma anche e soprattutto delle isole minori, perché abbiano la possibilità di avere uguaglianza di diritti. E quindi in questo caso questo emendamento prevede un ulteriore contributo sotto forma di credito d'imposta commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e soprattutto la costituzione di un fondo a gravare e a far valere nel 2026 di 40 milioni di euro. Perché badate bene, nelle isole, soprattutto le isole minori, la mobilità non è un costo per un lusso, mi voglio spostare a fare una vacanza, ma è qualcosa che serve per la vita quotidiana, per andare a lavorare, per espletare le attività di impresa. È un surplus che non viene riconosciuto e con gli aumenti spropositati che ci sono stati la vita sta diventando impossibile. Pensate che la Caronte Tourist in Sicilia ha annunciato aumenti per i costi di trasporto per le isole minori dal 15 maggio, dal 30 al 50%, compresi i residenti. Cioè per questa gente la vita diventa impossibile e li costringerebbe a lasciare la propria terra, la propria residenza. E poi parliamo di spopolamento, a meno che non voler destinare le nostre isole a qualche fondo internazionale che se ne faccia l'uso che vuole e tragga profitti. La situazione appare ancora più paradossale se si considera che la Sicilia rappresenta un hub strategico nazionale ed europeo, perché ha sede in Sicilia la maggior parte delle raffinerie italiane. Approdano in Sicilia le infrastrutture strategiche che passano durante tutto il territorio. Pensiamo al gas che arriva dall'Algeria e transita da Mazara del Vallo. La Sicilia inoltre contribuisce in maniera decisiva quindi alla sicurezza energetica nazionale ed europea. E che beneficio ne hanno di tutto questo i cittadini e le imprese della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori? Ne hanno solo i malefici, perché nelle zone di Priolo, di Gela, di Augusta, coste bellissime, meravigliose, sacrificate per interessi superiori, i tumori proliferano, i bambini nascono focomelici e per giunta dobbiamo pagare il carburante, il gas, la benzina come più care d'Italia. Bene, credo che sia il momento di fare giustizia e a questo tende questo emendamento. Quindi anzi faccio appello a tutti i deputati che ben conoscono la situazione delle loro terre a votare favorevolmente a questo emendamento. È un primo passo, ma che occorre percorrere. Grazie.
1: Grazie deputata Carmina. Onorevole Per Antonio, a titolo personale, prego.
11: Sì, grazie Presidente. Vorrei sottoscrivere questo emendamento ricordando che la scorsa legislatura, grazie diciamo al Presidente Roberto Fico, è stata approvata in limine la riforma costituzionale dell'articolo 119 che inseriva appunto in Costituzione il problema, il principio dell'insularità. E, se non vado errato, è una riforma costituzionale che è stata approvata all'unanimità sia dalla Camera che dal Senato e si era tutti entusiasti. Poi però, come al solito, nel momento in cui bisogna mettere a terra concretamente gli effetti di una legge o gli effetti di un provvedimento, ci si tira indietro. In questo caso è evidente, è un emendamento che in forza dell'articolo 109 della Costituzione richiede uno sforzo supplettivo al governo per riconoscere quel principio di insularità che è stato introdotto in Costituzione, per riconoscere i problemi che le isole maggiori e minori hanno in Italia e quindi si chiede di intervenire per sopperire a questo deficit. Mi pare che comunque la maggioranza non abbia alcuna intenzione, visto la poca domestichezza con la Costituzione dimostrata anche con il tentativo di affossare l'articolo 24 della nostra Carta, per cui ho ben poche speranze che questo emendamento venga approvato. Grazie.
1: Grazie onorevole Perantoni. Pongo in votazione il 3.9 Carmina, parere contrario Commissione e Governo e quinta Commissione. La votazione è aperta.
9: E vinci Antoniozzi.
1: Chi manca ancora? Antoniozzi ha votato. Chi? No, ha votato, perfetto. Onorevole Toni Ricciardi. Un attimo che sta raggiungendo. Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 252, contrari 141. La Camera respinge. 3.04 Gubitosa. L'abbate per sottoscrivere. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Votazione. Ha votato Maratin? Sì. Votazione chiusa. Presenti 251, contrari 141, la Camera respinge. 3.05 Alifano. Prego, deputata Alifano.
12: Sì, grazie Presidente. Ebbene, questo provvedimento riconosce un contributo straordinario al settore della logistica e al comparto della pesca, che sono sicuramente due settori vulnerabili che sono stati attinti pesantemente dal rialzo del prezzo dei carburanti. Quindi su questo noi non possiamo non essere d'accordo. Il punto è che si dimenticano tutti gli altri comparti, gli altri settori produttivi. Si dimentica la manifattura, si dimentica il settore della moda, si dimentica il settore della panificazione. Sono tanti i settori che ahimè patiscono l'impatto che ahimè l'aumento dei prezzi dei combustibili sta determinando sulle loro attività. Noi tra l'altro abbiamo proposto in commissione una serie di emendamenti che per l'appunto riconoscevano la necessità di pensare anche a questi altri settori, perché l'aumento dei prezzi investe di fatto tutta l'economia e anche adesso con questo emendamento a mia prima firma riconosciamo la necessità che venga garantito un aiuto anche alle altre imprese. Purtroppo, Presidente, questo è notorio, l'Italia ha investito poco nelle rinnovabili. Nel 2023 il consumo lordo finale dell'energia rinnovabile si attestava in Italia al 19,6% in rapporto a tutte le altre energie e che collocava tra l'altro l'Italia al 18° posto in rapporto a tutti gli altri paesi dell'Unione Europea.
8: dietro la Grecia, dietro la Francia e dietro addirittura anche a Cipro, dietro la Romania. Eravamo insomma a un ranking abbastanza basso e continuiamo ad esserlo perché si continua a non investire massicciamente nelle energie rinnovabili. Questo ovviamente cosa determina? Che siamo dipendenti ancora dai combustibili fossili ed è stata anche una scelta di questo governo che è stata bene o male chiara sin dal suo insediamento, il fatto di avere un innamoramento per le energie fossili. Adesso ne stiamo ovviamente pagando il conto e lo stanno pagando i cittadini e soprattutto lo stanno pagando le imprese. E allora noi dobbiamo cercare in tutti i modi, credo che sia compito del legislatore, porre al centro della propria azione l'interesse dell'economia e dunque anche cercare di sollevare le sorti di tutte le aziende italiane, non solo limitandosi a due comparti.
1: Grazie deputata Alifano. Pongo in votazione il 3.05 Alifano, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione è aperta. Ci siamo. La collega Bordonali ha votato, perfetto. Chi altro mi pare? Graziano ha problemi? Il tecnico cortesemente dall'onorevole Graziano. Un attimo colleghi, un attimo di pazienza. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 256, contrari 144, la Camera respinge. 3.06 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Aspetta, il collega su, come si chiama?
13: Ciancitto.
1: Ciancitto, un attimo che va a raggiungere la postazione. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 259, contrari 146, la Camera respinge. 3.09 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 144, la Camera respinge. 4.1 Forattini, pongo in votazione, prego onorevole Vaccari, prego onorevole Vaccari.
14: Sì, grazie Presidente, intervengo su questo emendamento di cui non mi stupisco del parere contrario perché per l'ennesima volta il governo nasconde la testa sotto la sabbia su un tema che riguarda centinaia di imprese nel nostro paese della pesca e l'acquacoltura per le quali sono stati stanziati e noi avevamo anche apprezzato pubblicamente 10 milioni per il credito d'imposta sui carburanti a valere sui mesi di marzo, aprile e maggio. Se non che di questi 10 milioni a queste imprese della pesca e dell'acquacoltura non è ancora arrivato un euro, semplicemente perché non è ancora stato approvato il decreto attuativo per l'individuazione dei criteri per quella distribuzione di queste risorse, e con questo emendamento avevate la possibilità di prorogare questa validità e per avere anche più tempo a disposizione. Ma stiamo parlando non diciamo di qualcosa di irrisorio, stiamo parlando del costo del carburante per delle imprese per il quale rappresenta almeno il 70% dei costi di gestione di quella impresa e che oggi stanno evitando di uscire in mare a pescare perché ovviamente non gli conviene, con i costi dei carburanti che sono lievitati di oltre il 70% rispetto ai mesi scorsi per effetto della chiusura dello stretto di Hormuz e l'aumento dei prezzi di tutti i carburanti, in particolar modo anche del gasolio per questa funzione. E allora succede che il pesce nei mercati e nei ristoranti italiani arriva dall'estero, ovviamente con una qualità e una certificazione molto diversa da quella che eravamo in grado e che siamo in grado come paese di garantire. Quindi avevate la possibilità davvero, e noi ve lo continuiamo a chiedere, di prorogare e soprattutto di metterci anche più risorse, perché quei 10 milioni non saranno sufficienti, così come non sono sufficienti per le imprese agricole, il credito d'imposta per le imprese agricole. Quindi vi chiediamo ulteriormente di ripensarci, di ripensare al destino e al futuro soprattutto di centinaia di imprese che garantiscono anche con il loro lavoro il Made in Italy italiano.
1: Grazie onorevole Vaccari. Pongo in votazione il 4.1 Forattini, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Ci siamo. Comarola ha votato. Votazione chiusa. Presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. 4.2 Gubitosa, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 250, contrari 140, la Camera respinge. 4.3 Alifano. Onorevole Pierantoni, prego.
11: Grazie Presidente. L'emendamento precedente aveva il parere contrario della Commissione Bilancio, mentre questo si limita a inserire le parole miti di cultura dopo la parola pesca, quindi a, diciamo, impegno finanziario invariato, prevedere la possibilità di una agevolazione anche nei confronti delle imprese che svolgono la mitilicoltura. Io sinceramente sono abbastanza perplesso sul fatto che sia stato dato parere contrario a questo emendamento che vorrei sottoscrivere, perché voglio dire, in mare ci vanno tutti, in mare ci vanno i pescatori, in mare ci va chi fa la mitilicoltura, e anche chi fa la mitilicoltura utilizza le barche, utilizza il carburante e affronta delle spese così come le affrontano i pescatori. Vede Presidente, questo modo di procedere mi ha fatto venire in mente quello che ha detto ieri la collega Valentina D'Orso nella discussione generale sulla riforma dell'ordinamento forense. Agli avvocati è concesso fare l'istruttore di sci e non è quindi incompatibile con l'esercizio della professione, mentre è incompatibile con l'esercizio della professione, o sarà incompatibile con l'esercizio della professione, fare l'istruttore subacqueo. Qua siamo nella stessa linea di ragionamento: ai pescatori diamo le agevolazioni, ai mitilicoltori non si sa per quale motivo non si danno. Quindi mi pare che sia un emendamento viceversa che dovrebbe essere pacificamente approvato dall'Aula. Chiedo di sottoscriverlo e chiedo che l'Aula lo voti favorevolmente. Grazie.
1: Grazie onorevole Pierantoni. Pongo in votazione il 4.3 Alifano, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
9: Fornaro un attimo.
1: Sì, dov'è? Ah, onorevole Fornaro, sì. Chi altro manca?
9: Comaroli.
1: Un attimo che sta andando a votare, ci siamo. Votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 4.1000 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 257, contrari 146, la Camera respinge. 4.5 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta.
9: 9.
1: Dov'è? Ah, Lovecchio. Ho votato Lovecchio? Sì. Votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 4.6 Raffa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Vediamo colleghi,
13: Maggi.
4: Sì, un attimo il collega Maggi. Perfetto, votazione, votazione chiusa. Presenti 259, contrari 146, la Camera respinge. 4.7 dubitosa, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 144, la Camera respinge. 4.8 Raffa, lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ci siamo? Votazione chiusa. Presenti 262, contrari 147, la Camera respinge. 4.1001 del Barba, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 257, contrari 144, la Camera respinge. 4.1002 del Barba, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 261, contrari 146, la Camera respinge. 4.0000 Lai, pongo in votazione, Barbagallo, chiedo scusa. Prego onorevole Barbagallo.
0: Grazie signor Presidente. Stasera stiamo assistendo a un rito, insomma, insopportabile a cui abbiamo assistito più volte nel corso della legislatura. Si susseguono, cioè, gli interventi dei deputati delle opposizioni e la maggioranza, piuttosto che confutare argomenti, intervenire, si limita a premere per minuti e ore il tasto rosso. Dal governo poi non ne parliamo, nessun cenno. Con questo emendamento, che è un emendamento aggiuntivo, speriamo di suscitare una qualche reazione nei banchi della maggioranza, perché è una proposta per intervenire sul tema dell'aumento dei carburanti, perché francamente le misure che ha messo in campo il governo sulle due grandi isole, Sicilia e Sardegna, sono misure inadeguate ed inconducenti. Parliamo delle due grandi isole perché è chiaro che l'aumento del costo dei carburanti, gli autotrasportatori lo hanno riversato immediatamente sui consumatori finali. Ci riferiamo in particolare alle famiglie, perché sono aumentati improvvisamente i beni di prima necessità al supermercato, ad esempio latte, uova, per non parlare dell'acqua minerale. E piuttosto che intervenire con ulteriori coperture, a nostro giudizio innanzitutto è mancato il controllo delle speculazioni che da subito, nelle prime giornate dall'inizio della crisi del Golfo Persico, sono apparse evidentissime, a partire da quello che è accaduto sui biocarburanti. Lo diciamo all'Aula per dirlo al Paese: i biocarburanti vengono prodotti in Italia, non hanno nulla a che fare con quello che sta accadendo con la crisi del Golfo Persico, vengono prodotti a Gela e a Venezia, e in poche ore l'HVO è passato da 1.569 a oltre 2 euro. Il governo non ha mosso un dito per intervenire. La stessa cosa per alcune speculazioni insopportabili da parte di alcuni concessionari, non soltanto gli autotrasportatori, ma anche i traghetti. Poco fa è emerso in aula, ma la notizia è stata diffusa dagli organi di stampa già da qualche giorno, che i concessionari dei traghetti verso le grandi isole, ma anche verso le isole minori, hanno aumentato il costo del biglietto di un terzo o poco più. Ecco, il governo intanto doveva fare la sua parte e intervenire. Sulle coperture, noi anche per alimentare quello che è un principio costituzionale, in questa legislatura abbiamo introdotto e modificato l'articolo 119 della Costituzione, introducendo il principio di insularità, che di fatto non viene attuato. Quindi con questo emendamento aggiuntivo proponiamo due interventi. La prima, la riduzione del 50% delle aliquote delle accise sui carburanti, che peraltro vengono prodotti per il grosso nel territorio della regione siciliana, e poi col comma 10 istituiamo per l'anno 2026 un contributo di solidarietà. Insomma, chi ha di più è chiamato a dare di più nel nostro modello di paese. È insopportabile che questa crisi la debbano continuare a pagare le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, quindi chiediamo un contributo di solidarietà. Ovviamente temporaneo per coloro che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale.
4: Grazie onorevole Barbagallo. La deputata Raffa sottoscrive. Deputata Ghisa per intervenire, prego.
13: Sì, grazie Presidente. Se i colleghi sono d'accordo, io vorrei sottoscrivere questo emendamento e chiedere anche al Governo, ai relatori, di ripensare il parere. Appunto, è stato introdotto nel 2022 il principio di insularità all'interno della nostra Costituzione, ma di fatto le misure che sono state messe in campo per arginare quel divario che segna le isole dalle altre regioni, soprattutto in tema, in questa fase delicata e complessa di caro carburante.

0: Ne ho tantissime volte insieme al collega Lai e ad altri colleghi quanto i costi dell'ETS, seppur giusti per come dire, contenere l'inquinamento ambientale, incidano sulle isole, visto che siamo costretti a utilizzare i traghetti e il trasporto su gomma. Il trasporto merci rispetto alla penisola vale il 40% in più dei costi che si riversano chiaramente lungo tutta la filiera, dall'approvvigionamento delle materie alla trasformazione all'esportazione. A questi si aggiungono poi i costi energetici, che sulle isole raggiungono davvero dei livelli molto importanti, con circa il 30% in più della media nazionale. Io penso che una riflessione su un emendamento quale quello proposto dai colleghi andrebbe fatta proprio per contribuire a un contenimento dei costi, appunto, sulle aliquote delle accise, ma anche attraverso, appunto, questo contributo di solidarietà, consentire alle nostre imprese di poter lavorare senza dover scaricare i costi poi su chi deve acquistare i prodotti, e quindi incidendo anche sulla competitività dei prodotti delle nostre isole. Io quindi chiedo se sia possibile valutare un accantonamento, magari anche una riformulazione di questo emendamento, ma prenderlo in considerazione davvero per non affossare definitivamente l'economia dei nostri territori. Grazie.
1: Sì. Sì, poi me lo suggerisce. Grazie, deputata Ghina. Intanto la deputata Carmina e l'onorevole Aiello sottoscrivono, quindi chiedo al relatore. Relatore? Relatore, chiedo sulla richiesta di accantonamento del 4.0.1000 che parere ci dà?
2: Contrario.
1: Contrario. E quindi chiedo alla deputata Ghina se insiste per l'accantonamento, che prevede un voto, oppure no?
3: Non insiste.
1: No, non insiste. E allora, pongo in votazione il 4.0.1000 LAI, parere contrario per Antoni? Ah, prego. Prego, prego. No, avevo pensato, voleva sottoscrivere. Prego.
4: No, molto brevemente, se posso, Presidente, anch'io vorrei sottoscrivere questo emendamento e brevemente richiamarmi a quelle che sono state le argomentazioni e le illustrazioni che hanno fatto i colleghi precedenti. Si tratta, in fin dei conti, di quello che era stato detto poc'anzi, e cioè di perseguire effettivamente quelle che sono le finalità che sono state introdotte in Costituzione, e quindi perseguire quelle che sono utilizzare degli strumenti concreti per andare incontro a quelli che sono i problemi dell'insularità e i problemi dei costi che gli abitanti delle isole maggiori e delle isole minori vanno a subire. È evidente che un atteggiamento da parte del governo di questo genere non può che dimostrare ancora una volta il fatto che pare sia assolutamente disinteressato a provvedimenti di carattere di equità sociale e a provvedimenti che abbiano, diciamo, la finalità di riequilibrare quelle che sono le disparità all'interno del nostro Paese. Quindi mi auguro che comunque l'Aula disattenda quello che è l'indicazione del Governo. Si tratta, come ribadisco ancora una volta, di mettere in pratica quello che è un dettato costituzionale, e quindi mi auguro che anche i colleghi di maggioranza aderiscano a questo invito. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Pierantoni. Dunque, pongo in votazione il 4.0.1000 LAI, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione, ci siamo, no, colleghi? Di Palma ha votato, votazione chiusa. Presenti 260, contrari 147, la Camera respinge. 5.1 Merola, prego, onorevole Merola.
5: Grazie signor Presidente. Noi continuiamo a sottolineare anche con questo emendamento, che propone l'introduzione di un contributo di solidarietà, che certamente la situazione energetica internazionale richiedeva un intervento anche di emergenza per ridurre gli effetti per le famiglie e per le imprese. Ma quello che dobbiamo continuare a contestare, che abbiamo provato a ripetere nei nostri interventi anche in Commissione e anche al Senato, è il modo con cui il Governo ha scelto di intervenire. Perché Innanzitutto, quando viene annunciato un intervento

0: amministrato sul prezzo di un bene in un mercato di natura oligopolistica come il nostro, questo annuncio delle autorità governative induce a pratiche di collusione tipiche dei mercati oligopolistici, che in effetti abbiamo dovuto riscontrare puntualmente nell'arco di tutto il mese in cui il provvedimento è rimasto attivo, tanto che anche la maggioranza si è ritenuta obbligata a fare emendamenti anche ispirati dall'antistat per scongiurare questi tentativi di collusione nella filiera. Non è quindi la necessità di intervenire che contestiamo, ma il modo in cui lo volete fare, che altro non fa che produrre se non un grande beneficio, e lo sottolineiamo, per alcuni operatori del settore energetico e un minimo beneficio per i consumatori alla pompa di benzina. Il vostro intervento non ha tenuto conto di quanto sottolinea il Fondo Monetario Internazionale, che ci ha detto che gli interventi, udite, sulle accise di natura non selettiva producono effetti non proporzionati al bisogno dei cittadini. Siamo al famoso esempio della Ferrari e della Pandina, che dovrebbe essere caro a Fratelli d'Italia, perché il Presidente del Consiglio in passato ha utilizzato spesso questo esempio. Avete scelto invece un meccanismo generalizzato che non è stato capace di distinguere tra chi ha bisogno e chi invece ha meno bisogno. E quindi con gli emendamenti noi cerchiamo di convincervi che non è questa la strada, di inseguire l'emergenza in modo iniquo, ma con provvedimenti di lungo periodo, come il contributo di solidarietà che proponiamo a carico dei produttori di energia da fonti fossili, e ovviamente esentando quelli che producono e commerciano su energie alternative. Questo vostro meccanismo, oltre che essere iniquo per il consumatore finale, per il cittadino che va alla pompa di benzina, è anche iniquo rispetto al fatto che non c'è nessuna selettività, ma avete trovato le risorse con tagli lineari ai ministeri. C'è un elenco di tagli lineari ai ministeri che grida vendetta, voglio sottolineare in particolare quello sulla sanità, perché ancora una volta si decide di tagliare per quanto riguarda la prevenzione nel campo sanitario e per quanto riguarda la ricerca nel campo sanitario. Ci sono anche altri tagli sui trasporti e altri interventi molto importanti, in particolare per la situazione dei nostri enti locali. Continuiamo quindi con questo emendamento, ma anche in previsione che sarete costretti a affrontare questo tema in una discussione più generale, perché non credo che possiate confidare sulla lungimiranza di Trump e sulle sue intenzioni, ma credo che al di là della crisi internazionale da tempo questo Paese ha il tema di come impostare una politica energetica alternativa capace di sul medio e lungo periodo di uscire da queste contraddizioni che oggi siamo costretti a subire. Voi parlate oggi di scostamento del bilancio, non vi soffermate sul fatto che lo scostamento di bilancio che avete fallito del 3% per quanto riguarda il prodotto interno lordo è dovuto a vostri errori di previsione. Quindi sarà molto interessante, visto che avete sbagliato la previsione sul super bonus, capire come vorrete motivare davvero nel merito le vostre ulteriori iniziative.
1: Grazie onorevole Merola, pongo in votazione il 5.1 Merola, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione 81 Carta Costituzionale, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 257, contrari 145, la Camera respinge. 5.2 Alifano. Prego, deputata.
2: Grazie Presidente. Allora, il nocciolo di questo provvedimento risiede in una domanda. Come si sono reperite le risorse per tagliare le accise? Tagliando gli extra profitti che hanno realizzato le imprese petrolifere? No, restituendo l'extra gettito IVA alla collettività? Manco per niente, Presidente. No. E allora come si sono reperite le risorse? È molto semplice, lo dicono gli allegati a questo decreto. Si sono operati dei tagli lineari ai ministeri, quindi i bilanci dei ministeri sono quelli che sono impattati da questo provvedimento. Che cosa significa questo? che alla fine sono i cittadini, sono le tasche dei cittadini che risulteranno impattate da questo provvedimento, perché ovviamente avranno meno servizi. E cittadini e imprese in questa emergenza pagano due volte la fiammata dei prezzi. La pagano con l'inflazione, che una volta veniva detta la tassa più iniqua, perché la pagano tutti, la pagano indipendentemente dal reddito. Quindi non solo l'inflazione, il carrello della spesa, è stato detto anche da qualcuno che mi ha preceduto, ha subito un'impennata pazzesca il prezzo del carrello della spesa. I beni di prima necessità sono quelli che sono stati colpiti maggiormente dal fenomeno inflattivo, che va anche di fatto anche sulle due cifre. Quindi non è solo questo, ma i cittadini sono anche colpiti con il taglio dei servizi. Dunque, meno soldi per la sanità, meno soldi per la sicurezza, meno soldi per le politiche sociali, meno soldi per l'istruzione, meno soldi per la ricerca. E a questo riguardo, Presidente, mi preme ricordare un dato. Negli ultimi 25 anni il rapporto prodotto ora lavorata, dunque la produttività aziendale, è cresciuta, e questa è una stima Banca Italia, dello 0,3% annui, cioè meno di un terzo della media UE. E questo è un allarme per un paese che ha come uno dei cardini fondamentali del proprio sistema economico, proprio l'azienda, l'impresa. E la produttività aziendale si coniuga strettamente all'innovazione tecnologica e alla ricerca. Quindi dobbiamo renderci conto di che cosa può significare tagliare anche l'istruzione e la ricerca. E allora noi con questo emendamento mostriamo una visione diversa del problema e chiediamo che le risorse per tagliare le accise vengano reperite altrimenti. E come? Grazie a un contributo straordinario che dovrebbe essere fornito proprio da quelle imprese che hanno realizzato degli extra profitti in dipendenza del rialzo del prezzo dei carburanti. Le imprese petrolifere che hanno acquistato quando il prezzo del greggio era di gran lunga più basso e che adesso si trovano a rivendere lo stesso con dei prezzi di mercato molto più elevati e che dunque hanno realizzato degli enormi extra profitti. Credo che sia una misura giusta e che vada incontro alle esigenze di imprese e di cittadini.
1: Grazie, deputata Alifano. Onorevole Marattin, fino a due minuti, grazie.
3: Grazie Presidente, no, nel ribadire il voto contrario a questo emendamento, perché non riteniamo sia utile alzare le tasse a nessuno, però c'è stato un pezzo dell'intervento della collega Alifano che mi ha molto interessato e sfruttando il fatto che insomma così raramente capita di discutere in questo emiciclo, vorrei provare a interloquire con lei per il suo tramite. La collega ha detto, citando un dato corretto di Banca Italia, che la produttività del lavoro in Italia è cresciuta in media dello 0,3% annuo negli ultimi 30 anni, che non è un terzo della media europea, ma è un quinto della media europea, perché la media europea è 1,5. Sono parole sue. Allora mi chiedo, se è vero che la produttività del lavoro è cresciuta così poco in Italia, come si fa con un'altra mano a presentare, come è avvenuto in quest'Aula, il disegno di legge di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, motivandolo col fatto che la produttività è aumentata? Quindi la produttività è aumentata quando si deve sostenere la riduzione dell'orario di lavoro ed invece è diminuita quando si deve sostenere qualcos'altro. Quindi la domanda che io pongo per il suo tramite è: il dato che lei stessa ha citato, l'onorevole Alifano, come fa a stare insieme con altri pezzi del discorso fatto, tenuto in piedi politicamente da altre forze politiche, compresa quella di appartenenza della collega? Grazie.
1: Grazie onorevole Marattin. Onorevole Ferrara, credo, prego. Però a titolo personale.
4: A titolo personale,
1: rammenti.
4: Grazie Presidente, rispondo io nel caso per la collega Alifano, se non ha disponibilità al momento. Citerei semplicemente il concetto di sinergia, caro Maratin, per quanto riguarda il discorso del come fanno a convivere le cose. E l'esempio te lo porto magari te, quando vieni da Spagna per camminare qua, che puoi camminare a 4 all'ora, quindi a una velocità lenta, e magari puoi semplicemente accelerare il passo in un discorso di produttività, questo per fartelo arrivare a te. In un discorso aziendale invece, lo vediamo ormai anche in altri paesi, l'hanno già implementato questo fattore di diminuire l'orario ed è aumentata la produttività. In questo contesto come la mettiamo? È la pratica della sinergia che accelerano perché comunque gli piace fare quel lavoro e non hanno quello stress di lavorare tutti i giorni. Questo è per rispondere alla tua domanda dello 0,3%. E per chiudere direi che semplicemente che io non guardo il 0,3-0,2, io guardo solo i numeri. Zero. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Deputata Labbate, sempre a titolo personale.
5: Sì, grazie Presidente. Anch'io intervengo perché insomma il punto focale è quello che non c'è una programmazione strutturale. Cioè noi è come se stiamo cercando di tappare un foro, ci mettiamo la pezza, però il foro sotto lo aumentiamo. Lo aumentiamo perché se continuiamo a prendere chiaramente soldi dai vari ministeri, significa che non andiamo avanti, l'ha detto anche la collega, non andiamo avanti con la ricerca. Ma io quello che volevo vedere, come al solito, è la prevenzione, perché noi si deve tappare un buco, se io non vedo invece soldi e un progetto oculato per aumentare che cosa? Per aumentare le rinnovabili, cosa che sappiamo benissimo, che come al solito lo ripetiamo in aula, voi invece diminuite quelle che sono appunto gli investimenti sulle CER e altro, sulla mobilità sostenibile, perché io volevo vedere qui un aumento, qualche risorsa, una progettualità per aumentare quelli che sono i mezzi pubblici, quella è la prima cosa, anche da alcuni lavori europei, questa è la prima cosa che dobbiamo fare, che viene fuori. Avrei voluto vedere questo, ma noi come al solito tappiamo solo il buco.
1: Grazie deputata Labbate, mi pare che nessun altro intenda intervenire, quindi pongo in votazione il 5.2 Alifano, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Sì. L'onorevole Tabacci ha votato, Merola ha votato, chi altro deve votare cortesemente? Mi pare che hanno votato tutti, votazione chiusa. Presenti 256, contrari 145, la Camera respinge. 5.3 Lomuti, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 251, contrari 152, la Camera respinge. 5.1000 Bonelli. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione 81 Costituzione, la votazione è aperta. C'è il collega, un attimo. Perfetto, votato, votazione chiusa. Presenti 254, contrari 160, la Camera respinge. 5.1001 Fratoianni, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la Labbate sottoscrive, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 253, contrari 149, la Camera respinge. 5.4 Alifano, pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Collega Cattaneo, chi è la collega Cattaneo? Ancellotto ha votato, Cattaneo un attimino, votato, dov'è? Cafiero De Rà un attimino. Sì, ho visto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 257, contrari 147, la Camera respinge. 5.5 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 259, contrari 148, la Camera respinge. 5.0.1000 Grimaldi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 253, contrari 143, la Camera respinge. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. E passiamo dunque agli ordini del giorno. Invito quindi la rappresentante del Governo ad esprimere il relativo parere. Se la rappresentante concorda, le indico gli ODG e lei mi dà il parere. Allora, 1 Ascani.
6: Escluse le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Quindi raccomandazione previa riformulazione.
6: Sì.
1: Poi 2 Osnato.
6: Accolto.
1: 3 Amendola.
6: Contrario.
1: 4 Del Barba.
6: Accolto con la seguente riformulazione dell'impegno: a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative a sostegno delle imprese agricole e agromeccaniche.
1: Ok. 5 Gadda.
6: Accolta con la seguente riformulazione dell'impegno: a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative a sostegno delle imprese agricole e agromeccaniche.
1: 6 Almici.
6: Accolto.
1: 7 Benzoni.
6: Contrario.
1: 8 Ghio.
6: Accolto con la seguente riformulazione: a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte al sostegno del settore, prevedendo misure specifiche in favore dell'autorità di sistema portuale e degli operatori della logistica marittima maggiormente colpiti dalla riduzione dei traffici conseguente alla crisi dello stretto di Hormuz.
1: 9 Appendino.
6: Escluse le premesse, accolto con la seguente riformulazione dell'impegno: a valutare, nel contesto di eccezionale instabilità dei mercati energetici globali, aggravato dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, di proseguire all'adozione di ulteriori misure a favore dei consumatori.
1: 10 Lomuti.
6: Contrario. Atteso che il Governo sta continuando a far fronte alle esigenze dei consumatori, delle famiglie e delle imprese nell'ambito delle misure che di volta in volta vengono adottate, come dimostrato anche nel decreto in esame.
1: 11 Carmina.
6: Escluse le premesse, accolto come raccomandazione.
1: Ok. Quindi raccomandazione previa riformulazione. Poi 12 Raffa.
6: Come sopra, accolto come raccomandazione, escluse la penultima e l'ultima premessa, quindi riformulato, accolto come,
1: sì, come prima. Quindi 13 Gubitosa.
6: Accolto come raccomandazione.
1: 14 Alifano.
6: Contrario.
1: 15 Scerra.
6: Accolto con la seguente riformulazione dell'impegno, escluse le premesse, a continuare a sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla crisi energetica.
1: 16 Labate.
6: Eccomi. Accolto con la seguente riformulazione dell'impegno, a continuare a sostenere le imprese maggiormente colpite dall'aumento dei prezzi e dei carburanti e dell'energia.
1: 17 Toni Ricciardi.
6: Escluse le premesse, accolto con la seguente riformulazione dell'impegno, a continuare a sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla crisi energetica.
1: 18 Merola.
6: Esclusa la penultima premessa, accolto con la seguente riformulazione, a continuare a sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla crisi energetica, con particolare riguardo alle fasce sociali maggiormente penalizzate dall'aumento del costo della vita.
1: 19 Simiani.
6: Escluse la terza, quarta e quinta premessa, accolto con la seguente riformulazione, ha continuato a sostenere le imprese dell'autotrasporto merci particolarmente colpite dalla crisi energetica.
1: 20 Casu.
6: Accolto con la seguente riformulazione dell'impegno, ha continuato a sostenere le aziende del trasporto pubblico locale maggiormente esposte agli effetti dell'aumento dei costi energetici.
1: 21 Bonelli.
6: Escludendo le premesse, accolto con la seguente riformulazione dell'impegno a continuare ad adottare misure per accrescere l'autonomia energetica del Paese e ridurre i costi per famiglie e imprese.
1: 22 Zanella.
6: Escludendo le premesse, accolto con la seguente riformulazione, a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, volte a sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica anche mediante lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica.
1: 23 Ghirra.
6: Escludendo la seconda premessa e l'ultimo periodo dell'ultima premessa, accolto con la seguente riformulazione dell'impegno, ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, continuando ad adottare ulteriori interventi volti a contrastare il caro energia che grava prevalentemente sulle imprese sarde, attraverso la predisposizione, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di misure compensative volte a ridurre i costi energetici al fine di sostenere e rafforzare la competitività delle imprese dell'isola.
1: 24 Grimaldi.
6: Contrario.
1: Ok, allora grazie sottosegretaria. Ritorniamo quindi al primo Ascani e chiedo lo accetti. Perfetto, grazie Presidente Ascani. E quindi 2 Osnato, parere favorevole, e quindi andiamo avanti. 3 Amendola, parere contrario. Prego, onorevole Amendola.
7: Grazie Presidente. Le confesso che io non sono un grande fan degli ordini del giorno, però poi ci sono degli ordini del giorno che proprio ti fanno cascare le braccia e soprattutto il commento del Governo ti fa cascare le braccia. Io mi rivolgo ai colleghi eletti in Basilicata, come me, vedo lì l'onorevole Cagliata, altri che sono qui, e dico, ho scritto un ordine del giorno che è di un'ovvietà, che potremmo dire la palissiana. Abbiamo un problema. Qual è questo problema? Che è facile fare 2 conti in mano, caro rappresentante del Governo. L'80% del petrolio estratto in questo nostro paese viene dalla regione Basilicata e il 10% del fabbisogno nazionale, sono quasi 65.000 barili al giorno in media, e quindi noi dovremmo dire tutti quanti insieme, non urlando perché se lo scopre Trump non si sa mai che succede qualcosa, grazie Basilicata, perché sappiamo benissimo che in quelle zone dove c'è grande estrazione ci sono anche grandi questioni ambientali che hanno mosso l'opinione pubblica di quella regione anche in maniera consistente. E allora qual è il problema, cara rappresentante del Governo? Invece di fare un ordine del giorno che in questa crisi in cui viviamo dovremmo dire grazie Regione Basilicata per lo sforzo che il tuo territorio dà al fabbisogno nazionale, a quella che è tutta una crisi che stiamo vivendo, ci accorgiamo che il prezzo medio al litro è maggiore di 5-12 centesimi, ma non dovuto alla crisi, è mediamente più alta rispetto a tutta la media regionale. Allora uno dovrebbe dire, scusate, ci fate capire come in una regione dove c'è grande estrazione i prezzi sono mediamente più alti? E cosa chiedo al Governo? Non è che sto chiedendo intervenite contro questo fabbisogno e ribaltiamo tutti i numeri, sto dicendo si può capire perché con un osservatorio, con la Guardia di Finanza, con tutti quelli che sono i meccanismi, come questa regione che estrae tanto petrolio addirittura paga la benzina e il gasolio più alti d'Italia? Tutto qui, non mi sembra che ho chiesto di fare la rivoluzione al Ministero e di cercare di rompere qualsiasi accordo e andare a vedere quello che succede. Mi pare buonsenso e mi pare buonsenso che quest'Aula, almeno ringraziando la Regione Basilicata, dica avete ragione, andiamo a vedere con un osservatorio, attenzione, non ho manco chiesto chissà che, con un osservatorio cercare di capire come il prezzo medio in questa regione è più alto di quello nazionale. Non mi pare una rivoluzione, mi pare buonsenso, dignità e ringraziamento a quella regione. Grazie.
1: Grazie onorevole Amendola. Pongo in votazione l'ODG3 Amendola. Aspettate, onorevole Fornaro, non l'avevo visto, prego. Ma a titolo personale.
8: No, prima di passare alla votazione mi pare che il collega Amendola abbia posto una domanda al governo Quindi noi intanto chiediamo formalmente l'accantonamento, perché mi pare che le argomentazioni del collega Amendola siano tutt'altro che strumentali, non ci sono accuse generiche al governo, è stato posto un problema serio, credo assolutamente condivisibile anche dai colleghi della maggioranza eletti in Basilicata. Io credo che perlomeno il no è un no frettoloso dato dagli uffici, e quindi un minimo di approfondimento credo che possa essere utile nell'interesse di tutti, ovviamente non sposta ovviamente l'approvazione o meno di un ordine del giorno, però un parere negativo detto in questo modo secco francamente lascia un po' stupiti, quindi crediamo che un approfondimento sia necessario e credo che il collega Amendola sia assolutamente disponibile eventualmente a trovare, se necessario, una diversa formulazione, che peraltro devo dire era molto soft nei confronti degli impegni richiesti al governo. Quindi sono a formalizzare la richiesta di accantonamento, signor Presidente, al governo.
1: Grazie onorevole Fornario, quindi chiedo al governo di esprimere il parere in ordine alla richiesta.
6: Sì, grazie Presidente, lo accantono per un approfondimento, grazie.
1: Perfetto, allora lo consideriamo accantonato e verrà riesaminato al tempo. Laus per sottoscrivere, perfetto. Passiamo ad ora dunque al 4 del Barba e chiedo se accetta la riformulazione. L'accetta. Abbiate pazienza un attimo, recupero. Ok. Il 5 GAD accetta la riformulazione. Il 6 Almici parere favorevole, passiamo al 7 Benzoni parere contrario. Pongo in votazione il 7 Benzoni parere contrario del governo, la votazione è aperta. Guarda un po'. Ah, ma si è incagnato. Ci siamo colleghi, chi altro deve votare? Candiani ha votato, perfetto. Penso che abbiano votato tutti, votazione chiusa, presenti 246, contrari 143, la Camera respinge. 8 Ghio, accetta la riformulazione? Vuole riascoltarla. Sottosegretaria, governo, può farci riascoltare la riformulazione dell'8 Ghio?
6: Certo, dunque, la riformulazione è a valutare l'opportunità di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative volte al sostegno del settore, prevedendo misure specifiche in favore delle autorità di sistema portuale e degli operatori della logistica marittima maggiormente colpiti dalla riduzione dei traffici conseguente alla crisi dello stretto di Hormuz.
1: Grazie sottosegretaria, quindi chiedo alla Ghio, accetta, e allora andiamo oltre e passiamo al 9 Appendino, accetta la riformulazione? Vuole intervenire? Prego. Quindi non accetta e vuole intervenire, prego.
9: Grazie Presidente. Se lo ricorda, mi rivolgo a lei e tramite lei all'Aula, il video di Giorgia Meloni, indimenticabile, davanti alla pompa di benzina in cui urlava le accise vanno tagliate subito. Bene, quella Giorgia Meloni, quella stessa, almeno se non è il suo avatar, ma non credo, ha governato per 4 anni e le accise le ha aumentate. E vede, lo ha fatto in un modo decisamente subdolo, cioè lo ha fatto a pezzi, a rate, nel tentativo che nessuno se ne accorgesse, cercando sempre un colpevole altrove. Vediamo un po'. Tappa numero 1. Ha tolto lo sconto di 20 centesimi al litro che era in vigore. Sì, cioè ha tolto lo sconto, che significa che non ha ridotto l'accisa come aveva promesso, ha ridotto lo sconto che avevano i cittadini. Poi, perché la matematica, insomma, non è un'opinione, salgono i prezzi e allora, spaventata dall'onda di rabbia che è arrivata dai cittadini, no, non sono stata io, sono stati i benzinai, e via a dare la colpa ai benzinai. Fase numero 2, perché non finisce qui. C'è un'esigenza fondamentale, foraggiare le industrie delle armi. 12 miliardi in un anno, 1 miliardo all'anno. Allora dove li prendo i soldi? Dalle tasche dei cittadini. E come lo faccio? Vado a toccare, cos'è successo quest'anno, il gasolio, e quindi 600 milioni in più a bilancio sul gasolio, che significa prendere questi soldi dalle tasche degli italiani. E anche qui sperava che non se ne accorgesse nessuno, però poi la gente alla pompa ci va, e sul display il prezzo lo vede e il portafoglio più vuoto lo sente. E allora cosa succede? Ale, di nuovo cerchiamo un colpevole. E chi è il colpevole questa volta? Il colpevole è l'Europa, brutta e cattiva. E allora, Presidente, tramite lei do una notizia a Giorgia Meloni, a me pare anche semplice, ma lo ribadisco. Anch'io penso, sono d'accordo, guardi, che questa Europa sia brutta e cattiva, ma c'è una piccola differenza, che non è proprio irrilevante. E sa qual è? Che Giorgia Meloni in Europa ci governa, che Giorgia Meloni in Europa esprime il vicepresidente Fitto, cioè il braccio destro di von der Leyen, che Giorgia Meloni in Europa ogni giorno plasma le politiche di questa Europa a cui poi in qualche modo vuole dare contro. E allora Giorgia Meloni non è vittima di questa Europa. Lei è corresponsabile di un'Europa che avete ucciso moralmente, economicamente e socialmente. E a proposito di questo, sapete come l'avete fatto? A colpi di austerità, a colpi di riarmo. E Presidente, mi permetto una piccola parentesi sulla questione riarmo. Quando la smetterete di boicottare ogni singola finestra che si apre, ogni singolo spiraglio che c'è per dialogare con la Russia? Quando la smetterete? Perché vedete, sono 4 anni che noi chiediamo un inviato per la pace. 4 anni. Si è aperto uno spiraglio e cosa vediamo? Che vi state impantanando su se il negoziatore è filo putiniano oppure no. E mi faccia dire una cosa su questo. Draghi no, eh. Per favore. Draghi anche no. Cioè, sarebbe veramente un paradosso grottesco, perché chi ha messo gli italiani davanti al ricatto condizionatorio pace, chi ha abbracciato l'escalation militare, chi ha distrutto i ponti, non può essere certo chi li va a costruire. Perché noi abbiamo un'urgenza, Presidente. Sì, ce l'abbiamo. E sa qual è? Quella di chiudere questa guerra che sta dissanguando gli italiani, come sta dissanguando gli italiani la guerra del vostro amico Trump. Perché gli italiani la spesa non riescono mica più a farla. Il pieno non riescono mica più a farlo. E allora, vede, gli studi ci dicono che le famiglie avranno un aggravio di 1.500 euro all'anno. È una cifra spropositata su stipendi che sono già da fame. E allora io penso, Presidente, che questo governo, che Giorgia Meloni, anche con quello che sta accadendo oggi e quello che stiamo votando oggi, abbia una responsabilità enorme. Perché le proposte c'erano. Noi le abbiamo messe sul tavolo, un vero scudo di protezione per le famiglie e per le imprese, la tassazione degli extra profitti per abbassare le bollette, integrare gli stipendi dei cassa integrati per farli arrivare a fine mese e aumentare i consumi, il salario minimo. E come rispondono? Come fanno anche oggi? Con decretini. Decretini che sono pieni di propaganda ma non risolvono i veri problemi degli italiani. L'ultimo esempio del salario giusto è veramente una vergogna, eh. Una truffa semantica per legalizzare contratti a 4 euro, 5 euro all'ora. Non può funzionare così. E allora, ci è chiaro, Presidente, non sono capaci di occuparsi di tasse, di lavoro, di accise, ma almeno una cosa fatela. Quello che chiediamo in quest'ordine del giorno, la riforma dei carburanti, del settore. Già, c'è da 4 anni, abbiamo sentito tutti, sono tutti d'accordo, l'80% di chi è coinvolto è d'accordo, voi non riuscite a portarlo in Parlamento. Ma per favore, fate una cosa buona. Cioè, voi state autorizzando e permettendo l'illegalità così. State autorizzando e facendo finta di non vedere la precarietà che c'è in quel settore. E sapete perché lo fate? Perché non volete toccare i grandi gruppi petroliferi, eh no? Loro sono intoccabili, eh? Loro proprio facciamogli fare quello che vogliono. E allora, Presidente, vede, e lo dico alla Presidente Meloni, quel video davanti alla pompa di benzina vi perseguiterà. Quel video davanti alla pompa di benzina vi perseguiterà, perché non potete nasconderlo. Perché oggi davanti a un pieno di benzina che sfonda i 2 euro al litro, gli italiani si sentono lasciati soli da un governo che non solo ha promesso e poi ha tradito, ma che invece di alleggerire il peso della crisi lo sta aggravando giorno dopo giorno. E mentre gli italiani si impoveriscono, per colpa vostra, alla pompa, voi continuate a nascondervi dietro a delle scuse patetiche. Mamma mia, Presidente, questo governo ha veramente toccato il fondo.
2: è veramente ridotto male. A furia di promettere e non realizzare, poi esistono solo le scuse campate per aria, ma ormai non bastano neanche più quelle, perché a pagare il prezzo sono gli italiani.
1: Grazie deputata Appendino. Pongo in votazione l'ODG 9 Appendino, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Mi fai avere uno nuovo, insomma. Colleghi, chi deve ancora votare, per favore? No, votazione chiusa. Presenti 250, contrari 145, la Camera respinge, 10 Lomuti. Pongo in votazione il 10 Lomuti, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chi deve ancora votare? Ha votato? Ok, votazione chiusa. Presente 248, contrari 150, la Camera respinge. 11 Carmina, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? L'accetta? Carmina? Sì, perfetto. E allora, passiamo al 12 Raffa, accetta? Perfetto. Gubitosa, accetta la raccomandazione, chi per lui? L'accetta, perfetto. Alifano, parere contrario. Prego, deputata Alifano.
2: Grazie Presidente. Voglio premettere una considerazione. Io non so se in aula, ma credo di sì, la mattina si guardano anche un po' i listini della borsa e quello che sta succedendo. Oggi il Brent è stato quotato stamattina a oltre 107 dollari al barile. Ieri eravamo a 105, quindi un rialzo già di 2 dollari a barile nell'arco di 24 ore. E le oscillazioni, ahimè, vanno avanti da molte settimane, con punte anche molto più alte. C'era un titolo di un giornale online che ho letto stamattina che diceva questo: guerra all'Iran, per la prima volta stanno facendo fatica anche i padroni del mondo. E lo dicevo prima, Presidente, di fatto l'AD di BlackRock, in un'intervista di qualche settimana fa, faceva notare che il protrarsi delle ostilità nel Golfo avrebbe, con grande probabilità, determinato un rischio di recessione a livello mondiale. E infatti dall'inizio del conflitto, nelle prime settimane, BlackRock ha perso il 12% del proprio valore, facendo crollare ovviamente il valore di patrimoni gestiti dal fondo. E purtroppo, Presidente, nulla fa sperare in una fine a breve termine delle ostilità in corso. E la stessa Presidente della Commissione UE, la von der Leyen, ha detto testualmente: 10 giorni di guerra sono costati ai contribuenti, è un virgolettato, 3 miliardi di euro in più per le importazioni dei combustibili fossili. Questa è la situazione che ci troviamo ad affrontare. E noi siamo chiaramente in una posizione molto vulnerabile, perché importiamo il 90% del nostro fabbisogno petrolifero via mare, e che addirittura prestiamo le nostre raffinerie anche a paesi terzi. E mi riferisco a un'inchiesta che è stata portata avanti da Report. La raffineria di Priolo ha trattato del petrolio proveniente dal Venezuela, dove tra l'altro si sono verificati gli sconvolgimenti che tutti conosciamo. Petrolio che è stato trattato da una nostra raffineria e che poi è ripartito alla volta degli Stati Uniti. Quindi noi siamo impegnati, invece di cercare di contenere il prezzo del petrolio, siamo impegnati anche a donare a terzi. Ebbene, sappiamo anche che le misure stabilite dal governo per tagliare le accise sono, l'abbiamo detto già prima, si sono rivelate insufficienti. Perché tant'è che il governo è dovuto intervenire nuovamente. E voglio ancora sottolineare che in modo molto ipocrita il governo cerca di arginare l'impennata dei prezzi concentrando la propria azione sulle manovre speculative. Mi ricordano, Presidente, le pagine dei Promessi Sposi, non so se rammenta anche lei, quando c'era questa penuria di farina, di pane, ecco allora che ci si concentrava sui panettieri, erano quelli che erano responsabili della penuria, adesso i responsabili del rialzo del prezzo dei carburanti sono, guarda un po', i gestori delle pompe di benzina, il che mi sembra alquanto risibile, visto e considerato che sappiamo tutti che le imprese petrolifere si muovono in un mercato oligopolistico, quindi voglio dire, bisogna concentrare l'attenzione su altri. In modo altrettanto ipocrita o quantomeno distratto, il governo vuole ignorare anche l'extragettito IVA che continua a incassare grazie all'aumento del prezzo dei carburanti. Allora noi cosa chiediamo con questo DG? Vogliamo ridurre, chiediamo quantomeno di ridurre in modo strutturale le accise sui carburanti, ripristinando tra l'altro il meccanismo dell'accisa mobile di cui dicevamo prima, e chiediamo anche di sterilizzare l'effetto IVA sugli aumenti dei prezzi energetici con l'introduzione, anche questo lo dicevamo prima, di un prelievo sull'extragettito che è stato ricavato dalle compagnie petrolifere.
1: Grazie. Deputata Alifano, chi? Iaria sottoscrive, vuole intervenire? No, non è a titolo personale. Puoi intervenire, scusi.
10: Sono io. Chiedo che mi sono chiaramente alla collega di sottoscrivere, anche perché la collega è stata molto brava a inquadrare il quadro generale in cui ci stiamo muovendo, cioè l'aumento del costo del carburante. Ed è chiaro che questa vostra proposta legislativa, come al solito, lavora sempre per misure spot e per misure che vanno verso soltanto alcuni settori. E questa è un'indicazione importante anche perché fa capire come il governo non abbia o non voglia avere il quadro della situazione. Ma c'è un macro settore che sarà interessato da questi aumenti del caro carburante, che è il trasporto pubblico locale. E questa è una cosa che non viene per niente trattata in maniera organica, non viene dato niente dal punto di vista strutturale per riuscire a fare in modo che il trasporto pubblico locale non sia quello più svantaggiato da questo enorme aumento del costo del carburante, ed è svantaggiato dalla crisi geopolitica che, ricordo, ci hanno portato complicità politica internazionale, ci hanno portato a dover guardare soltanto agli effetti negativi. Il trasporto pubblico locale non sono soltanto aziende dello Stato, ma sono anche costi che poi dovranno essere sostenuti da qualcuno. E chi li sosterrà? Gli enti locali. Enti locali che tra l'altro sono anche magari governati da voi. E quindi anche voi, diciamo, dal vostro punto di vista politico, voi maggioranza avreste il problema di gestire l'aumento dei costi, ma sarà anche scaricato sul cittadino, oltre a scaricare sui cittadini tutto il resto dei costi per l'aumento dei prodotti al dettaglio, per l'aumento dei costi delle lavorazioni, per l'aumento dei costi chiaramente che hanno le imprese e quindi che riverseranno sui loro clienti. Abbiamo anche il costo del trasporto pubblico locale, che sarà anche quello direttamente pagato dai cittadini, o in termini di soldi o in termini di carenza di servizi. Siamo a un punto chiaramente quasi di non ritorno dal punto di vista delle decisioni politiche. Voi non avete idea di cosa fare per il futuro, non avete idea di come gestire queste situazioni, e quello che ci preoccupa è che purtroppo ci sono ancora troppi mesi dalle prossime elezioni e voi potete ancora fare ulteriori danni sia in questo settore ma anche in altri. Grazie.
1: Grazie onorevole Iaria. Pongo in votazione l'ODG 14 Alifano, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Mattia, un attimo, Ah, ha votato? Ok. Votazione chiusa. Presenti 254, contrari 146, la Camera respinge. 15 Scerra, accetta la riformulazione. Occhi per lui. Sì, perfetto. 16 L'Abbate, accetta la riformulazione? Sì. Perfetto. 17 Toni Ricciardi, accetta la riformulazione? Condivido. Grazie. E 18 Merola, accetta la riformulazione? Perfetto. 19 Simiani, accetta la riformulazione?
11: No, Presidente, non accetto la riformulazione. Anche perché credo che su questo ordine del giorno bisognava assolutamente dare una risposta, secondo me, nella riformulazione più concreta. Lo dico perché, visto il settore in cui andiamo a discutere, l'autotrasporto, visto i numeri in campo, visto la mole di fatturato, si parla di quasi oltre 100 miliardi, il numero delle aziende quasi 100.000, e soprattutto la capacità comunque di mettere in campo non solo molta forza lavoro, ma soprattutto la possibilità di poter dare una mano a una parte importante delle aziende, anche quelle più piccole, perché quasi 21.000 sono grandi aziende, ma tutto il resto sono padroncini, piccoli proprietari. Partite IVA che oggi hanno il peso di un aumento importante dei costi, e questo ordine del giorno andava proprio a toccare un elemento importante, cioè la capacità di poter chiamare i soggetti, le associazioni datoriali, i sindacati, per la possibilità di poter comunque costruire un sostegno concreto, duraturo, soprattutto nell'ambito di questo percorso che porterà, speriamo, alla fine dei conflitti sia in Ucraina che in Iran. E questo logicamente da parte vostra non c'è stato, perché la risposta della riformulazione è una stata molto generica e poco puntuale, e credo invece che su questo ordine del giorno bisognava essere puntuali, perché dovevamo non solo dare un aiuto concreto in termini fiscali, non solo un aiuto concreto in termini economici di sostegno vero, ma anche una strategia vera per poter riuscire a dare anche risposte diverse, perché vedete, se noi continuiamo a buttare risorse sempre nel pozzo profondo dell'aumento dei carburanti e delle accise, credo che questo possa non dare una risposta concreta. Se invece noi riuscissimo a investire soprattutto nei mezzi urbani, nella capacità di poter incentivare anche mobilità elettrica, tutto questo sarebbe diverso, i costi sarebbero molto meno. Ecco perché l'azione a lunga gettata per poter riuscire a dare un aiuto concreto al settore, questo ordine del giorno non dà assolutamente nessuna risposta. Ecco perché io credo che chiedo alla sottosegretaria di accantonare, perché su questo provvedimento non solo lo potremo scrivere meglio, ma potremo dare risposte veramente a un settore che ha veramente bisogno. Guardate, la logistica e l'autotrasporto è non solo dal punto di vista del lavoro, perché è un lavoro difficile, complicato, non solo perché si è sulle strade ogni giorno, ma non solo, uno stress enorme anche nella possibilità di poter dare risposte. Ci sono autotrasportatori che non riescono a farsi lo stipendio a fine mese, e questo credo che sia importante. E soprattutto l'ultima cosa, e concludo: se questo governo, se questa maggioranza, che più volte si è sciacquata la bocca di poter affermare che loro erano vicini all'impresa, ecco, tutto questo non sta succedendo. In questa legislatura voi l'impresa la vedete da lontano, anzi ci state lontano, quando invece ci sono stati fiorfiori di statisti o comunque cosiddetti politici che si sono
12: professati statisti che hanno detto che l'impresa erano loro, che l'impresa dovevano essere, la rappresentavano loro. Ecco, tutto questo non è vero, è una bugia che ormai dura da tanti anni e questa la conferma. Grazie.
1: Grazie onorevole Simiani, quindi chiedo alla sottosegretaria rispetto all'istanza di accantonamento. Ho capito bene, no? Ok. E allora, pongo in votazione. Un caso, avevo capito il successivo. Su questo. Perché è iscritto anche a quello successivo, perciò prego.
13: Presidente, mi ero iscritto per intervenire su questo ordine del giorno che ho sottoscritto insieme al collega Simiani e che penso meriti una maggiore attenzione da parte del governo e anche da parte dei colleghi della maggioranza. Perché vedete, c'è un aspetto a mio avviso particolarmente insostenibile della proposta di riformulazione che arriva dal governo, ma non solo insostenibile per noi che siamo all'opposizione, insostenibile per tutto il mondo dell'autotrasporto che segue i nostri lavori e si aspetta al governo una risposta. Ecco, noi leggiamo testualmente dalla proposta del governo di accettare un impegno a continuare a sostenere le imprese dell'autotrasporto merci particolarmente colpite dalla crisi energetica. Ecco, noi vogliamo dare due notizie al governo Meloni. La prima, voi non state sostenendo le imprese dell'autotrasporto merci, non lo state facendo, è molto semplice. Vi faccio solo un esempio per dire qual è il fatto che non state neanche prevedendo con urgenza una misura compensativa volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti dal taglio delle accise sul gasolio commerciale. Cosa è avvenuto infatti? Che questo intervento non solo non ha prodotto benefici economici per il comparto dell'autotrasporto, ma ha finito per penalizzare soprattutto quelle imprese che negli anni hanno investito nel rinnovo del parco veicolare, nella sostenibilità ambientale e nell'efficienza energetica. E quindi noi non possiamo accettare questo continuare, perché questo continuare significa negare la realtà, non solo accettare una visione che è sbagliata. E poi c'è un secondo passaggio. Quando dite di sostenere le imprese dell'autotrasporto merci particolarmente colpiti dalla crisi energetica, ecco, la seconda notizia. Le imprese particolarmente colpite dalla crisi energetica sono tutte le imprese dell'autotrasporto e del trasporto merci. Non è che in questo momento ce ne sono alcune che sono colpite e altre che non sono colpite. Sono tutte colpite. I provvedimenti che avete portato all'attenzione del Parlamento sono provvedimenti che non solo non raccolgono quelle che sono le loro necessità, ma che introducono strumenti che li danneggiano ulteriormente. Di fronte a una visione così miope, non rendersi nemmeno conto che l'intero settore sta andando verso il fermo nazionale, e voi vi rendete conto cosa vorrà dire il fermo nazionale dal 25 al 29 maggio se non si creeranno le condizioni politiche per ascoltare il grido di dolore di queste categorie? Non può essere licenziato in una bocciatura della proposta di ordine del giorno delle forze di opposizione del Partito Democratico. Quindi io invito veramente il governo a prendersi il tempo necessario, se necessario possiamo accantonarlo, per trovare una formulazione che tenga conto della realtà e che metta in campo una proposta di iniziativa che possa rispondere a un grido di dolore troppo forte per essere inascoltato. Non viene da una sigla dell'autotrasporto, non viene da una categoria di lavoratori, viene da tutto questo settore. E dato che stiamo parlando di questo, la questione dei trasporti tocca anche altri temi, lo vedremo nei prossimi nel giorno, c'è il tema del diritto alla mobilità, c'è il problema segnalato da tutte le imprese del trasporto pubblico locale dell'aumento devastante dei costi che porteranno un taglio dei servizi nei confronti dei cittadini, acuendo quelle diseguaglianze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, tra chi può godere del diritto alla mobilità e di chi non può godere. C'è una battaglia che noi stiamo facendo per cercare veramente di far sentire la voce delle imprese, dei lavoratori, dei sindacati, degli eletti negli enti locali, degli amministratori, di tutti i colori politici, anche di maggioranza, dei presidenti delle regioni. C'è un tema che avete già tagliato il Fondo Nazionale dei Trasporti nella manovra, ma voi pensate che si potrà fare si potrà fare conto di queste risorse già tagliate per fronteggiare anche l'aumento del caro carburante. Almeno l'aumento del caro carburante deve essere posto a carico di quello che è una valutazione nazionale in un momento come questo. Non può essere scaricata l'ennesima palla avvelenata sul lavoro delle regioni e dei comuni. Quindi veramente sono temi che non affrontate nel testo che oggi viene presentato alle Camere, ma che dovete affrontare perché sono temi troppo importanti per il governo. Vi chiediamo, per questo ordine del giorno, per il prossimo, di prendervi il tempo necessario, ma di non chiudere in maniera così secca, netta e a nostro avviso grave la porta in faccia a quelle che sono proposte che noi abbiamo presentato, ma che non nascono solo dall'attività del Partito Democratico e delle forze opposizioni, nascono dalle richieste di tutte le imprese e i lavoratori che vi stanno scrivendo in queste ore per chiedere le stesse cose contro cui volete votare oggi in aula.
1: Grazie onorevole Casu. E allora il governo chiede di intervenire, prego.

0: nuova riformulazione. Vabbè.
1: Perfetto, allora ringraziamo il governo, nel frattempo la deputata Raffa sottoscrive e lo teniamo accantonato, e quindi passiamo al 20 caso. Quindi vado in votazione. Accetta la riformulazione?
2: No, vuole accantonato anche il
1: 20. Ah, vuole accantonato. A questo punto devo richiedere. Governo.
3: Si lavori, caro Presidente, io avevo fatto l'intervento
1: sulle due componenti
3: del 19 e del 20 per chiedere di valutare l'accantonamento di entrambi, che penso, dato che sono i due elementi di questa discussione che sono connessi, non sono toccati in questo decreto, ma so che vi è anche un'interlocuzione in atto del governo.
1: E quindi lei dice giustamente, si è accantonato il 19, chiedo che venga accantonato anche il 20, e quindi chiediamo al governo se anche il 20 intende accantonare. Quindi accantoniamo anche il 20?
0: Tutte e due. Riformulazione per entrambi, faremo un approfondimento.
1: E allora consideriamo accantonati anche il 20, e quindi adesso passiamo al 21. Bonelli, accetta la riformulazione? No. Prego, onorevole Borrelli.
4: Presidente, ovviamente tramite lei ci rivolgiamo al governo. L'ordine del giorno era già molto light, nel senso che noi proponiamo sostanzialmente di avviare una progressiva elettrificazione dei consumi e rafforzare gli investimenti delle fonti rinnovabili, in particolare eolico e solare, sbloccando le procedure per lo sviluppo dell'eolico offshore. Adesso, in tutti questi anni di governo, si è sempre contrapposto, dal nostro punto di vista, una visione ultra ideologica da parte del governo e una visione ultra pragmatica da parte nostra, nel senso che noi riteniamo che non c'è alternativa al percorrere la strada dell'eolico e del solare come futuro del nostro territorio e del nostro pianeta. Un ordine del giorno che dice una cosa che è quasi ovvia per chi ama davvero il nostro territorio e il nostro paese, non può che essere proposto in una formulazione che è quella di un ordine del giorno e di una proposta dal nostro punto di vista col minimo sindacale. Immaginare ancora di evitare di affrontare il discorso fino in fondo delle rinnovabili è sbagliato. Noi sappiamo che il governo ama un altro tipo di energia, un'energia con padroni, un'energia che si confronti con le guerre, perché diciamoci le cose come stanno. Il sistema culturale nel quale si muove oggi il sistema di potere del nostro paese, come quello americano, come quello russo, è quello di gestire il potere dell'energia, possibilmente anche con le guerre, che creano ulteriore economia bellica. È una visione che noi contestiamo totalmente. Le rinnovabili sono uguali alla pace. Le energie che provengono dal gas, dal petrolio e da altro sono uguali alla guerra. Sono due visioni che non sono compatibili, ed è evidente che non possiamo annacquare ulteriormente una proposta che di fondo dice energie rinnovabili uguali spese ridottissime per i cittadini, maggiore democrazia, maggiore libertà e non alla guerra. Sono parole semplici che, se voi non sposate, non potranno mai trovarci in accordo.
1: Grazie, onorevole Borrelli. E quindi pongo in votazione il 21 Bonelli, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
5: Guerra.
1: Vabbè, deputata Guerra. Perfetto, chi altro deve votare? Votazione chiusa. Presenti 235, contrari 132, la Camera respinge. 22 Zanella, accetta la riformulazione? No. Prego, deputata Zanella.
6: Grazie, Presidente. No, non accetto la riformulazione, soprattutto perché sia nelle premesse che nell'impegno questo ordine del giorno avrebbe potuto benissimo essere un ordine del giorno votato all'unanimità. Quasi ovvio il contenuto, io credo, perché da una parte si fa l'analisi di come l'infrastrutturazione per le ricariche dei veicoli elettrici in Italia sia assolutamente disomogenea. Pensate, indovinate dove sono le reti.

0: funzionano meglio, che sono più presenti e diffuse nei territori delle differenti regioni. Facile a dire, la Lombardia è sicuramente la regione più infrastrutturata da questo punto di vista, mentre nel sud e nelle isole soltanto il 22% del totale delle stazioni di ricarica sono attive. Abbiamo quindi una infrastrutturazione assolutamente, diciamo, vorrei dire preistorica, se il termine non fosse così inappropriato, assolutamente al di fuori dei tempi e della necessità di innovarci verso questo tipo di innovazione. Ecco, e l'ordine del giorno qui non fa altro che chiedere al governo un adeguamento, una anche equità tra i diversi tipi di consumo. Non è possibile, cioè, che il sostegno che ha il motore endotermico sia differente da quello elettrico. Quindi era un campanello d'allarme ed una grande preoccupazione che dovrebbe essere totalmente assunta dal governo e dalla maggioranza, e mi chiedo come mai invece ci sia tanta esitazione, tanta reticenza. Evidentemente proprio non si capisce di cosa si stia parlando. Grazie.
1: Grazie deputata Zanella. Quindi pongo in votazione il 22 Zanella, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
2: De Micheli.
1: Dov'è? Sì.
2: Ciao Gianni.
1: Colleghi, chi deve ancora votare?
2: Giorgianni.
1: Dov'è? Ah, Gianni. Giorgianni. Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 240, contrari 136, la Camera respinge. 23 Ghirra, accetta la riformulazione? No, prego.
2: Per Antoni sottoscrive,
1: poi.
3: Grazie Presidente, no, non accetto la riformulazione, francamente, dopo che l'emendamento che è stato presentato dai colleghi Laia, Barbagallo e che ho sottoscritto è stato respinto, confidavo che sull'ordine del giorno potesse esserci una maggiore apertura da parte del governo, perché come abbiamo sottolineato tantissime volte in quest'Aula, le isole soffrono di un divario più maggiore rispetto a quello di altre regioni d'Italia, perché devono affrontare costi soprattutto per quanto riguarda i trasporti, che sono ulteriori visto che abbiamo il mare di mezzo, e per quanto riguarda la Sardegna abbiamo anche un problema di infrastrutture e quindi dobbiamo ricorrere maggiormente di altre regioni al trasporto su gomma. Come ho già sottolineato, il caro prezzi della benzina è arrivato a sfiorare i 2 euro al litro. Abbiamo i prezzi più alti d'Italia insieme alla Sicilia e alla Liguria, e questo chiaramente incide moltissimo anche sul trasporto merci, che ha raggiunto quote di più 40% rispetto al resto della penisola. Per fare un esempio pratico, una tratta Napoli-Milano costa 2.150 euro contro una tratta Cagliari-Milano che ne costa 2.600. Il 21% in più dei costi che si ripercuotono sia sui produttori che sugli acquirenti finali. Noi, come dicevo, abbiamo un fortissimo problema di competitività legato a un triplice aggravio che riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, la loro trasformazione e poi l'esportazione. Questi costi rendono le nostre imprese del tutto fuori dal mercato, non sono in grado di competere con i costi di altri territori. Pensiamo facendo riferimento a una crisi che ha l'attenzione della Commissione, quella della ceramica mediterranea, veniva sottolineato che portare un carico di mattonelle dalla Sardegna costa di più che importarlo dall'Asia. A questo si aggiunge il problema dei costi energetici, come dicevo, il 30% in più della media nazionale. e ci troviamo davanti a un governo che non promuove politiche adeguate nonostante il principio di insularità inserito all'interno della nostra Costituzione. Noi con questo ordine del giorno chiedevamo di contrastare il canone di energia con misure compensative urgenti e di intervenire anche attraverso un dialogo con l'Europa sul sistema ETS, che condividiamo nello spirito, nel senso che è corretto penalizzare chi inquina, però bisognerebbe tenere conto anche di chi non può fare a meno di inquinare, perché non può fare a meno del trasporto marittimo. E allora questa riformulazione del governo, che propone di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame, che tra l'altro arriva praticamente scaduto in aula, visto che le misure sono inefficaci da tra qualche giorno, continuando ad adottare ulteriori interventi volti a contrastare il caro energia che grava prevalentemente sulle imprese sarde attraverso la predisposizione, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di misure compensative volte a ridurre i costi energetici al fine di sostenere e rafforzare la competitività delle imprese dell'isola. Signora sottosegretaria, capisce bene che questa riformulazione è del tutto insufficiente a introdurre delle misure adeguate, anche perché tutta la partita dell'ETS è sparita. Io quindi la invito a accantonare, a rivedere il parere, o comunque a prevedere nei prossimi provvedimenti delle misure che consentano alle imprese della Sardegna, ma anche della Sicilia, direi, di non scomparire, di non dover affrontare in solitudine queste difficoltà che stanno creando una desertificazione industriale che per noi è davvero insostenibile. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. E allora pongo... Lei sottoscrive, quindi pongo in votazione il 23 Ghirra, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
2: Longi
1: Caroppo. Votato, dov'è Caroppo? Votato, votazione chiusa, presenti 240, contrari 137, la Camera respinge. 24 Grimaldi. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa, presenti 239, contrari 136, la Camera respinge e ritorniamo ai tre accantonati e quindi chiedo al governo il 3 Amendola.
4: Sì, dunque, il 3 accolto con la seguente riformulazione dell'impegno: a continuare a monitorare l'andamento dei prezzi dei carburanti nel territorio della Basilicata, anche al fine di approfondire le cause di eventuali differenziali territoriali e di tenerne conto nell'elaborazione di future iniziative di competenza nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: Onorevole Amendola, accetta la riformulazione? Date voce.
5: Grazie Presidente, no, ringrazio il Governo, il senso l'ha compreso, ringrazio anche l'onorevole Cagliata che è partecipe di questo tema e quindi penso che con una lettura iniziale un po' più accorta, non mi riferisco a lei, magari ai suoi uffici, si capiva che era un intento positivo per una regione che paga un prezzo molto alto.
1: Quindi accetta, grazie. Perfetto. Grazie onorevole Amendola. Il 19... Sì, come? Aspetti. Sottoscrivono Mattia e Cagliata, ho capito bene, perfetto, grazie. E allora adesso chiedo al governo del 19 Simiani.
4: Dunque il 19 escluse sempre la terza, quarta e quinta premessa con la riformulazione dell'impegno a continuare a sostenere le imprese dell'autotrasporto merci particolarmente colpite dalla crisi energetica, valutando compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di introdurre misure compensative in favore del medesimo settore.
1: Onorevole Simiani, accetta? Perfetto, e passiamo all'ultimo, il 20 Caso.
4: La riformulazione dell'impegno come segue: a continuare a sostenere le aziende del trasporto pubblico locale maggiormente esposte agli effetti dell'aumento dei costi energetici, valutando compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica di introdurre misure compensative in favore del medesimo settore analogamente.
1: Onorevole Caso, accetta? Perfetto. E quindi abbiamo terminato gli ODG e prima di passare alla dichiarazione di voto sospendiamo per 5, brevemente, per 5 minuti, 5-10 minuti, sospendiamo. Dunque a 25, ricominciamo a 25, la seduta è sospesa fino alle 17.25.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: minuti, riprendiamo la diretta dall'Aula della Camera dei Deputati per seguire le dichiarazioni di voto sul decreto carburanti.
2: Temporanee, deboli e in larga parte inefficaci. La prima questione politica che dobbiamo porci è proprio questa: dov'era il governo mentre i segnali della crisi erano già evidenti? Dov'era quando gli analisti internazionali indicavano con chiarezza l'aumento delle tensioni geopolitiche, la vulnerabilità delle rotte energetiche e il rischio di una nuova impennata dei prezzi del petrolio e del gas? Perché la verità è che questo esecutivo ha rincorso gli eventi anziché prevenirli, ha agito solo quando il problema è esploso nelle tasche delle famiglie e delle imprese italiane, e lo ha fatto con un decreto che, è il paradosso, mentre lo discutiamo in aula, ha già esaurito buona parte dei suoi effetti. Appunto, è un paradosso tutto politico. Stiamo convertendo un provvedimento la cui misura principale, il taglio temporaneo delle accise, è già scaduta, una misura valida appena 20 giorni dopo che il governo aveva invece aumentato le accise per 6 anni con la legge di bilancio. E allora bisogna dirlo con chiarezza: non siamo davanti a una strategia economica, siamo davanti a un intervento improvvisato, episodico, privo di prospettiva. Per mesi ci è stato spiegato che l'aumento delle accise non era un aumento, ma un allineamento. Poi però improvvisamente quelle stesse accise vengono ridotte in emergenza perché i prezzi dei carburanti schizzano alle stelle. Dunque, delle due l'una, o prima si è sbagliato, oppure oggi si sta semplicemente tentando di mettere una pezza ad un errore politico. E mentre il governo procede a tentoni, il contesto internazionale diventa sempre più grave. Le tensioni in Medio Oriente, la crisi nello stretto di Hormuz, la crescente instabilità geopolitica stanno trasformando energia e approvvigionamenti in strumenti di pressione politica e geoeconomica. Petrolio e gas non sono più soltanto merci, sono realmente leve di potere. Gli analisti ci avvertono che in caso di prolungamento dei conflitti il prezzo del greggio potrebbe superare addirittura i $150 al barile, il gas potrebbe tornare a livelli insostenibili, l'inflazione potrebbe rialzare la testa e la crescita economica rallentare fino alla recessione. I dati sul rialzo dell'inflazione in America sono soltanto di poche ore fa. Di fronte a tutto questo, cosa propone il governo italiano? Un taglio temporaneo delle accise e un credito d'imposta incerto, rinviato nel tempo e subordinato a vincoli europei sugli aiuti di Stato. È evidente che manca completamente una riflessione strutturale. Manca una politica energetica nazionale, manca una strategia industriale, manca una visione europea, perché il vero nodo politico è questo. L'Europa continua ad essere il più grande importatore di energia al mondo, ma resta frammentata in 27 mercati diversi, incapaci di costruire un sistema energetico integrato, stabile e competitivo. E anche su questo il governo... Siamo in cinque. E anche in questo il governo ha enormi responsabilità. Invece di rafforzare l'integrazione europea sul piano energetico, continua a coltivare ambiguità sovraniste che indeboliscono l'Italia proprio nel momento in cui avremo bisogno di più cooperazione, più infrastrutture comuni, più solidarietà energetica europea. Noi avremmo bisogno di investimenti seri sulle reti, sugli stoccaggi, sulle interconnessioni, sulle energie rinnovabili, sulla sicurezza energetica continentale. Avremmo bisogno di costruire un mercato interno realmente integrato, capace di ridurre volatilità e dipendenza dagli attori esterni. E invece ci troviamo davanti a misure occasionali, pensate per inseguire il consenso del momento. Ma c'è un altro punto gravissimo che questo decreto mette in evidenza: l'assoluta distanza del governo dalla realtà delle imprese e del mondo produttivo. Il settore dell'autotrasporto, lo ha detto con chiarezza questo provvedimento, questo provvedimento non risolve il problema del carburante. Il taglio delle accise viene in gran parte neutralizzato dalla riduzione dei rimborsi sul carburante professionale. In pratica molte imprese si trovano a non ottenere alcun vantaggio reale e il credito d'imposta previsto dal decreto dov'è? Ammesso che arrivi, arriverà in futuro. Ma gli autotrasportatori il carburante devono pagarlo oggi al distributore, non l'anno prossimo. Nel frattempo i costi aumentano, i margini si riducono e i pagamenti dei committenti vengono spesso rinviati di mesi. E infatti le proteste del settore si stanno moltiplicando. In alcune aree del paese si sono già registrati blocchi e interruzioni dei servizi. È il segnale di una crisi profonda che il governo continua a sottovalutare. Ma il problema non è soltanto l'inefficacia delle misure, il problema è anche il modo in cui vengono finanziate. Per sostenere questo decreto, infatti, il governo sceglie ancora una volta la strada peggiore, i tagli lineari. Si taglia indistintamente, si colpiscono sanità, istruzione, editoria, servizi pubblici, si riducono risorse essenziali senza alcuna gerarchia politica, senza alcuna valutazione dell'impatto sociale. E lasciatemelo dire, i tagli lineari rappresentano plasticamente la rinuncia stessa alla politica. Governare significa scegliere, significa stabilire priorità, significa capire dove investire e dove eventualmente razionalizzare. Tagliare tutto in maniera uniforme è invece la dimostrazione di un vuoto di strategia. E quando leggiamo che vengono toccate persino risorse legate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, allora capiamo davvero quanto questo governo sia in grave difficoltà. Perché non si può continuare a chiedere sacrifici ai cittadini mentre si risponde alle emergenze con strumenti deboli, temporanei e finanziati, sottraendo risorse e diritti fondamentali. Noi crediamo davvero che servisse altro. Sarebbe servito un piano straordinario per l'energia e la competitività. Sarebbero servite misure strutturali per famiglie e imprese energivore. Sarebbero serviti interventi immediati sulla qualità del comparto dell'autotrasporto. Sarebbe servita una politica europea coraggiosa sugli acquisti comuni e sulla sicurezza energetica. Sarebbe servita una strategia industriale capace di accompagnare la transizione energetica senza lasciare indietro nessuno. Invece questo governo continua a vivere alla giornata, oscillando tra propaganda e improvvisazione. E allora il nostro voto contrario non è soltanto un giudizio su questo decreto, è un giudizio politico più ampio su un modo di governare che rincorre gli eventi anziché guidarli. L'Italia merita serietà. Merita programmazione, merita una politica che sappia guardare oltre la prossima settimana e oltre il prossimo sondaggio. Per tutte queste ragioni annunciamo il voto contrario del nostro gruppo. Grazie Presidente.
3: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Tirelli, prego. Colleghi, colleghi, per favore. Onorevole Tirelli, così.
4: Grazie signor Presidente.
3: Colleghi, un attimo. Per favore, colleghi. Onorevole Tirelli, prego.
4: Grazie, signor Presidente, cari colleghi e colleghi. Comunico il voto favorevole del gruppo Noi Moderate Maie e consegno il mio intervento.
3: Grazie, onorevole Tirelli, autorizzato alla consegna. E passiamo all'onorevole Grimaldi, prego.
5: Presidente, colleghe e colleghi, questo decreto vorrebbe intervenire sugli effetti della crisi ignorando le cause. Una riduzione delle accise di 20 giorni è in sostanza una finestra, fateci dire, poco più che simbolica. Il sistema di controlli contro le speculazioni lungo la filiera e i contributi straordinari a settori colpiti, un rimedio di per sé emergenziale. È un decreto di spesa, come il decreto bollette. 527 milioni di misura molto costosa, ma fateci dire anche assai inefficace. Avrà effetti di per sé limitati per cittadini e imprese, vale solo appunto di fatto fino allo scorso mese. Tanto che siete dovuti intervenire altre due volte con il DL Carburanti bis o col DL Carburanti ter. È un semplice, fatecelo dire, palliativo che non incide strutturalmente nemmeno sulla dinamica dei prezzi. E sì, perché i prezzi, Presidente, lei lo sa, restano legati alle fluttuazioni internazionali delle appunto fonti fossili. Intanto questa spesa significa riduzione delle entrate pubbliche senza una compensazione di fatto redistributiva. Già, la misura viaggia insieme ai tagli e al definanziamento di quello che avete visto nelle nostre finanziarie, cioè sanità, istruzione e welfare. Risponde solo, e fateci dire poco, agli shock e si rivolge a tutti senza tra l'altro distinzione di reddito, già perché appunto vale per il grande SUV come per l'utilitaria. Avete scritto una misura di fatto non selettiva, con effetti secondo noi regressivi, perché avvantaggia chi ha più possibilità, e lo fate mentre rinunciate a entrate fiscali vere, rifiutando appunto di colpire le rendite e i profitti straordinari che anche da questa escalation vengono generate. Già, perché tutto questo deriva da anni di mancate politiche energetiche del governo. Certo, c'è lo scenario internazionale, l'escalation voluta dal vostro amico infedele Trump, o siete voi le amiche infedeli, non lo so com'è esattamente questa relazione tossica e complicata, ma l'attacco all'Iran e la chiusura dallo stretto di Hormuz hanno provocato certo un immediato shock sui prezzi. Questa crisi ha travolto anche le economie europee, ma l'abbiamo detto tante volte, puntare il dito sullo stretto di Hormuz non basta, perché la seconda responsabilità è tutta interna ed è tutta politica ed è tutta vostra. Vi siete rifiutati di agire sulle entrate, prendendo i soldi dove ci sono: extra profitti, profitti, rendite, grandi ricchezze, evasione fiscale. Avete scelto l'austerità. Sulla politica energetica non avete diversificato le fonti, ma solo le importazioni appunto di gas. Invece di dipendere dalla Russia, ora dipendiamo dagli Stati Uniti appunto e dal Qatar. Mannaggia, proprio dove c'è tutto questo conflitto. E l'energia continua a costare tantissimo per imprese e famiglie, e questa dipendenza è quella che ci espone di più alle instabilità geopolitiche, ci lascia in balia delle speculazioni nei mercati internazionali. Ma vi chiederete, c'era un'alternativa? Beh sì, c'era. Col Next Generation EU la Spagna è diventata leader europea nelle energie rinnovabili. Più del 55-60% della produzione elettrica nazionale proviene appunto da fonti verdi. La Spagna ha dimostrato qualcosa a tutti: un investimento massiccio in energie rinnovabili riduce la dipendenza energetica e contiene i prezzi delle bollette. Insomma, il PNRR doveva servire a questo, portarci fuori dalla pandemia, dalla crisi climatica e appunto dal fossile. Uscire dal fossile significa anche potersi sottrarre alla guerra e all'economia di guerra, perché la conversione ecologica significa autonomia energetica. Ma avete appunto addirittura spostato le risorse del PNRR verso incentivi alle imprese e verso il Repower EU. Avete usato il Repower EU per potenziare gasdotti come la linea adriatica, lo avete usato per investimenti che vincono l'Italia alle fonti fossili per i prossimi 30 anni, avete scelto di drenare il piano per trasformarlo in sussidi alle grandi industrie, e sì, sussidi ai colossi energetici statali. Parlo di Eni, parlo di Enel e parlo di Terna. Eni e le grandi partecipate energetiche definiscono il nostro sistema energetico italiano e non il contrario. Circa il 76% degli investimenti di Eni è ancora destinato appunto all'oil e il gas, e solo l'8%, per intenderci, va alla controllata Plenitud per le rinnovabili. Intanto cresce la remunerazione degli azionisti attraverso i dividendi e le operazioni cosiddette buyback. Manca un controllo pubblico su tutto questo e di questo non parlate mai, e manca totalmente un indirizzo strategico dello Stato azionista. Ecco, il governo non ha una strategia industriale pubblica sulla transizione ecologica, o meglio, l'ha paltata tutta a quei colossi. Non avete mai fatto un piano di investimento vero nelle rinnovabili, nell'emergenza e nell'efficienza energetica, e questo decreto emergenziale perché avete scelto di non costruire alternative appunto all'idrocarburi. Siete gelosi di un modello esposto appunto alle tensioni geopolitiche, un modello incapace di proteggere il sistema economico nazionale, e oggi risultate sotto gli occhi di tutti. Siamo i più vulnerabili di tutta Europa, paghiamo l'energia di più e subiamo le crisi più duramente. Ora dovete fare ciò che va fatto, cioè ridurre le accise, compensare i settori colpiti con i crediti in imposta, ma andrà fatto ancora e ancora se non cambierà radicalmente appunto il paradigma. Continuerete a finanziare queste misure con tagli lineari ai ministeri, incluso il Ministero della Salute. Perfino l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che l'Italia, abbassando le accise, rischia di favorire il sistema fossile, che è causa dello stesso problema. Ci facciamo dire da loro che il paese è troppo dipendente dal gas, veramente facciamo ridere, che dovrebbe puntare massicciamente sul fotovoltaico, eolico e geotermia. Ecco, il governo ha insabbiato la proposta di oltre 100 imprese italiane, quelle di elettricità futura. Quella proposta ci avrebbe liberato dal gas statunitense e anche arabo, ci avrebbe permesso per esempio di installare proprio in questi anni 60 gigawatt di rinnovabili in 3 anni, con 85 miliardi di investimenti fermi dal 2022. Intanto i dati Istat registrano una nuova crescita dell'inflazione, e sapete da cosa dipende soprattutto? Dall'accelerazione dei prezzi dei beni energetici regolamentari, cioè più 10%, e non regolamentati quasi più del 5%. Il conto sarà pagato ancora una volta da lavoratori dipendenti e pensionati, e abbiamo un livello record di pressione fiscale, cioè il 43%. L'OCSE e Banca d'Italia parlano di stagnazione economica, più 0,4%. Vedete, noi vogliamo rendere permanenti le riduzioni delle accise, ma c'è solo un modo per farlo: cambiare la politica energetica, introdurre una tassa straordinaria del 90% sugli extraprofitti derivanti dall'aumento dei prezzi del gas e del petrolio. E bisogna farla a partire dai colossi energetici fossili, punto, come l'ENI. E bisogna destinare le risorse a investimenti pubblici alle fasce sociali più colpite. Ecco, serve un piano vincolante di riduzione degli investimenti nel fossile. Serve un investimento vero nell'energia appunto rinnovabile. Invece col decreto bollette avete introdotto il meccanismo della cosiddetta saturazione virtuale della rete. Vuol dire che avete bloccato il 72% delle richieste di connessione per i nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. Va installata invece nuova potenza, ma bisogna anche rendere l'energia flessibile e programmabile. Questo si fa per esempio promuovendo gli accumuli di tutte le nature. Bisogna potenziare e diffondere le comunità energetiche rinnovabili, favorire le forme di autoconsumo, perché autoproduzione e condivisione sono fondamentali per ridurre appunto i costi energetici. Ecco l'economia di pace che vi proponiamo in alternativa alla vostra. Invece la misura del PNRR da 2,2 miliardi di euro è stata ridotta a 700 milioni, un taglio di oltre 1,4 miliardi, circa il 64% delle risorse iniziali. Ma le richieste sono appunto arrivate a quasi 1,5 miliardi. Significa che i progetti idonei non avranno il contributo perché i fondi sono esauriti. È qualcosa di disastroso. Ve ne rendete conto? È tempo che l'Unione Europea intervenga sull'indice di riferimento per il gas naturale nel mercato europeo. È l'Europa che deve disaccoppiare il prezzo del gas e delle rinnovabili. Ho concluso. Ma vi chiediamo anche di mettere un tetto al prezzo del gas, come hanno fatto altri paesi europei. E vi chiediamo di governare le partecipate, non di essere governati. Vogliamo trasparenza e coerenza con gli obiettivi. Soprattutto è tempo di formare la corsa al riarmo e invertire la rotta dell'austerità. Abbiamo bisogno di tutte le risorse possibili per una nuova strategia europea di investimenti su politiche industriali ed energetiche comuni. Basta decreti emergenziali, è ora di avere una vera politica energetica. Grazie.
3: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Sottanelli, prego.
6: Grazie presidente, sottosegretario, gentili colleghi. Stiamo convertendo oggi un decreto i cui effetti sono già esauriti. Erano effetti che andavano nel periodo dal 19 di marzo al 7 di aprile per 20 centesimi. Già superato dai decreti legge 42 e 63, sempre del 2026. Purtroppo si rincorre l'emergenza con altri decreti. Un governo che non riesce a programmare, a pianificare, corre solo dietro alle emergenze. Certamente la crisi era imprevedibile, ma i ritardi certamente no. La crisi di Hormuz del 28 di febbraio era imprevedibile nei tempi, ma sulle sue cause ne eravamo tutti in piena conoscenza e coscienza. Abbiamo 20-25 raffinerie che sono state colpite dall'inizio del conflitto di Israele e America verso l'Iran. E quindi abbiamo una produzione che è fortemente ridotta e quindi i prezzi resteranno alti a lungo. Ecco perché fare decreti, continui decreti per archi temporali ridotti, penso che non siano nella maniera più assoluta la ricetta giusta che il governo doveva portare avanti. Azione, tramite il suo leader e gli altri colleghi, lo diciamo da 4 anni, servono interventi radicali e strutturali nel settore dell'energia. Ci siamo anche fatti carico all'inizio della legislatura di portare proprio dei dossier nostri al Presidente del Consiglio, ma evidentemente non aveva bisogno di consigli. Se quelle politiche fossero state attuate, oggi è vero, sarebbe sempre l'emergenza, ma un'emergenza che poteva essere gestita molto, molto meglio. Nel 2019, il video della Meloni, famoso, eravamo in piena campagna elettorale per le europee, le accise sono uno scandalo, vanno abolite. Poi, per le elezioni politiche, nel programma di governo, al punto 17, recitava automatica riduzione di IVA e di accise. E che cosa è successo invece in questi primi 4 anni di governo? Che nella legge di bilancio 2026 le accise sul gasolio addirittura sono aumentate. Questo governo ha anche un ulteriore record negativo, è quello di aver la pressione fiscale più alta, pari al 42,8%, è un record dei governi degli ultimi 10 anni. Andiamo sulle coperture che noi riteniamo non corrette, ingiuste su questo decreto. Coperture per oltre 500 milioni di euro, di cui 100 milioni, anche oltre 100 milioni, sono tagli che riguardano complessivamente il Ministero della Salute. La sanità, signor Presidente, certamente non ha bisogno di tagli. La sanità ha bisogno invece di risorse, di energie, per cercare di abbattere le liste di attesa, di inserire nuovo personale, di fare i rinnovi contrattuali. I cittadini più fragili pagano purtroppo questo conto. I soldi andavano presi altrove, andavano presi agli extra profitti delle compagnie energetiche. Hanno fatto utili enormi, lo stiamo dicendo oramai quasi da un paio d'anni, senza avere nessun riferimento, benchmark rispetto alle stesse aziende che operano in altri paesi europei. E allora queste aziende, quotate in parte in borsa, ovviamente stanno facendo arricchire determinate persone. Quindi tutto quanto questo viene scaricato, perché il cittadino da un lato si trova una bolletta dove copre lui stesso gli investimenti che queste società fanno, ma nello stesso tempo poi da un lato paga in più le bollette sull'energia, dall'altro si ritrova anche i cittadini ad vedersi tagliati delle risorse, quindi nella sanità, nella scuola, per abbattere le accise sui carburanti. Quindi tutto viene scaricato sulla pelle dei cittadini, si proteggono purtroppo le lobby e i ceti medio-bassi sono sempre penalizzati. Noi abbiamo detto che occorrevano delle riforme strutturali, perché noi dobbiamo arrivare all'indipendenza energetica come una priorità assoluta. Lo dobbiamo fare noi come Italia, ma lo deve fare tutta l'Unione Europea, perché l'indipendenza energetica è una sicurezza nazionale. Abbiamo perso 4 anni, nessuna strategia organica, complessiva. Sul nucleare, noi avevamo anche qui presentato dei nostri dossier, solo annunci, conferenze stampa. Il Ministero, il Ministro, ancora non riesce a produrre i decreti attuativi, ancora siamo a babbo morto rispetto a un percorso che prevede purtroppo un iter molto complicato, e quindi noi prevediamo che di questo passo, signor Sottosegretario, che il nucleare nei prossimi 3 anni forse non ne ancora iniziamo a costruire la prima centrale. Poi ci occorrono altri 6-7 anni per poterle realizzare. Che ci siano anche ulteriori problemi sulle rinnovabili, perché con il decreto che abbiamo, con la legge che abbiamo approvato noi, e le regioni sono state demandate ad individuare le cosiddette aree idonee, anche le rinnovabili hanno avuto un fermo, così come i cittadini, gli imprenditori hanno difficoltà ad investire sulle rinnovabili, perché Terna, nonostante i suoi utili, non porta le prese dove l'imprenditore che costruisce l'impianto può collegarsi, e quindi molti imprenditori anche sulle rinnovabili non riescono ad andare avanti e a fare gli investimenti. Il risultato è che le crisi energetiche ci sono purtroppo sempre state, sono cicliche, dal 73, 79, al 2008, al 22, e adesso arriviamo a quella nostra dei giorni odierni del 2026. Quindi una crisi geopolitica che automaticamente aumenta il costo del petrolio e quindi impatta sul costo della vita, sui ceti medi bassi che vengono sempre più schiacciati. Senza, signor Presidente, riforme strutturali continueremo a pagare gli shock di mercato, e purtroppo pagano sempre i cittadini più deboli. Allora qualcuno potrebbe dire: ma che responsabilità ha questo governo rispetto a un discorso geopolitico? Beh, ce le ha purtroppo delle responsabilità, perché se da un lato il gradimento del governo comincia a scendere, forse anche per colpa di un posizionamento internazionale, io dico dubbio e pericoloso, di molti partiti, che non riguarda soltanto la maggioranza, perché a parte invertiti anche il centrosinistra avrebbero gli stessi problemi. Esponenti di governi che volevano scambiare 2 Mattarella per mezzo Putin. Alcuni partiti di centro-est e centro-sinistra hanno esultato per la vittoria di Trump. Oggi queste stesse 2 persone, Putin e Trump, stanno condannando l'Italia e l'Europa ad una recessione, a sacrifici economici senza precedenti e a una crisi energetica strutturale. Responsabilità politiche oggettive di chi continua a fare programmi di governo con queste forze politiche. Allora è legittimo la domanda: ma noi che cosa avremmo fatto se fossimo stati al governo? Beh, certamente, e l'abbiamo anche dimostrato con opposizione costruttiva, avremmo fatto aiuti mirati alle persone in difficoltà, una tassazione agli extra profitti per dare coperture a questo decreto legge, piano per indipendenza energetica con un mix tra rinnovabili e nucleare, tutte proposte puntualmente disattese. Quindi Azione voterà contro, perché il provvedimento è un provvedimento tampone senza visione. Sono coperture ingiuste, si taglia su sanità, su scuola, invece di tassare gli extra profitti. 4 anni di inerzia strutturale sull'energia, e quindi non possiamo che votare contro come gruppo di Azione a questo provvedimento.
3: Grazie onorevole Sottanelli. Deputata Alifano, prego.
7: Grazie Presidente. L'amministrazione Trump, secondo me, è riuscita a fare quello che a nessuno è capitato di riuscire a fare, perché nel giro di poche settimane è riuscita a mettersi contro gli ayatollah, il Papa, ma anche la grande finanza. Lo dicevo già prima, la D di BlackRock ha voluto sottolineare che se non si risolve il conflitto che attualmente è in corso in Medio Oriente, ebbene c'è il rischio di una recessione globale. Siamo davanti a una crisi senza precedenti, Presidente. Durante la discussione generale io ho ascoltato un collega della maggioranza che ha fatto un po' l'elenco di tutti gli shock petroliferi che si sono verificati dalla guerra dello Yom Kippur a oggi, sostenendo che quello che stiamo vivendo adesso non è né più e né meno che uno dei tanti shock petroliferi. Devo dire la verità, una prospettiva estremamente ottimistica, io non posso che augurarmi che sia così. E il problema è un altro, è che dal 1973 ad oggi gli scenari sono completamente cambiati, è cambiato lo scenario geopolitico, sono cambiati gli equilibri tra le nazioni, sono cambiati anche gli stili di vita delle persone, anche della gente comune. E allora vediamo come può impattare il rialzo dei carburanti sulla vita delle persone. Prendiamo in considerazione solo un settore, il settore del turismo. Lo possiamo già immaginare quello che potrà succedere nei prossimi mesi se dovesse continuare questa ascesa del prezzo del petrolio. Già molte compagnie aeree hanno annullato i voli perché gli aerei non possono partire, visto e considerato che dovrebbe essere poi acquistato il carburante a prezzi esorbitanti o addirittura non trovarsi proprio sul mercato. Perché poi c'è una cosa che non è stata detta in quest'aula e che io ho appreso qualche settimana fa. Ebbene, il carburante che viene dal Medio Oriente è quello utilizzato proprio dai vettori aerei perché ha una qualità più raffinata. Il petrolio venezuelano non viene utilizzato per il trasporto aereo. E questa è un'altra notazione da fare. Quindi rendiamoci conto che cosa può succedere se continua questo conflitto che attualmente non cessa assolutamente di avere una battuta di arresto. Allora, c'è anche un'altra cosa da sottolineare. L'aumento, lo shock energetico, non riguarda ovviamente solo il settore del turismo, perché si estende a tutti i comparti produttivi. Impatta sulla tasca dei cittadini e mina ovviamente i profitti delle imprese. E allora il governo potrebbe rispondere, siamo intervenuti, abbiamo provveduto a tagliare le accise. È un taglio di 20 giorni e infatti che sia assolutamente insufficiente

Ovviamente sotto gli occhi di tutti lo scenario internazionale. Allora noi proponevamo di ripristinare il vecchio sistema, quello previsto dal 2008, in cui si prevedeva il taglio automatico delle accise quando il prezzo del greggio fosse salito al di sopra del 2%. Quindi cittadini e imprese avrebbero conosciuto in tempo reale come sarebbe stato variato il prezzo del carburante e avrebbero comunque avuto la possibilità di restare indenni dell'aumento di questo prezzo. È un meccanismo che era stato però purtroppo cancellato nel 2023, noi ne chiedevamo la reintroduzione, ma su questo fronte non abbiamo avuto alcuna risposta da parte del governo. Ma andiamo oltre. È stato ripetuto in quest'Aula, e del resto basta leggere il testo del provvedimento, che il governo ha come idea che alla base di questa fiammata esagerata dei prezzi ci siano fenomeni di speculazione, manovre speculative, magari dei piccoli gestori che adesso vengono vessati con altri oneri burocratici e che non possono variare il prezzo del prodotto in vendita nel corso della giornata. Si lasciano tuttavia indenni le grosse compagnie petrolifere. E il governo però dimentica una cosa, che il mercato del petrolio è in mano a queste grosse compagnie petrolifere, che tra l'altro molto spesso si accordano, formulano delle intese, si accordano per poter governare il prezzo dello stesso. Qualche tempo fa c'è stato un procedimento tenuto dinanzi all'autorità garante della concorrenza e del mercato in cui venivano sanzionate 6 compagnie petrolifere perché si erano accordati sul prezzo della componente bio del carburante. È abbastanza evidente che proprio la struttura oligopolistica del mercato favorisca le intese. E non è finita qui, perché le imprese petrolifere non vengono attinte, non vengono toccate. Ma le criticità di questo provvedimento non sono finite qui. No, perché poi c'è il tema delle risorse. Come reperire le risorse per tagliare le accise? E questo è il grosso interrogativo che si è posto il governo. E allora, la scure governativa, che ha risparmiato le grandi compagnie petrolifere, si abbatte ancora una volta sulle tasche dei contribuenti. E come lo fa? Con il solito gioco delle tre carte. Tagliamo le accise, però reperiamo i soldi da un'altra parte, ma il danno è sempre diretto verso le stesse persone, cioè verso i cittadini e verso le imprese. E allora, invece di tagliare gli extra profitti realizzati dalle multinazionali del petrolio, grazie ovviamente all'impennata dei prezzi delle materie energetiche, invece di pensare di restituire l'extra gettito IVA alle collettività, perché l'aumento del prezzo del petrolio ha determinato ovviamente anche un aumento del gettito dell'IVA, che poteva essere restituito ai cittadini. E invece no. Che cosa si fa? Si fanno tagli ai ministeri. Tagli lineari ai ministeri. Quindi, è bene che i cittadini lo sappiano, ci saranno prossimamente meno soldi alla sanità, all'istruzione, alle politiche sociali, alla sicurezza, alla ricerca. E tutto questo avviene, e lo dicevamo anche mentre analizzavamo i nostri emendamenti e i nostri ordini del giorno, mentre l'inflazione ha già ridotto il potere di acquisto degli italiani in modo assolutamente sensibile, perché sono proprio i beni di prima necessità che hanno subito un rialzo fuori misura negli ultimi anni. Allora si può dire, vabbè, è colpa della guerra, sono fattori esogeni, non è colpa dello Stato italiano, non è colpa del governo, e vabbè, no, Presidente, non è così, perché è una scusa questa che non funziona. Non funziona
perché il governo, io me lo ricordo, sin dal primo insediamento,

0: dal primo momento che si è insediato, ebbene, ha mostrato un innamoramento, una passione per le fonti fossili, fossero il petrolio o il gas, era quello che doveva muovere l'economia, dimenticando le rinnovabili, anzi, dicendo sostanzialmente che le rinnovabili erano una passione per degli ecologisti che non lo so, erano da prendere poco in considerazione. No. Intanto gli altri paesi che invece investono sulle rinnovabili, e lo sta facendo anche la Cina, crescono, mentre noi abbiamo da 3 anni il calo della produzione industriale. E paesi come Cipro, la Grecia, la Romania sono avanti a noi nell'implementazione delle energie rinnovabili. Allora io ero indecisa, perché dinanzi a questa emergenza e al rischio di collasso di alcuni settori, ebbene, siccome c'è qualche intervento assolutamente insufficiente, si poteva, come dire, convenire su un voto di astensione, però no. Le mancanze, gli inganni di questo provvedimento ci danno la stura a un voto che dice no, no e no.
1: Grazie, deputata Alifano. Onorevole Sala, prego.
2: Grazie, Presidente. Devo dire che quando il mio capogruppo mi ha informato che avrei potuto intervenire in aula sulla dichiarazione di voto del DL Carburanti, mi sono domandato quant'era il tempo disponibile, 10 minuti, e mi sembrava un'eternità, Presidente. Perché, guardi, penso di metterci 30 secondi a dire cosa fa questo DL. Riduzione temporanea accise, benzina e gasolio GPL. Misure antispeculazioni su prezzi carburanti. 3. Potenziamento controlli su filiera. 4. Sostegni economici ad autotrasporti e pesca. Se finiamo qua, potrebbe essere tranquillamente una manovra che immagino trovi l'unanimità del Parlamento. Chi è contrario a mettere in tasca dei soldi agli italiani temporaneamente come misura d'emergenza? Però, ascoltando le dichiarazioni e analizzando questo momento, ho pensato di andare un po' indietro con la memoria e mi sono ricordato, probabilmente avevo 16 anni, sicuramente ero minorenne, il primo referendum sul nucleare e al dibattito che aveva portato quel referendum. E ricordo bene che molti erano quelli che dicevano, che facevano ragionamenti a breve termine, pochi quelli che facevano a lungo. E in questo ragionamento vorrei aggiungere il grande paradosso. Così, semplicemente mi ricordavo che qualcuno diceva: sai, se l'Italia dirà no al nucleare, continuerà comunque a comprare energia elettrica dalle centrali nucleari che in Francia producono questa energia. Peraltro mi dicevano a scuola che una centrale vicino al confine italiano era raffreddata a una miscela con sodio e quindi altamente pericolosa. Ma i francesi hanno continuato a produrre energia nucleare e l'Italia negli anni con molta difficoltà non è riuscita a fare un piano d'energia se non un piano di convenienza, cioè un piano giustamente che andava ad acquistare fonti energetiche dove costavano meno, così i fornitori sono diventati pochi e così siamo rimasti come tanti stati in una strategia talvolta non pienamente europea, vincolati a pochi stati. Oggi l'energia è diventata un confronto geopolitico. Oggi ci siamo trovati in emergenza, nessuno avrebbe mai pensato a una guerra in Ucraina, nessuno avrebbe mai pensato a una guerra in Medio Oriente, visto i difficili equilibri di quell'area. Eppure è successo. E quindi adesso noi non abbiamo il problema di scegliere l'energia o di scegliere qualcosa, ma abbiamo il problema di avere la sicurezza energetica e questo è un concetto che io voglio chiaramente stressare in questa dichiarazione, cioè oggi noi dobbiamo attivare piani energetici che ci consentano di avere sicuramente l'energia come l'energia elettrica. Questo non accade in tutti gli stati. Molti stati hanno troppo avanzato le fonti rinnovabili e oggi si trovano in difficoltà sulla sicurezza energetica. Allora, il paradosso qual è? Il paradosso è che nessuno avrebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione, nessuno avrebbe mai pensato che il governo avrebbe dovuto fare immediati provvedimenti per abbassare il costo dell'energia. Sicurezza energetica, quindi, ho detto che significa la sicurezza di poter dare energia alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Sicurezza e prezzo. Prezzo, un intervento immediato, sicurezza, una pianificazione annuale. Forza Italia è sempre stata schierata all'avanguardia sul tema dell'energia. Ha sempre pensato che dovesse essere fatta una massa critica fra stati per arrivare a essere sicuri di averne e di avere i prezzi calmierati. Non solo, non possiamo, e qui dichiariamo chiaramente il nostro voto favorevole, ma evidentemente per quello che c'è agli atti uno non può che dichiarare un voto favorevole, perché banalmente, se il nostro provvedimento oggi consente di dire sì a quel decreto del governo che ha abbassato i prezzi e che tutti gli italiani hanno potuto usufruire, come si fa a votare contro a questo decreto? È francamente impossibile. Quindi chiudo, Presidente, dicendo che questa purtroppo è una manovra che abbiamo dovuto attuare per imprevisti e anche, lo diciamo, per mancanza di lungimiranza da parte dei passati governi sul futuro energetico del nostro Paese, ci serva per capire che questa non possiamo più averla e che l'energia oggi è di fondamentale importanza per il benessere delle nostre famiglie, per la nostra ricchezza, per il nostro benessere, per le nostre imprese. Grazie.
1: Grazie, onorevole Sala. Onorevole De Bertoldi, prego.
3: Grazie, Presidente. È un piacere intervenire su un decreto che vale non solamente per i punti specifici degli articoli, dei commi che lo riguardano, per i temi che, come hanno detto i colleghi e come ovviamente ricorderò in sede di dichiarazione di voto, riguardano le accise, riguardano le previsioni normative antispeculazione, ma un decreto che io ritengo abbia un valore molto superiore, il valore della politica estera, il valore del futuro di questo Paese. Ed è su questi argomenti che io vorrò ragionare assieme a voi colleghi, ma non prima di aver ricordato, anche dopo aver sentito gli interventi delle opposizioni, come nasce questo decreto. Questo è un decreto, non dimentichiamocelo, che nasce nella difficoltà, nello stretto passaggio che sta tra il patto di stabilità europeo, quel patto di stabilità che impedisce di oltrepassare, come sappiamo, il 3% da una parte, e dall'altra le ristrettezze di bilancio dovute anche a scelte che certamente negli anni passati non sono state le migliori. Quindi il governo ha dovuto dare delle prime risposte a questo problema in questa incudine. E anche, ricordiamocelo, come qualcuno anche ha detto prima di me, a seguito di scelte politiche che le sinistre hanno sostenuto nei decenni passati e che hanno visto oggi l'Italia essere completamente al di fuori del settore nucleare e quindi avere le centrali nucleari ai propri confini, che permettono ad altri paesi, penso alla Francia ma penso anche a realtà orientali, di produrre energia e quindi di fare concorrenza alle nostre imprese proprio con quelle centrali nucleari che la sinistra ha combattuto negli anni passati. Quindi questo, cari colleghi, è il contesto nel quale il governo ha dovuto muoversi. E in questo contesto abbiamo dato delle risposte. Le abbiamo date in termini molto chiari, intervenendo immediatamente per evitare la speculazione, quindi il controllo dei prezzi, l'impossibilità di alzare giornalmente, durante la giornata, da parte degli esercenti, il prezzo del carburante, la comunicazione dei prezzi giorno per giorno da parte dei petrolieri, l'intervento del garante laddove si rendesse necessario e quindi la previsione di crediti d'imposta per quei settori come l'autotrasporto e il settore ittico che maggiormente ne avevano bisogno. Allora, a fronte di questo, qualcuno potrebbe dirmi: ma è sufficiente? Il governo e la maggioranza sono soddisfatti di queste misure? Ma io dico che non è difficile rispondere che noi per primi non siamo soddisfatti. Noi per primi vorremmo dare molti di più, noi per primi vorremmo fare come quelle opposizioni che ovviamente possono promettere tutto e il contrario di tutto, che vorrebbero tassare gli extra profitti ma magari non lo hanno mai fatto, che vorrebbero dare più contributi alle imprese, ovviamente non facendo i conti con quel bilancio che magari loro stessi hanno contribuito a penalizzare negli anni passati, da una parte, e dall'altra non dovendo confrontarsi con i rigori della ragioneria pubblica, dall'altra, quando si devono trovare le coperture dei provvedimenti. Io invece ritengo che qui, e qui entro, permettetemi, nel vivo del problema, noi del gruppo parlamentare della Lega abbiamo l'orgoglio di voler ricordare che questi problemi non si affrontano con qualche accisa in più o in meno, con qualche credito d'imposta in più o in meno, ma si affrontano con una politica estera lungimirante e chiara. Una politica estera che io mi permetto di dire dovrebbe essere ispirata da colui che più di ogni altro in questo momento si dimostra con le idee chiare, si dimostra illuminato anche per definizione, da Sua Santità Papa Leone XIV. Ricordiamo come Papa Leone continui a dire alla politica, spesso inascoltato, e a parlarci di pace disarmata e disarmante. Ricordiamo come la pace che il Papa sostiene che noi tutti vorremmo è la base per la risposta ai problemi energetici che attanagliano e, ahimè, temo attanaglieranno sempre di più il nostro Paese. Ma la pace, cari colleghi, la si raggiunge con il dialogo, e il dialogo deve essere con tutti. Non ci si confina nelle curve degli estremisti, non ci si mette in curva nord o in curva sud quando ci sono dei litigi, si cerca di dialogare. Il dialogo ce lo chiede Sua Santità, ma il dialogo ce lo chiedono i cittadini di buon senso, e il dialogo deve essere, lo ribadisco, con tutti. E allora sono orgoglioso che proprio da questo gruppo parlamentare, dal segretario Matteo Salvini, dai suoi uomini di governo, ci sia stata una chiara richiamo al dialogo, un chiaro richiamo a parlare con tutti, a confrontarsi con tutti, magari nel mentre non si vorrebbe oggi nemmeno far dialogare gli artisti, magari nel mentre ci si scandalizza se nello sport o nell'arte viene data parola a tutti. Ma è davvero così che qualcuno crede di arrivare alla pace? Ostruendo il dialogo, chiudendo il dialogo, chiudendo le porte? No, per il nostro gruppo parlamentare, per coloro che davvero hanno a cuore gli insegnamenti cattolici, gli insegnamenti cristiani, noi dobbiamo essere i primi a fare da ponte. E allora permettetemi, dopo aver citato con orgoglio gli esponenti del gruppo parlamentare della Lega, permettetemi di fare qualche reminiscenza storica, di andare indietro allora quando ero un po' più giovane, e nella Prima Repubblica c'era un ministro degli esteri che credo abbia molto da insegnare a gran parte della politica contemporanea. Penso a Giulio Andreotti, quando in momenti difficili della politica internazionale lui seppe dare all'Italia una diretta via, da una parte fedele all'Occidente, ma dall'altro sempre pronto a dialogare, a confrontarsi, ad aprirsi, a non porre barriere, a non porre impedimenti commerciali a tutti. Penso al Medio Oriente, gli anni 60, gli anni 70, penso alla Russia, alla Cina. Quella era la politica del dialogo che è propedeutica alla pace. Non si arriva alla pace schierandosi in curva e dicendo: con te non parlo, a te non lascio la parola, a te non lascio intervenire. Questa è la svolta politica che può dare una risposta non ipocrita ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Perché ricordiamocelo, cari colleghi, che la situazione è drammatica. Lo dico ai miei colleghi della maggioranza, lo dico ai miei nostri colleghi di governo, alla Presidente del Consiglio, io dico ai membri dell'opposizione: non si fa demagogia su questi argomenti, non si cerca la battuta facile su queste tematiche. Dobbiamo avere il coraggio di capire che l'Italia e l'Europa potranno tornare ad avere un ruolo a livello internazionale se sapranno essere protagonisti nel dialogo. E allora voglio anche citare, oltre alle persone della religione, della politica, un manager, un importante manager italiano, che certamente non ha la tessera della Lega, non credo sia appartenuto e appartenga al centrodestra, un leader, un manager nazionale che è alla guida dell'ENI, De Scalzi. Mi pare che sia stato messo lì dal presidente Renzi del Partito Democratico nel 2014 e lì è rimasto per le sue capacità. E allora, colleghi, vi ricordate cosa ha detto De Scalzi un mese fa? Ha detto in modo molto chiaro e inequivocabile, perché lui non è un politico e può permetterselo di andare oltre l'ipocrisia, ha detto chiaramente: è necessario rivedere immediatamente lo stop al gas russo. Parliamoci chiaro, signori, questa è la strada se vogliamo dare delle risposte ai nostri cittadini, o vogliamo trovarci quest'estate alla scelta di dover dire accendiamo i condizionatori nelle case o facciamo lavorare le imprese. Perché altrimenti, se non andremo in questa direzione, le vie alternative, colleghi, non ci sono. Io apprezzo che un collega dell'opposizione ha saputo dare delle indicazioni in termini di energie alternative. Certo, anche quelle saranno utili, ma uso il futuro. Grazie, Presidente, per il ricordo del tempo. Ma purtroppo le risposte che noi dobbiamo su questo tema le dobbiamo oggi, non tra qualche mese o tra qualche anno. Non avremo il tempo né di fare le centrali nucleari per rispondere a questo problema, né di fare nuovi impianti eolici. Abbiamo una sola strada da percorrere, quella di mettere in crisi l'intero paese, l'intera Europa, o invece quella di uscire dalla curva nord o dalla curva sud, porci come ponte di dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti, come ponte di dialogo tra Israele e il Medio Oriente, dimostrare che l'Italia, come Andreotti ci ha insegnato, è capace di schierarsi sul piano della pace. E quindi anche sul gas russo riconsideriamo di interloquire con la Russia, e nessuno mi venga a dire che con il gas russo si finanzia la guerra, perché sappiamo tutti benissimo che il gas russo viene comunque venduto e magari viene ricomprato a ben più caro prezzo passando per altri paesi. Quindi basta ipocrisie, e con il gruppo della Lega che dice sì a questo provvedimento chiediamo interesse di tutta la politica verso questa ripresa del dialogo, che è una condizione sine qua non per il raggiungimento della pace e per poter supportare e sopperire alle difficoltà che in questi giorni stanno caratterizzando purtroppo e colpendo tutto il paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole De Bertoldi. Passiamo la parola all'onorevole Stefanazzi. Prego.
4: Grazie, Presidente. Il Partito Democratico voterà convintamente contro questo provvedimento, e lo faremo non per una questione preconcetta o per partito preso, ma a seguito di una serie di riflessioni di natura tecnica, e poi anche perché, Presidente, per il rispetto che credo sia dovuto anche a quest'Aula parlamentare, che il centrodestra continua a sfregiare ormai da quasi 4 anni. Innanzitutto ricordiamo, perché tutti gli interventi, diciamo, della maggioranza non sono entrati nel merito di questa importante considerazione, che quello che ci viene chiesto di convertire oggi è un provvedimento che, come è noto, ha già esaurito la sua principale misura operativa da settimane. Il taglio delle accise, infatti, che è il cuore del decreto, ha smesso di produrre effetti il 7 aprile. Oggi è il 12 maggio. E stiamo convertendo in legge qualcosa che, nella sua componente più rilevante, appartiene già alla storia. E non è peraltro una circostanza isolata, perché siamo al terzo intervento del governo in materia. Il citato, quello di cui stiamo discutendo oggi, il DL 42, che proroga l'accise fino al 1 maggio, e poi il DL 63, che la proroga fino al 10 maggio, e ha annunciato un ulteriore provvedimento fino al 22 maggio. Tutti decreti che dimostrano solo una cosa, cioè che questo governo è capace solo di operare attraverso delle pezze, attraverso dei rattoppi. Nel merito, è vero quello che è stato detto da qualcuno della maggioranza, ci sarebbe davvero poco da dire rispetto a questo provvedimento, però ci sforziamo di entrare nel merito anche per dare a chi ci ascolta come dire, il quadro esatto del contenuto di questo provvedimento. L'articolo 2 del provvedimento prevede una riduzione delle aliquote di accisa sulle benzine, sul gasolio e sul GPL per 20 giorni, precisamente dal 19 marzo al 7 aprile 2026, di circa 25 centesimi al litro, che quindi ci troviamo di fronte a un beneficio temporaneo, ma quello che è più grave è un beneficio che tratta nello stesso modo esattamente tutti, cioè tratta il multimilionario che ha un parco macchine con cui può girare e il pensionato o il lavoratore monoreddito che usa la macchina perché senza la macchina non potrebbe andare a lavorare, non potrebbe andare a curarsi, non potrebbe sopravvivere come spesso accade. Una misura quindi uguale che non è dipendente dal reddito, dalla situazione familiare e dal bisogno reale dei cittadini. Ed è, permettetevi di dire, esattamente l'opposto di quello che ci sarebbe, si sarebbe dovuto fare e ci sarebbe dovuto aspettare da un governo serio. E questa cosa, badi bene, noi e le altre opposizioni l'avevamo detto prima al Senato e poi alla Camera, avevamo spiegato che probabilmente sarebbe stato più opportuno avere una carta carburante con magari vincolata ad una soglia ISEE. Sarebbe stato necessario utilizzare questo passaggio per creare una misura redistributiva che consentisse sostanzialmente, in una fase storica in cui l'equità non è certamente uno dei capisaldi che anima l'azione del governo, per garantire invece un po' di equità. E invece il governo ha fatto una scelta diversa e ha fatto, facciamo attenzione, una scelta di natura politica. Qui la tecnica non c'entra niente. Quando il Fondo Monetario Internazionale ha detto a Giorgetti guarda che questo tipo di misure indiscriminate non producono effetti distributivi, Giorgetti, come gli capita spesso, si è pure incazzato, si è rizelato e ha detto in maniera piuttosto decisa che questo era vero sotto il profilo tecnico e che la scelta del governo era una scelta di natura politica. E questa è l'idea della politica del governo della Meloni, scelte che non hanno niente a che fare con l'equità. E poi c'è un'altra questione che non può essere sottovalutata e che è stata sottolineata nell'iter parlamentare di questo provvedimento. E anche questo è un tema che ha natura tecnica, ma che ha poi un risvolto drammatico sulla vita delle persone, perché quando si annuncia un intervento in un mercato, su un prezzo di un bene in un mercato oligopolistico, direi che è quasi ovvio, banale direi, aspettarsi che gli operatori di quel mercato oligopolistico si mettano insieme e cerchino evidentemente di trarre profitto. Ed esattamente quello che è successo. E questa non è una teoria economica, non è una ipotesi molto complessa da essere approfondita, è quasi, ripeto, una ovvietà, una banalità. E nonostante ve l'abbiamo detto, nonostante abbiamo cercato di tradurre in emendamento quello che l'autorità garante per la concorrenza ci aveva detto e aveva detto anche al governo, ancora una volta è stata fatta una scelta di natura politica, una scelta che non ha preso in considerazione nemmeno questa possibilità e ancora una volta ha scaricato sulla pelle dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili, un errore ed una errata valutazione. E poi c'è un'altra questione che è particolarmente grave in questo provvedimento, perché ed è probabilmente quella che è politicamente più grave, ma guardate, è anche quella che caratterizza in maniera più precisa la storia del governo Meloni fino adesso, cioè la copertura di questo decreto. Quello che è stato deciso, ancora una volta con una scelta politica, ancora una volta con una scelta che sotto il profilo tecnico non ha niente a che fare con la realtà delle cose, perché qui sì che esistono teorie economiche che spiegano che i tagli lineari per coprire provvedimenti che hanno oneri di spesa sono il peggio che a cui si possa ricorrere, perché appunto non producono distorsioni e attaccano l'equità che invece dovrebbe sostenere qualunque tipo di provvedimento normativo. Perché i 530 milioni di euro grazie al quale si è fatta il taglio delle accise derivano appunto da una serie di tagli che, diciamo, è bene che ancora una volta, a beneficio di quelli che ascoltano, vengano ripetuti. 86 milioni di euro al Ministero della Salute, di cui 35 sulla prevenzione e promozione della salute e 25 sulla ricerca sanitaria, 20 milioni sull'istruzione del primo e secondo ciclo, 15 milioni sulla ricerca scientifica e tecnologica, 25 milioni sulla cultura, 96,5 milioni sullo sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, 25 milioni sulla cooperazione allo sviluppo. E direi che così sono bravi tutti a trovare e a cercare delle coperture per provvedimenti di questo tipo. Dopodiché la realtà, la verità è che il governo ha scelto di tagliare la prevenzione, ha scelto di sanitaria, ha scelto di tagliare gli interventi sui dissesti idrogeologici che tanto dolore provocano periodicamente soprattutto nelle periferie del nostro paese. Avete per l'ennesima volta rovesciato le priorità e avete deciso di adottare un provvedimento che, come abbiamo detto in precedenza, è sostanzialmente inutile, ancora una volta scaricandone i costi sulla collettività. Ci sarebbe da chiedersi per quale motivo il provvedimento abbia inanellato tutta questa serie di errori di natura politica e soprattutto ci sarebbe da chiedersi se perché non avete minimamente preso in considerazione nessuna delle proposte che erano state presentate dal Partito Democratico dall'opposizione, a partire dal meccanismo dell'accisa mobile, che avrebbe potuto, utilizzando risorse che entrano nelle casse dello Stato proprio quando i prezzi sono alti, generare una ridistribuzione, in modo che appunto il famoso principio dell'equità, che proprio non riesce ad entrarvi in testa, finalmente per una volta sarebbe stato rispettato. Guardate, l'incredibile è che io credo che il Ministero avesse tutte le capacità per raggiungere, per realizzare questo tipo di obiettivo. Ancora una volta ha deciso di non utilizzare uno strumento, semmai, diciamo, che ritengo banale, proprio per una scelta di natura politica. Così come una scelta politica è stata quella di non puntare sugli extra profitti, perché ancora una volta il governo ha deciso che era meglio tagliare in maniera lineare sulle esigenze dei cittadini piuttosto che andare a toccare delle controparti che sono considerate evidentemente più importanti dei cittadini. Questo è, infine, aggiungiamo un ultimo particolare, quello che è successo, quello di cui si sta discutendo in queste ore, poi si può sintetizzare nella incapacità di questo governo di considerare, di prendere in considerazione un dato fondamentale. Finché non vi toglierete di mente l'idea che la transizione ecologica sia una bizzarria burocratica di Bruxelles, finché non capiremo che un investimento definitivo in rinnovabili è l'unica alternativa reale che abbiamo per uscire da queste situazioni, ci troveremo continuamente ostaggio di queste oscillazioni di prezzi sull'energia e saremo continuamente ostaggio di chi, come è stato detto poco fa, addirittura invoca il riacquisto del gas da Putin per risolvere i problemi del costo dell'energia. Noi voteremo, come ho detto, contro questo provvedimento, lo faremo in maniera convinta e credo che le motivazioni anche di natura tecnica che abbiamo che ho esposto fino adesso siano la prova provata che questo governo, che già non ha mai brillato, diciamo, per capacità di risoluzione dei problemi, ultimamente sia proprio fuori, completamente fuori strada, e ho l'impressione che sia il momento che il governo si faccia da parte, perché credo che il paese abbia bisogno di ben altro per andare avanti. Grazie.
1: Grazie onorevole Stefanazzi. Passiamo all'ultimo intervento iscritto all'ordine del giorno, l'onorevole Testa. Prego.
5: Grazie Presidente, sottosegretario Lucia Albano, colleghi onorevoli. A terra in quest'aula il decreto carburanti approvato già dal Senato, è un decreto importante che darà una risposta, ha già dato e darà una risposta concreta e immediata al Paese, alle famiglie, alle imprese e aggiungo anche alle opposizioni. Infatti, dopo aver ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi dell'opposizione, ritengo che sia doveroso ristabilire la verità e ribadire agli italiani e al Paese in quali condizioni ci troviamo oggi, il contesto internazionale in cui viviamo, che è un contesto di assoluta emergenza e che siamo chiamati a fronteggiare. E non è il primo problema che questo governo affronta con le spalle larghe in maniera seria. Questo è un decreto, come ho detto già nelle premesse, assolutamente emergenziale, non prevedibile, scatenato da problemi a livello geopolitico internazionale, che è evidente a tutti e tutti lo conosciamo, al di là dell'appartenenza politica e partitica. Diciamolo chiaramente, il governo ha stanziato 1 miliardo di euro al mese per tagliare le accise e una risposta concreta, chiara, che anche l'opposizione attendeva. E non è solo. Con il decreto ministeriale che è stato approvato la scorsa settimana sono stati stanziati ulteriori 191 milioni di euro per prorogare il taglio delle accise, estendendo quindi senza soluzione di continuità e fino al 22 maggio prossimo l'intervento sui carburanti che è stato deciso lo scorso 30 aprile. Ovviamente parliamo di range molto ristretti perché stiamo parlando di emergenza, un'emergenza che dipende da un contesto geopolitico molto, molto precario. Nel prolungare il taglio delle accise il governo lo ha fatto prevalentemente sul gasolio, perché il gasolio viene utilizzato per il trasporto delle merci, ha un impatto diretto sull'inflazione e quindi su tutti noi. E proprio il livello di inflazione incide sui meno abbienti. I risultati di queste settimane stanno confermando come gli interventi del governo Meloni stanno avendo effetti positivi sugli aumenti del caro benzina e del caro gasolio, che come tutti sappiamo incidono fortemente sull'economia del nostro Paese. Pertanto mi rivolgo suo tramite, Presidente, ai colleghi della sinistra e 5 Stelle, trovo veramente stucchevole il loro modo di fare opposizione, di aggredire e di criticare il ruolo in maniera pregiudizievole già dal primo giorno di questa legislatura, qualsiasi provvedimento sia arrivato in aula, così come è stato in qualche maniera mistificata l'attività del governo Meloni e della nostra Premier. Da parte dell'opposizione c'è stato un permanente karaoke delegittimante che non ha prodotto nessun dato concreto da parte loro. Io non oso immaginare se di fronte a questi scenari internazionali poco rassicuranti, complessi, difficili, una coalizione di governo come il cosiddetto campo largo avrebbe potuto gestire una situazione geoeconomica così complicata e emergenziale. Dalla politica estera a quella economica a quella fiscale, da ultimo l'amore della sinistra per le tasse con il ritorno del partito della patrimoniale recentemente resumato dal collega Fratoianni. Come avreste potuto gestire il nostro Paese, voi che siete divisi praticamente su tutte le tematiche, con due guerre in corso, una crisi energetica internazionale e la guerra dei dazi, che minaccia la crescita globale e l'export italiano? Stiamo convertendo oggi questo decreto, un decreto legge di natura evidentemente emergenziale, reso inevitabile, come è noto a tutti, per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti e per sostenere l'economia del Paese. Io cerco sempre, caro Presidente, umilmente di argomentando, parlando, portando avanti i dati. Non è mio interesse attaccare nessuno, ma voglio fare chiarezza. Ma quando ascoltiamo in aula delle aggressioni verbali così dure, è giusto, secondo me, doveroso, secondo me, ristabilire la verità dei fatti di fronte agli italiani. Se non ci fosse stato questo decreto legge, 50 litri di benzina sarebbero costati 100 euro, invece oggi ne costano 85. Sono 15 euro in meno che facciamo pagare ai cittadini che si recano a fare benzina, rispetto a tanti altri paesi dove il prezzo di diesel e benzina è superiore ai 2,2 euro al litro. È il prezzo più alto che abbiamo mai registrato nel nostro paese? No, ricordo che anche nel 2022 diesel e benzina hanno superato i 2,2 euro al litro. Come si poteva intervenire? Facendo un taglio. Ed è stato il governo, questo governo targato Giorgia Meloni, che con ogni probabilità ha fatto il maggior numero di tagli sulle accise rispetto agli altri paesi europei, cercando di tenere i prezzi calmerati. Si tratta infatti di rincari che hanno inciso su tutto il sistema paese. A oltre 2 mesi dall'inizio della guerra del Golfo, che ha pesantemente inciso sull'andamento dei mercati energetici internazionali, l'Italia registra la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra i principali paesi europei e al contempo i prezzi medi di benzina e gasolio inferiori anche rispetto a economie importanti come quella francese e quella tedesca. Così come registriamo un fenomeno che credo non sia mai avvenuto in passato. Cittadini svizzeri, austriaci o di altri paesi a noi confinanti che vengono a fare rifornimento di carburanti in Italia. Evidentemente tutto questo è stato possibile perché è stato fatto un intervento immediato da parte del governo che ha potuto garantire questo, ma c'è stato soprattutto un sistema del paese per cui è stato possibile intervenire direttamente con le compagnie petrolifere che hanno un'incidenza diretta sul mercato, fissando prezzi base che poi fanno riferimento al mercato in suo complesso. Siamo consapevoli del fatto che bisognava comunque intervenire, ma se dobbiamo tenere in considerazione i dati, dobbiamo mettere in evidenza che il prezzo della benzina e del gasolio è al livello di quando siamo entrati, come dicevo prima, al governo nel 2022. Pertanto, cari colleghi dell'opposizione, non è il momento di continuare a fare polemiche sterili. La crisi energetica innescata dall'escalation del conflitto in Iran arriva in un momento particolarmente delicato e tutti lo sappiamo. L'emergenza relativa all'approvvigionamento del petrolio e del gas è evidentemente internazionale, ma ciò nonostante le conseguenze, a partire dai rincari generalizzati, impattano irrimediabilmente sui singoli paesi. Anche il nostro, ovviamente, alle prese nel far quadrare i conti del bilancio e dello Stato. A causa del rapporto deficit-PIL del 2025, che ha superato la soglia di riferimento del 3% di appena lo 0,1 punto percentuale. A causa di una eredità dei conti pubblici creata dal super bonus dei governi Conte. Ecco, su questo voglio evidenziare,
1: colleghi,
5: come
1: colleghi, per favore,
5: un macigno e con a volte la verità,
1: colleghi,
5: a volte la verità dettata non dalla maggioranza ma dai numeri incide sulla pelle delle opposizioni, un macigno economico che, perché no, bisogna ricordarlo anche questa volta, parliamo di 165 miliardi di euro certificati nel rendiconto già della Corte dei Conti nel 2025, che ha condizionato tutte le leggi di bilancio di questo governo e che probabilmente andrà a condizionare in negativo anche le manovre finanziarie prossime. Ovviamente al Presidente Conte facciamo un grande in bocca al lupo per riprendere la forma dei tempi migliori, però qui stiamo parlando di politica e non possiamo ricordare i maxi disastri ereditati, targati reddito di cittadinanza e super bonus. E il governo Meloni si,
1: colleghi,
5: è rimboccato le,
1: colleghi,
5: maniche nel rimediare,
1: per favore,
5: politiche,
1: per favore, colleghi,
5: e del lavoro completamente opposto alle vostre e che hanno portato a risultati straordinari di questi anni. Vado verso la conclusione, caro Presidente. Quando le sfide sono complesse bisogna agire all'unisono. A noi dispiace dirlo, ma è sotto gli occhi di tutti gli italiani che spesso l'opposizione, nei vari show in televisione, nei caroselli e nelle sedi parlamentari, questi 4 anni ha cercato di raccontare una verità falsata, una squallida azione mistificatoria. Ai propalle delle piazze infuocate si sono aggiunti propalle delle sinistre, divulgatori di bugie, di menzogne, frottole gigantesche date in pasto ai social. Noi andiamo avanti, caro Presidente, per la nostra strada e risponderemo soltanto agli italiani che ci hanno già premiato e che sicuramente confermeranno la loro fiducia alle prossime elezioni politiche. La linea politica di questo governo è stata tracciata. Vado alla fine. Andremo avanti con il percorso a legge sul nucleare nuova generazione, basta con l'approccio ideologico e autodistruttivo del Green Deal. Siamo favorevoli a una transizione verde che non sacrifichi però la produzione e promuova la neutralità tecnologica, i biocarburanti e il nucleare, cercando di correggere le politiche dell'Unione Europea. Chiudo dicendo, caro Presidente e cari colleghi, che viviamo tempi difficili. Non è il tempo della polemica, è il tempo della responsabilità, della serietà e del senso dello Stato, che spesso da parte dell'opposizione è mancato in questi anni, ma siamo fiduciosi nell'ultimo anno. Noi continueremo in maniera fiera, corretta, determinata a stare sempre dalla parte degli italiani, delle imprese e delle famiglie. Grazie.
1: Grazie, onorevole Testa. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2890. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 18 marzo 2026 numero 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. La votazione è aperta. Vedi un po' se c'è qualcuno che vede. Aspettiamo un attimo la collega D'Orso. Un attimo ancora la collega D'Orso. Collega Squeri deve votare. Votato. Un attimo il collega Squeri. Ci siamo, collega? Ci siamo. Votazione chiusa. Presenti e votanti 226, favorevoli 147, la Camera approva. Secondo le intese intercorse fra i gruppi, gli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno sono rinviati alla seduta di domani che, ricordo a tutti, avrà inizio alle ore 10.30, ripeto 10.30. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. L'onorevole Bruzzone. Quale chiedo, dove sta? Non lo vedo. Sì, sì, aspettiamo un attimo che defluisce un po' di colleghi. Tremendo questo.
6: No, è acceso. Poi se no la rinviamo a domani.
1: Onorevole Bruzzone, penso che può iniziare. Grazie.
7: Grazie Presidente. Nei giorni scorsi si è tenuta a Genova la 97esima adunata degli Alpini. Oltre 300.000 persone nella città di Genova. Vede Presidente, da genovese e da ligure intendo ringraziare gli alpini per la loro presenza, per aver portato a Genova un clima festoso e simpatico, ma anche rappresentativo del grande cuore che li contraddistingue. Ringrazio gli alpini per aver dato ancora una volta un esempio di grande civiltà che, ahimè, in questi tempi si contrappone alla grande e grave inciviltà costantemente ormai dimostrata da gruppi organizzati che purtroppo trovano copertura politica a Genova ma anche a livello nazionale. 300.000 persone a Genova che hanno lasciato la città più pulita di come l'hanno trovata.
1: Colleghi, però per favore,
7: se queste parole danno fastidio a qualcuno, lo dicano pure. Cari alpini, Genova e la Liguria e tutte le persone per bene vi saranno sempre vicini. La nostra società ha ancora bisogno di voi, del vostro cuore e del vostro impegno. Grazie.
1: Grazie, onorevole Bruzzone. Passiamo alla deputata Forattini, prego.
8: Grazie Presidente, ma intervengo per richiamare l'attenzione dell'Aula su una vicenda che riguarda il futuro industriale del nostro Paese, la tenuta occupazionale di un territorio, ma soprattutto la credibilità del governo che su Eni ha sempre dato assicurazioni. Sta di fatto che nei giorni scorsi allo stabilimento Versalis di Ferrara l'azienda ha iniziato una procedura di licenziamento collettivo di 30 dipendenti, pari al 10% della forza lavoro. Una decisione che arriva dopo mesi appunto di rassicurazioni, protocolli firmati sul mantenimento delle attività produttive e dei livelli occupazionali nei siti appunto non coinvolti nella chiusura del cracking, vale a dire Ferrara, Ravenna, Mantova. L'abbiamo più volte ribadito, questo governo non ha una politica industriale, dismette la chimica di base senza mettere in campo appunto una strategia. Anche il comunicato sindacale parla chiaramente di assenza di strategia industriale per la chimica, della perdita di know-how. E allora vede Presidente, il governo non può limitarsi ad osservare. Abbiamo già visto ciò che potrebbe succedere ed è per questo che continueremo a chiedere al Ministro risposte concrete e non solo assicurazioni.
1: Grazie deputata Forattini. Deputata Longi, prego. Dov'è?
9: Grazie Presidente, stasera. Grazie Presidente, stasera intervengo da un lato con grande indignazione, ma dall'altro con grande soddisfazione per quanto accaduto a Catania venerdì scorso, una corsa clandestina di cavalli che si è tenuta sulla strada che va verso Palagonia, che purtroppo, i cui video purtroppo girano sui social, dove si vedono numerosi motorini accompagnare in questa corsa violenta questi due cavalli utilizzando tre pistole, addirittura questa volta un Kalashnikov. Da un lato, al di là dell'indignazione e dello sdegno, devo però esprimere il mio apprezzamento, il plauso alla questura di Catania, in particolar modo alla squadra a cavallo e al servizio veterinario, perché questa volta sono stati denunciati i due conduttori e sequestrati i due cavalli e spiccate ingenti sanzioni. Questo grazie all'attività incessante della questura di Catania e grazie a quelle che sono state le modifiche apportate in questa sede parlamentare all'articolo 544 che adesso consente di punire in maniera più forte chi perpetua questo terribile reato. L'altra buona notizia è da quando, e voglio ringraziare tutti i colleghi della commissione sulle ecomafie che grazie al filone aperto appunto sulle zoomafie contro le corse clandestine hanno acceso un riflettore consentendo alle istituzioni locali di poter lavorare molto più serenamente e quindi con un calo drastico di di queste corse clandestine che nel 2026 sono state ridotte a 3, una delle quali addirittura grazie all'intervento congiunto delle forze di polizia e delle istituzioni locali attraverso l'utilizzo dei droni sono stati colti proprio in flagranza di reato, il che ha consentito di poter applicare appunto tutte queste nuove norme che questo governo ha introdotto. Settimanalmente, grazie anche all'attività del vicequestore Ciavola, vengono effettuati anche in questo momento dei controlli costanti e dei sequestri proprio nel quartiere San Cristoforo, che è proprio il cuore di queste attività illecite che tutti ci auguriamo che possano essere debellate una volta per tutte. Grazie.
1: Grazie deputata Longhi. Onorevole Borrelli, prego.
10: Grazie Presidente. La vicenda che è successa nel territorio catanese non è una novità. È nata questa ennesima denuncia grazie all'attivismo di alcuni volontari, in particolare il video che ha indignato tutti quanti è stato reso noto sabato scorso dall'attivista animalista Enrico Rizzi, che ha avuto il coraggio di andare a denunciare al questore e al prefetto i nomi e i cognomi di coloro che avrebbero fatto quella corsa. Quella corsa è stata ripresa in diretta video, è stata scaricata su internet e solo dopo la pubblicazione e la capacità dell'attivista Rizzi di rendere noto il tutto si è attivata la filiera istituzionale. La commissione Comafie, e condivido l'analisi della collega Longhi, ha fatto un grande lavoro su questo aspetto, ma devo contestare totalmente, c'è zero della nuova legge votata da questa maggioranza. L'intervento non ha nulla a che vedere con l'attuale legge, che non ha prodotto per ora nulla, se non per fortuna l'attivismo dei volontari, degli animalisti, di quelli che ritengono una vergogna le corse clandestine. Ma poi che clandestine che sono fatte pubblicamente, su pubblica via, in diretta social, mentre sparano in aria tra l'applauso della gente e coi Kalashnikov? Ma quali corse clandestine? Sono corse pubbliche accettate, e bene ha fatto a intervenire la polizia, il questore e il prefetto, ma dovevano impedirlo in quel momento, ed è qui che bisogna fare un grande sforzo, e da qui mi aspetto un'azione molto maggiore anche di tutela degli animali e degli equidi in particolare, visto che noi abbiamo proposto la legge come minoranza per la tutela e per farli diventare animali di affezione. Vedremo se sarà votata o se ancora una volta avremo a che fare col fumo a manovella nei confronti degli animali che a parole tutti difendono, ma nei fatti molto spesso vengono utilizzati solo per speculazioni politiche.
1: Grazie onorevole Borrelli. Deputata Viggiano, prego.
11: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, oggi voglio ricordare in quest'Aula Saco Bakari, un lavoratore, un bracciante agricolo, un uomo fuggito dal Mali per cercare dignità e futuro e che invece in Italia ha trovato una morte atroce. Aveva 35 anni ed è stato ucciso a Taranto il 9 maggio da 5 giovani, 4 dei quali minorenni. Si stava recando al lavoro in bicicletta ed era solo. Ed è morto da solo, lasciato aspirare esanime in piazza senza ricevere aiuto. Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, avrebbe chiesto aiuto in un bar, ma sarebbe stato allontanato. Ed è per questo che questa non diventa soltanto una tragedia individuale, ma è una ferita collettiva. È il segno di una frattura sociale, educativa e morale che attraversa il nostro paese. Perché quando dei ragazzi così giovani arrivano a spezzare una vita umana con tale brutalità, una comunità intera deve interrogarsi su cosa fare affinché non accada nuovamente. Siamo stati assenti noi adulti? Ha fallito la politica? Hanno smesso di esserci ascolto, scuola, presidi, opportunità? Sono interrogativi che servono affinché la responsabilità penale non diventi comunitaria, deresponsabilizzando gli autori con il solito alibi dell'assenza delle istituzioni. Ma nessuno nasce con l'odio dentro. L'odio cresce nel vuoto, nel degrado, nella solitudine educativa, nella cultura della violenza e della disumanizzazione dell'altro. E allora noi politici Dobbiamo stare attenti al linguaggio che utilizziamo, perché mentre quest'Aula discuteva e approvava il decreto sicurezza, fuori cresceva un clima in cui troppo spesso il diverso, il migrante, il fragile diventano bersagli politici e sociali. Ma la sicurezza non si costruisce alimentando paura e divisioni, si costruisce investendo nelle periferie, nella scuola, nella cultura, nello sport, negli educatori di strada, nelle politiche giovanili, e si costruisce soprattutto dando l'esempio, perché la politica non deve soltanto stanziare fondi, deve assumersi la responsabilità delle parole che usa, dei messaggi che trasmette, del clima che contribuisce a creare. La giustizia farà il suo corso e la pena, soprattutto nel caso dei minori, deve mantenere quella funzione rieducativa prevista dalla nostra Costituzione. Ma questo non cancellerà il dolore per la morte di Saco Bacari. Dobbiamo sperare che il tempo della pena possa almeno servire a restituire alla società ragazzi migliori di quelli che oggi l'hanno ferita, perché il carcere da solo non basta se fuori continuiamo a produrre esclusione, odio e abbandono. Taranto oggi è ferita, ma io voglio credere che possa reagire non con la vendetta, ma ritrovando il senso più profondo della comunità, della solidarietà e del rispetto umano, perché una città si salva soltanto quando torna a sentirsi responsabile del destino dei propri figli.

0: Grazie Presidente. Io volevo richiamare l'attenzione del Governo e chiaramente delle istituzioni per una situazione di preoccupazione che sta interessando la comunità di Marina di Ginosa in provincia di Taranto. Il problema è fondamentalmente collegato con una emergenza a pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, collegato appunto alla mancata autorizzazione di tutti gli stabilimenti balneari sul territorio, che sta provocando di fatto una serie di tensioni sociali, anche con ripercussioni che potrebbero avere ritorno anche su questioni di ordine pubblico, tant'è che per domenica gli operatori balneari hanno convocato una manifestazione apartitica, ma comunque sia una manifestazione di protesta rispetto alla necessità che le istituzioni rispondano a quelle che sono le esigenze non solo degli stabilimenti balneari, non solo degli operatori balneari, ma di tutto un territorio, perché rispetto alle mancate autorizzazioni il territorio sta purtroppo assistendo in maniera attonita a ripercussioni di vario genere, soprattutto per quanto riguarda le prime distette, le prime rinunce alle prenotazioni. E quindi perché voglio attenzionare quest'Aula e quindi chiedere al Presidente di intervenire? Voglio attenzionare l'Aula soprattutto perché questa questione attiene a tutto un territorio, a tutta una comunità, soprattutto dal punto di vista turistico, soprattutto dal punto di vista del lavoro, della sicurezza, del decoro urbano, che attiene ai lavoratori balneari, ma che attiene anche alla ristorazione, al commercio, a tutto un territorio che vive di turismo, che quindi se gli chiudiamo le porte sotto questo punto di vista, chiaramente è un territorio destinato a morire. E quindi in definitiva l'appello al governo, l'appello alla prefettura a convocare urgentemente un tavolo istituzionale per far luce e chiarezza sulla questione e soprattutto sbloccare la faccenda. Io sono vicino ai lavoratori, sono vicino alle famiglie, all'imprenditore, agli operatori, e le istituzioni devono essere altrettanto per risolvere il problema. Grazie.
1: Grazie onorevole De Palma. Onorevole Sala, prego.
2: Grazie Presidente. Alla vigilia del suo 58esimo compleanno si è spento, dopo una lunga malattia, Nicola Colombo, imprenditore brianzolo e indimenticabile presidente del Monza Calcio. Condusse uno dei migliori periodi della società sportiva, regalando momenti unici alla popolazione sportiva brianzola e monzese. Nicola, di 57 anni, era un imprenditore illuminato. Era il simbolo di un'imprenditoria che sa donare alla sua terra e alla sua gente ciò che è riuscita a realizzare, che sa investire in sport e in solidarietà nel suo territorio. Merita quindi un particolare ricordo perché simboleggia un modello di sviluppo positivo. Alla famiglia la nostra vicinanza, al padre Felice, oggi presidente del gruppo di famiglia, la vicinanza per un dolore molto forte. Non esiste dolore più forte probabilmente di un padre di vedere la morte del proprio figlio. Ai figli Andrea e Asia un in bocca al lupo per il loro futuro sul modello pacifico del padre, e alla moglie Antonella il ringraziamento anche per la testimonianza di pace resa durante le esequie del marito. Grazie.
1: Grazie onorevole Sala. Onorevole Barabotti, prego.
3: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, a Prato un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al cuore mentre cercava di proteggere una collega che stava subendo le molestie di due cittadini, un 23enne ivoriano e un minorenne italiano. Oggi quel ragazzo sta lottando fra la vita e la morte, e a loro e a lui e a quella ragazza

0: ragazza vittima dell'aggressione va il nostro pensiero e le nostre preghiere. Ma da massese e da toscano voglio sottolineare non tanto il fatto di cronaca, quanto ciò che accomuna questo caso con il recente omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa. Qualcosa che la politica non deve e non può più ignorare. In entrambi i casi c'è un giovane italiano che cerca di far fronte a un'ingiustizia. In entrambi i casi c'è una reazione brutale, violenta e spropositata. In entrambi i casi il protagonista è un giovane straniero che sia appena arrivato nel nostro paese o di seconda generazione. Questo ci deve spingere a prendere atto che sempre più spesso nelle dinamiche di violenza giovanile e alla guida delle baby gang, cittadini stranieri anche di seconda generazione sono protagonisti e avvicinano a questa violenza anche giovani minorenni italiani. Per questo motivo ribadiamo con forza la necessità di rimpatriare attraverso i sistemi che il nostro Paese ha previsto chi non ha titolo e diritto per stare in Italia, e per questo motivo torniamo ancora una volta sulla necessità che nel nostro Paese la cittadinanza non diventi una regalia, come vorrebbe certa sinistra con la concessione dello ius soli, ma sia un percorso di integrazione che arriva alla fine di un sentimento vero di appartenenza alla nostra cultura e ai nostri valori. Chiudo questo intervento, Presidente, associandomi alla solidarietà di tanti pratesi e di tanti toscani che oggi sono vicini alla famiglia di quel giovane e coraggioso ragazzo, e come gruppo Lega preghiamo per lui e ci interroghiamo su che cosa stia succedendo a queste giovani generazioni e a come difenderle dalla tanta violenza che purtroppo dilaga nelle nostre città. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Barabotti. Onorevole Aiello, prego.
2: Grazie Presidente. Sabato scorso, a 48 anni da quel terribile 9 maggio 1978, le strade di Cinisi si sono riempite di nuovo. Una marea umana che dalla sede di Radio Out a Terrasini è arrivata fino a Casa Memoria, a Cinisi, per dire che Peppino Impastato vive nelle lotte di oggi. Sì, Presidente, perché non si tratta solo di un ricordo. Le lotte di Peppino rappresentano la resistenza anche oggi. Lo dobbiamo anche al coraggio di mamma Felicia, che ha trasformato il dolore in voglia di giustizia, all'impegno del fratello Giovanni e della nipote Luisa Impastato, che oggi porta avanti questo percorso di lotta e di antimafia sociale. Peppino oggi sarebbe in prima linea, al fianco dei popoli oppressi, contro il genocidio a Gaza, contro la follia del riarmo e l'orrore di tutte le guerre, contro un sistema che protegge i colletti bianchi e colpisce chi non ha voce. La verità è che la mafia uccide, il silenzio pure, ma la nostra voce è più forte. Noi abbiamo scelto da che parte stare. Dalla parte dei 100 passi, dalla parte della pace, dalla parte della dignità. Per Peppino, per Felicia e per tutti noi, la lotta continua.
1: Grazie onorevole Aiello. Passiamo all'ultimo intervento di fine seduta, la deputata Serracchiani. Prego.
3: Grazie Presidente. Utilizzo questi pochi minuti per porre l'attenzione su una grave crisi industriale. Mi riferisco alla grave crisi industriale dell'Electrolux, che in questi giorni ha annunciato ben 1.700 esuberi tra i circa 4.500 lavoratori in Italia. Si tratta, Presidente, di una esuberi che colpiscono diverse regioni italiane. Mi riferisco in particolare allo stabilimento di Porcia in provincia di Pordenone, di Susegana in provincia di Treviso, di Forlì in provincia appunto in Emilia-Romagna e di Solaro in provincia di Milano, mentre lo stabilimento di Cerreto d'Esi, dove lavorano ben 170 persone, dovrebbe essere addirittura chiuso. E fra gli esuberi ci sono circa 200 lavoratori con contratto a termine che non verranno evidentemente rinnovati e stabilizzati. Questa è una notizia sconvolgente sconvolgente, Presidente, e del tutto inaccettabile, perché non possiamo consentire che le ristrutturazioni aziendali globali vengano pagate dai lavoratori italiani. Non possiamo tollerare che questa azienda annunci 1.700 esuberi nel nostro Paese. Non possiamo tollerare che queste ristrutturazioni aziendali globali avvengano ancora una volta senza che possano e vengano coinvolte non soltanto le realtà territoriali, ma neppure le istituzioni italiane. Il ministro Urso, che abbiamo immediatamente sollecitato, ha convocato un tavolo nazionale a Roma per il 25 maggio. È un tavolo importante che riguarderà non soltanto la filiera dell'elettrodomestico, su cui il Paese deve pronunciarsi e deve indicare se e come ritiene questa filiera strategica e quali investimenti a questa filiera debbano essere concessi. E dall'altra parte dobbiamo però convincere queste grandi aziende, un'azienda come Electrolux, che già negli anni scorsi ha tentato più volte ristrutturazioni che hanno determinato e che determinavano nelle intenzioni la chiusura degli stabilimenti. Era il caso ad esempio dello stabilimento di Porcia, che è stato impedito proprio grazie all'intervento dei sindacati, delle popolazioni, dei lavoratori, delle lavoratrici, delle istituzioni tutte, che unite hanno non solo impedito che venisse chiuso lo stabilimento, ma hanno anche consentito che su quello stabilimento si potessero fare ulteriori investimenti. Bene, ora dobbiamo tornare a quella unità di intenti. Dobbiamo fare in modo che questa ristrutturazione aziendale, che questi esuberi, questi 1.700 esuberi annunciati, vengano rispediti al mittente, perché non è tollerabile, ripeto, e non è accettabile che sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici italiani si facciano ristrutturazioni aziendali che hanno come unico obiettivo il profitto. Grazie.
1: Grazie deputata Serracchiani. Sono terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 13 maggio 2026, ore 10.30 e ore 16.15, seguito della discussione delle mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale recante modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, seguito della discussione della proposta di legge recante modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. La seduta è tolta.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Su intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, ha svolto l'audizione del direttore del quotidiano Avvenire, Marco Girardo, con particolare riferimento all'impatto del linguaggio pubblico sulla diffusione dei discorsi d'odio. Buon ascolto.
2: Desidero di nuovo darle il benvenuto, direttore Marco Girardo, che oggi è presente davanti alla nostra commissione per intervenire sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, con particolare riferimento all'impatto del linguaggio pubblico sulla diffusione dei discorsi d'odio. Ma prima di iniziare i nostri lavori do il benvenuto alla presidente, la senatrice Liliana Segre, a cui cedo volentieri la parola.
3: Buongiorno e benvenuto fra noi. Il suo intervento interessa particolarmente, devo dire la verità, a me, che seguo sempre il suo giornale, perché già il titolo, che cozza con la mia età, mi mette di buon umore già solo quando leggo Avvenire. Perché io sono già molto curiosa del presente e a volte anche disperata del presente, ma per quello che riguarda l'avvenire, che probabilmente non vedrò più di tanto, sono curiosissima, perché non sono solo curiosa come cittadina, non sono solo curiosa come presidente di questa commissione, ma sono veramente curiosa perché sono addirittura bisnonna. E quindi, per quello che riguarda l'avvenire dei miei figli, dei miei nipoti e dei miei pronipoti, un giornale che ha questo titolo penso che potrebbe dare, se non delle risposte, che sarebbero fuori luogo oggi, delle speranze. Quindi attendo il suo intervento con speranza.
4: Grazie Presidente, grazie Senatrice delle belle parole, spero di non deludervi, perché con una presentazione così, con un compito così impegnativo, quello di dare qualche segno di speranza in un tempo abbastanza difficile, sì, lo sento, lo avverto come responsabilità, ma non mi tiro indietro. Vi ringrazio di questo invito, perché è un'occasione anche stata per me per mettere in fila alcuni dei pensieri che non io, ma come giornale, è un giornale, è un'opera collettiva dell'ingegno, come si dice, quindi è un luogo di incontro di diversi punti di vista che si trasformano ogni giorno in un racconto della realtà. È stata l'occasione per mettere in fila alcune considerazioni che vorrei condividere con voi. Ho preparato una relazione scritta così da stare nei 10 minuti di tempo che, insomma, mi sono stati indicati come un tempo congruo. Vorrei partire da una constatazione semplice. I discorsi d'odio non nascono nel vuoto di parole, nascono nel vuoto di senso. Non compaiono all'improvviso come un incidente isolato dentro uno spazio pubblico altrimenti sano. Sono piuttosto il sintomo spesso estremo di un ambiente comunicativo che si è progressivamente deteriorato. Prima dell'odio dichiarato c'è quasi sempre una lunga preparazione. Cambiano le parole che si usano, cambia il tono, cambia anzitutto lo sguardo che si ha sull'altro. Il primo movimento è che la persona si desoggettivizza e diventa una categoria. La categoria si fa poi problema, il problema diventa minaccia e alla fine può diventare bersaglio. Per questo interrogarsi sull'impatto del linguaggio pubblico significa andare alla radice, non solo misurare quante parole d'odio circolano, ma domandarsi quale spazio pubblico le rende possibili, le premia, le accelera, le normalizza. Vorrei condividere con voi alcune considerazioni su ciò che caratterizza lo spazio pubblico oggi, perché ha alcune caratteristiche precise che vorrei brevemente richiamare. La prima è la polarizzazione. Il discorso pubblico tende sempre più a trasformare ogni questione in uno scontro binario, di qua o di là, amico o nemico, puro o impuro, traditore o fedele. Il tifo calcistico è diventato la modalità con cui affrontiamo problemi sempre più complessi. Piace perché semplifica, non costringe a pensare, conferisce identità per contrasto. Io mi sento uguale a chi la pensa come me perché sono differente da un altro. Ma è proprio lì che l'odio si prepara, quando l'altro non è più una persona con cui condivido uno spazio comune, ma il segno, il segnale di ciò che temo e respingo. La seconda caratteristica è la paura. La paura è una materia comunicativa, noi che facciamo i giornali lo sappiamo bene, potentissima. Attira attenzione, crea appartenenza, produce reazione, ma quando diventi il registro ordinario del discorso pubblico, restringe lo sguardo. Non vediamo più persone, storie, cause, responsabilità, vediamo anzitutto minacce. Il migrante diventa l'invasore, il povero un fastidio, il diverso un rischio. A cosa? Alla nostra identità. La paura semplifica e l'odio trova terreno fertile nelle semplificazioni. La terza caratteristica è la ridondanza. Non siamo mai stati così informati e insieme così disorientati. Ci sentiamo spesso, non so voi, ma io la mattina spesso mi sento così, sovraccarico di informazioni, schiacciato, oberato. Tanto che un uomo oggi riceve in un giorno tanti input informativi quanti un uomo nel Medioevo ne riceveva in un anno. Un giorno misurato con un anno. Ma l'eccesso di informazione non produce automaticamente conoscenza, anzi, tende a produrre assuefazione, stordimento, paralisi. La quarta caratteristica, se lo spazio pubblico fosse solo connotato da queste tre caratteristiche, staremmo ancora tutto sommato bene, ma la quarta caratteristica è la post-verità, o meglio, il groviglio nel quale oggi siamo immersi, disinformazione mirata, bufale, clickbaiting, fonti algoritmiche, contenuti prodotti per catturare attenzione e non per restituire realtà. L'informazione procede spesso per addizione, per accumulo, ma non sempre genera senso. Il senso significa appunto direzione. Dove manca la direzione, resta il rumore. La quinta caratteristica dello spazio pubblico oggi è il fattore tempo. Vince il mordi e fuggi. Noi tutti leggiamo solo i titoli, le anteprime, i frammenti, video di pochi secondi e con questo non ci si forma un'idea della realtà. Ma il linguaggio, chiamiamolo col suo nome, democratico, ha bisogno di tempo, ha bisogno di verifica, di contesto, di proporzione e quando questo tempo scompare resta che cosa? La reazione impulsiva e la reazione soprattutto negli ambienti digitali tende facilmente a trasformarsi in aggressione. Ad essersi completamente snaturato dunque è lo spazio pubblico prima ancora che il discorso pubblico. Come ricorda Zygmunt Bauman, nella polis greca tra la casa privata e l'oikos e la sfera propriamente pubblica, l'ecclesia, c'era l'agorà, cioè il luogo della traduzione di ciò che era detto dentro casa e ciò che era detto pubblicamente. Traduceva gli interessi privati in questioni comuni, all'inverso le questioni pubbliche in doveri e diritti delle persone. Ecco, oggi il punto è proprio questo. Abbiamo moltissime opinioni private esposte spudoratamente in pubblico, ma fatichiamo ad avere una vera opinione pubblica. Abbiamo molte, troppe connessioni, ma pochi legami. Abbiamo reazioni, non sempre giudizio. Abbiamo flussi di informazione, quasi mai senso nella sua accezione originaria di direzione. Su tutto questo, badate bene, e ne siamo consapevoli tutti, operatori dell'informazione per primi, pesa il ruolo delle grandi piattaforme. C'è un prima e un dopo i social. La data, diciamo, in cui si può collocare questo prima e questo dopo è circa il 2014, 12 anni fa. Nati per connettere, in molti casi i social hanno finito per alimentarsi di scontro più che di incontro. Maria Ressa, premio Nobel per la pace, giornalista filippina americana, ha parlato di strumenti di ingegneria comportamentale di massa. Le piattaforme che monetizzano l'indignazione, l'odio, la divisione, sfruttando le nostre vulnerabilità psicologiche. Ci fanno i soldi con questo. E qui il tema dei discorsi d'odio diventa cruciale, perché l'odio non è solo un contenuto, è un processo. Ha bisogno di un ambiente, ha bisogno di ripetizione, ha bisogno di conferma, ha bisogno che una parola violenta, ripetuta mille volte, diventi normale. La scrittrice americana Barbara Kingsolver, in un'intervista ad Avvenire, 30 aprile, lo dice con grande chiarezza. Quando una società si abitua a pensare che la forza sia una soluzione, nelle relazioni internazionali, nella retorica, nella vita quotidiana, prima o poi quella logica entra anche nella politica. E quando qualcosa diventa pensabile, può diventare praticabile. Ecco il punto. Le parole non causano meccanicamente la violenza, ma possono creare le condizioni perché la violenza appaia giustificabile. Qui si colloca la responsabilità del giornalismo. Non credo che i media siano gli unici responsabili del deterioramento del linguaggio pubblico. Sarebbe ingiusto e anche troppo comodo dirlo. Ma il giornalismo ha una responsabilità specifica, perché lavora ogni giorno con la materia prima della democrazia: i fatti, le parole, il contesto, la gerarchia delle notizie. Ad Avvenire proviamo a rispondere a questa crisi non con una predica sul linguaggio, ma con un metodo che cerca di privilegiare il fondamentale sul sensazionale. È questione di scelte, e il rilevante sul recente, perché purtroppo il recente si è fatto istantaneo. Dovessimo correre dietro a ogni aggiornamento ogni 10 secondi, non daremo più senso all'informazione che facciamo. Quindi ci siamo dotati di alcuni attrezzi che sono diventati un metodo che proponiamo come metodo giornalistico. Il primo è la precisione. La precisione non è freddezza, è una forma di rispetto. Chiamare le cose con il loro nome, evitare parole che deformano, distinguere, contestualizzare, non confondere casi singoli e fenomeni generali, cioè non passare dalla cronaca alla sociologia, un caso fa un fenomeno, direttamente e ideologicamente, quindi strumentalmente. E tutto questo è già un primo argine ai discorsi d'odio, perché l'odio vive di indistinto. Il giornalismo, invece, deve restituire differenze e complessità. Il secondo attrezzo è la gentilezza. So che questa parola può sembrare fragile, quasi inadatta alla durezza del nostro tempo, ma non lo è. La gentilezza non è remissività, non è rinuncia al giudizio, è una disciplina del linguaggio. La scelta di non aggiungere veleno al veleno e di sfuggire al ricatto ideologico del se non ti schieri così, allora stai con quelli là. Se non la pensi come me, allora sei contro di me. Una parola pubblica può essere ferma sui principi, ma disarmata nei toni. Può essere una parola gentile. Il terzo attrezzo è la visione panoramica. Il buon giornalismo deve fare il contrario dello scrolling che facciamo tutti sul nostro smartphone. Non aggiungere semplicemente pezzi al flusso, ma aiutare a vedere l'insieme. E come lo si fa? Illuminando, scegliendo di illuminare anche i coni d'ombra, andando alle volte controcorrente nella scelta di cosa mettere in prima pagina. Dare proporzione, decidere ciò che conta davvero. Anche la gerarchia delle notizie oggi è linguaggio pubblico. E proprio in questa particolare operazione i giornali quotidiani, oggi, per la loro natura e lo stesso processo con cui vengono fatti, assumono, a mio parere, un ruolo fondamentale. Un direttore di lungo corso come Ezio Mauro, nel suo dialogo appunto con Bauman citato prima, lo ricorda con un'espressione che trovo molto azzeccata. Il giornale non è una stazione neutra nel processo dell'informazione. Il quotidiano è oggi sempre più uno strumento cognitivo. Se infatti in rete l'informazione scorre come l'acqua di un fiume e contano la portata, la velocità, il giornale invece sta fuori dal flusso perché sceglie, scarta, trattiene, ordina, attribuisce una misura e una proporzione ai fatti. E questa gerarchia non è solo una tecnica professionale, è un'assunzione di responsabilità. È il tentativo ogni giorno di dare al lettore non solo notizie, ma un criterio di orientamento. Il quarto strumento nella cassetta è il giornalismo di comunità. Uso questa espressione con convinzione. Non significa parlare solo a chi la pensa come noi, né chiudersi in una comunità identitaria. Significa però pensare il giornale come luogo di legame, come piazza e ponte, che ospita anche pareri discordanti, idee differenti da quelle che abitualmente metteremo in pagina. Non assomiglia alla curva di uno stadio, dove ci sono tutti quelli che la pensano allo stesso modo. Assomiglia più a una piazza. Il giornalismo deve parlare ai cittadini, alle persone, non ai clienti o ai follower. Deve costruire comunità, non soltanto community. Perché se l'odio costruisce l'identità per sottrazione, lo dicevamo prima, noi non siamo come loro, il giornalismo di comunità prova a costruire identità per relazione. Il quinto attrezzo, ed è l'ultimo, prima di passare alle conclusioni, è il racconto lungo. In un sistema dominato dalla velocità, il racconto lungo è un atto controcorrente. Significa fermarsi, tornare sui luoghi, dare profondità storica ai fatti, cercare cause e non solo effetti. Lo scorso anno abbiamo scelto di applicare questo metodo al racconto di un paese dimenticato come Haiti, il paese più povero dell'Occidente. Quindi non significa soltanto dire che oggi è una terra devastata dalla violenza delle gang, significa restituire storia, volti, responsabilità, ferite antiche e presenti. Nel lavoro Figli di Haiti, che ci ha accompagnato per tutto il 2025, il punto era esattamente questo: guardare e far guardare, rompere il paradigma dell'esclusione, restituire nome e volto a chi viene spinto fuori campo. E quindi è stato un progetto lungo che ha richiesto tempo, diversi reportage, è diventato un libro, un film, una campagna social, una raccolta anche di fondi per mandare a scuola dei bambini di una crèche che era stata, diciamo, distrutta dalle gang. In conclusione, ecco perché davanti ai discorsi d'odio non basta una risposta repressiva, pur necessaria, quando si oltrepassano i limiti della legge. Serve anche una risposta culturale. Serve una bonifica paziente del linguaggio pubblico. Serve educare alla complessità, alla verifica, alla distinzione tra critica e disprezzo, tra conflitto democratico e delegittimazione dell'altro. Una democrazia non vive senza conflitto. Non dobbiamo avere paura delle parole forti, delle opinioni nette, del dissenso, persino dello scontro. Dobbiamo avere paura del disprezzo e dell'uso strumentale delle parole in maniera non gentile. La democrazia non è un luogo tiepido, ma c'è una soglia che non può essere varcata, quella in cui l'avversario diventa nemico assoluto. Il diverso diventa minaccia ontologica, la persona viene ridotta alla categoria che la contiene. Quindi il problema non è la critica, è la disumanizzazione. Non è il dissenso, è l'espulsione simbolica dell'altro dallo spazio comune. Quindi il problema non è la libertà di parola, è l'uso della parola per restringere la libertà e la dignità di chi non la pensa come te. Il filosofo Davide Assael, cito sempre Avvenire, 30 aprile, riflettendo sui segnali di violenza politica e antisemitismo, ha parlato della necessità di resistere ai meccanismi di importazione del conflitto e delle propagande organizzate, verso cui l'opinione pubblica mostra un cedimento quasi strutturale. È una definizione utile anche in questa sede. Il linguaggio pubblico può diventare il luogo in cui conflitti lontani vengono importati, deformati, radicalizzati, trasformati in identità aggressive. E per questo le istituzioni hanno una responsabilità speciale. La parola istituzionale pesa più delle altre, non perché debba essere meno libera, ma perché produce effetti più larghi. Può rassicurare o incendiare, può riconoscere o escludere, può aprire un varco di convivenza o legittimare il sospetto. E anche noi giornalisti abbiamo una responsabilità speciale. Non siamo custodi né proprietari della verità, ma siamo chiamati a custodire un metodo. Verificare, distinguere, contestualizzare, dare voce, non cedere alla tentazione dell'incendio permanente e soprattutto non appiccare fuochi. Vorrei concludere con un'immagine. L'odio non entra quasi mai nella casa comune sfondando la porta. Entra da fessure piccole. Una parola detta con leggerezza, una battuta ripetuta, una categoria usata al posto di un volto, una paura trasformata in identità, una notizia privata dal suo contesto. Poi quelle fessure si allargano e a un certo punto ci accorgiamo che l'aria è cambiata ed è diventata irrespirabile. Contrastare i discorsi d'odio significa allora riparare il linguaggio pubblico, non per renderlo più debole, ma per renderlo più giusto. Non per cancellare il conflitto, ripeto, ma per impedire che il conflitto cancelli l'umanità dell'altro. Papa Francesco ha parlato della comunicazione come di un artigianato dei legami. Mi pare una definizione esigente e bellissima, anche per il nostro tempo. Un tempo in cui il linguaggio pubblico può ferire, dividere, avvelenare, ma può anche ricucire, illuminare, restituire un volto agli oggettivizzati, ovvero alle vittime dell'indifferenza globale. Le parole non sono tutto, certo, ma tutto prima o poi passa dalle parole. E se la parola pubblica impara di nuovo a riconoscere, a distinguere, a dare volto, a costruire comunità, allora può diventare una forma concreta di pace civile. Una parola disarmata e disarmante, direbbe Papa Leone, non fragile ma esigente, responsabile, democratica. Grazie dell'attenzione.
2: Grazie davvero molto, direttore, perché alcune parole credo che siano spunti proprio di riflessioni, alcuni concetti forse. Le lascio la parola, presidente, e poi magari apro il dibattito. O vuole intervenire adesso o dopo?
3: Io preferirei dopo.
2: Va bene, allora non so, la senatrice Lopreiato, allora, grazie.
5: Grazie Presidente, e volevo veramente ringraziare l'audito per le sue parole, veramente che mi hanno fatto respirare in questa commissione, perché lei ci ha indicato la linea editoriale della sua testata, ispirata quindi a criteri di oggettività, ci ha parlato del metodo, ci ha parlato degli attrezzi di questo metodo, di cui ho preso nota: precisione, gentilezza, visione panoramica, giornalismo di comunità, racconto lungo, che in verità accolgo con estremo favore. Siccome chiaramente il nostro compito è quello che è raccogliere tutte le tutti i pensieri degli auditi stessi, e noi dobbiamo fare tesoro, perché in qualche modo noi non dobbiamo dimenticarci di essere dei legislatori. Tenuto conto di tutto quello che ci ha detto, di questi principi che dovrebbero ispirare quindi quello che è il giornalismo, lei che suggerimento ritiene doverci dare affinché in qualche modo noi possiamo tradurre questi concetti, che condivido pienamente, che ci ha testé illustrati? Grazie.
4: Chiaramente una risposta non ce l'ho, però alcune considerazioni, perché la sua è una domanda molto pertinente. Io credo che siate in un osservatorio privilegiato in questo momento, proprio per il tipo di commissione e per la possibilità di sentire, insomma, di audire appunto chi è in qualche modo artefice anche della creazione dello spazio pubblico. Siate nella posizione per capire laddove viene fatto un uso strumentale del metodo giornalistico e laddove invece viene proposto come un metodo che può essere utile alla costruzione della casa comune. Voi da qui lo potete vedere, lo potete sentire, lo potete valutare. Quindi il vostro lavoro di ascolto, secondo me, è già un primo tentativo di risposta. Poi, quali strumenti mettere in atto, questo non mi sento di dirlo, non mi sento neanche di poter rispondere, di essere in grado di rispondere. Però credo che se in questa fase di accelerazione fortissima e di cambiamento fortissimo, anche per quello che sta succedendo nel panorama dell'editoria, fate attenzione a quello che insomma viene proposto dalla stampa italiana, dalla televisione italiana, ma soprattutto dai social media, e distinguendo le varie situazioni, potete farvi un'idea molto concreta.
2: Grazie. Grazie, senatore Terzi.
6: Grazie, innanzitutto veramente un cordialissimo pensiero e ringraziamento alla Presidente, Presidente Segre, Vicepresidente Mieli e al Direttore dell'Avvenire. Devo dire che le cose che lei ha detto, soprattutto le norme di comportamento comunicativo, vorrei dire, ma a norme di comportamento tout court, direi, perché si adattano perfettamente al mondo della comunicazione, ma si adattano perfettamente al mondo della politica, al mondo della diplomazia internazionale e in genere al comportamento dei singoli individui e anche delle collettività. Il bisogno di ribadire queste modalità e queste convinzioni che quando in qualsiasi contesto si sia, la precisione, la gentilezza, l'approfondimento dei temi, la pacatezza, l'appartenenza a una comunità e le cose che lei ha così eloquentemente spiegato credo che siano ancora più importanti se pensiamo che queste sono, una volta si chiamavano forme di educazione elementare di cui si è perso. Una volta si diceva addirittura a quello è un signore, adesso è diventata un'accusa tremenda in questa, ma ironizzo su questi aspetti. Le cose che lei ha detto sono molto serie da praticare in tutte le manifestazioni della vita pubblica sicuramente. Mi ha colpito anche una data che lei ha segnalato come inizio di questo tsunami che si moltiplica, che continua a non arrestarsi mai nella radicalizzazione del discorso d'odio sulle piattaforme. Lei ha citato il 2014. A me è capitato di discorrere qualche mese fa un bellissimo lavoro, un libro Potere e Progresso, scritto da due premi Nobel per l'economia 2024, Daron Acemoglu e Simon Johnson. Ci sono tantissime cose che riguardano il tema di cui stiamo parlando, come le piattaforme si sono radicalizzate nella promozione del loro business, nell'allargamento delle loro echo chamber, delle loro platee. E si cita in particolare una cosa che colpisce, un esperimento fatto da Facebook nel 2014-2015, se ricordo bene, un esperimento raccogliendo decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, di dati di singoli utenti senza informare gli utenti e utilizzarli nella elaborazione degli schemi che consentissero, a secondo del tipo di manifestazioni, di aggettivazioni, di espressioni che venivano utilizzate, l'allargamento o meno della popolarità della piattaforma. Ebbene, a totale oscurità di coloro che avevano fornito i dati e quindi inconsapevoli erano entrati in questi discorsi, Facebook decise di puntare su un certo approccio di discorsi duri, radicali, senza, diminuendo sempre i filtri. Sappiamo che il discorso del filtro sui discorsi d'odio, il tema l'immissione di filtri contro i discorsi d'odio su queste grandi piattaforme è stato da 10 anni una finzione. L'hanno dichiarato, l'hanno hanno fatto hearing in congresso nei parlamenti di tanti paesi, hanno promesso e non hanno mai ottenuto quel, perché danneggia il loro business. Quindi qui c'è il tema europeo. Abbiamo già affrontato questo tema diverse volte in questa commissione, anche diversi colleghi si sono espressi su queste e credo che ci sia un consenso. L'Europa è un patrimonio molto forte e solido da difendere sul tema del Digital Service Act, le intrusioni, la propaganda, anche la strumentalizzazione politica, l'intrusione che semina, fatta attraverso discorsi d'odio. Zelensky vuole invadere la Russia, è un nazista, queste cose, per dire le cose più evidenti, più banali. Ecco, questi temi sono dei moltiplicatori. Poter individuare le fonti di queste intrusioni e riuscire a prevenirle, l'Unione Europea lo sta cercando, ma dobbiamo avere un grande bisogno anche della stampa, di tutti i media, per fermare queste forme di intrusione che sono dei moltiplicatori molto significativi. Lei ha parlato di agenti esterni, ha parlato di come si descrive il Medio Oriente, di come propaganda e si riproietta, si gioca in mano a determinate correnti estreme di un segno o dell'altro, e quindi sono questi temi che volevo appunto condividere con lei, direttore, e complimentarla per questa splendida relazione. Grazie.
4: Solo una considerazione, grazie. Sì, sono completamente d'accordo. Il 2014 è l'anno in cui ci si accorge, ed è il momento in cui vengono modificati gli algoritmi, che una mezza verità o una bugia funziona 6 volte di più di una verità in rete. E quindi fa permanere e moltiplicare l'effetto un po' virale del contenuto in maniera molto più efficace. Quindi il discorso d'odio funziona 6 volte di più del discorso compassionevole. È il momento in cui si percepisce appunto che, puntando la strutturazione proprio algoritmica, quindi l'infrastruttura digitale dei social, si riesce a monetizzare di più puntando sull'odio e sulla falsa verità, quindi sulle non verità. E lo descrivono molto bene due autori, uno è Ben Smith nel suo libro Traffic, lui che individua nel 2014 questa data di passaggio, e l'altra è l'ex direttrice del New York Times nel suo Mercanti di Verità, Gillian Abramson. Lo descrivono molto bene. L'Europa ha un patrimonio culturale e di conoscenza in questo senso, un patrimonio di cultura, di pensiero, che è quello che può utilizzare per far fronte a uno strapotere tecnologico che è in mani altrove, da tutt'altra parte. Quindi, certo, serve un'alleanza anche con il mondo dell'informazione.
2: Grazie, direttori. Senatrice Malpezzi.
7: Grazie Presidente, un saluto alla Presidente Segre, che anche se a distanza vedo sempre molto molto volentieri. Direttore, è stato un piacere ascoltarla, non le nego che andrò a rileggermi, perché mi è diventato attuale immediatamente, Il lembo del mantello del Cardinal Martini. Eravamo agli inizi degli anni 90, il tema era la pervasività della comunicazione e in che modo l'importanza della comunicazione fosse sempre e comunque da attribuire a chi la esercita, e quindi la responsabilità di chi la esercita. La colpa non era del televisore, con cui il Cardinal Martini creava quel dialogo negli anni 90, ripeto, ma era di chi stava dietro quello schermo e faceva in modo che i fatti venissero costruiti in un determinato modo. Oggi il mondo è cambiato, ma il meccanismo è lo stesso. La polarizzazione paga in termini elettorali, paga in termini di business. Giornali che titolano, perché voglio soffermarmi sulla carta stampata e non andare sul resto, sulle piattaforme, che fanno titoli eclatanti e anche, come posso dire, ben lontani dalla categoria della gentilezza che lei ha elencato come uno degli elementi del vostro codice etico interno, diciamo così, lo fanno perché quella cosa paga. Perché, lo ha detto bene anche lei prima, ciò che è apparentemente respingente paga di più. Quindi noi potremmo arrivare a dire che chi ha soldi oggi influenza la comunicazione, ma influenza anche poi la percezione del singolo. E quindi crea una massa di persone che ritengono che le loro idee siano quelle giuste senza accorgersi che possono essere stati manipolati, perché è una comunicazione manipolata. Allora, visto che, come diceva prima la presidente Segre, il suo giornale ha un titolo che porta tanta speranza, perché l'Avvenire uno se lo vuole immaginare positivo e se non altro pieno di speranza, lei pensa che questa speranza ci possa essere in un mondo dove la comunicazione, la maggior parte della comunicazione, perché poi c'è chi, come nel suo giornale, fa scelte diverse, in un mondo in cui la comunicazione per la maggior parte è in mano e può essere vincolata dal potere di chi detiene il potere economico? Perché abbiamo degli strumenti per contrastare, secondo lei, una comunicazione pilotata da chi fa opinione pubblica grazie al potere economico che detiene, da chi è in grado di rappresentare la categoria dei buoni o dei cattivi a seconda del potere economico che detiene? In questo caso allora le minoranze sono destinate a soccombere, perché quel potere economico non ce l'hanno.
4: Citando l'Avvenire, io sono molto l'Avvenire come concetto, non come giornale, sono molto fiducioso, perché guardo ai giovani e adesso i giornali fatti così non li leggono più, non li guardano, non li considerano, manco li conoscono. E anche perché un certo tipo di giornali, se parliamo di quotidiani, viene fatto oramai, dopo il Covid purtroppo, non esistono più le riunioni di redazione in tanti giornali. C'è un direttore, ci si vede, non ci si incontra più fisicamente, ci si vede una volta ogni tanto su Teams o su un'altra piattaforma, ma non c'è la vita di redazione quotidiana che crea quella condivisione di pensieri, quello scambio di idee che è l'anima di un giornale. L'anima è quella. Allora abbiamo tanti giornali senza anima. I ragazzi se ne accorgono di questa cosa e quindi vanno a cercare altri strumenti di informazione. Giornali che un'anima ce l'hanno. Cito la Concorrenza, cito il Post, che è un giornale solo online, conoscete tutti, che ha fatto dei podcast e degli incontri pubblici live, uno strumento di ingaggio, di creazione di comunità con i lettori. Sopravviveranno questi giornali, quelli che sanno incontrare fisicamente le persone, abbinare a una comunicazione, diciamo, top down, una comunicazione bottom up. Le persone vanno incontrate, soprattutto se giovani, non si accontentano più, devono sentirsi parte di una relazione, anche di una relazione culturale, anche di un'informazione informativa. E questo mi dà molto speranza, perché se questa è la linea imboccata dai ragazzi, insomma, è questo che chiederanno. E i giornali e l'informazione che sopravviverà e che saprà contrastare quelle invece, sì, top down, perché l'algoritmo decide lui cosa farti vedere su un social, è lui che fa la tua timeline, è lui che decide quello che devi leggere, quello che devi fare, avranno vita breve.
2: Senatrice Pirovano.
8: Sì, buongiorno, grazie Presidente, saluto la Presidente Segre e la ringrazio. Direttore, ha fatto un intervento molto profondo, molto interessante per diversi aspetti, e anche i colleghi hanno aggiunto spunti importanti. Io stavo riflettendo, pensando ad alcune delle cose che ha detto, semplicemente al concetto di democrazia. Qua siamo il Parlamento, facciamo ognuno il meglio che può per svolgere nel modo corretto le nostre funzioni, ovviamente a prescindere poi dalle differenze politiche, però parlo proprio del palazzo dove si prendono le decisioni in modo democratico dopo battaglie per arrivare a delle conquiste che oggi diamo per scontate, che a volte dovremmo ricordarci che non lo sono mai. Ragionando sulla questione da una parte dei social, dall'altra parte il peso ovviamente dei media, dei giornali in particolare, ma non solo, pensavo a quanto diamo per scontata la possibilità di informarci, che sia nel modo giusto o nel modo sbagliato, quindi l'informazione sbagliata, dalle fake news all'intelligenza artificiale che sta creando, che sta causando dei problemi non indifferenti e che probabilmente peggiorerà nel tempo. A quanto era importante informarsi, per esempio, in tempo di guerra, quanto era importante riuscire ad avere Radio Londra o a recuperare un volantino abusivo che veniva distribuito agli angoli delle strade o insomma in modo ovviamente anche pericoloso. La gente rischiava la vita per poter pubblicare un pezzo di carta con scritte delle informazioni che si ovviamente potevano essere anche di parte, ma che erano finalizzate ovviamente a dare delle vere informazioni ai cittadini. Oggi abbiamo questa distorsione totale della democrazia perché il potere dell'informazione, seppur non è un potere costituzionalmente previsto, ma è un pilastro fondamentale della democrazia di questo paese, e avendo falsato soprattutto a causa dei social, perché quando c'era solo internet senza social forse sembrava una grande conquista, proprio perché ogni cittadino aveva la possibilità di approfondire le informazioni, di trovare delle risposte in modo più agevole. Ma questa distorsione della base democratica, quindi come può essere, lo diceva bene il collega Terzi, il Digital Service Act, quindi bisogna capire cosa fare a livello europeo, a livello internazionale, non è un problema che abbiamo solo noi, ma noi possiamo stare qui a dire e fare tutto quello che vogliamo e a impegnarci per quanto vogliamo, il cittadino nemmeno sa che cosa stiamo facendo, spesso nemmeno conosce il risultato del nostro lavoro, figuriamoci che cosa sta alla base del nostro lavoro, il lavoro delle commissioni, completamente sconosciuto ai cittadini, che è dove si svolge il lavoro vero e dove c'è il vero confronto democratico. Quindi i social in particolare e tutto quello che ci sta intorno, quindi dalle fake news all'intelligenza artificiale, sono uno strumento democratico secondo lei? So che faccio una domanda un po' impegnativa, però secondo lei chi ha inventato queste piattaforme, o comunque chi ne ha abusato, trattandosi appunto di piattaforme private che lavorano con la regola del profitto, è inutile che siamo qua a dircelo, abbiamo seguito tantissime audizioni di questo tipo, ma era una cosa voluta? È sfuggita di mano, perché il rischio per la democrazia a mio avviso è elevatissimo, non sembra che ci sia mai la possibilità di mettere un freno in nome della libertà di pensiero, di espressione, anche su quello la politica è divisa, su anche il mio stesso partito, sul fatto di poter limitare le libertà, ma c'è la possibilità di mettere un freno a questa cosa, o in nome della libera espressione si può dire fare tutto, e come questa cosa può interfacciarsi con i governi democratici, non solo dell'Italia ma del mondo intero? Grazie.
4: Sì, richiederebbe veramente un seminario di studio. Mi limito a fare tre osservazioni. La prima, sì, è vero, c'è un prima e un dopo i social. I social hanno cambiato le regole di ingaggio della comunicazione. Due, non ne possediamo le chiavi, le possiedono altrove. E la stessa cosa, molto preoccupante, riguarda anche i sistemi di pagamenti, per cui la nostra sovranità informatica

0: in qualche modo contrastare e per salvaguardare la funzione anche di costruzione del discorso democratico dell'informazione, è quella di investire enormemente nella cultura. Enormemente. Che significa incontri. Privati, cioè i giornali devono incontrare le persone, incontrarle fisicamente. Cioè siamo tornati al tempo in cui bisogna tornare in piazza. Tornare in piazza per guardarsi negli occhi e per parlarsi direttamente. E ciascuno deve farlo dalla sua parte. E voi che siete, diciamo, questa commissione lo dimostra, insomma, è il cuore pulsante di una democrazia, perché i parlamenti sono il cuore pulsante, sono il vero cuore pulsante della democrazia. Avete un dovere in più, quello di andare a incontrare le persone fisicamente. Quindi non basta più il lavoro che fate in queste stanze, che è preziosissimo, faticoso, ma dovete incontrare le persone. Lo dobbiamo fare noi, dovete farlo anche voi.
1: Vicepresidente Verducci.
2: Sì, grazie Presidente, saluto anch'io la Presidente Segre. E voglio ringraziare il direttore Girardo, devo dire insieme alla senatrice Mieli, in quanto entrambi vicepresidenti di questa commissione, dovremo a un certo punto proporre ai colleghi un testo, una relazione conclusiva dei nostri lavori. E vorrei dire, direttore, sono convinto che anche la senatrice Mieli sarà d'accordo, che il suo testo davvero penso debba essere assunto come riferimento di analisi della situazione che noi abbiamo, perché è un testo nella sua profondità di analisi della situazione attuale, a mio avviso fondamentale per i nostri lavori e fondamentale anche per i lavori di chi fa politica, di chi fa giornalismo, di chi ha ruoli pubblici, e davvero gliene sono grato, perché penso questa sia un'audizione molto importante per noi. Mi soffermo solamente su alcuni elementi. Il primo, lo hanno detto molti colleghi, lei ha giustamente insistito sulla periodizzazione prima e dopo i social network. Non si è ancora avventurato, ma in qualche modo nella parola, nel titolo del suo giornale Avvenire, chiama in causa anche questo, non si è ancora avventurato sulla periodizzazione ulteriore che noi già abbiamo, per cui mentre parliamo siamo già indietro rispetto a, appunto, alle cose che già avvengono, che è quella dell'intelligenza artificiale, che impatta molto più, diciamo, dell'epoca dei social network sul modo di fare informazione, sul modo anche di ingannare, manipolare, aggirare l'opinione pubblica, e quindi ingannare, manipolare, aggirare anche il consenso elettorale e il dibattito pubblico. Uno dei maggiori elementi di crisi della nostra democrazia è proprio anche la crisi del dibattito pubblico. In questo io voglio aggiungere un elemento. A mio avviso il linguaggio d'odio è sempre un linguaggio discriminatorio, e in questo senso è un linguaggio incompatibile con la democrazia, perché il linguaggio d'odio, essendo discriminatorio, ha in nuce un elemento totalitario. Ci siamo noi, non ci sono gli altri, laddove gli altri normalmente sono quelle minoranze il cui protagonismo fa la differenza tra una democrazia in cui le minoranze devono poter avere voce come gli altri e invece un regime totalitario. Lei qui ha citato il tema dei migranti, lo ha voluto citare evidentemente non a caso. Noi sappiamo che nella classifica del linguaggio d'odio che abbiamo online, noi abbiamo una classifica purtroppo abbastanza infame, passatemi questo termine, ma in questa classifica sono sempre molto alti i motivi religiosi, quindi l'antisemitismo e quindi l'islamofobia. E poi c'è il tema dei migranti, c'è il tema delle donne, c'è il tema dei disabili, c'è il tema della comunità LGBTQ+. Avere un discorso pubblico corretto

0: su ognuno di questi temi farebbe un gran bene alla democrazia, e invece noi vediamo che molto spesso proprio su ognuno di questi temi c'è molta difficoltà ad avere un discorso pubblico corretto, e questo ha delle ripercussioni gigantesche. Io voglio fare un esempio perché mi ha molto colpito. Faccio parte, come molti colleghi di questa commissione, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Sono stato relatore di un dossier per il contrasto alle discriminazioni religiose. Ho fatto una visita nel Regno Unito nell'agosto del 2024. Ci sono stati giorni e notti continuativi di assalto da parte dei cittadini alle comunità musulmane in un posto che si chiama Southport, ma poi anche in altri posti del Regno Unito, sulla base di informazioni false che erano state date su alcuni casi di cronaca nera. E questo lo dico perché appunto il tema della responsabilità richiama allo stesso modo i giornalisti sicuramente, ma anche i politici che ha ruoli istituzionali, perché il tema della monetizzazione che riguarda i social network, che riguarda la carta stampata, che riguarda il web, che riguarda le televisioni, però in qualche modo riguarda anche i politici, perché c'è un modo di monetizzare il consenso attraverso anche un falso discorso che è un veleno per avere appunto un facile consenso elettorale. A coda di questo le chiedo due cose. Lei ci ha detto che c'è un antidoto a questo veleno, che è il giornalismo di comunità, e per, diciamo, similitudine si potrebbe dire anche un certo tipo di politica di ascolto, di comunità, di partecipazione. Se non pensa che oltre a questa volontà forte da parte dei giornali, da parte dei politici, non ci sia però il bisogno anche di avere un nuovo patto. Il primo patto è quello che riguarda il discorso pubblico in riferimento a chi ha delle responsabilità pubbliche: giornalisti, persone delle istituzioni, a non utilizzare linguaggi discriminatori, mai, in nessuna circostanza. L'altro tema è se su questo non debba qualcuno prima o poi prendere un'iniziativa, dicendo che il re è nudo, che il veleno non conviene a nessuno e che ci vuole un patto appunto democratico per bandire nel discorso pubblico il linguaggio discriminatorio. Questo è un tema concreto, bisognerebbe cominciare a dirlo e a proporlo. L'altro tema è il tema delle regole, cioè noi, che riguarda quale modello europeo noi vogliamo per la politica, per il giornalismo. Se vogliamo un modello fondato sulla moderazione e sulla regolamentazione delle piattaforme, la loro trasparenza, gli algoritmi, o se invece non sia meglio avere appunto il modello che negli Stati Uniti l'attuale amministrazione Trump, Vance portano avanti del divieto di regolamentazione. Questo divieto di regolamentazione che alla fine porta ad uno strapotere delle big tech che rischia di divorare appunto le nostre democrazie. Se non pensa che anche su questo serva un intervento molto concreto, cioè una richiesta di regole che non va naturalmente a colpire la libertà di nessuno, ma va a valorizzare una libertà che è tale solamente se rispetta, lei lo ha detto nella sua relazione, la dignità dell'altro e non se la comprime, perché altrimenti non è libertà, ma è appunto a tiranneggiare qualcun altro. Ecco, penso che questa battaglia sul tema delle regole non appartenga solamente a uno schieramento, ma debba appartenere a tutti e richiami anche a un modello europeo fondamentale da avere per salvaguardare le nostre democrazie. Grazie.
1: Sì, mi limito a dire che sono assolutamente d'accordo, insomma, è un tema anche di regole, oltre che un tema di responsabilità personale. Credo che comunque non basti e che serva, a proposito di futuro, di avvenire e di speranza, comunque un investimento a lungo termine di tipo culturale educativo, che viene fatto, che può essere fatto solo se ci si mette in gioco personalmente, quindi personalmente intendo fisicamente, incontrando le persone, non basta più, perché vede, i giornali non li legge più nessuno, ma neanche i post di Facebook interamente non li legge più nessuno. Il 98% dei contenuti su Facebook non viene aperto, si legge solo il titolo. Cioè, noi ci stiamo informando con i titoli, con gli slogan, quindi con le semplificazioni. Per cui possiamo mettere delle regole di ingaggio, d'accordo, però l'operazione da fare è un investimento di tipo culturale, educativo, di tempo lungo. E funziona un po' più per attrazione, cioè nel senso, se tu fai vedere che vivi meglio, che stai meglio, che fai un giornale più bello, che ti piace anche di più farlo, che stai bene, risulti più attrattivo. Cioè la gente si stuferà anche tanto a un certo punto di tutta questa aggressività, sarà meno divertente.
2: Ricedo la parola volentieri alla senatrice Malpezzi che mi...
3: No, perché c'è un tema sulla responsabilità che le sottopongo e vorrei capire. Recentemente c'è stato un episodio di cronaca che non c'entra col linguaggio d'odio, ma c'entra con l'odio, c'entra anche su come stanno i nostri ragazzi, che ha coinvolto un minore nella Bergamasca che è andato ad accoltellare la sua insegnante mettendosi una videocamera attaccata al collo. Il filmato è stato reso disponibile, una serie di quotidiani nella loro pagina online hanno deciso di mostrarlo. Ora, perché? Perché se non c'è il tema del business lì, clicco, perché aggiungo click e quindi poi c'ho la pubblicità e altro, quello non era un diritto di informazione. Il diritto di informazione, noi sapevamo tutto di quello che era successo, c'era la cronaca dei fatti. Quello che non sapevamo era come stava questo ragazzo e non sappiamo ancora oggi che cos'è successo. Bene al ragazzo, che cosa sta facendo, ma la cronaca dell'avvenimento la sapevamo. Vuol dire che lì ci sono stati direttori che hanno scelto di postare questo. Io mi sono schierata contro questa decisione nel mio piccolo, sono stata attaccata perché mi è stato detto tanto sui social sarebbe apparso, quindi allora perché noi no, che comunque di mestiere facciamo la cronaca? Ma questa è cronaca, questa è informazione, perché secondo me allora dovrebbe, io che penso che non sia informazione, bisognerebbe riandare a catalogare che cos'è veramente informazione, perché quella roba secondo me ci abbruttisce. Soprattutto i più giovani, cioè noi che siamo curiosi di andare a vederlo, e i più giovani. Se non servi, se questa cosa non serve, non la devo mostrare. Non so.
1: E il voyeurismo funziona sempre, quindi cioè, se vuoi far più click, pubblichi quello anche se c'è sui social. E lì si gioca la responsabilità. È il patto culturale che tu hai con i tuoi lettori. Se il tuo patto culturale, cioè la linea editoriale, è un patto culturale, un patto di fedeltà con i tuoi lettori, in cui noi abbiamo scelto di non pubblicarlo ovviamente, ma in cui per te è più importante il rilevante sul recente, il fondamentale sul sensazionale, e i tuoi lettori ti seguono esattamente per questo, e magari aumentano, come stanno aumentando i lettori di Avvenire, vuol dire che quella scelta forse in un certo senso anche paga. Se invece tu vuoi fare click a basso costo, lo pubblichi, ma nessuno ti può impedire di farlo perché ti, appunto, in qualche modo aggancia il diritto di cronaca e al tanto sui social ci sarebbe già, meglio che sia qua. Faccio un po' di click anch'io. Però quella è una decisione di responsabilità. Io credo che nel lungo termine le persone si stancheranno di quel modo, perché al modello derivato preferiscono l'originale. E chi fa meglio voyeurismo e clickbaiting è la piattaforma social.
2: Grazie molte, direttore, davvero per questo spaccato esaustivo. Lei prima diceva che si stancheranno. Io me lo auguro fortemente, perché purtroppo vedo anche molti giovani che prendono ad esempio questa comunicazione da bullo, la riportano nei linguaggi personali, la riportano nei social, e spesso i giovani che sono dall'altra parte non sanno mai come rispondere, perché dicono: o faccio il più bullo oppure faccio il più fesso. Quindi io mi auguro che ci sia un momento di saturazione di tutto questo. Sono fiduciosa anche se vedo che alle volte i giovani, anche lì c'è una disparità, perché o sei troppo bullo o sei troppo fesso. Essere al centro solitamente è difficile e anche fuori moda, quindi io me lo auguro davvero.
1: Dico solo che a me conforta vedere, quando facciamo questi incontri in giro per l'Italia, i teatri sono pieni, le piazze sono piene di ragazzi, pieni. Poi ce ne sono altrettanti che magari non condivido, però da qualche parte bisogna pur cominciare, e io preferisco guardare, insomma, quei teatri pieni.
2: E sull'onda dell'ottimismo che sottoscrivo, lascio la parola alla senatrice Segre.
4: Allora, io sono stata, devo dire, attentissima alle parole del direttore, e sono state molto interessanti anche le domande. E ci sarebbero mille cose da chiedere, naturalmente non posso chiedere in questo momento mille cose, ma devo dire che questo direttore difficilmente potrebbe essere direttore di un giornale che non si chiamasse Avvenire, perché tutto quello che lui sostiene, la scelta editoriale di non mostrare scene troppo orribili che la gente oggi invece sarebbe molto contenta di vedere, ma non sul suo giornale, e rimanere in una fase che non voglio dire di élite, ma che sia di buon gusto e che sia della verità. Quindi la ringrazio molto di aver accettato il nostro invito e la prego di tornare un'altra volta. Fisseremo una data che faccia comodo anche a lei, in modo che si scelga un argomento che appartiene alle minoranze e che come minoranza io le chiederò di sviluppare. Grazie per oggi e per la sua direzione. Grazie infinite. Buongiorno.
1: Grazie Presidente.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie.

0: Venerdì 1 giugno le spoglie mortali di Luigi Sturzo sono state traslate dalla Basilica di San Lorenzo a Roma al treno che le ha riportate a Caltagirone, la città natale del grande sacerdote. L'onorevole Aldo Moro ha ricordato l'opera e l'insegnamento civile e politico di Luigi Sturzo. Le spoglie mortali del maestro hanno attraversato per l'ultima volta le terre del Mezzogiorno, per la cui redenzione egli lottò, e sono giunte ieri a Caltagirone, che ha ad esse tributato solenni onoranze. Luigi Sturzo morì sabato 8 agosto 1959 alle ore 16:45 in una stanzetta del convento delle Canossiane a Roma, in via Don Orione. La sua agonia fu lucida e serena. Tempo addietro aveva chiesto al suo medico curante, professor Giuseppe Caronia, che non gli nascondesse mai la gravità del male. Quel momento arrivò il 23 luglio 1959, quando, mentre recitava la messa, giunto poco dopo la consacrazione, si accasciò colpito da collasso cardiaco. Fu portato a braccia sul letto. Chiamato l'amico Caronia, Sturzo gli chiese: «Dimmi la verità, come sto?» E il medico, come aveva promesso, rispose: «Don Luigi, sei vicino al Signore?» Sturzo tranquillamente: «Sia lodato il Signore». Ai funerali parteciparono uomini di ogni condizione sociale, lavoratori, esponenti della cultura, uomini di partito, tra i quali erano ben riconoscibili alcuni rappresentanti del Partito Popolare da lui fondato, giovani che ne studiarono l'opera non solo del politico, ma anche del sociologo. Infine, tanti volti sconosciuti, di gente onesta e semplice, che l'amarono come sacerdote, come amico e difensore degli umili. La folla aumentò durante il corteo, commossa e tacita testimonianza di affetto da parte di chi, pur non avendo conosciuto personalmente l'uomo e forse non avendolo visto mai, aveva associato il nome di Sturzo a una voce sola, quella di una libertà che non cessa di chiamare e di protestare sempre, nella buona e nella cattiva sorte. La bara fu deposta nella Basilica di San Lorenzo, dove riposa un altro grande statista cattolico, Alcide De Gasperi. Antonio Segni, amico e compagno di Sturzo sin dalle battaglie del Partito Popolare, così lo ricordò.
1: Scompare un altro dei grandi campioni della libertà democratica, uomo di superiorità morale che si imponeva anche agli avversari, democratico sincero, italiano, ardente di amore per la sua patria, sacerdote esemplare. Questo ardente amore delle idealità nelle quali credeva lo ha sostenuto nei lunghi anni di esilio e di lotta. Facendo io parte del Consiglio Nazionale del Partito Popolare Italiano, combattei con lui la battaglia nobile anche se sfortunata contro la legge elettorale con la quale si fecero le elezioni del 1924. Assistei alla ultima messa da lui detta in Italia prima che egli partisse per l'esilio. Ne salutai esultante il ritorno in patria. In questi anni, dopo il suo ritorno, Luigi Sturzo continuò la sua nobile battaglia in difesa delle istituzioni democratiche, della morale nella vita politica, della giustizia fra gli uomini, dell'indipendenza e delle fortune della sua patria.
2: Ed ora una rara sequenza cinematografica su Don Sturzo con le sue parole che suonano come un estremo messaggio.
3: E ai cattolici italiani e di tutto il mondo formano l'augurio che si trova nella preghiera della Santa Messa dello Spirito Santo: o Signore, monda i nostri cuori con l'infusione dello Spirito Santo e fecondali con l'aspersione della sua rociata.
4: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un cascheut, il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
5: Il ministro Palmiro Togliatti, capo del Partito Comunista Italiano, che rivolgerà un messaggio agli italiani delle regioni occupate. Ascoltate.
6: Concittadini delle regioni d'Italia occupate dai tedeschi e dai traditori fascisti, amici di Torino, di Milano, di Genova, di Trieste e di 100 altre città, e voi soprattutto, amici e compagni di Roma, che state vivendo nuove ore di febbre sentendo avvicinarsi l'ora della liberazione. A voi mi rivolgo, certo che la nostra parola è attesa da voi tutti oggi, con ansia particolare. Ancora una volta è stata fornita la prova che gli sforzi disperati dei barbari hitleriani e fascisti per mantenere intatti i loro fronti di guerra e allontanare l'ora del loro inevitabile castigo sono vani di fronte alla forza e alla volontà delle nazioni democratiche alleate e dei loro eserciti liberatori.
7: Io!

0: Febbraio 1984. A Villa Madama, nel cuore di Roma, si incontrano Bettino Craxi e il segretario di Stato Vaticano Monsignor Agostino Casaroli per siglare un nuovo concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano. È la prima revisione importante nella storia della Repubblica dei patti lateranensi, siglati nel 1929 da Benito Mussolini. Il cattolicesimo cessa di essere religione di Stato. Oltre a questo, tra le novità più importanti del nuovo concordato ci sono l'istituzione del contributo dell'8 per mille per i finanziamenti alla Chiesa Cattolica e il fatto che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche venga reso facoltativo. Un altro episodio saliente che vede protagonista più che il suo governo il Premier in prima persona è il cosiddetto decreto Berlusconi. Nell'ottobre del 1984 i pretori di Torino Pescara...
1: Ma perché tu sei ribelle?
2: Perché voglio il mondo in L! Per natura dello stile è la misura!
3: Perché noi avevamo dei sondaggi che ci davano lievemente davanti al PD alla Camera come coalizione e quindi immaginavamo che saremmo stati noi a vincere il premio di maggioranza, invece dai risultati sembra che sia il PD e quindi i soliti sondaggi di cui noi abbiamo potuto usufruire sono sempre stati sondaggi aderenti alla realtà e quindi per questo fatto Alfano ha ritenuto di chiedere che si verificasse tutto molto bene. Non abbiamo nessun elemento per poter sospettare. Non sono al corrente di nulla.

Con la fine dei partiti della Prima Repubblica è scattata l'ora delle fondazioni, atte a raccogliere le memorie delle formazioni politiche del Novecento. L'Asturcio per la Democrazia Cristiana, la Fondazione AN per il Movimento Sociale Italiano, la Fondazione Craxi per i socialisti e tante altre ancora. Dotate di un proprio statuto, le fondazioni sono spesso depositarie di documenti importanti. L'intero archivio Andreotti, per esempio, è stato affidato e depositato alla Fondazione Sturzo per espressa volontà del divo Giulio, che ha collezionato di tutto, dai menù dei pranzi ufficiali alle cartoline degli auguri.

Il Movimento Sociale Italiano entra stasera per la prima volta nelle vostre case attraverso la mia voce. Il Movimento Sociale Italiano, partito d'opposizione, ha detto il dottor Granzotto, partito di cui si è molto discusso, partito che può essere appoggiato o combattuto, ma che non si può più assolutamente ignorare come una delle forze politiche determinanti della vita nazionale. Il ministro dell'Interno, onorevole Scelba, ha detto ai telespettatori, agli elettori: votate, votate bene e non tenete troppo conto delle promesse elettorali. Io mi associo a questo invito e vi dico: votate, votate bene, certo con diverso intendimento di quello dell'onorevole Scelba, e poiché anch'io credo che le vie elettorali e siano un po' come le vie dell'inferno, lastricate di buone intenzioni, di grandi promesse, e spesse volte poi contraddette dai fatti, mi permetto di suggerire agli elettori che il 6 novembre, nell'accingersi a questa scelta, nell'esprimere questo giudizio, si basino sui fatti. E il giudizio sui fatti è prima morale che politico. E riflette la lealtà con la quale i partiti hanno adempiuto alle promesse, agli impegni che hanno preso nelle precedenti consultazioni elettorali. Se io ne potessi avere il tempo e non l'ho, e dobbiamo già essere grati del tempo che abbiamo a disposizione, io potrei tentare, indubbiamente dal punto di vista mio, polemicamente, di dimostrare le mancate promesse elettorali degli altri partiti. Cercherò invece semplicemente di dimostrare che da questo punto di vista il Movimento Sociale Italiano ha la coscienza perfettamente a posto, ha adempiuto agli impegni che nelle precedenti consultazioni ha prese col popolo italiano, con il corpo elettorale italiano. Le elezioni del 1956, le elezioni del 1956 sempre regionali in Alto Adige, le elezioni politiche del 1958 ed infine la regionale in Sicilia del 1959. Infatti nel 1956 il Movimento Sociale Italiano dichiarò che i voti dati in quella competizione elettorale amministrativa sarebbero stati utilizzati nei consigli comunali e provinciali per strappare quante più possibili amministrazioni ai marxisti, alle forze della sinistra politica.

0: Federico Matteoli, vicepresidente dell'associazione dedicata al padre. Come si spiega lei questo interesse verso le fondazioni e le associazioni? Hanno veramente sostituito i partiti?
1: No, non credo che le fondazioni abbiano sostituito i partiti, ma ritengo che un confronto schietto, intellettualmente onesto all'interno del centrodestra sia necessario. E se per far questo è necessaria la presenza delle fondazioni con tutte le loro sfaccettature, ritengo se sia un valore aggiunto.
0: Lei quanto ritrova nella politica di suo padre nella vostra associazione?
1: Beh, noi abbiamo ereditato gli stessi obiettivi e gli stessi valori. Difficile da portare avanti in un contesto del genere, ma non siamo mai e non vorremmo mai in futuro venirne meno. Quindi abbiamo ereditato quello che ci ha lasciato, che è una mole di lavoro enorme che portiamo avanti con convinzione.
0: Altero Matteoli era per il centrodestra allargato, tanto allargato che più allargato non si può. Lei oggi vede questa possibilità o stiamo tornando indietro all'andare oltre?
1: La politica è una scienza che si muove continuamente, quindi fare previsioni verso un allargamento e dividere e segnare dei confini è difficile. È ovvio che questo si deve muovere sempre nel rispetto di quelli che sono i valori iniziali.
2: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
3: Politica Dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Francesca Cecchini e Francesco Pionaglieri. Via libera della Camera al decreto carburanti con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Il provvedimento, approvato senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, diventa quindi legge. Stefania Benigni ha seguito le dichiarazioni di voto.
2: Per fare fronte al caro carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente, il provvedimento ha introdotto una serie di misure a favore di cittadini e imprese nel periodo tra il 19 marzo e il 7 aprile 2026. Dalla maggioranza l'invito a sostenere il decreto. Fabrizio Sala, Forza Italia.
3: Riduzione temporanea accise benzina e gasolio GPL. Misure antispeculazioni su prezzi carburanti. Potenziamento controlli su filiera, sostegni economici ad autotrasporti e pesca.
4: Chi è contrario a mettere in tasca dei soldi agli italiani temporaneamente come misura d'emergenza?
2: Al centro delle critiche delle opposizioni, i tagli ai ministeri per reperire le coperture necessarie. Roberto Giachetti, Italia Viva.
5: Per sostenere questo decreto, infatti, il governo sceglie ancora una volta la strada peggiore, i tagli lineari. Si taglia indistintamente, si colpiscono sanità, istruzione, editoria, servizi pubblici, si riducono risorse essenziali senza alcuna gerarchia politica, senza alcuna valutazione dell'impatto sociale.
2: Un provvedimento nato sull'emergenza. Guerino Testa, Fratelli d'Italia.
6: Questo è un decreto assolutamente emergenziale, scatenato da problemi a livello geopolitico internazionale. Il governo ha stanziato 1 miliardo di euro al mese per tagliare le accise. È una risposta concreta.
2: Voto contrario di tutte le forze di opposizione per un decreto ritenuto inefficace e che denuncia l'assenza di una politica energetica nazionale. Marco Grimaldi, AVS.
7: È un decreto di spesa, 527 milioni di misura molto costosa ma assai inefficace, avrà effetti di per sé limitati per cittadini e imprese, basta decreti emergenziali, è ora di avere una vera politica energetica.
1: La Camera ha bocciato con 142 voti contrari la questione pregiudiziale presentata da PD, 5 Stelle e AVS sul decreto lavoro. Il testo, approvato dal CDM a ridosso della festività del 1° maggio, reca disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Al Senato, ora dove slitta l'arrivo in aula del decreto fiscale che era previsto per questo pomeriggio. La conferenza dei capigruppo ha infatti stabilito che il decreto approdi in aula domani alle 11 con la discussione generale e la preannunciata richiesta della questione di fiducia da parte del governo. Ma visto che i lavori della Commissione Finanze non sono ancora terminati, la discussione potrebbe proseguire o essere differita alla seduta di giovedì. E oggi il presidente La Russa ha ricevuto a Palazzo Madama il calciatore Edoardo Bove, reduce 2 anni fa da un arresto cardiaco durante una partita quando giocava nella Fiorentina. Il calciatore è tornato in campo con la maglia della squadra inglese del Watford. Per me è stata una grandissima emozione, volevo ringraziare il presidente La Russa per l'ospitalità, ha detto dopo l'incontro. Abbiamo parlato del disegno di legge sul primo soccorso che spero venga approvato. Restiamo in ambito parlamentare perché alle 16.30 di domani nell'aula del Senato si svolgerà il Premier Time con Giorgia Meloni. Qualche anticipazione nel servizio di Federica Ionta.
8: Giorgia Meloni dedica la giornata a fare il punto sui dossier economici. Crescita e salari saranno infatti fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato. Due priorità insieme alla sanità che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Presidente del Consiglio sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale, occasione per ricordare fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Intanto va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sulla legge elettorale. Il centrodestra ha iniziato a contattare i capigruppo di opposizione. La riunione di ieri sera, non un semplice vertice tra i leader, ma un confronto allargato agli esperti, ha confermato la determinazione della Premier a proseguire il percorso con l'obiettivo più volte dichiarato di un sistema in grado di dare stabilità al Paese e prima ancora garantire una diretta corrispondenza fra chi prende più consensi e chi entra a Palazzo Chigi.
1: E tra i temi di confronto politico c'è anche quello dell'accordo con l'Albania sui centri di accoglienza. A chiudere la questione, assicurando che i CPR resteranno aperti finché vorrà il governo italiano, Milano e il presidente di Rama, dopo che della questione hanno parlato di persona a Tirana il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. Il punto con Lucio Bondì.
9: Malafede politica o ignoranza normativa, solo questo per Fratelli d'Italia può aver fatto parlare di stop ai centri in Albania. Progetto che va avanti, dice la maggioranza dopo le conferme di Tirana, è parte del programma. Così come la legge elettorale, nessun pacchetto chiuso, assicura Giovanni Donzelli.
10: Vogliamo che non ci siano più gli inciuci in cui fanno i governi tecnici o le maggioranze che in campagna elettorale non esistono.
9: Va fatta, aggiunge Antonio Tajani, se non vogliono discutere è una loro scelta. Riferimento alle opposizioni che non vedono le condizioni per il dialogo. Per Giuseppe Conte il centrodestra cerca un modo di vincere nonostante la batosta referendum. Ci sediamo a un tavolo solo se si parla di salari, commenta il PD. Nicola Fratoianni, AVS.
11: L'eliminazione dei ballottaggi nei comuni è inaccettabile. Tengono sul tavolo il premierato oltre che uno sproporzionato premio di maggioranza.
9: Qualche interlocuzione invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula e si cerca un'intesa. La proposta della maggioranza

0: etico.
1: Il presidente Mattarella ha ringraziato infermiere e infermieri nella giornata a loro dedicata, definendoli l'esercito del bene. Sentiamo un passaggio del capo dello Stato.
2: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
1: Il notiziario finisce qui. Da Francesca Cecchini e Francesco Pionaglieri, buona serata.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Il protagonista di oggi dell'appuntamento Profili su Rai Radio Tutta Italiana è Luca Barbarossa. Nel 1980 arriva la partecipazione a Castrocaro con Sarà l'età e è Roma puttana, vincendo e accedendo di diritto al Festival di Sanremo. Nel 1981 arriva a Sanremo Nuove Proposte con il brano Roma spogliata, in finale con i Big, quarto assoluto e primo tra i giovani. Esce quindi sulla scia del successo del singolo anche il primo LP Luca Barbarossa, prodotto da Shapiro. Nell'82 disco per l'estate con il singolo La strada del sole. Reclutato da Gianni Morandi entra a far parte Luca Barbarossa della Nazionale Cantanti. 1986, con la produzione di Tonino Coggio e Roberto Davini, esce il singolo Via Margutta. Con questo brano va a Sanremo a distanza di 5 anni. 1987, come Dentro un film, un album che contiene anche Via Margutta. I teatri cominciano a riempirsi e i concerti ospitano anche altri artisti come Morandi, Cocciante, Carboni, Ruggeri e il compianto Mike Francis. 1988, terzo a Sanremo con L'amore rubato e primo in classifica di vendite nei singoli e negli album con Non tutti gli uomini, doppio platino. Il disco contiene Quartiere, cantata con Fiorella Mannoia, Senza panico con Eros Ramazzotti alla chitarra elettrica e Yuppies. 1989, esce a settembre Al di là del muro, quarto album di inedito.

Spronato da Lucio Dalla e Gianni Morandi, infatti il disco è stato registrato a Bologna, alla Phonoprint, nel 93, un'intensa attività concertistica documentata dall'album Live Vivo. Siamo nel 1994, Le cose da salvare nasce dall'incontro con Vincenzo Mancuso, chitarrista e produttore siciliano, collaboratore di Francesco De Gregori. Il singolo che esce è provocatorio, si intitola Ce l'hai solo te. Nel 2003 torna al festival con Fortuna. Dobbiamo attendere il 2008 per un nuovo album di inediti, il decimo, Via delle storie infinite. Rientra in classifica Luca Barbarossa e da una serie di improvvisazioni nasce anche Attenti a quei due con Neri Marco Re. Siamo al 2011, Morandi, che è il direttore artistico del Festival di Sanremo, lo invita e canta Fino in fondo in coppia con Raquel del Rosario. E poi ancora, siamo ai nostri giorni, nel 2016 sul palco del Concertone del Primo Maggio a San Giovanni come conduttore. E nel 2017 direttore artistico anche di Amatrice nel cuore, un concerto tra le montagne della Sabina per cantare e suonare con Morandi, Carmen Consoli, Mannarino, Irene Grandi e tanti altri. Migliaia di persone accorse nelle zone disagiate e meravigliose colpite dal terremoto. 2018 arriva a Roma ed è tutti, un disco e un tour davvero molto personali. Partecipazione a Sanremo e poi un album sulla sua città e tante storie. Un lavoro artigianale in romano, la lingua che si parla e si ascolta per le strade, anche a Sanremo, con il brano Pazzame Ersale. Bene, noi adesso ce l'ascoltiamo, le canzoni più famose di Luca Barbarossa. Questa è Profili.

un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Meteo Radio.
1: Nella notte locali piogge sulle aree tirreniche di Toscana, Lazio e Campania e sulla Sardegna. Nubi sparse altrove, ma con tempo in peggioramento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su RAI Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Mi ritorni in mente anno 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre nel 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri e 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La Guerra dei Mondi, Le Crociate, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo. E al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?